magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: È il momento di cambiare tecnologia? Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli. Let's go.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una zona di bassa pressione staziona questo venerdì 9 ottobre sulle regioni meridionali e anche sulla Campania, determina condizioni di variabilità e instabilità, dunque ombrelli aperti su buona parte del territorio. I fenomeni a carattere sparso, localmente di moderato o forte intensità. La ventilazione per lo più debole o moderata, le temperature diurne al più inizieranno a perdere qualche grado. Per sapere come andrà nel weekend e nella nuova settimana vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web trebimeteo.com.

fatta, ce l'abbiamo fatta, no, lo dico nel vero senso della parola, sono ancora col giubbino, lo tolgo in diretta perché io pago un garage ogni mese e stamattina non c'era un posto per me, ma vi rendete conto, abbiamo perso un sacco di tempo per parcheggiare, mettila di qua e spostala di là, ma dico io, tu sei lì nel garage, ma perché non mai sposto tu? Speriamo che non stia ascoltando, sennò poi dopo si picchia una collera, perché anche con l'ironia a volte si esagera, come te permette, mu ma sta sanduta. Vuoi vedere che poi mi fa cazziata? Vabbè, detto questo, è venerdì 9 di ottobre 2026. Abbiamo voluto un po' di pioggia, un po', no bombe d'acqua. Quindi adesso basta, anche perché è venerdì, è il weekend, dobbiamo qualcosa pur farlo, no? Nel weekend, tranne andare, nei centri commerciali ci andiamo lo stesso. Sennò poi chiamano quelli dei centri commerciali e ci dicono: ma come vi permettete? Quando piove, ne facciamo gli affari nostri. Lo so, voi, però noi, poveri uomini, i poveri mariti siamo seduti mentre le nostre mogli comprano da Wycon and Company, no? Noi restiamo lì probabilmente col telefono in mano nell'attesa, più la donna che adora andare un po' in vari negozi, e non ditemi che non è così. Cosa farete questo weekend? Fatemelo sapere subito al 342 00 00 100, potete anche geolocalizzarvi e a questo punto dirmi se piove e com'è messa la viabilità. Ci siamo? Questo è il Pipistrello, Ciro Froio, Antonio Manganiello, andiamo! I love you.

0: carica del pipistrello tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Il venerdì un po' in più, diciamoci la verità, da un lato sei stanco perché fine settimana, quindi ha lavorato tutta la settimana appunto, dall'altra parte sei un po' più energico perché dici vabbè, però arriva un weekend, mi riposo, mi rilasso, speri di rilassarti, poi non so. E poi arriva il Napoli, rigioca il Napoli domani, meno male, dopo 3 settimane di astinenza, domani c'è col Frosinone, a Frosinone o a Napoli, Ciro, tu che sei esperto? A Napoli, ok, quindi possiamo andare a vedere la partita a Napoli. Nel frattempo un po' di messaggi, leggo quello di Gennaro da Milano, buongiorno, buongiorno a te, ancora Cinzia dalla provincia di Salerno, e poi vediamo, ciao Antonio, ti ascolto da Isernia, c'è pioggia anche qui, se non erro Patrizio da Isernia, un nuovo pipistrello, devo dire molto attivo anche con i WhatsApp. A tal proposito, siamo pronti, volevo anche salutare quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre, ma questi siete voi. Vediamo quanti ne siete.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mauro, mi geolocalizzo.
0: Bravissimo, l'ha detto bene.
1: In direzione Benevento. Cielo nuvoloso, sì. Piove poco, ma fulmini e tuoni.
0: È vero, è vero.
1: Cosa esagerata.
0: Da lontano,
1: magari
0: sembrano dei flash.
1: Sottolineo capi bomba da Villa.
0: Scopa.
1: Mi geolocalizzo. Direzione Bosco Fangone. Siamo 5 pipistrello coppo comune.
0: 5.
1: Antonio,
0: fatevi sentire. È vero, è vero.
2: Buongiorno,
0: fate attenzione.
2: Mangani, buongiorno.
0: In effetti.
2: Lello l'Arancino.
0: Come no? Lello l'Arancino. Un abbraccio.
2: Buongiorno, Mangani. Buongiorno.
0: Buongiorno. Attento.
2: Mangani, ieri si stava arrabbiando.
0: Allora va.
2: Si sta giurando.
0: Poi si è chiuso. Ragazzi, è come si è chiuso? Tutte le strade allagate.
2: Mangani, buongiorno.
0: Giorno.
2: Mangani, ha fatto nulla.
0: Sì.
2: Qua ad Arzano.
0: La fatta permanente.
2: Di me ha scaricato sicuramente a terra. Ma
0: porca miseria. No, ma infatti, ragazzi. Noi scherziamo.
2: Gioco in fuio.
0: Anche la chiesa di Ischia, avete visto?
3: Mangani,
0: impressionante. Giorno.
3: Oggi è un compleanno mio.
0: Veramente. Auguri.
3: Dammi gli auguri.
0: Quanti anni? Niente. Non è offerto una pizza, una cosa.
4: Buongiorno a tutti, sono buongiorno. Angelo da Fuorigrotto a direzione Casa Nuovo. Magari stamattina piove. È però tipo sarà.
0: Se sarà bene, sarà bene.
2: Danilo, buongiorno. Senti, ma secondo te la canoa la devo prendere GPL, diesel o full hybrid elettrica?
0: Mile hybrid.
4: Ormai. Antonio, buongiorno.
0: Giorno.
4: Geolocalizzo.
0: Vai.
4: Aredare Cammarana. Comunque stanotte
0: acciuppate ragazzi.
4: Però mo starà bene.
0: Sarà bene, però 2C acciuppate.
5: Buongiorno Ciccio.
0: Ciao Ciccio.
5: Sanno tutti i canali.
0: Bellissima
6: buongiorno.
0: Questa.
6: Buongiorno. Ecco, questo tempo la ripresa del campionato. Rimane a sera su Napoli. Ti rinnova scusa.
0: Bravo.
6: Eccoci per il partito.
0: Una bella pizza, ci guardiamo in Napoli.
7: Patrizio d'amore.
0: Eccolo.
7: Antonio, un buongiorno anche chi sta alla regia.
0: Sempre Ciro Froi.
7: Ascolto.
0: Sì.
7: Vi auguro a tutti quanti buon fine settimana.
0: Anche
7: buon
0: a te.
7: Sabato, una buona domenica.
0: Bene.
7: E soprattutto
0: forza Napoli. Eccolo lì, ci sta.
8: Buongiorno, Lando, mi geocalizzo, Sorrento, LLCC.
0: Come il tempo?
8: Buona giornata a tutti i pipistrelli. Ciao, bello.
0: Sì, ragazzi, però viabilità, come
9: Danilo,
0: il tempo?
9: Buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Sono Mauro da Santa Maria Capo Vetere.
0: Vai, Mauro.
9: Mi geocalizzo, ora sto partendo per andare al lavoro a Casavatore.
0: Sì.
9: Saluto mia sorella Luisa e mio cognato Raffaele che ci stanno ascoltando.
0: Un abbraccio Luisa,
9: un
0: Raffaele, anche da parte mia.
10: Antonio, buongiorno. Michele da Napoli.
0: Ciao Michele.
10: Ah, che si sta da bene. Che si sta proprio chiudendo.
0: Si sta giurà. Non si sta giurando.
11: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Esce l'arcobalà.
0: L'arcobalà. Uè, tutti qua. Finisco.
12: Magari buongiorno, sono il tuo commercialista. Con tutti i soldi che tieni sta portata la sera tutti in mattina.
0: Ma chi è questo che tutte le mattine... Va parlanguola, mi murmulea, basta, mo ti blocco proprio, non è possibile. Oh, qualche volta vieni, ti faccio vedere l'F24, ti faccio chiagnere.
13: Auguri, frate, mo ti aspetto un bar.
0: Ma chi? Ah, l'altro?
14: Tanto, okay. Buongiorno.
0: Buongiorno.
14: Ma era quando ti hanno bloccato un profilo e vuoi cambiare forma.
0: Sì, sì.
14: La verità.
0: Sì, sì.
14: Stai buttando pure un coppa all'intelligenza artificiale.
0: Ragazzi, io cavalco il periodo.
15: Buongiorno, Antonio.
0: Buongiorno.
15: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Mister Benji di Acerra, mi geocalizzo.
0: Geocalizzo, vedi?
15: Porto di Napoli.
3: Buongiorno, sono Fabio Panettiere. Magari la mattina ci vuole l'elicottero per gli affaticò.
0: È vero, stamattina,
3: mamma,
0: ragazzi,
3: mi mettessero l'elicottero, apposta le macchine ibride.
0: Ah, per le macchine, tu dici? Ma anche le strade alla casa.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli. Good morning. Enrico da Pomigliano d'Arco, da Angelzana di Napoli, Corso Malta.
0: Bloccato?
16: Si cammina, scorrevole. Okay, ciao Tony e Forza Napoli.
0: Aggiornamenti.
17: Buongiorno, Manganello, è un piacere sentirti.
0: Piacere mio.
17: Germania.
0: Oh,
17: amico mio. Buongiorno, sono Giuseppe.
0: Giuseppe. A Chiup.
17: Praticamente stamattina per chi ha fatica ci volevo un mo'.
0: Tutti quanti
17: tutta alla gara.
0: E siamo tutti di Pozzuoli, oh, torre annunziato.
18: Antonio Pipistrelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
18: Vuole sapere com'è il tempo?
0: Sì.
18: Caro, mi pare ne stamattina, ma pare ne stasera.
0: Vabbè, ma non ci lamentiamo.
18: È notte.
0: Abbiamo sofferto il caldo, ricordiamolo, anche al mattino.
19: No, ma è possibile che è tanto difficile a dire mi geolocalizzo?
0: È difficile.
19: Ma che cazzo ci vuole?
0: Per te magari è facile, per un altro.
18: Antonio, Arina, pure lei, l'F24.
0: Stiamo giocando con la battaglia navale.
18: Buongiorno. Vincenzo da Casoria, volevo dire di fare attenzione a dove si sono formate, diciamo, pozzanghe.
0: Sì, sì. Bravo.
18: Pozzanghe. Non andate sui cavalcavia.
0: Sì.
18: Dove
0: non abbiamo
18: potete
0: capito.
18: Rimanere con la macchina, non fate i rossi, cioè venga la macchina, cammina, nuota, fa, no?
0: Sui cavalcavia.
18: Ci rimanete, attenzione.
0: Dove in particolar modo?
20: Buongiorno.
0: Buongiorno.
20: Vino da Fuorigrotta, un altro detto. Quando si vede il cielo si dice cielo a Pucurella, acqua a Catenella.
0: Ah, questo è vecchio, noi abbiamo detto se sarà bene. Cioè,
20: Antonio,
0: più sintetico.
20: Sono Mauro da San Giorgio a Cremano.
0: Vai.
20: Mi geolocalizzo.
0: Ah.
20: Direzione Miano, caserma Caretta, Carabinieri. Sto a zone 15 San Giovanni che è stata talmente bloccata che potevamo muovere su Pin.
0: Orca miseria.
21: Buongiorno, Mangani.
0: Tutto bloccato. Dove? Sono tutti i canali. Non so se conoscete questo audio su TikTok. Appena piove, poi ci sono dei video dove sotto viene messa la voce di questo personaggio strano ma vero. E allora continuate a raccontarci un po' cosa farete questo weekend, viabilità, geolocalizzazione. Qui è Pipistrello, siamo noi.

0: Ah, finalmente qualcuno che mi difende, finalmente qualcuno che capisce il sacrificio, che poi magari viene anche premiato, non sempre, dice: buongiorno Antonio, vorrei puntualizzare un fatto, ma questi che ti criticano sul tuo 7:30, 7:40, ma non sanno che lavori 7 giorni su 7 oltre alla radio? Pullo Chanel, Overno, Sulu, Guan, Van Garroz, Pasquale, da Cicciano, di Ercolano, poi dice: ci tengo, tra virgolette, per questo l'ho letto, altrimenti non lo leggevo, perché a me non piace, sai, esaltarmi oppure dire delle cose, oggi ho fatto qua, io faccio là. Va bene così, ragazzi, noi scherziamo tutte le mattine, io con voi, voi con me, dalle 7 alle 9, ed è per questo che siamo una grande famiglia. Ancora Antonio, buongiorno, mi geolocalizzo, sono ad Olivone. Dov'è Olivone? Sul passo a 2020 metri, ma stiamo salendo anche noi, cioè sempre quello, sempre quello che fa le foto con l'intelligenza artificiale, ormai sei sgamato, no? Quindi buona scalata sull'Everest immaginario. Poi con questo tempaccio, dice l'avvocato Rosario Fiore, l'ideale sarebbe stare a letto, e quanto hai ragione, se non dormi un bel film, una serie, un po' di musica anni 80 come l'intro di quella appena ascoltata, un bel piatto di pasta e fagioli, e se ci esce qualcosa sarebbe il top del top. Invece a fatica sotto all'acqua e che birambus, firmato Rosario. Beh, con la pasta a fagioli sicuramente, Rosario, ci esce qualcosa, ma alla parte posteriore probabilmente. Ancora vediamo, ciao Antonio, oggi scuole chiuse per la felicità delle mamme, allerta meteo, saluti Gaetano. Sapevo di no, poi non so la zona, Napoli se non erro scuole aperte almeno fino a qualche ora fa di ieri, non lo so, fatemi sapere, aggiornatemi su questa cosa così diamo un po' di informazioni. E poi vendo pedalò in ottime condizioni con pochi chilometri. Tu scherzi, si risparmia col pedalò e alla fine si sta bene. Ma perché non facciamo Napoli come Venezia? No, si potrebbe, in modo tale che andiamo tutti quanti con i canotti, con i remi, risparmiamo un sacco di benzina, anzi tutta la Campania tipo Venezia, ma senza fare danni, così io parto da casa con una bella gondola, perché no, con una vongola a questo punto, per attenerci proprio a Napoli. Ah, è un altro. Ah, ok. Allora l'amico di Oliboni è un'altra persona, non è quello di ieri. Sentiamo un po' di vocali, gli altri giunti al 342 00 00 100.
1: Buongiorno Manganiello, sono Mariarca.
0: Firma. Fammi appuntare la camicia, vai.
1: Mi trovo a Mugnano di Napoli.
0: Mugnano di Napoli, bene, che bella voce.
1: Tutto bloccato. Tutto bloccato. Sulla circonvallazione bloccato, esterna.
0: Bloccato per te, ovviamente, no? Ti vedono e si bloccano.
1: Direzione San Giorgio a Cremano.
0: È normale, ragazzi. Bravo, bravo. Ma quelle sono tutti scienziati.
2: Buongiorno, Mangani. Buongiorno. Che stai giovendo malamente, stai giovendo.
3: Mangani, buongiorno. Mi giocalizzo, mi giocalizzo, mi cecalizzo.
0: Facciano
3: pochi tutti, Mangani.
4: Ando, scusa, ma non so va sotto i cavalcavi.
0: Hai fatti?
3: C'è un altro detto: o cielo sta giovane, o tempo si sta rapando.
0: Sta rapando, sì,
5: Antonio, sempre Mauro da Santa Maria.
0: Giorno.
5: Caso stanno Viviano Collor, che ha salutato solo a Carata Messoro, ma non ha salutato tutti i ragazzi del Fanta Rafael.
0: E non
5: Fanta
0: va bene.
5: Fanta Calcio del 2026-2027.
0: Ok,
5: visto
0: allora vi salutiamo.
5: Ascoltando, saluto tutto, anche a tutti loro. Buona
0: un
5: giornata.
0: Un caffè, mi raccomando. No, è arrivata la donna del caffè. Tra poco arriva un buon
6: Antonio,
0: caffè.
6: Buongiorno. Buongiorno. Sono Patrizio D'Amore.
0: Ancora.
6: Un abbraccio a te. Ciao Ciro, Ciro Froio. Tutti gli amici in ascolto.
0: Sì.
6: Voglio augurarvi un buon fine settimana. Oggi è venerdì.
0: Ma già l'hai detto. Già l'hai detto, Patri, una volta.
7: Gaetano, direzione Pozzuoli per Ischia.
0: Sì. Oh, per Ischia.
7: Non è buona, non serve proprio.
0: E il mare, scusa, è agitato.
8: Buongiorno, Udim se sta rapando.
0: Buongiorno, ragazzi, abbiamo la speranza.
9: Buongiorno, Raffaele da Fragola. La mattina ti ascolta anche il piccolo Carlo.
0: Oh, Carletto!
9: 8 mesi. Il piccolo pipistrello.
0: Lo stiamo crescendo noi, allora.
10: Angani, un bacio. Angani, ma quali scuole è giusto?
0: Scuole
10: pensi
0: aperte.
10: Che i figli mi ci hanno avuto a mettere il bracciolo per fare la scuola?
0: Quindi le scuole sono aperte.
7: Angani, buongiorno. A quarto scuole chiuse.
0: Beh, dipende
7: però,
0: dalle zone.
7: Però mo sta scherzigliando.
0: Buongiorno. Ti guarda. Il suo.
8: La pozzio. Secondo i messi precipizia localizio.
0: Vai.
8: Siamo riusciti.
0: Dove stai andando?
8: Ciao, non ciao. Però che uccello sta proprio di mala mente, cioè, bravo.
0: Il pozzolano lo fa meglio quello che non è di Pozzuoli.
7: Stamattina si è andato a cercare il terzo.
0: Ha finito. Va bene, ancora qualcuno? Situazione, meteo, viabilità. Pronto? Niente. Uno scrive: mannaggia Oriavola, non si cammina proprio. Ok, è tutto normale. E qualcun altro mi scrive: sono bloccato qui a Salerno. Ancora Antonio Olive a un passo. Antonio, dice Olive, è un passo che si trova tra Biasca e Lucomagno in Svizzera.
11: Buongiorno, ecco, facciamo conoscere. Buongiorno, settimana.
0: Anche a te.
11: Secondo me questo tempo nero oggi gioco.
12: Sì. Buongiorno, magari buongiorno. Scuole chiuse, però sciuppato.
0: Ah, sciuppato adesso, va bene, meno male. Ci sono zone, dipende dal sindaco. Beh, ancora, ma guarda, sono le 7.
13: Buongiorno, sono Carlo da Napoli.
0: Ciao Carlo.
13: Direzione Avellino.
0: Com'è il tempo?
13: Dice solo una cosa, sì. Dice tutto quanto che uccidere se sarà pai. Ma l'unica cosa che sarà pai. È una città a mezza piazza da Fraulo. Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
14: Mangani. Buongiorno, salto da Fugone.
0: Ciao.
14: E come combina da ieri? Molto quando in deposito vanno tornando i dedichi in darati.
0: Ah, perché hai fatto la dedica? Allora,
14: è diventato speaker aziendale. Un bacio a tutta la Gima.
0: Un abbraccio anche a te.
15: Magari se starà bene.
0: Sarà bene.
15: A Giovanni, casta Giovanni, ma la merda.
0: Bellissimo.
16: Ua, numero uno.
0: Ua, numero priatorio. Tra poco lanciamo un argomento incredibile. Vi dico solo che un uomo è stato beccato con 6, se non erro, 10 uccelli vivi in una zona intima ed è stato fermato dalla polizia. Ma tra poco ne saprete di più. Va.

0: Non vedevo l'ora di raccontarvi questa notizia che ho scoperto ieri sul web e ho anche verificato, è tutto vero, è una storia particolare. Arriva dall'aeroporto internazionale di Miami negli Stati Uniti. Un uomo proveniente da Cuba è stato fermato dagli agenti della dogana dopo che durante un controllo hanno notato, attenzione, uno strano rigonfiamento nella parte anteriore del bacino. Gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo in un'area riservata. Hanno scoperto che l'uomo nascondeva nella biancheria intima, in pratica nelle mutande, 10 uccelli vivi. Da cominciamo con le battute. Volatili sistemati all'interno di 6 piccoli contenitori cilindrici di plastica, alcuni dei quali coperti con nastro adesivo e dotati di una rete vicino all'apertura. Alla domanda ha qualcosa da dichiarare, lui dice no, eppure aveva praticamente un allevamento nei pantaloni. No, questo non abbiamo detto, degli uccelli probabilmente particolari che dovevano essere poi portati da una nazione all'altra, evidentemente per una vendita clandestina. E allora prendo spunto da questa notizia strana ma vera per farvi una domanda, e cioè voi cosa avete nascosto nella vostra vita, nel vero senso della parola oppure anche in modo metaforico, non necessariamente qualcosa di grave, anche una cosa stupidissima, no? Un acquisto, una bugia, un regalo, una telefonata, ecco, che cosa avete nascosto e a chi, come è andata a finire quella volta che hai nascosto qualcosa e poi come è andata e perché l'hai nascosta quella cosa o quel coso. Al 342 00 00 100, evitiamo commenti su 10 uccelli nelle mutande di questo uomo, perché erano uccelli rari probabilmente, ma la notizia è reale, ragazzi, è verificata. Torniamo tra poco con i vostri WhatsApp.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro7.
7: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tu dici, ma chi già te una capa fresca? No, però dobbiamo affrontare la giornata nel migliore dei modi, lo facciamo insieme tutti i giorni, da lunedì al venerdì, sabato e domenica. Sara Cinesca abbassata del pipistrello e la riapriamo il lunedì successivo. Ricordiamo ancora la notizia per i nuovi arrivati, parliamo di questo uomo che arriva all'aeroporto di Miami da Cuba e gli agenti notano un rigonfiamento decisamente sospetto all'altezza delle mutande. Controllo più approfondito e salta fuori il motivo: 10 uccelli vivi nascosti in contenitori di plastica sotto la biancheria. Noi vogliamo sapere se nella vostra vita avete mai nascosto qualcosa, una cosa assurda, qualcosa che cercavate di nascondere a qualcuno, e come è andata a finire. Al 342 000 100 abbiamo diversi messaggi scritti, poi passiamo a quelli là vocali. C'è Valentina: quando ero fidanzata ho cancellato una conversazione dal telefono perché avevo raccontato a una mia amica una cosa personale del mio compagno. Non volevo che lui la leggesse e pensasse che ne parlavo male con gli altri. Quando mi ha chiesto perché avevo cancellato la chat, ovviamente ho fatto una brutta figura. E poi c'è Giovanni, scrive: Manganiello, buongiorno, sempre io, Gianni da Triccase, in provincia di Lecce, Forza Napoli. Quando avevo 10 anni andai dal giornalaio a comprare il Playboy. Oh, hai visto? Quindi ragazzo degli anni passati, il nostro Giovanni, e me lo nascosi nelle mutande. Strada facendo, mio padre si accorse di un gonfiore sull'addome e dovetti cacciare il Playboy. A me mi prese a schiaffi, lui intanto si è pigliato un Playboy e secondo me lo ha letto lui. Letto, mo, avrà visto tutte le foto. All'epoca, ragazzi, non c'erano i siti OSE, un po' quelli hard che ci sono oggi. Dovevamo arrangiarci con i giornaletti, no? E a volte si andava lì dall'edicolante, che era anche così restio nel darti i giornali giusti, poi alla fine si faceva un accordo. Dai, buongiorno Antonio, per un periodo ho smesso di fumare, ma nascondevo a tutti che ogni tanto prendevo nicotina da sniffo, chiaramente con non lo snus, che in Europa è illegale, ma un tipo di nicotina che alcuni tabacchi vendono firmato Emanuele. Ma io non so neanche cosa sia lo snus, mai fumato in vita mia, quindi spero di aver letto bene. Poi, buongiorno Antonio, dopo il capolavoro Uccelli di Rovo, il nuovo Colossal 2026, Uccelli Braghette. Bellissimo, Pietro da Dresden, Uccelli di Braghette, di quello stiamo parlando. Un po' di vocali, sentiamoli, pronto? Vediamo un po' cosa vi viene in mente, cosa avete nascosto.
1: Buongiorno, primi
0: come
1: stelli.
0: Ironizzate, buongiorno.
1: Parlo con la voce nascosta.
0: Vai.
1: Sono quello che hanno beccato a Miami, gli uccelli erano 11.
0: Ah, 11.
2: Pipistrelli, buongiorno.
0: Bravo, uno era morto.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: 10 uccelli,
0: sì.
2: Tutto compreso.
0: Cioè,
2: sicuro che
0: no, 10 più uno, ma uno non volava.
3: La notizia per
2: magari
0: buongiorno
3: di questo uomo.
2: Pure io ogni giorno porto una cosa nascosta nelle mutande.
0: Sì.
3: Gli agenti notano
2: il mio uccello.
0: No, ragazzi, per favore.
4: Ho fatto una femmina e oggi è il giorno più bello della mia vita.
5: Buongiorno pipistrelli. Negli anni 80 il Luna Staller nascondeva i pitoni.
0: È vero,
5: buona
0: è vero.
5: Giornata.
0: Un pitone enorme, ho visto anche il film, è molto molto impressionante.
6: Buongiorno pipistrelli, buongiorno Antonio.
0: Ciao, buongiorno.
6: Io un po' di anni fa nascondevo nelle scarpe l'accendino prima di entrare allo stadio.
0: Ecco, questo voglio sapere.
6: Mi sequestravano. Il problema è che l'accendino andava a finire sotto il piede. Che dolore.
0: Perché stava sotto la scarpa, quindi.
7: Magari buongiorno, Marcello Salumiere da Casaluce. Magari niente, io a me una cosa me ne ha preso un coppa su fatto che
0: vai.
7: Che praticamente tenevo 10 uccelli vivi
0: più uno.
7: In mutande perché stavo in un funerale suo che era muto.
0: Ah, ok, basta, abbiamo capito, ragazzi, le battute sempre che
8: stava tu, mio film è Pierino, quando era il genio della lampada che voleva un uccello insaziabile e ci capito un pappavallo che mai mi sento.
0: Sì, lo ricordo, lo ricordo. A questo è andati 10.
9: Enzo da fuori gruppo.
0: Vai, Enzuccio.
9: Ando, io nelle mutande nascondevo sempre i borghetti.
0: Veramente?
9: Vivo stati, perché
0: non si potevano portare.
9: Guardi, giustamente, quando ti viene a perquisì, se te lo trovavano, su pigiamano.
0: A me no, ragazzi, sono andato allo stadio, li ho comprati fuori.
7: 10 uccelli vivi e sì, uno morto.
0: È uno morto, ok. Oh, basta.
7: Magari chi sta a posto di mutande tenevo, proprio la volire.
10: Buongiorno, magari King.
0: Uccelli rari.
11: Magari, buongiorno, ma non ci capita la domanda, però. Certo. Ma quello che noi ci siamo nascosto Maru, in da mutande.
0: No, no, in generale. Vai, Raffaele. Bene, la nave dei pirati addirittura. Acqua così profonda.
11: Magari Ciro da Napoli.
0: Vai, Ciro.
11: Assimiliano di Cristina
0: Cia.
11: Ma come dire, non si starà bene.
0: Non si starà bene.
11: Non
0: si starà bene.
12: Buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Gianni Dai Cavalto.
0: Oh, amico mio.
12: Sono rimasti male che la scuola a Napoli stanno aperte.
0: Hai voglia.
12: Molte
0: sono chiuse in provincia. Anche lì, meno male, meno male.
13: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli. Voglio non farla mandare. Che ho mezzo traffico, almeno non tenere in macchina, tenere pure
0: esatto,
13: il
0: porto, esatto.
13: Esatto.
0: Bravissimo.
13: Sanno questi poveri cristi cavi con queste biciclette in coppa sta strada sotto all'acqua. Ma fanno una pena, non ce la mandiamo.
0: Pericolosi.
13: Lo stupir, chi andò?
0: Bravo, anche per noi.
13: Tutto, e pensate sempre a chi sta peggio e voi.
0: Quanto hai ragione, guarda, ti faccio un applauso, ma attenzione, attenzione. Sono quasi emozionato, anzi, sto per piangere, perché in sottofondo ascoltate già il pezzone del Pedagnone stamattina. E da

0: chiedo scusa, chiedo veramente venia, perdonatemi, ma qui purtroppo o per fortuna deve entrare lo speaker, poi la canzone intera la potete ascoltare in privato. E c'è un messaggio, dice: i Dire Straits per me superiori anche ai Pink Floyd ed altri gruppi stranieri anni 70-80, la mia preferita è Come Song alla chitarra elettrica. Hai perfettamente ragione, cioè per quanto mi riguarda è quasi blasfemia che io preferisco di più i Dire Straits, ma pure i Pink Floyd, i Simple Minds e tutti gli altri, insomma, ne possiamo elencare sai quanti, i Simply Red, vabbè. Qual è la cosa più assurda che avete nascosto al vostro compagno, alla vostra compagna, ai vostri genitori, al vostro datore di lavoro, un acquisto, un messaggio, una serata, e vi hanno scoperto? Insomma, fatemi sapere. In base all'argomento di stamattina c'è Francesca: io ho nascosto per quasi 2 mesi a mio marito che avevo comprato una borsa, costava abbastanza, sapevo che avrebbe iniziato con la solita storia che ne avevo già troppe, l'avevo lasciata a casa di mia madre, quando me l'ha chiesto ho detto che era vecchia. Vedi, la mamma copre sempre i figli e le figlie soprattutto. Non c'è niente da fare. Sentiamo qualche vocale, va. Vediamo un po' se avete nascosto qualcosa, che cosa e a chi, se siete stati sgamati eventualmente.
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Questo pezzo dei Dire Straits mi ha portato una quarantina di anni indietro.
0: Mamma mia.
2: Tante noci di cocco spendi.
0: No, ragazzi.
3: Mi ha anticipato. Ho visto il purino che le borghette.
4: Mangani, buongiorno, pure io. Ho portato sempre a presi, sono mio l'indiano, sta sempre con me.
0: Basta, lo sapevo, io non lo volevo fare stare con me.
5: Buongiorno. Sono Luigi da Cezza.
0: Ciao Luigi.
5: Senti, ti voglio raccontare solo una minima parte di quello che è successo.
0: Ah, avevo la febbre, sì.
5: Avevo 6 anni, febbre forte, stavo a letto e stavo giocando con la sveglia, sveglie antiche, cioè sveglie di 55-60 anni fa.
0: Quelli che non ti facevano dormire la notte, no? Ticchettio.
5: Mi accorsi che stava entrando mia mamma e la nascosi nei pantaloni.
0: Ok,
5: avevo tutto moscio all'epoca con la febbre forte.
0: Tutto moscio, ha detto.
5: E non ti dico, scattò la sveglia.
0: Ma com'è possibile?
5: Tutto andò a finire in quella sorta di manovella che stavo per dare costa.
0: Aia!
4: Mangani, ma perché vai a chi figlia a chi figliastro?
0: Ma che
4: messaggio mai non le ha detto?
0: No, mi sei antipatico, va bene? E ci vuole la raccomandazione. Oh, mettiti in fila.
6: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Avevo i miei 5-6 anni con mia mamma.
0: Pure tu, vai.
6: A fare una spesa nel supermercato.
0: Sì.
6: Ma vediai 7-8 vette Kinder.
0: Dove le hai nascoste? Ma
6: una palla annanzi, che non può avere. Che
0: spendi? Ma è la cassaforte.
2: Mi hai venuto a fare sta finta che sei sì canzone. Il gruppo Dire Straits, Pink Floyd.
0: È bene un po' a scuola. Sì, viene un po' a scuola.
2: Buongiorno. A Boz, a Catar, ero con Bar.
0: Ah, ecco, può
7: buongiorno,
0: essere, lo sai.
7: Sono l'undicesimo, quello che non mi hanno trovato.
0: Dove sei?
7: Cover.
0: No, ma io ieri ho detto non lo faccio l'argomento, perché poi dopo finisce solo con battute che hanno a che fare con gli uccelli, l'unico morto era il suo, eccetera eccetera. Se avete delle idee diverse dalla battuta stessa, allora raccontatemi quella volta che avete nascosto qualcosa e come è andata a finire, a chi l'avete nascosta questa cosa. Al 342 00 00 100. Le battute sono finite, credo, sugli uccelli, quindi andate col sondaggio.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buongiorno Antonio da Aversa, io pur di vedermi nel 1982, andiamo veramente indietro nel tempo, con la mia fidanzatina di Cerignola, dissi a mio padre che a Napoli non mi avevano accolto la domanda per la facoltà di medicina, per cui dovevo andare a Bari per almeno un mese, non mi ha parlato, poi quando gli ho spiegato il motivo si congratulò. Finale della favola, laureato a Napoli, lasciato dalla fidanzatina. Meglio laurea che la fidanzatina, vai tranquillo. Poi ancora buongiorno Antonio, stavamo andando allo stadio, era inverno, mio amico aveva portato due bottigline in plastica col vino dentro, non sapevamo come farli entrare, avevo i calzini lunghi e li ho messi dentro, avevo due polpacci pazzeschi, comunque siamo entrati, abbiamo vissuto una bella domenica. Antonio da Gerola, fammi sapere se ti ricordi anche il risultato finale della partita dopo che avete tracannato due bottiglie di vino. Ancora Manganello buongiorno, nel lontano 90 avevo messo incinta, mi piace, sapevo, aveva messo incinta, no? Una ragazza due volte, ho fatto le carte per sposarmi a Firenze ed ero sempre irripetibile, forse irreperibile, volevi scrivere, la mamma si arrabbiò, non capivo il perché. Franco da Montesarchio, beh, ci ho capito poco di questo messaggio, caro amico mio, magari se riesci a spiegarti meglio ne saremmo felici. Prima di ascoltare qualche vocale c'è Alessia da Avellino, nascosta a mia madre che avevo perso il lavoro, e a volte capita anche quello, per quasi 3 mesi ogni mattina uscivo di casa alla stessa ora e andavo in biblioteca, mi vergognavo e non volevo farla preoccupare, quando l'ha scoperto si è arrabbiata più per il fatto che non glielo avessi detto che per il lavoro. In effetti è vero ragazzi, soprattutto se siete figli, e quindi per noi genitori è importante che voi parliate, no, chiaramente, perché non siamo nel medioevo, oggi credo che ci sia una certa comprensione, potete beccarvi una ramanzina, una cazziata, ma finisce lì, poi cerchiamo di risolvere insieme. Allora, qualche messaggio vocale, Ciruzzo, la cosa che avete nascosto a chi e come mai? Sentiamo.
1: Tanto buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senti, io non so se va nel discorso che stai facendo, ma ho nascosto al marito della mia amante che per 2 mesi mi trombavo la moglie.
0: Aspetta un attimo, trombavi la moglie? Cioè, ma sei un uomo di... capisci a me, no, sei un ingrato, non sei un amico, non si tromba la moglie.
2: Una volta che sono stato sgamato e quando...
0: Ti sente male, mannaggia.
3: Oh. Rimasti cantanti oggi.
0: No, vabbè.
4: Vogliamo...
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Quando mi hai fatto cucciolo a San Maritario a Strizzo.
0: Hai visto? Con Marco Nofler. Il chitarrista, conosco solo lui come nome, tra l'altro è quello più forte in assoluto, è inutile girarci intorno, bravi tutti quanti, ma lui
6: buongiorno
0: è il simbolo.
6: Buongiorno Antonio.
0: Eccola.
6: Buon venerdì a tutti.
0: Anche a te.
6: Allora, io all'età adolescenziale insieme alla mia amica andavamo a fumare di nascosto,
0: classico,
6: intelligentemente nel mio garage. Cosa facevamo? Tutte le cicche di sigarette, non chiedermi per quale motivo, le buttavamo su un soppalco che aveva il mio box.
0: Ah, ok.
6: E praticamente un giorno mio padre
0: ha scoperto tutti i mozziconi.
6: Andando a pulire quel soppalco, si presentò poi a casa con una busta, mi ricordo ancora quelle buste trasparenti delle uova.
0: Sì.
6: Piena zeppa di cicche di sigarette.
0: E t'ha scoperto.
6: Ovviamente diciamo che la maggiore sospettata ero io, e quindi già sapeva che sarei stata io, quindi non ti dico cosa potette succedere.
0: È successo.
6: Potette? Si dice così?
0: Vai, tranquilla. Okay, tranquilla. Adesso stiamo a vedere un verbo, un congiuntivo. Qui potete dire e fare quello che volete, più o meno dalle 7 alle 9. Ah, l'amico Franco si è spiegato. Manganì, 2 volte ho fatto le carte per sposarmi in comune e 2 volte sono scappate. Allora, standing ovation per te, hai capito tutto. Bravo, Franco. Allora, volete inviare un po' di messaggi d'amore, ironici, di sfottò, di complimenti? È arrivato il momento giusto con la dedica 2.0, i Telegram. Allora, non mi voglio indussare stamattina, è venerdì, dovete controllare dall'altra parte se ci rispondono con un escamotage, chiamate direttamente, avvisate e spedite il Telegram.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano. Un terremoto di magnitudo 2.8 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle 23.41 di ieri, ad una profondità di 4 chilometri. Tante le segnalazioni sui social da parte dei residenti preoccupati per il sisma, ma al momento non si registrano danni a persone o cose. Ed il mondo del giornalismo campano in lutto. L'intera categoria piange la scomparsa di Francesco Tedesco, 53 anni, napoletano, giornalista professionista e storico collaboratore dell'agenzia ANSA. Da alcuni anni combatteva contro una grave malattia. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo del giornalismo campano e dalle istituzioni, tra cui il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed il presidente del consiglio regionale Massimiliano Manfredi. Anche la società sportiva Calcio Napoli ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato. Tutta la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli esprime la propria vicinanza alla famiglia di Francesco in questo momento di dolore. 4 casi in appena 24 ore distribuiti tra Napoli, la provincia e persino l'isola di Capri. A collegarli è un particolare, ovvero la carta d'identità elettronica, in alcuni casi contraffatta, in altri manomessa attraverso la rimozione del microchip. Sono 4 le persone arrestate o denunciate dai carabinieri nell'arco di una sola giornata. Episodi diversi che riportano l'attenzione su un fenomeno sempre più frequente nei controlli delle forze dell'ordine. Cambiamo argomento. 2 importanti provvedimenti in materia di sanità regionale sono stati adottati dalla Giunta della Campania riunitasi ieri a Palazzo Santa Lucia. Nella stessa seduta, ok anche alle delibere in materia di sport, tutela dell'ambiente e sicurezza del territorio. In fatto di sanità, l'esecutivo ha approvato l'aggiornamento delle tariffe regionali per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, adeguandole ai nuovi importi stabiliti a livello nazionale in ricepimento dell'intesa Stato-Regione. Le 2 misure approvate oggi in materia di sanità, spiega il governatore Roberto Fico, vanno nella direzione di un sistema più efficiente e vicino ai bisogni dei cittadini. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Quest'oggi alle ore 14 Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia della ripresa del campionato, che avverrà domani alle ore 20:45 al Maradona contro il Frosinone. McTominay verrà convocato ma difficilmente giocherà. Curiosità nel capire se domani il tecnico azzurro passerà la difesa 3 oppure resterà 4 con 4 difensori schierati davanti il rientrante Meret. In attacco, possibile chance dal primo minuto per Luca al posto di Højlund. Ai suoi lati potrebbero agire Lange a sinistra e uno tra Politano e Neres a destra, con il primo in vantaggio sul brasiliano. Recuperato anche Marianucci, che ieri ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni.
5: No, tutto bene, da questa settimana sono rientrato a pieno regime nel gruppo e niente, sono pronto per sabato. Sicuramente non prendere la partita sotto gamba, perché sicuramente è una delle squadre più in forma in questo momento. Sono sulle ali dell'entusiasmo, un gruppo giovane, un gruppo che si conosce già dall'anno scorso, che ha fatto grandi cose anche l'anno scorso. Quindi sicuramente bisogna entrare in campo con la testa giusta e fare la nostra partita, perché siamo forti e bisogna ricordarcelo anche noi.
4: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Per fare questa voce, non mi dico, ho una tecnica, devo prendere la tenaglia, no? La tenaglia, se la conosce, devo stringere un testicolo, insomma, in genere il destro o il sinistro, dove non c'è l'idrocele. Va bene, buongiorno ancora, i cugini di campagna ci riescono benissimo da anni, sono le 8 e 3 minuti di un venerdì uggioso e poco, perché ho patapate là questa notte, anche dei danni incredibili, allagamenti, fate attenzione, andate piano, andate adagio, noi cerchiamo di alleviare la vostra giornata, di portare un sole, il sorriso nelle vostre case, ovunque voi siate, soprattutto in automobile. Canale 76 per quelli che sono a casa del digitale terrestre, perché il pipistrello è anche in TV. Caro Ciro Froio, pronti per sorprendere un po' di amici segnalati proprio dai nostri pipistrelli con i Telegram. Partiamo con il primo, dice: sono Patrizio da Isernia, puoi mandare un Telegram a mia cognata? Patrizio, sei un nuovo pipistrello, ti accontento immediatamente. Vediamo che succede. Com'è a Isernia il tempo? Piove anche lì? Facci sapere. Isernia, in quale regione si trova? Ah, vediamo se lo sapete voi. Io lo so, io lo so. Il primo che invia vince il premio culturale del pipistrello. Vediamo se ci risponde. Qualcuno? Sì, sì, sì, ma infatti arriverà un messaggio ignorante, non sai neanche dove si trova Isernia. In Lombardia, no, è normale. Vediamo. Niente, vedi? Vedi che non ci risponde? Mi dici, mia cognata la Carnalona, si chiama Lucia. E infatti mi hanno scritto, vedi, Isernia sta in, in Molise. Bravo, bravo. Hai visto? Prossimo, sono Alessandro. Volevo fare i doppi auguri a mia moglie posticipati per il 7 ottobre. Ok, vediamo un po' se ci risponde. 7 ottobre, l'altro ieri, siamo ancora abbastanza vicini alla data dei festeggiamenti. Vi ho anche raccomandato di avvisare, ma lo fate apposta? Non lo so, ragazzi, se lo fate apposta, ve lo dite. Volete boicottare questo programma? Magari siete di altre radio, ci capite? Siete di altre radio e la mattina, siccome siamo leader indiscussi, con gli ascolti, voi dite, vabbè, prenotiamo i Telegram così perde tempo e noi cerchiamo di avvantaggiarci. Ma non ci riuscirete! Nonostante tutto, andiamo avanti, Ciruzzo. Buongiorno Manganello, siamo Cinzia e nonna Amalia, domani si sposa nostro nipote Luigi, questo mi piace particolarmente, vediamo se lo sposo ci risponde al telefono. Cosa farà mai uno sposo a poche ore dal matrimonio? Vediamo, se è come la sposa che deve fare una serie di commissioni, si deve fare bello, deve truccarsi i capelli.
1: Pronto?
0: Eccolo qui, ma veramente domani ti sposi, Luigi?
1: Veramente?
0: Non ci credo, ma stavi dormendo?
1: No.
0: Ah, e come fai a dormire? Tu oggi vai al lavoro?
1: Come fai a dormire? No, oggi è festa.
0: Oggi è festa. Perché ti devi preparare psicologicamente, gli ultimi preparativi per questo matrimonio. Tu sei in diretta adesso su Radio Kiskis Napoli con Antonio Manganiello. Io ti devo leggere un messaggio, posso?
1: Vai.
0: Il messaggio dice: siamo Cinzia e nonna Amalia, domani si sposa nostro nipote Luigi, non possiamo fare gli auguri prima, ma diciamo divertitevi il giorno più bello della vostra vita, sei il nostro pilastro. Oh, ma sono invitate anche loro, suppongo.
1: Sì, quella
0: zia Cinzia,
1: nonna Teresa è mia mamma.
0: Ah, ok, quindi c'è la mamma e poi c'è la nonna, giusto?
1: Sì,
0: perfetto, sì. La nonna deve fare la busta allora.
1: No, la grande busta.
0: Una grande busta perché è la nonna tua preferita, diciamolo.
1: No, la nonna Teresa è mia mamma a me.
0: Ah, ma ah, ok.
1: È nonna.
0: Ah, sto capendo
1: niente. Da poco.
0: Stanno ingranando.
1: Nonna da poco.
0: Ok, nonna da poco. Tu cosa vuoi dire, insomma, queste due donne che non abbiamo capito chi sono? Una è tua mamma, l'altra chi è? Cioè, spiegamolo meglio, perché l'altra non abbiamo capito. Chi è quell'altra?
1: Cinzia è mia zia e nonna Teresa è mia mamma, perché è nonna da poco.
0: Nonna Amalia c'è scritto.
1: È andata mia nipote da poco.
0: Ma c'è scritto nonna Amalia, no Teresa?
1: Nonna Amalia è scritto così.
0: Sì, nonna Amalia.
1: Chi è nonna Amalia? Ah, quella è l'altra zia ancora.
0: Oi. Allora
1: mamma,
0: non
1: mangiare quando la sua mamma.
0: Quindi c'è scritto. Allora Cinzia. Allora aspetta un nome. Cinzia chi è?
1: Mia zia.
0: Tua zia. Amalia chi è?
1: Mia zia ancora.
0: Ok, invece Teresa chi è?
1: Mia mamma.
0: Tua mamma, ok, quindi tua mamma non c'entra niente in questa dedica, se abbiamo capito bene.
1: Ok, quindi sono tutte e due zie.
0: Quindi Cinzia e tua zia? Però poi sì, c'è scritto nonna Amalia, quindi non è nonna questa nonna Amalia, che è nonna di Cinzia forse?
1: No, non è nonna.
0: E chi è Amalia, scusami?
1: È mia zia, ma non è nonna però.
0: E perché ha scritto nonna Amalia?
1: Avrà sbagliato.
0: Cioè, quella scritta, siamo Cinzia e nonna Amalia. Tu non hai una nonna che si chiama Amalia?
1: No.
0: No, la nonna come si chiama?
1: Sì, c'è una nonna che si chiama Amalia, ma non è... tanto tempo fa è morta.
0: Ah, è morta? Ma tu lo sapevi?
1: Tanto tempo fa.
0: Ah, quindi non viene al matrimonio? Perché no, mi hai scritto nonna Amalia qua?
1: Ah, boh, la volevo scrivere zia Amalia.
0: Ah, sbagliato allora. Quindi Cinzia è tua zia, giusto?
1: Sì.
0: E nonna Amalia non esiste perché non c'è più, è passata a miglior vita anni fa, quindi Amalia dovrebbe essere un'altra zia?
1: Sì, un'altra zia.
0: Ok, Teresa invece è tua nonna?
1: È mia mamma.
0: Ah, è tua mamma. E tua nonna come si chiama invece? C'è una nonna?
1: No, non ci sono più, c'è non solo mio nonno.
0: Ah, tuo nonno. Come si chiama tuo nonno?
1: Indovina.
0: Antonio.
1: Luigi,
0: ma ah, giusto, perché tu ti chiami lui. Asuponda, giusto?
1: Asuponda, l'unica Asuponda.
0: L'unica Asuponda. Allora nonno Luigi deve fare una busta esagerata. Tu sei l'erede di nonno Luigi.
1: E vai, infatti, l'erede.
0: L'erede, bene. Allora, prima si cena scim da questa situazione stamattina. Tu cosa vuoi dire a queste donne che hanno pensato a te? A che ora ti sposi?
1: Alle 11 domani.
0: Dove ti sposi? In quale chiesa?
1: Orta di Atella.
0: Ah, bene.
1: Massimo.
0: Ma ci ha pensato buono. Come si chiama la sposa?
1: Chiara.
0: Quanti anni vi conoscete più o meno?
1: Sono 5 anni.
0: Ma vi amate?
1: 5 anni di convivenza.
0: Ah, ok, quindi è già rodata la coppia, perché già
1: abbiamo provato prima.
0: Ok, è andata bene, allora vi sposate adesso. Bene, sì, bene. Cosa vuoi dire a queste donne e soprattutto alla tua amata che domani convolerà nozze con te? Vai, dillo.
1: Allora, a tutte le mie zie che le voglio tanto bene, non vedo l'ora di passare domani con loro questa bellissima giornata. È la mia quasi moglie.
0: Ok, che quindi l'amo tantissimo. Certo, quindi salutiamo ancora zia Vincenza e nonna Teresa, giusto? Aspetta, non sto perdendo pure. Come si chiama? Cinzia?
1: Non ho capito.
0: Come si chiama la zia? Scusami, che mi sembra.
1: Cinzia, Amalia.
0: È Teresa, no?
1: E Teresa è mamma.
0: Ah, Teresa è mamma. E Luigi invece è il tuo nonno, giusto?
1: È nonno.
0: Ah, basta,
1: nonno,
0: sì. Ce ne siamo usciti. Ce ne siamo usciti finalmente, meno male. Ti abbraccio forte, va bene?
1: Grazie.
0: Un'ultima cosa, ma Cinzia è da parte di tua mamma o di tuo padre poi come zia?
1: Mia mamma.
0: Tua mamma, invece nonna Amalia è morta.
1: Tanto tempo fa.
0: Non ok, invece nonno Luigi, quanti anni ha nonno Luigi?
1: 78.
0: Ah, beh, vorresti, sta bene? Rischia, meno male. Ti abbraccio e auguri. Auguri.
1: Grazie.
0: Mamma Rugar. Molti mi hanno scritto: ti conosco bene, stai a suppano biscotto. È normale, ragazzi. Vai avanti, Ciruzzo. Santo, a Ufferni, stai imbregando a chi? Rimane, non sape più a chi si sposa. Ancora, vediamo. Mi credi, come si fa a non sentire una radio come la trasmetti tu dopo una serata di mezzo inverno a casa con le bambine tutta la mattina? Sto morendo, è un manicomio. Ragazzi, quando sento queste cose io non ci posso far niente. Sarà una deformazione professionale, saranno gli scherzi che ho fatto per anni. Non riesco a non azzuppare il biscottino. Complimenti per il record d'ascolti, Manganiello, con questa telefonata. Beh, non lo sappiamo, ragazzi. Vediamo. Allora, Stefania purtroppo non ci risponde, ci ha risposto alla compagnia telefonica. Buongiorno Manganiello, lo sai, ti seguo sempre tutti i giorni e io ti ringrazio, Giacomo. Stamattina devo fare un telegram al mio unico amore, Monica Pittolo. Devi dirle che? Ok, se Monica risponde glielo diciamo. Anche se credo che abbiamo già vinto col messaggio allo sposo, Vediamo.
2: Pronto?
0: Pronto Monica, buongiorno, che bella voce che hai già quest'ora.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, tu dici, ma chi è chi sta a quest'ora? Allora, faccio parte di una radio, Radio Kiss Kiss Napoli. Tu ascolti la radio ogni tanto?
2: Sì, sì.
0: Sì, c'è una dedica per te e tu sei in diretta adesso, ti ascoltano anche in TV e te la leggo, ok?
2: Ok.
0: È da parte di un certo Giacomo, dice: ciao Antonio, mi devi leggere questo messaggio per il mio unico grande amore, Monica. Devi dirle che gli sarò sempre al suo fianco e non mi stancherò mai di amarla. Da oggi solo emozioni, niente più delusioni. Voglio dirle che è una donna eccezionale, da parte di Giacomo. Cosa vogliamo rispondere, visto che Giacomino è all'ascolto?
2: Niente, che mi auguro che lui faccia il bravo, si comporta bene e che mi amerà per sempre.
0: Perché ogni tanto è un po' birbante, per non dire altro.
2: Sì. Ah, sì.
0: Che fa? Che fa? Noi siamo curiosi, cioè, spero non quelle cose gravi, tipo tradimenti, sta roba qui.
2: Spero, no, no, tradimenti spero. No, però.
0: Però. Insomma, ogni tanto.
2: È birbantello.
0: Metto un mi piace a qualche donna su Instagram. Ma quello è ingenuo. Tu devi vedere se poi parla in privato con queste donne, capito?
2: No, no, in privato. Credo di no, poi non lo so.
0: Oppure quando passeggiate ad occhio a qualche donna che passa. Vabbè, ma anche noi facciamo
2: vabbè,
0: così.
2: Lui fa il piano bar, quindi.
0: E allora devi fare attenzione. Perché chi fa il piano bar appena così. Stanno sul microfono a mano, sono affascinanti. Che repertorio ha? Che repertorio ha? Napoletano, anni 80, 90?
2: No, italiano e pure qualche napoletano, in base alle richieste.
0: Ah, ok.
2: Tipo, classico napoletano pure.
0: Classico napoletano, tipo Ricitingello voi la fa?
2: Sì, è bravissimo.
0: Voi lo sapete. Che la coppa Ricitingello voi? Ci sono quelle signore di 40-50 anni, capito? E se fa Ricitingello sta compagna, cioè la vede? Si adocchiano e poi dopo giugno, come è andata bella?
2: Poi... fanno più paura le donne mature, più grandi che le giovani.
0: Lo sai che hai proprio ragione? Quelle lì di 50 anni con i mariti pure vicine. Vedi che ti fanno passare un guaio, ti adocchiano.
2: Una volta se lo volevano portare in bagno.
0: Ma che stai dicendo? Lo volevano portare in bagno? Ma perché faceva la panza? Che cos'è?
2: La signora teneva le panze.
0: E tu che fai? L'ha fermato? Cioè, dove vai? Questo è mio. Gliel'hai detto?
2: No, lui gli rispose: attenzione signora che ci sta. Mia moglie ha detto che vi mangia.
0: Ecco, come fa mia moglie? Perché pure io faccio questo lavoro, non canto, diciamo dovrei far ridere, no? Durante gli spettacli e mia moglie mi rompe le scatole perché viene sempre da me, capito?
2: È giusto così. Ci guardiamo il no.
0: Brava. T'abbraccio, buona giornata e tanto amore.
2: Sì, grazie.
0: Ciao. Ciruzzo, mettiamo un disco, secondo me va bene così. Ok, pigliatile che è importante. Mi raccomando, io ce l'ho l'alta e facciamola, vediamo che succede, ci vogliamo rovinare, facciamo l'ultimo. Mi chiamo Gino, giusto? E questo: buongiorno Antonio, vorrei mandare un saluto al mio amico Andrea e alla pasticceria. Brava, è una bella pasticceria secondo me, si trova a Caivano, che fa il cornetto più buono d'Italia addirittura. Vediamo un po' se loro confermano, sempre che ci rispondono al telefono. A quest'ora il bar è aperto, notte 1:15, staranno impegnatissimi. C'è un bar che si chiama Oasi.
3: Pronto,
0: il bar Oasi della dolcezza.
3: L'Oasi della dolcezza,
0: ok,
3: tutto.
0: Sei in diretta alla radio, pure la pubblicità. Radio Kiss Napoli, come stai?
3: Tutto bene.
0: Senti, ti rubo veramente un minuto perché c'è una dedica per te, te la posso leggere?
3: Sì.
0: Ok, da parte di Gino dice: vorrei mandare un saluto a mio amico Andrea della pasticceria, l'abbiamo già detta, di Caivano, che fa il cornetto più buono d'Italia addirittura.
3: Mamma mia.
0: Ma cos'è, un cornetto ischitano o quello classico?
3: No, veramente facciamo un cornetto alla francese.
0: Addirittura, cioè di alta classe. Allora dobbiamo venire ad assaggiare sto cornetto, assolutamente.
3: Va benissimo, sono molto onorato.
0: Bene, cosa vuoi dire invece al tuo amico che ha pensato a te stamattina?
3: Grazie mille Gino, un bacione, sempre Forza Napoli.
0: Sempre Forza Napoli, ma Gino lo paga il cornetto poi?
3: No, Gino,
0: Lo
3: regalo io.
0: Facciamo da patate di loro, vabbè. T'abbraccio e ti veniamo a trovare. Un abbraccio.
3: Ciao.
0: No, c'è PS Cornetta stile francese. Che bontà, cari amici, mi raccomando, da lunedì tutti a prendere sti cornetti. Non è pubblicità, per l'amor di Dio, dite che vi manda il pipistrello. A tra poco.

0: ricordiamo immediatamente, c'è una notizia bizzarra, per non dire altro, all'aeroporto di Miami gli agenti notano un passeggero con un rigonfiamento sospetto nelle mutande. Tranquilli, lo controllano e scoprono che aveva nascosto 10 uccelli vivi. Ecco, hanno già fatto la battuta, 10 uccelli vivi e poi uno morto, l'hanno fatta in milioni di loro, quindi evitate di fare battute. Sistemati questi uccelli in 6 contenitori di plastica infilati nella biancheria, in pratica nelle mutande. Alla domanda ha qualcosa da dichiarare, e lui no, eppure aveva praticamente un allevamento nei pantaloni, erano degli uccelli importati clandestinamente poi da vendere. E io vi sto chiedendo, avete mai nascosto qualcosa a qualcuno, qualcosa di eclatante, di bizzarro, a vostro padre, alla vostra mamma, al vostro fidanzato, quella cosa che per davvero bisognava nasconderla per non andare nei guai, anche minimi, e per quale motivo? Al 342 00 00 100. Leggo il messaggio di Mauro. Scrive: avevo 16 anni, andai al concerto di Vasco Rossi di nascosto, lui era fuori Napoli, poi l'indomani andò a comprare una camicia e il commesso disse: ieri sera al concerto ho visto Mauro. Risultato: un mese di punizione senza uscire il sabato. Ciao Antonio da Napoli, però ne è valsa la pena. Se andate a vedere Vasco Rossi, che ieri, se non erro, o l'altro ieri, sembra ieri, ha ricevuto l'altro ieri anche la laurea in quel di Fisciano. Ancora Alessia scrive: una volta ho rotto accidentalmente il televisore di mio padre, avevo spostato un mobile, mi è caduto addosso, porca miseria, se era col tubo catodico veramente viva per miracolo. Per una settimana ho fatto finta che il televisore avesse iniziato a dare problemi da solo, alla fine ho dovuto dirglielo perché voleva chiamare il tecnico, e fatto bene. Poi abbiamo sempre paura, no, di dichiarare l'errore o il danno o la marachella che abbiamo fatto, ma meglio dichiararlo e confessarlo che può essere scoperti. Ancora Giusy da Caserta: ho nascosto ai miei genitori che avevo deciso di trasferirmi. Questa qui è molto seria come cosa. Avevo già trovato casa e firmato il contratto, ma avevo paura della loro reazione. Gliel'ho detto soltanto una settimana prima di andare via, non l'hanno presa bene, ma oggi dicono che è stata la scelta migliore che potessi fare. Hai fatto benissimo. Lo dico sempre ai miei figli: la vita è vostra, noi possiamo darvi l'educazione giusta, possiamo indirizzarvi, ma dovete scegliere poi voi dove vivere, come vivere, possibilmente con l'educazione che vi abbiamo dato. Ancora Serena: una cosa che ho nascosto per tantissimo tempo è che avevo conservato tutte le lettere del mio ex, ero già sposata e non c'era nessun motivo particolare, semplicemente non riuscivo a buttarle. Quando finalmente le ho eliminate mi sono sentita un po' meglio. Mettiti nei panni del tuo maritino, ti becca con queste lettere, sia un ricordo di gioventù, ma può dare fastidio. Sentiamo se c'è qualche vocale, Ciruzzo, al 342 00 00 100, che riguarda l'argomento, il sondazzo. Avete mai nascosto Giotto, qualcosa?
1: Che cos'è stamattina? Voglio manganello sulla console.
0: Sulla console.
2: Buongiorno Antonio. Buongiorno. Non vi sentite più a Palma Campania?
0: Veramente? No, se la chiude la corrente poi.
3: Buongiorno Mangani, Antonio da
0: si
3: Bono.
0: È allagato il ripetitore
3: in
0: lì.
3: In realtà sono 10 uccelli vivi.
0: Sì, è uno morto.
4: Andoletti, vediamo se lo confermano. Secondo te, usai un detto acqua io, l'acqua è fresca?
0: In che senso? Cioè non ho capito. Vabbè, andiamo avanti. La sola la battuta, però su quale contesto?
5: Ma la signore che torna Matuso è più pericoloso, ma che lì sono proprio il migliore.
0: Quanto hai ragione?
5: Non bagno perché vuole fa mandare a bordo.
0: No, può capitare.
6: Michele
0: ragazzi.
6: Da Cremona, pica ti sei superato. Eccellente, wow.
0: Pica.
6: Wow.
0: Allora, abbiamo Ciro Fra, quale pica?
5: Mamma, zio, ognuno, sono ancora da meglio.
0: Non si è capito niente, il telegram di prima, sì, hai ragione.
7: Ma che infatti tu pure lo sabato e mattina? Devo rimandare la visione,
0: la roba l'editore.
8: Non ne c'è, qua c'è un brugia di filo in capo su Telegram.
0: È vero,
7: magari hai fatto un macello.
0: Sembravo Gennaro D'Auria. Sì, ma non se ne è accorto neanche, ragazzi, che fondamentalmente poi lo prendevamo per i fondelli, per non dire altro. Volete raccontare il fattariello? Volete in diretta dire ciò che avete combinato per nascondere qualcosa e a chi? E allora scrivete chiamami, inviate il WhatsApp al 342 00 00 100. Torniamo tra poco.
9: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
10: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
11: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
13: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
14: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Michele da Caserta scrive: ho nascosto per quasi un mese alla mia compagna che avevo perso le chiavi di casa. E come entravi, scusa, dalla finestra? Ogni mattina uscivo prima per cercarle in macchina e facevo finta di averle trovate. Alla fine ho dovuto cambiare la serratura e le ho detto che qualcuno aveva provato ad entrare. Ancora oggi non sa niente. E speriamo, Michele, che non sia all'ascolto. E poi una volta ho fatto finta di essere malata per non andare ad una cena con i parenti del mio fidanzato. Questo io lo faccio praticamente quasi sempre. Il problema è che la sera stessa mi hanno vista al centro commerciale perché una cugina lavorava lì. Per 3 settimane ho continuato a dire che avevo avuto una ricaduta. Beh, ma se dici che hai la febbre, almeno quella sera non devi uscire di casa, altrimenti qualcuno ti vede e fai una brutta figura. Ho nascosto a mia moglie per 6 mesi quanto avevo speso per una canna da pesca. No, perché le avevo detto 150 euro, ne avevo spesi 680. Quando è arrivato il pacco l'ho fatta consegnare direttamente a mio cognato e l'ho portato a casa di nascosto. Poi un giorno mia moglie è venuta a pescare con me e ho visto ha visto lo scontrino nella custodia. Non mi ha parlato per 2 giorni, ma le mogli sono parsimoniose, meno male, lo fanno per noi. Una moglie o ti rovina oppure dovrebbe in qualche modo sistemare le cose. Vedo un messaggio lunghissimo, vediamo se riusciamo a leggerlo insieme, di Andrea. Dice: si sapisse andò, comincia così: in casa ho cose nascoste, cose che riguardano il bricolage. Volevo appendere un quadro, uscì la miccia del trapano un pezzettino intonaco e si è staccato. Lo leggo come è scritto, ma il quadro sopra copre tutto. Ancora non se n'è accorta. Ah, ok, ha fatto il guaio. Poi dice: l'ha scordato. Oppure stavo montando la scarpiera nuova l'altro giorno, mi ha dato una mano a spostare la vecchia, bella alta e pesante, e poi lei è scesa. Comunque sono inciampato sulle scarpe che lei ha lasciato in mezzo, ho urtato la scarpiera vecchia che è caduta parzialmente sulla nuova, lo spigolo mi è entrato nell'unghia. Oh, mamma, che fantozzi! Un bel po' di sangue, ma il divano ha attutito. Attutito bene l'impatto. La nuova scarpiera si è scorticata in alcune. Ma io, fa una cosa, butta tutti gli attrezzi per il bricolage, perché non ne ha arteratoio, un po' come neanche arte mia. Ma continua: le scarpe poi coprono tutto, si è scorticata anche all'esterno, ma ho attaccato un adesivo sopra, non si vede nulla, dovrei scorticare lei che lascia alcune volte le scarpe in mezzo. Firmato Andrea. Beh, insomma, la colpa è poi di tutti e due, perché tu insomma non sei adatto secondo me al bricolage, e lei che lascia le scarpe un po' ovunque. Ancora sentiamo qualche vocale, vai, sentiamolo Ciro, vediamo se ci raccontano un po' di storielle che riguardano ovviamente tutte le cose che avete nascosto.
1: Buongiorno, ma che è questo messaggio?
0: È vero, abbiamo capito poco, però qualcosa lo abbiamo captato.
2: Buongiorno Manganesh, Paudella è con voi.
0: Oh, amico mio, da quanto
2: posso
0: tempo?
2: Non mai dimenticare una volta quando andavo a scuola, facemmo filone e sì, ci mettiamo un capporetto fili a tutti i compagni miei, perché poi quelle erano le mete.
0: Vabbè, certo,
2: certo. Beh, un retto fili a Napoli. E niente, ovviamente a casa non lo dissi, perché c'erano le telecamere del TG3 regionale.
0: No, ti hanno ripreso
2: sul rettifilo, non so in quale motivo. E sì, mi affisci me la telecamera e saluta che lì così scemo che si fanno,
0: sì,
2: quando
0: sì, telecamera. Alla Paolini, no? Insomma, sì, di a dire.
2: E poi mi arriverà a casa, diciamo, dell'orario dove sarei dovuto tornare. Quando no, a casa, certo, mamma, ti ho apposta a scuola. Sì, sì, ma ti apposta, poi mi ha detto un buffare da capo.
0: Fatto tu bene.
2: Giuro, mi gira ancora a capo. Sono passati
0: credo
2: 20 anni. No, ma più di 20 anni, molto più di 20 anni.
0: Pensa che all'epoca con la TV ti hanno beccato, oggi con i social è ancora più semplice, fanno un selfie, qualcosina che mettono lì.
3: Quando sono Andrea, mamma mi secondo mi mobile, quando vedo i passaggi fanno una rattata.
0: Hai ragione, perché fa solo guai, quindi meglio se sta fermo.
4: Magariello, ricordo quando ero ragazzo,
0: sì,
4: che prendevo di nascosto sempre la macchina di mio padre, la prendevo tutte le sere, che non si rendeva conto, ma anche dei chilometri che faceva di più, no? Quando a un certo punto si bucai la marmitta,
0: aia,
4: e la portai a saldà. Penso che non se ne sia mai accorto.
0: Meno male. Quindi hai in qualche modo poi cercato di sistemare il guaio che hai fatto.
3: Manganiello, buongiorno. Giorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Manganiello, io mento continuamente a mia moglie, perché ho la passione dei giocattoli. Ogni volta che vado in mercato o a comprare giocattoli vecchi, quando torno, quanto hai speso? 30 euro, non è vero, 200. Quanto hai speso? 50 euro, non è vero, 600.
5: Manganiello, complimenti, stai facendo i capelli bianchi.
0: Certo. Ah,
3: Manganiello, quando vai a stamattina che sei andato a scusare, hai detto, ma al finale, ma chi è mamma? Non siamo mai più visto.
0: Bellissimo questo.
6: Cucciolotto,
0: sì,
6: ma posso dire una cosa? Perché
0: vai,
6: poi, non lo so, va sempre in secondo piano.
0: Vai.
1: Cioè, ma com'è forte Ceruz? Cioè, ma pure tu, buorici, no?
0: No, Ceruz è più forte. E che insomma, vesu piano, ma sai scherzando? Quando ho fatto gelato.
2: Ma magari la da bruciata il cervello, sto povero vaglio.
0: Ancora? È rimasto così impresso quello, eh? Finita la partita, ok?
6: Cante nella cucina.
0: Ah, ok.
7: Buongiorno, Pippo Pelo.
0: Ciao!
7: La risposta è sparafasuga.
0: Questo è uno dei nostri che vuole ironizzare, lo so.
8: Oh, pedagno, ho fatto tardi stamattina, ma mi fai sempre arrazzare!
0: Beh, basta. L'ultimo lo voglio leggere. Ho detto ai miei amici che stavo frequentando una ragazza da 2 mesi, con tanto di foto prese da Instagram. Mi ero inventato tutto perché ero l'unico single del gruppo e non volevo sentirmi quello sfigato. La cosa assurda è che mi hanno organizzato una cena a 4 e ho dovuto inventarmi che lei fosse partita per lavoro. Che figura di merda, come diceva la buonanima. Nel frattempo mettiamo un disco, torniamo tra poco con i vostri WhatsApp.

0: mia, che pezzo, ragazzi! Poco fa si parlava con Ciro Froio, X Factor. Quest'anno lo sto guardando, lo sto ammirando e non sono molto d'accordo con i giudici ogni tanto, ma è la bellezza proprio di questi programmi, di questi talent show. Nel frattempo, ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina: qual è la cosa più assurda che avete mai cercato di nascondere a qualcuno e soprattutto perché avete avuto bisogno di nasconderla? No, sembriamo quasi degli investigatori privati. C'è un messaggio, dice: la mia ragazza da ragazzina andò di nascosto al centro commerciale a Pompei per vedere Clementino, disse però di andare a studiare a casa dell'amica, stupidamente mise la foto profilo di WhatsApp con lo sfondo della del nome, mi ha detto, del centro commerciale che non proferiamo dietro, e quando tornò a casa ti lascio solo immaginare come la mamma ha accolto la mia fidanzata, no, immagino sicuramente non bene. Ancora, ciao Antonio, a un mio collega di lavoro è capitato, sì, è messo in mutua ed è andato a Roma all'Olimpico a vedere la finale di Coppa Italia. Ma insomma, tu ti metti in malattia, poi vai a vedere la finale di Coppa Italia che giocava il Milan, le telecamere a chi vanno ad inquadrare in primo piano? Proprio lui, il giorno dopo, lo sapeva tutta la ditta, compresa la dirigenza. Forza Napoli, Gianluca da Mandello, Lecco. Un po' come successe a Fantozzi, se ricordate, in un film dove andò a vedere il circo perché ebbe dei biglietti in omaggio, e poi c'era il datore di lavoro, il mega direttore, proprio lì al circo, che lo beccò e lui si spacciò per un clown. Mamma mia, che scene comiche. Sentiamo ancora qualche vocale, se c'è, caro Ciro. Adoro ascoltare le vostre voci. Ah, e lui l'ha beccato? Il mio preferito? Capelli lunghi, sì, sì. A noi piace molto un napoletano con i capelli lunghi, che, vi dico la verità, parla Gazzè per la mocca, però quando canta, ragazzi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ragazzi.
0: Vai.
1: Vai, tu, a me mi piace, ma ha raccontato una grande abucina. Nel frattempo, che l'era tutto a bellello, si stimava, la cosa è fatta da lei qua la mamma.
0: No, ma sono così, ragazzi. Passano degli anni e diventano come le suocere, no?
2: Daniele Ari, buongiorno. Buongiorno. Giacomo, quello che prima mi hai fatto il telegramma, prima di tutto ti volevo ringraziare.
0: Ciao,
2: a te e tutta la redazione.
0: Ma figurati.
2: Napoli. E poi ti volevo dire che io, quando ero ragazzo, nel lontano 2002, ho 22 anni, ero fidanzato con una ragazza e stavo in campeggio.
0: Sì.
2: E praticamente io mi sono fidanzato con una ragazza di quarto.
0: Ok.
2: Che praticamente sono stato 3 anni con quella ragazza e stavo contemporaneamente con la mia ragazza.
0: Buongiorno, Biracchino, Manda. Biracchino, intanto, come diceva la nonna.
3: Manganiello, sì. Ma perché te fai biondo?
0: Ma perché mi stai a fare biondo, ragazzi? Ma l'età mia, i capelli bianchi,
4: Antonio,
0: ci sta.
4: Buongiorno, ma la domanda, ma come mai ci sbagliano sempre a mandare messaggi solo nella tua trasmissione, o perché era della radio madre?
0: No, vabbè, lo fanno apposta, hai capito? Ti prendono per il culo.
5: Questo
0: anche
5: domani mattina ti chiama un'altra volta lo sposo.
0: Tu dici che non sa
4: magari
0: dove andare.
4: Sposare, ma a ci me va mamma, sì, ti va già sposò, ma l'enzara nuda che lo voglio, magari.
0: Allora,
4: a vi è, testa caparossa cadì.
0: Vi è piaciuto così tanto che lo devo segnalare all'ufficio dei social, magari lo riascolterete eventualmente sul nostro sito. Poi c'è un messaggio di Valentina, dopo lo leggo. Buongiorno.
6: Voglio collegare all'amico che diceva della moglie che si è fatto con ma suocero. C'era il padre di un mio amico che diceva: quando metto a fa amore,
0: sì,
6: guarda prima agnore.
0: È
6: perché
0: vero.
6: Se agnore è buono, allora tutto a posto, ma se non è buono, fui tenno.
0: Perché diventerà come la mamma, no? Ma è così, è il DNA.
7: Mangani, buongiorno, Carmine Savassi da Gragnano.
0: Ciao, ciao Carmine.
7: Allora, io metà anni 90,
0: sì,
7: andai in vacanza con i miei amici ad Agnone, senza affittare casa, bag, niente,
0: andavamo
7: sulla spiaggia.
0: Ah, sulla spiaggia, direi.
7: Allora là le ragazze domandavano: ma dove alloggiate? Dove alloggiate?
0: Sì.
7: E noi, per non dire sulla spiaggia, dicevamo Hotel La Pietra.
0: Hotel.
7: E quello dice: ma dove sta?
0: Un certo livello.
7: Cioè, sta qua vicino, Hotel La Pietra.
0: Sul mare.
7: Va bene, va bene. Quando andavamo tutto a lungo, una mattina che ci uscivamo, non la spiaggia, perché poi la sera noi ci ritiravamo tardi.
0: Certo.
7: Quindi la mattina alle 10, alle 11 stavamo ancora
0: sulla spiaggia a dormire.
7: Ci uscivamo una mattina e chi troviamo un pallone a fianco?
0: No!
7: Che figura in merda!
0: Che figura! E vabbè, dai, sono cose che abbiamo fatto un po' tutti quanti. Anch'io, quando andai a Mykonos, dormii per 6-7 giorni sulla spiaggia, ragazzi, e non vi dico dormire, mo, si dormiva poco.
4: Mangani, ma perché non fai biondo?
0: Ma perché mi sta fa biondo? Cioè, io sono così bello, brizzolato, no? Come si porta mo, mi sta fa bionda. Pensate che ho un quintale di lacca nera. Se tolgo la lacca, ho i capelli come quelli di Gianluca Vigliotti, per intenderci, identici.
4: Ma Mangani, buongiorno.
8: buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Magari tutto rispetto per il Napoli, che sono tifosissimo, ma non vuoi là perché 8 mesi, ma ne parliamo proprio con te.
0: Ragazzi, non mi facete sentire.
9: Magari buongiorno. Buongiorno. Ma comunque, e Teresa chi è? E Amalia chi è? E chi è? Wow, per arrivare scennaro d'Aula. Ah,
0: infatti era l'imitazione, no? Allora, ok, Nellino, dobbiamo estrapolare un file eventualmente, poi non lo mettono sicuro, ma il popolo lo richiede. Torniamo tra poco, rush finale del pipistrello.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli.
0: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Avete mai nascosto qualcosa, non nella mutanda, in generale, nella vostra vita? E per quale motivo? Raccontate un fattariello, come ha fatto Maria da Caserta. Una volta ho nascosto a mio marito che avevo rotto il suo profumo da 120 euro. Ho riempito la bottiglia con un altro profumo che avevo in bagno, convinta che non se ne sarebbe accorta. Cioè, come fa a non accorgersi del profumo che è completamente diverso? Dopo due giorni mi ha chiesto perché si sentisse odore di detersivo quando si spruzzava il profumo. Non ho mai detto la verità e non ho mai sudato tanto. E che avevi messo? L'asta al limone al posto del profumo. Poi, per non andare al compleanno di un amico, gli ho detto che avevo mia madre in ospedale. Questo si fa spesso, è una bastardata, ma si fa. Il giorno dopo mi ha chiamato per sapere come stava. Io, nel panico, gli ho detto che era stata dimessa. Dopo una settimana mi ha incontrato con mia madre al supermercato e le ha chiesto come si sentisse. Mia madre gli ha risposto: "E perché che tengo? Sono sparito dalla circolazione. Le bugie hanno le gambe corte, non c'è niente da fare." Sentiamo qualche vocale, Ciruzzo, e poi ci affacciamo nel bar dello sport. Domani ritorna il Napoli, Napoli Frosinone.
1: Manganiello, comunque sì. O tempo si starà bene.
0: O tempo schioppata. E quindi aira schioppata. Oggi
2: buongiorno Antonio, Francesco da Ferrara.
0: Ciao,
2: ti voglio raccontare di quando mi ero appena separato una decina d'anni fa dalla mia prima moglie.
0: Sì.
2: E mi ero data la pazza gioia, frequentavo un po' di donne. E insomma, una sera mi voglio liberare da una che frequentavo costantemente in quel periodo.
0: Sì.
2: E gli dissi che andavo a fare un corso di aggiornamento a Milano. Mm. E va bene, però poi la sera uscii e andai a cena con un'altra donna. E a un ristorante, giusto perché la prima.
0: No!
2: Loretta. Che facevo? Saisavo ogni tanto, ne avevo e dicevo sottovoce: "Fatenta, schifoso, fatenta."
0: No,
2: quella lo sentì, quell'altra. Insomma, morale della favola, ho perdetto tutte e due e per mesi mi hanno isolato.
0: Hai fatto
2: è stato
0: bene.
2: Molto difficile recuperare, rifarmi un harem. Purtroppo è andata così, però poi ho recuperato.
0: Ok, due donne e le ha perse tutte e due.
3: Ma signora, che si è rotto un profumo, come ha fatto a mettere un profumo?
0: Infatti anche quello è strano, no?
1: Antonio, buongiorno, Pasquale da Marigliano. Antonio, una volta ho nascosto una cosa a mia mamma, la macchina praticamente non è che gliel'ho nascosta, gliel'ho cambiata.
0: Hai cambiato la macchina?
1: Ci mettete nata Fiat Uno grigio vostra, soia, lo dico proprio, andò.
0: Cioè, se ne accorta?
1: Anzi, se mi chiami ti racconto proprio fatto.
0: Non c'è tempo.
1: Manganiello, sono Carmine, sì. Per rispondere a chi l'amico da Nuova Ruanda a Vigliotti, ricordati che Vigliotti, parlate chi se ne apre.
0: È un banto.
1: È un'istituzione.
0: Bravo,
4: hai
0: bravo.
4: Hai capito?
0: Bravo, è così.
4: Ho
0: una chiamata, ti ha parlato alle spalle.
4: Ah sì? E tu che hai fatto?
0: E io agito, come ti permetti?
4: Ah sì?
0: Abbiamo Vigliotti.
1: Ma chi ti fai mesciare?
0: Ma perché mi ci fa misciata ancora? Mi dicono che mi devo fare
1: biondo. Manganiello, buongiorno. E mi si vede in fotografia e quando avevo 15 anni.
0: Sì.
1: Pari Mastanello quando era ancora una mezza.
0: Basta però.
1: Faccio parlare con Biglio.
4: Ecco sì, anche perché ci sono tante novità.
0: Basta,
4: sono
0: ok.
4: Tantissime novità.
0: Ancora, adesso.
4: Ma hai preso le mie difese?
0: Hai voglia. Dopo puoi ascoltare la registrazione. Ma come ti permette di dire certe cose di Vigliotti?
1: Ma come ti permette che
0: abbiamo un'istituzione qua? Voglio dire, noi abbiamo un banto. Sì. All'epoca, quando doveva venire Vigliotti, mi chiamò l'editore, cioè te l'avevo programma a mezzo gli scherzi. Gli scherzi sono stati tolti per, non dico colpa, per accogliere Vigliotti. Esatto. Ecco, perché c'erano troppe paroline colorite.
1: Esatto.
0: Ecco, e allora si ha curva rete, se cose non si potevano fare più.
4: Vabbè,
0: ecco, arriva lui che è un signore.
5: Ando, buongiorno.
4: Ecco, buongiorno.
5: Comunque, vero, si deve fare fisso biondo, paris Luciano Caldò.
1: Perché ti fai mesci arancione? Così per super Santos.
4: Ma perché devi?
0: Ma non lo so, mi dicono che mi devo fare biondo. Che sì. Dici?
1: Qua mangani e ceciso, leva mania.
4: Ecco.
0: Ma io me lo voglio dire, ma il problema è che Ciro continua a mettere.
1: Ma perché non fai l'extension?
4: Sì, già faccio. Scusami, il problema è che per fare queste modifiche devi cambiare il barbiere.
0: No, perché? Guarda che Gigino è uno dei migliori in Italia a fare le colorazioni e le tinture.
4: Cioè,
0: stai scherzando?
4: Piglio pannella, che
0: no,
4: fa?
0: No, ha dei pannelli che fa lui direttamente. Cioè, la tintura non la compra, la fa lui.
4: Che cosa?
0: La produce lui direttamente.
1: A poco la reccia a Manganiello. Chi l'ha parlata la coppa si metteva ancora il ciago.
0: Ma non è vero. Non è vero, tu lo sai, non è vero.
4: Che tu sia un bugiardo seriale,
0: ma non
4: so.
0: È vero, ma perché sono le bugie bianche?
4: Ecco,
0: è aumentata 2,20 euro, ragazzi.
4: Sì, devi dire le bugie, scusa.
0: Ma qua bugie sto dicendo.
4: Se non mi hai difeso,
0: ma non è vero che non ti ho difeso.
4: Hai sentito il nostro amico?
0: Ma tu ti fidi di lui o ti fidi di me? Scusa,
4: mi fido di lui.
0: Di me ti fidi?
4: Insomma,
0: non da.

0: Vabbè, devo andare via. Purtroppo abbiamo smaltito i vari WhatsApp che sono arrivati.
1: Ma che delinquente.
0: Mi vado a fare biondo. Allora, Gigino, prepara la luzione magica, mi raccomando.
1: Dopo devi essere ricoverato in ospedale, secondo me.
0: Sì, perché usa la candeggina.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, saluto Ciro Froio, Nellino Iorio, tra poco le news con il più bello della radio.
1: Non c'è diciamo dubbio.
0: No, non c'è dubbio. Vedi un po' come siamo messi qua.
1: Ah, tu stai inguaiato.
0: Vabbè, ma me la caffa bella tu Gigino.
1: Cioè, sì, questo è impossibile. Materialmente, sia per lui che per te. Vai.
0: Vabbè, ragazzi, ho subito anche oggi. Voglio, state buono.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Marcello Calvano. Un terremoto di magnitudo 2.8 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle 23.41 di ieri, ad una profondità di 4 km. Tante le segnalazioni sui social da parte dei residenti preoccupati per il sisma, ma al momento non si registrano danni a persone o cose. E non dà tregua il maltempo a Napoli. Nella notte scorsa, tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, un violento acquazzone ha provocato allagamenti in tutta la città e in diversi comuni della provincia. A causa dell'allagamento del piano viabile è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 7 Quater via Domiziana, all'altezza di Giugliano in Campania. Uscita obbligatoria a Varcaturo in direzione Roma e a Giugliano in direzione Napoli. Resta intanto in vigore fino alle 15 di oggi, venerdì 9 ottobre, l'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania per Napoli, la Piana Campana, l'area vesuviana e le isole del Golfo. Il mondo del giornalismo campano in lutto. L'intera categoria piange la scomparsa di Francesco Tedesco, 53 anni, napoletano, giornalista professionista e storico collaboratore dell'agenzia ANSA. Da alcuni anni combatteva contro una grave malattia. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo del giornalismo campano e dalle istituzioni, tra cui il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed il presidente del consiglio regionale Massimiliano Manfredi. Anche la società sportiva Calcio Napoli ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato. Tutta la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli esprime la propria vicinanza alla famiglia di Francesco in questo momento di dolore. 4 casi in appena 24 ore distribuiti tra Napoli, la provincia e persino l'isola di Capri. A collegarli è un particolare, ovvero la carta d'identità elettronica, in alcuni casi contraffatta, in altri manomessa attraverso la rimozione del microchip. Sono 4 le persone arrestate o denunciate dai carabinieri nell'arco di una sola giornata. Episodi diversi che riportano all'attenzione su un fenomeno sempre più frequente nei controlli delle forze dell'ordine. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Quest'oggi alle ore 14 Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia della ripresa del campionato. Domani alle ore 20.45 al Maradona il Napoli affronterà il Frosinone. McTominay verrà convocato ma difficilmente giocherà. Curiosità nel capire se domani il tecnico azzurro passerà la difesa a 3 oppure resterà con 4 difensori schierati davanti al rientrante Meret. In attacco possibile chance dal primo minuto per Luca al posto di Højlund. Ai suoi lati potrebbero agire Lang a sinistra e uno tra Politano e Neres a destra, con il primo in vantaggio sul brasiliano. Recuperato anche Marianucci, che ieri ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni.
3: No, tutto bene, da questa settimana sono rientrato a pieno regime nel gruppo e niente, sono pronto per sabato. Sicuramente non prendere la partita sotto gamba, perché sicuramente è una delle squadre più in forma in questo momento. Sono sulle ali dell'entusiasmo, un gruppo giovane, un gruppo che si conosce già dall'anno scorso, che ha fatto grandi cose anche l'anno scorso, quindi sicuramente bisogna entrare in campo con la testa giusta e fare la nostra partita, perché siamo forti e bisogna ricordarcelo anche noi.
2: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben arrivati al Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli. È l'ultima puntata settimanale, quella che ci avvicina ormai all'appuntamento tanto atteso. 3 settimane sono passate per la ripresa del campionato. Domani ci sarà Napoli-Frosinone, riprende il campionato allo stadio Maradona. Un buongiorno da parte di Gianluca Vigliotti, un saluto in cabina di regia a Ciro Froio, che è già pronto come sempre per attendere i vostri interventi allo 081 546 6873. Ricordo, ne stanno già arrivando tantissimi di messaggi via WhatsApp al 342 00 00 100, insieme ovviamente alle vostre composizioni per il mitologico Festival Bar dello Sport. Ma in apertura di programma, in attesa ovviamente poi di risentirci anche domani, perché noi domani torneremo in onda con il Bar dello Sport post gara, lo ricordo, con donna Susi Fiorillo subito dopo Diretta Azzurra. Dopo Napoli Frosinone si giocherà allo stadio Maradona, quindi vi ascolteremo in diretta subito dopo nelle macchine mentre entrate a casa per capire le vostre emozioni, sensazioni, le conferenze stampa. Ma oggi io devo chiedervi assolutamente un parere di quello che potrebbe accadere domani per Napoli Frosinone. C'è la possibilità molto concreta che Allegri, vista un po' la situazione, ricordo che il Napoli ha perso durante le nazionali, le soste per le nazionali, ha perso Oliveira, ha perso Favasuli, ha perso anche Vergara purtroppo, sono tornati ieri Lobotka e Gilmour, sono distrutti, sono stanchissimi, hanno giocato 4 partite, stanno a pezzi, stanno veramente stanchi, anche Højlund è stanco, insomma ci potrebbe essere una sorta di mini rivoluzione, potrebbe propendere Allegri, oggi decisivo l'ultimo allenamento, per la difesa a 3. Meret è recuperato e va in porta. Se Allegri dovesse decidere di giocare a 3, ritorna per la prima volta in campo dal primo minuto Bökema insieme a Rachmani e Rafa Marin. Questa è la difesa a 3. Giocherebbe Di Lorenzo a destra, preferito a Politano, e Spinazzola a sinistra, i poveri Lobotka e Gilmour centrali, e avanti a Højlund, a fianco a Højlund, Neres dal primo minuto e KDB, Kevin De Bruyne. Questa potrebbe essere la novità. Nell'eventualità invece non dovesse decidere di fare questa sorta di maxi rivoluzione o maxivoluzione, come la vogliamo chiamare, considerando Max Allegri, potrebbe esserci invece la difesa a 4 con Di Lorenzo, Rafa Marin, Rachmani e Spinazzola, Lobotka, Gilmour, De Bruyne e poi Politano insieme ovviamente a Højlund e o a Nolango, a Neres, attenzione a Neres dal primo minuto. Ecco, queste potrebbero essere le novità, ne voglio discutere con voi. Saluto un po' di amici. Toto formazione, ci scrive Mario da Casoria, invece gioca Meret con la difesa 3 di Lobotka, Rachmani, Rafa Marin, sì, Politano, Lobotka, Gilmour, Spinazzola, De Bruyne, Neres, Højlund, praticamente metti soltanto Politano. E poi ieri sono andato al centro storico, al centro sportivo, a prendere Luigi Riccio, Marco Ballicum, me l'ho salutato, grande Gigi Riccio, collaboratore di Gattuso. Poi Lobotka si lamenta, si gioca troppo, ma il risultato con la Slovacchia acquisito, fatti sostituire. E vabbè, che mica decide lui, caro amico mio, le sostituzioni. Buon fine settimana, vincere sempre Forza Napoli. Gianni Scotti, curva B15, che salutiamo. Se Luca Sabato segna e il Napoli vince, mi bevo una bottiglia di Aglianico. Enzo da Quarto ce lo scrive. Vediamo un po', Salvatore Piccolo, Snyder, un bacione al nostro Domenico, buongiorno, finalmente ritorno al nostro Napoli, un saluto lo voglio fare al nostro amico preparatore Massimo Sarnelli, Gusto Restaurant Santa Maria Capovetere, fratelli in fede, un saluto al nostro Cesarone e a tutti coloro che combattono quotidianamente, Antonio dall'Austria. Ragazzi, siete tantissimi, vi ringrazio davvero di cuore, ma vado a salutare Domenico. Buongiorno Domenico.
1: Ciao.
0: Oh, finalmente Domenico, eravamo un po' preoccupati, non ti avevamo sentito, come stai?
1: Bene.
0: Meno male, sono contento, hai chiamato giusto il giorno prima della partita, perché tutti aspettano da te il pronostico.
1: 2-1.
0: Ma per chi, Domenico?
1: Napoli
0: 2-1 col Frosinone, partita importantissima, fondamentale per la ripresa in classifica. Vuoi dire anche chi segna?
1: Potano e Lennes.
0: Politano e Neres. Politano e Neres, mamma mia, 2-1, ragazzi, avete ascoltato tutti. Domenico, va bene, Domenico, grazie, ti aspettiamo domani dopo la partita?
1: Sì.
0: Ok, va bene, va bene. Un abbraccio, un abbraccio. Non era Luigi Riccio, Primavera del Napoli, scusa, Marco Ballico, credevo che fosse Riccio. Va bene, una canzone corta per il ritorno al campionato ci arriva da Ivan da Madrid, che ringraziamo. Il Napoli vincerà facilmente, ci sarà anche la firma di Lucca, speriamo. Un saluto da Carlo. Per me potrebbe tranquillamente cambiare il più possibile la formazione, anche perché serve nuovo brio, ci scrive Francesco da Terzigno. Sono riuscito a mandarle un messaggio, vi ascolto sempre con piacere, grazie anche a te. Poi buongiorno, la formazione che hai detto per il Frosinone, siamo più competitivi. Antonio da Campobasso, a me la difesa 3 non mi sconfinfera, ma la sensazione di chiudersi ancora di più per non prenderle. Mandiamo Allegri a studiare a Barcellona, con l'Empoli Sarri faceva un gioco spettacolare, può farlo anche Allegri. Andrea ce lo scrive. Vincenzo Senior, forza ragazzi, scendete concentrati, seguiamo su ogni azione, cerchiamo di vincere. Frate Maggior Luca, buongiorno. Insomma, la formazione di domani è tutto un ove mai, ove mai. Eh sì, Antonio, ragazzi, io vi ho raccontato quello che è successo ieri. Il pensiero di Allegri, il pensiero di Allegri di poter cambiare formazione con l'inserimento dal primo minuto di Bekema e di Neres. Poi oggi, ripeto, decisivo l'elemento di rifinitura, e poi alle 14, ve lo ricordo, alle 14 conferenza stampa proprio di Allegri, che trasmetteremo in diretta qui a Kiss Napoli. Gioacchino, buongiorno. Ah, è caduta la linea di Gioacchino, speriamo che possa richiamare. Allora vado da Alberto. Alberto, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato e buongiorno a tutti i tifosi azzurri.
0: Grande
2: sempre
0: Alberto.
2: Forza Napoli.
0: Buongiorno
2: io
0: a te.
2: Io spero che domani la formazione che metterà in campo che saranno tutti compatti, qualsiasi giocatore che scenderà in campo deve dare la sua spinta per vincere il Napoli, e abbiamo un bel filotto di partite e le dobbiamo tenere tutti con calma, con i minuti nelle gambe, perché non è che un giocatore dobbiamo sfruttare per vincere una partita, tranne di rispetto per il Frosinone,
0: sì.
2: Non è che adesso ci dobbiamo preoccupare del Frosinone, dobbiamo stare con i piedi per terra e stare tutti vicino alla squadra in primis.
0: Bene, anche perché si prevede grande folla domani al Maradona, stadio quasi esaurito.
2: Una bellissima partita.
0: Nonostante il cattivo tempo.
2: I 3 punti devono essere obbligatori, sennò come abbiamo sentito ieri Carlo Dino, sono dopo è inutile parlare. Domani è una partita fondamentale.
0: Speriamo.
2: Voglio salutare i miei amici, sì. Dino e Marcello, che oggi si mangeranno lo zufrit.
0: Il tempo aiuta. Va bene, grazie Alberto, ti abbraccio forte, ti ringrazio, speriamo bene, non si è voluto diciamo così esprimere su questo pensiero incredibile da parte di Allegri di poter cambiare modulo e formazione. Perché dobbiamo fare a meno di Højlund, che ha dato tutto per la sua nazionale? Forza Napoli, Luigi da Mantovano, ma non facciamo a meno di Højlund. Da Modena un saluto agli amici della vecchia rotaia, Forza Napoli, Roberto 66 da Modena, che ci manda una foto, ci sta seguendo in TV, premettendo che non ne capisco, ma dobbiamo fare la difesa 3 contro una squadra che non ha attaccanti perché sono infortunati, a me l'idea non piace, ma basta che si vince. Antonio da Gerola, ricordo che i due centrali, anche se Raimondo potrebbe clamorosamente alla fine recuperare, però non dovrebbero esserci nel Frosinone. I calciatori che guadagnano molti soldi con la società qualche volta possono rinunciare alle nazionali? No, non è così, purtroppo la risposta deve essere obbligatoria. Intanto ci scrive Gerardo Lemma d'Ercolano, oggi per me sono 21-3, Forza Napoli a prescindere, 21-3, quando sono 61? Sì, comunque auguri, grande Gerardo. Proprio ora il Purma del Napoli Basketball all'uscita di Pompei, Peppe, sì, c'è la partita, ricordo, Napoli gioca ancora in trasferta, Napoli Basket a Cantù, domenica ore 17, Lang, Lucca, Neres, vinciamo 2-1, Peppe da Veiden. Salvatore, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro.
3: Avvocato, mi sentite bene?
0: Molto bene.
3: Ok, avvocato, stanno traffici di pazzi.
0: Dove?
3: Con tutto pazzo. Tangenziale, superstrada.
0: Mamma mia.
3: Dopo un'ora sono arrivato mezza ferrovia. Dopo
0: vabbè,
3: un'ora.
0: E allora tutti a sentire il bar dello sport in macchina, quindi
3: è una cosa basilare.
0: Esatto. Anche
3: un caffè con una presa d'arancia.
0: Sì, c'è Nellino Iorio che è pronto al banco, non c'è problema. Vai.
3: Avvocato, io non è un richiamo, però a volte mi vado a star corti quando parlate.
0: Perché?
3: Non, mi ricordo quando Vergara doveva fare il debutto.
0: Sì.
3: Che si salvi Vergara, che si salvi.
0: No, ma anche la Robotica, Gilmour, tutto qua, voglio dire, erano venuti.
3: Vergara mi è rimasto proprio impresso.
0: Lo so. Che Dio salvi Vergara. È andato avanti.
3: ma quando recupera, avvocato?
0: Ma ci vorrà sicuramente 3-4 settimane l'infortunio muscolare, purtroppo.
3: Ritorna prima Alisson.
0: Sì, dovrebbe tornare prima Alisson. Okay.
3: Comunque sono fiducioso perché. Anche chi viene dalle nazionali ritornerà più carico, perché mo ha dimostrato pure in Donavola, De Bruyne mo da segnare
0: Deve,
3: campionato.
0: Deve cercare di trovare la rete, assolutamente sì, ne saremo veramente felici.
3: Poi siamo fortunati che non giocherai mondo.
0: Sì, 4 gol. Salvatore, grazie, salutami tutti gli amici nel traffico. C'è Angelo da Varcaturo allagata. Sì, infatti abbiamo sentito prima anche il notiziario con Marcello Galvano, addirittura mi pare che si è interrotta la strada, insomma veramente è piovuto di tutto di più stanotte. Vuole fare una strana formazione con 4 difensori, Lobotka davanti alla difesa, Politano, KDB e Neres dietro a Giovanni e Lucca, cioè veramente penso che sia troppo. Da domani non si deve più sbagliare, ci scrivono gli amici. Se dobbiamo avere paura del Frosinone, allora chiudiamo baracca e baracchella, andiamocene. Enzo da Quarto, stamattina sono polemica, Chiara da Torino. Cosa si lamenta, Lobotka, lo faccio sentire io stanco, se vuole venire al lavoro per me con pochi soldi che guadagno, corresse sinceramente. Vabbè, ma lui parlava da un punto di vista degli impegni agonistici, Chiara, non essere così nervosa. Allora, ciao avvocato, non credo che Allegri domani sperimenti la difesa a 3, servono i 3 punti, vai sul sicuro. Vediamo, è un pensiero però, ragazzi, è un pensiero che io vi ho voluto trasferire e vediamo che cosa succede. Finalmente domani si gioca, non doveva giocare Lucca dal primo minuto, Martina da Napoli. Ma le decisioni, abbiamo fatto un ragionamento, ma le decisioni alla fine le prenderà Allegri. Perché dobbiamo fare a meno di Højlund, che ha dato sempre tutto? Vuoi fare un in bocca al lupo? Vediamo un po' a chi. A mio figlio, tifoso sfegatato del Napoli, che stamattina all'esame di scuola guida. Katia, ma lo faccio volentieri, come si chiama tuo figlio? Però non me l'hai scritto, quindi un in bocca al lupo al figlio di Katia. Vediamo la formazione che ci scrive la Falegnameria di Casoria. Meret, Marin, Rachmani, Spinazzola, Di Lorenzo, quindi difesa a 4, Politano, Lobotka, Gilmour, De Bruyne, Lang, Lucca. No, non sarà così. E poi le bottiglie di Aliani come lo bevo lo stesso, se aspetta a Lucca divento astemio. Questa non è male, è carina questa battuta che ci hanno fatto. Vado da Peppe che è in linea. Peppe, buongiorno.
4: Avvocato carissimo, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
4: Allora, vabbè, innanzitutto le faccio i complimenti perché ieri sera l'ho visto in TV, perché introduceva degli argomenti, degli stacchetti musicali che ha altro che batte lo sport. Lei può dirigere Sanremo a questo punto.
0: Ci divertiamo, no?
4: Complimenti.
0: Ci divertiamo.
4: Allora, il mio pensiero stamattina è questo qua. Come gli ho detto, noi domani saremo allo stadio.
0: Sì.
4: Io credo che ci dobbiamo aspettare, ma come è giusto che sia, tra sabato, martedì, del turnover, perché ragazzi, se altrimenti l'avvocato, cioè, già abbiamo un problema di infortuni che non si riesce a capire dove arrivano. Li facciamo rigiocare, devono giocare tra 4 giorni, prendere un aereo, andare di là. Avvocato, devono
0: allora tu Peppe hai ragione, è probabilmente il pensiero che ha fatto anche Allegri quando si è visto arrivare Lobotka e Gilmour in condizioni davvero raccapriccianti, sono distrutti, hanno giocato 4 partite, sono. Però io ti chiedo, se non giocano Lobotka e Gilmour, chi gioca?
4: Allora,
0: McTominay, sappiamo che McTominay fortunatamente ha avuto l'idoneità, ma probabilmente non potrà giocare dal primo minuto. Anghissa non è recuperato, il Napoli è corto a centrocampo, chi gioca?
4: Allora, avvocato, quasi donna, vedi, l'avvocato, diciamo, al peccato originale. Perché ci siamo tolti Floro Lucio? Perché abbiamo tolto Anna? Sapendo, avvocato, guardate, il discorso è questo qua. Io quest'anno, diciamo, io da tante cose non riesco a spiegarmele, perché noi sappiamo che abbiamo una stagione lunga e piena di impegni, sappiamo che ci stanno queste partite della nazionale con questa National League, queste cose si sapevano prima. Noi ci siamo ridotti all'osso sapendo che venivamo da una stagione piena di infortuni, mi ha di nuovo contato, e di nuovo contato con gli uomini infortunati.
0: E con 9 partite in 28 giorni, 29 giorni, che sarà veramente un inferno incredibile. Con...
4: Oggi ci tenevamo pure qualche ragazzo tipo Prisco, questi qua. Allora, questa qua, secondo me, sotto vostra correzione, secondo me la società in cui sta organizzazione, in modo organizzativo, secondo me ha commesso delle pecche.
0: Vedremo, io l'unica nota positiva è il recupero di Marianucci, il recupero di Giovane, il recupero di Meretta, insomma, voglio dire, un po' di giocatori, insomma, sono rientrati in rosa. Vediamo, sono curioso, aspettiamo oggi alle 2 Allegri se ci dice qualche cosa in più.
4: Esatto.
0: E vedremo lo sviluppo. Grazie Peppe, ti abbraccio, vado anche a salutare l'amico Ted dalla Scozia. Chi gioca gioca, basti che si giochi, sono in crisi di astinenza azzurra, ci scrive. Oh, e poi c'è una notizia dalla nostra mitica Franci da Licola, che ci scrive: anche Licola allagata, siamo senza elettricità, vi seguo dall'app, vi ho mandato un brano. C'è Nellino Iorio, guarda questo messaggio alle 9.03. Ah, sei una grande, Nellino, ha già preso il messaggio di Franci da Licola, è imperdibile. Quindi appuntamento tra un po' verso le 9.35 per il Festival Bar, preziosito dal pezzo di Franci da Licola. Finalmente si è esibita anche lei senza elettricità, ma come hai fatto? Senza luce a Licola, com'è la situazione? Prendiamo un caffè azzurro, fiduciosi, domani si vince, segnano KDB e Oilund. Angelo ce lo scrive: ieri sono andata a prendere mio figlio a scuola, mi sembrava Noè sull'arca nella tempesta, pensavo a me sabato finalmente c'è il Napoli, a parte gli scherzi me la so vista brutta la formazione, quella che è, basta che si vince, ci scrive Maria 74. Spero che il Napoli domani vinca 2-1, ci scrive Nicola da Castelfranco Emilia, per la gioia di tutti i tifosi, ma soprattutto sentire la gioia di Domenico per aver indovinato il risultato, speriamo bene. Salvatore lo chef del Gustrò del Tecnopolo di Roma, complimenti, domani inizia il filotto di vittorie, beh, speriamo. Non dimentichiamo la Champions martedì, per carità, Giovanni da Cimitile, ma avremo tempo e modo per parlarne. Salvatore da Modena vorrei sapere che fine ha fatto Buongiorno. Buongiorno si sta recuperando fino a gennaio 2027. Buongiorno non recupererà. Quanti ne siete? Però rimane assolutamente imperdibile il saluto, voglio dire, anche proprio per stare più sereni tutti quanti, da parte di Felice. Com'è la situazione tempo a Montefalcione?
5: Mamma mia,
0: chiove a zifunno, questa è la nuova terminologia. Invece Manganello ci ha parlato di chioppata, sai che è chioppata?
5: Chiove,
0: invece ma chiove a zifunno.
5: L'acqua. A zifunno, sì.
0: Sì, l'etimologia di questo zifunno, quale sarebbe?
5: Vuol dire tanta,
0: va bene.
5: Un bacione sempre ai nostri cari amici,
0: sì.
5: Domenico, Giorgio, Sofia, nonno Guido, nonno Ciro.
0: Sì.
5: Noi domani a centrocampo,
0: sì?
5: Io schiererei questa formazione.
0: Quale, Felice? Fammi sentire.
5: Nonno Ciro,
0: ah.
5: Nonno Felice.
0: E nonno,
5: è nato Domenico.
0: Anche nonno Guido lo mettiamo in panchina.
5: E nonno Guido, ci mancherebbe.
0: Vabbè. Sembra 11 hanno giocato. 11 nonni, non è che ce ne sono oltre. Va bene, insomma, è un'ipotesi, è un'idea che può essere sviluppata da Allegri. Va bene.
5: No, ma stiamo tranquilli,
0: sì.
5: Gianluca, stiamo tranquilli, faremo un filotto di 8 partite, 8 filotto. Vittorie,
0: 8
5: sono sicuro.
0: Filotto per 8, va bene, speriamo.
5: 8 per 8, 64.
0: Complimenti. E 5 per 4.
5: È arrivato da Rodino.
0: Scusami, e 9 per 7?
5: 72
0: fa
5: 63.
0: Ma non sa neanche le tabelline, Felice.
5: 63.
0: A scuola, vai a scuola, Felice. Ciao, buon fine settimana.
5: Ciao.
0: Ci sentiamo domani. Ciao. Come avvocato, sì, grazie. Claudio 54, buon caffè a tutti. Voi del bar più bello del mondo. Si gioca, l'attesa è finita. Forza Napoli. Un saluto a Domenico, Giorgio, Sofia, nonno Guido, Ciro, Ignazio, Felice, insomma a tutti. Sempre anche oggi presente, 8 vittorie nelle prossime partite. Sempre Forza Napoli, anche dalla pasticceria Martiniello. Sì, 21 per 3 fa 63, ho detto 61, sbagliato, pure io ho sbagliato, però quella, questa è una tabellina più difficile. Buongiorno al Bar dello Sport, domani affronteremo questa partita e sono fiducioso, ci portiamo i 3 punti a casa. Giuseppe da Grosseto. Saluto anche l'amico Antonio il Criticone, mi auguro che il Napoli possa coprire con il pressing tutto il campo, proprio come l'acquario Piovana sta facendo con le nostre strade, allaghiamoli, non sarà semplice. Salvatore, buongiorno.
6: Buongiorno, avvocato.
0: Ciao caro, buongiorno a te. Buongiorno.
6: Senta, avvocato, io le volevo chiedere prima una cosa, no? Sì. Io praticamente seguo tutti, faccio i complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
6: La prima volta che chiamo.
0: Oh, ma che niente, piacere, Salvatore.
6: E io avevo praticamente, cioè, ce l'ho ancora, seguo tramite app, però sì, non riesco più a vedere i podcast nemmeno.
0: Sì, se non sei il primo che ce lo dice, abbiamo segnalato la cosa, vediamo
6: di recuperare. Fatto... Io la disinstallo, la installo,
0: sì,
6: ma niente.
0: Hai fatto bene a segnalarlo, ma non sei stato il primo. Lo ribadiremo.
6: Vabbè, questa... complimenti, sono d'obbligo, io mi diverto.
0: Grazie. Meno, questa è la cosa importante.
6: Io le dico la verità. Io, secondo me, noi abbiamo una squadra per come l'ha strutturata pure Conte, no? C'è quella difesa 3-4-2-1. Secondo me il Napoli è proprio un vestito, cioè proprio fatto a misura.
0: Può darsi che Allegri se lo indossi domani.
6: Con tutte quelle problematiche che ha avuto l'anno scorso Conte, no? Che non è un modulo che lui
0: certo,
6: perché non gli piace quella roba lì. Però per forza maggiore ha dovuto fare quella roba lì. E noi veramente giocavamo anche a tratti delle belle partite, diciamo, sì, sempre sul pezzo. Però ovviamente poi gli infortuni, pure adesso con tutti questi infortuni abbiamo,
0: sei stato costretto a modificare in corsa, quindi
6: sì. Io la verità, con quel Neres e poi dopo con quella sorpresa, perché le dico la verità, con quella sorpresa di Vergara sotto punta lì, come Neres che ha fatto vincere, per me l'ha fatta vincere lui, però io non me lo ricordavo così Neres, e tantomeno non sapevo.
0: Ragazzi, sono sette mesi, Salvatore, sono sette mesi che non vediamo Neres, sette mesi. Vienici a trovare, visto che hai rotto il ghiaccio finalmente, vienici a chiamare più spesso. Grazie a Salvatore. Voglio salutare Zifunno, Chiova Zifunno, avvocato, è in provincia di Alex Overtime da Napoli. Chiove a Zifunno è anche una canzone di Sergio Bruni, significa piove copiosamente, ce lo scrive ovviamente Antonio. Frosinone, Venezia, vittoria, un pareggio con la Roma, 7 punti, non lo so, vediamo un po'. Piove anche a Bavaruna, pure va bene, Vittorio il pacifista. Mio marito è ammalato e siete la sua cura, quando ascolta che schisse si sente meglio, grazie. Imma e Salvatore, ma io Imma e Salvatore, ragazzi, mi confondete, vi ringrazio, un abbraccio e spero che sia assolutamente passeggera la cosa. Va bene, a Zifun è da Treccani, sì è vero, piove a Zifun. Va bene, ci fermiamo un attimo, chiedo a Gennaro di avere un pizzico di pazienza in linea, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Allora, siamo tornati in diretta, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni con Ciro Froio in cabina di regia. Mi ricorda che c'è Gennaro, già pronto per intervenire allo 081 546 6873. Arrivano tantissimi messaggi, come sempre vi ringrazio. 342 00 0100. Tra poco un spettacolare Festival Bar dello Sport con il regalo che ci ha fatto la nostra Franci D'Alicola, che non sentivamo da tantissimo. E allora voglio ricordare quello che abbiamo detto in apertura, lo ribadisco per coloro i quali: c'è un traffico immane in tutta Napoli e provincia, strade allagate, Licola senza energia elettrica, Varcaturo non si può passare. Voglio ricordare che c'è un'idea molto concreta da parte di Allegri per poter clamorosamente cambiare modulo e uomini di formazione per giocare col Frosinone. Difesa 3, Meret torna in porta e disponibile. Dal primo minuto Bökema, centrale insieme a Rachmani e Rafa Marin. A destra Di Lorenzo, preferito a Politano, a sinistra Spinazzola, unico superstite. Due uomini distrutti, due giocatori stanchissimi come Gilmour e Lobotka, sono costretti ovviamente a giocare ancora dopo quattro partite a testa in nazionale. Avanti a Højlund, o meglio dietro l'unica punta Højlund, l'esordio di Neres dal primo minuto insieme a KDB, a Kevin De Bruyne. Questa è l'idea. Oggi sentiremo Allegri alle 14 in conferenza stampa in diretta su Kiss Kiss Napoli. Non sappiamo se è un pensiero che renderà pubblico o meno, ma ha provato, e poi vedremo se sceglierà questo. Sceglierà di tornare invece sul classico, con la difesa con Di Lorenzo, Spinazzola, Rachmani e Rafa Marin a 4, con il centrocampo con Gilmour, Lobotka e De Bruyne, con Politano, Højlund e Neres, forse più di Noah Lang. Queste sono le novità. A Napoli si usa tradizionalmente la forma Zfun, mentre la variante Zifun è tipica di Avellino, dell'area irpina. Ecco, c'è Lello Russo che ci ha dato anche una spiegazione storica. Ci manca anche Opatapatellacco, sì è vero, manca anche questo, che è un altro termine. Ci fai un resoconto veloce dei giocatori infortunati in base alle notizie? Buongiorno, credo sia il peggiore. Bökema che fine ha fatto? Forza Napoli sempre, ci scrive il nostro amico Carmine da Villaricca. Gli unici indisponibili per domani sono sicuramente Alisson Santos e Anghissa, oltre Buongiorno. Mentre hanno recuperato Giovanni, ha recuperato Marianucci, ha recuperato Meret, e recupera anche McTominay, che ha avuto l'idoneità sportiva. Non penso che però possa giocare dal primo minuto. C'è anche Vergara indisponibile, ovviamente, oltre a Oliveira e a Favasuli, che si sono fatti male in nazionale. Insomma, non ci facciamo mancare nulla. Allora, stamattina da Pianura ad Agnano, partenza da Pianura ore 7:20, arrivo ad Agnano ore 8:15, tutto allagato, ci scrive Mauri. Mamma mia, ragazzi, stamattina è davvero incredibile. La parola zfun deriva dal latino subfundere, zuffonnare. Silvana, che sei una grande, ci dà un'altra terminologia. Poi l'unico titolarissimo deve essere Ignazio, detto il Torchio, con numero 10 alla fascia di capitano, ce lo scrive Peppino. Gennaro, vengo da te, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Ciao.
9: Avvocato, io sono Gennaro da Monterussello, pure io sono nonno di due bambini.
8: Bello, grande nonno Gennaro. Giochi anche tu quindi domani?
9: Esatto, bravo, questo è il mio
8: ti, ti sei proposto, ti sei proposto.
9: Esatto, sì, con nonno Felice, nonno...
8: Benissimo.
9: Comunque ti volevo dire, una bella formazione.
8: Sì.
9: E il risultato l'ha indovinato, come si chiama?
8: Domenico?
9: Domenico, esatto, sì. Bravo, 2-1.
8: Sì.
9: Ok, in bocca al lupo, avvocato.
8: Grazie, quindi Gennaro finisce pure per te, finisce 2-1?
9: 2-1, sì, sì.
8: Quindi siamo tutti convinti, grazie Gennaro, sì, ti abbraccio, sì. Ti abbraccio.
9: È una bella formazione comunque messa in campo Allegri.
8: Sì, è un pensiero, noi abbiamo trasferito, sì, quello che è il pensiero di Allegri, vedremo se, esatto, lo metterà in pratica o meno, però ci ha pensato.
9: Però Luca deve giocare dal primo momento.
8: E questo non credo che avvenga. Fino a ieri abbiamo pensato che potesse essere, ha avuto un grandissimo supporto.
9: L'ascoltatore disse che non è un uomo che spacca la partita. Infatti così, gioca dal primo momento, c'è più opportunità.
8: Lo so. Vediamo Gennaro, che succede.
9: Va bene, buona giornata.
8: Un saluto ai tuoi nipotini, saluto anche l'amico Ciro dalla provincia di Cuneo, piove anche lì a Zuffun, anche a Cuneo, e poi Mimmo, il logopedista, che ci scrive: buondì, siamo un popolo meraviglioso, grazie. Poi direttore, buongiorno, formazione difensivista 5-4-1 contro il Frosinone in Champions non va bene. Elio ce lo scrive. Dopo l'informazione sul traffico, quando hai detto che Allegri ha un'idea, pensavo Allegri avesse qualche suggerimento per evitare il traffico, no. Se non si diceva pure piove a Scatafun, Andrea, non lo so. Zuffun, che è in provincia di Montefalcione, buongiorno, domani vinciamo 2-0, tu vincerai la partita di fantacalcio, me lo auguro davvero di cuore. E poi vado a salutare che è ritornato, vedi, ecco, meno male che ha ripreso la sua immancabile, rinunciabile contributo. Signori, arriva Ignazio, detto il Torchio. Eccolo, Ignazio. Buongiorno.
10: Pronto, amico mio.
8: Eccoci, amico mio. Sei calmo, Ignazio. C'è stato un momento di...
10: Allora.
8: Andiamo al dunque.
10: Andiamo al dunque. Abbiamo una squadra intera in infermeria.
8: Ma intera no, ma molti.
10: Non mi interessa quale modulo dovrà attuare, no, Allegri,
8: no,
10: con i superstiti.
8: Sì, i superstiti.
10: L'importante è scongiurare un risultato negativo con il Frosinone.
8: Non sia mai.
10: E non cadere nell'abisso e nello sconforto.
8: Esatto.
10: Anche perché... Allora, poi avrei molto partite impegnative.
8: Mamma mia.
10: E tra queste, uno dopo l'altra, Monza, Juve e Porto in trasferta.
8: Esatto.
10: Che porteranno via ulteriori forze. Mm. Quindi, con una vittoria con il Frosinone, potremmo affrontare il tutto con più tranquillità.
8: È vero.
10: Luca, bisogna farlo giocare.
8: Lo so, Ignazio, ma non poi credo.
10: Ti dico perché. Perché tu... si poteva vendere, ma non ci sono state attirenti,
8: purtroppo,
10: quindi bisogna farlo giocare e non fischiarlo quando non gioca bene.
8: È vero.
10: Bisogna incoraggiarlo.
8: Bravo.
10: Così lui migliorerà in tutto e così potrà avere
8: ma poi se migliora mica lo dobbiamo vendere.
10: Se mi spiego bene.
8: Sì, no, si è spiegato benissimo. Se lui migliora poi perché ce lo dobbiamo vendere, scusami.
10: No, se si potrà vendere poi. Finisco dicendo.
8: Vai.
10: Un automobilista ubriaco.
8: Chi è?
10: Investo un carabiniere.
8: Ma che è una barzelletta?
10: Investo un carabiniere, chiami 112. E allora dice: pronto, Ah, lui dice, siete il 612.
8: Sì.
10: Lui dice, sì, cosa desidera? Da oggi sarebbe 111.
8: No! Perché uno l'hai fatto fuori, ma fai mai in
10: casa.
8: Umor nero di Felice, grazie Ignazio. Ignazio, detto il torchio, che ti abbraccio. Grande Ignazio, ha fatto pure una barzelletta, hanno buttato sotto un carabiniere, su 111. Vabbè, con la formazione del nostro mitico Felice da Montefalcione, mettere Ignazio, detto il torchio, come allenatore. Un saluto da Domenico in provincia di Lecco. Se andiamo in vantaggio gliene daremo 4, ci scrive Pino. Speriamo. Gianluca, poi c'è Raffaele da Pianura. Un saluto a tutti. 3-0 vinciamo domani. Frosinone, Villareal, Venezia, facciamo. No, vabbè, è una provocazione. Buongiorno, la cosa bella di questo programma è che anche se non conosciamo i volti attraverso le voci, già conosciamo chi parla dall'altra parte del telefono. Brava. La sensibilità della donna Maria da Fuorigrotta, vedi? Qui invece a Biche Quenze piove a scatafun, ecco qua. Vogliono Lucca dal primo minuto. Avvocato, questo lo vedo molto incerto, pensa al Napoli, basket. Poi Gianluca, buongiorno, sono Agios Nikolaos da Creta. Forza Napoli, tutte partite questa stagione sarà molto difficile. Allegri gioca un calcio vecchio. Ci hanno scritto da Creta, ragazzi. Mitico, salutiamo Agios Nikolaos. Vado a salutare Pietro prima di fare il Festival Bar dello Sport. Pietro, buongiorno.
11: Gianluca, sono Pietro da Pisa, buongiorno.
8: Com'è il tempo a Pisa?
11: Cavolo, a me ne sta facendo badare l'acqua.
8: E come sono, si dice a Pisa? Come si dice a Pisa? Acqua zuffun, come si dice?
11: No, io sono piovigina.
8: Ah, piovigina, piovigina.
11: Sta facendo tempo là, diluvia, dicono sempre che è piovigina.
8: Piovigina.
11: Io ho l'Arno a 100 metri di fronte a casa mia.
8: Occhio.
11: Quando si gonfia veramente è pericoloso, perché quando c'è il vento all'incontrario si fa gonfiare l'Arno.
8: Occhio.
11: Vabbè, comunque vabbè. Siamo tranquilli.
8: Vai Pietro!
11: A parte che saluto il mio gruppo Mazzi in Napoli,
8: sì.
11: Felice, a Betto, saluto a Ignazio, grande Ignazio, grande Barzoletto, quella è più bella, è stata quella del robotto cinese, quello mi ha fatto proprio morire.
8: È vero.
11: Gianluca, saluto a Francesco D'Aligola, ciao Francesca, Antonio Chirigone e Mauro Perfetto, per me sono i migliori quando cantano, sono i migliori.
8: È vero.
11: Gianluca, la formazione che tu hai detto, quest'idea,
8: difesa a tre?
11: Sì, comunque mi piace tantissimo, veramente sarebbe una bellissima formazione. Però ho sentito già qualcun altro collega tuo che l'ha detto già 3-4 giorni fa questa formazione.
8: Complimenti.
11: Gianluca, forza Napoli, un festival bar, ok?
8: Grazie Pietro.
11: Buon weekend.
8: Ascoltalo perché siamo pronti. Saluto, un forte abbraccio, un bacione a Robby e a Serena da parte di Alpidio. Quando piove molto invece in Inghilterra dicono quello che napoletano potrà dirsi con Chiovan Yattican, Luigi da Shefford, futuro fisioterapista. Cioè quando piove molto in Inghilterra è come se a Napoli dicessero piovono cani e gatti, Luigi da Shefford. Ah, non lo sapevo. Va bene, Ciro, siamo pronti? Sentiamoci questo Festival Bar, perché c'è anche Franci da Licola, sentiamo, vai!
12: Festival Bar dello Sport.
13: Cosa è diventata la formazione del Napoli?
8: Misteri.
13: Un continuo ove mai gioca Boghema, ove mai gioca Neres, passa a Spezza, ove mai torna a Juga McTominay, ove mai, ove mai, ove mai, come dice l'avvocato, ove mai,
8: ove mai
13: la difesa a tre, chi ossava da re, ove mai a difesa a quattro, nudon in mogon azzurro, esultam, ove mai, forza Napoli sempre! Ah!

ho bisogno. Sentiamo, ascoltiamo, vediamo chi c'è. Abbiamo chiuso con... Ah, no.

0: amici nel traffico che stanno seguendo il bar dello sport, applausi a scena aperta. Ma voglio dire, dobbiamo fare la standing ovation alla nostra Franci D'Alicola. Francesca è spaccato, ci scrivono. Non ce n'è per nessuno. Voce, scrittura, parole. Grande Franci, ce lo scrive Pasquale Ciccarelli. Ritorno in grande stile di Franci, ci scrive Ornella. Salvatore Piccolo, Franci, fai la differenza. Franci, grande Franci, bellissima voce, ci scrive il Pidio. Ma quale Franci D'Alicola? È Franci Oxa. Ce n'è, saluti da Enzo. E poi brividi, Avvoca Grazie, Festival Top, Nando da Novi di Modena che ci saluta, e poi buon fine settimana a tutti noi del Bar dello Sport, dalla falegnameria Art of the Wood di Ponticelli, Mauro mitico come sempre, Franci uno spettacolo allo stato puro, Antonio da Gerola. Dovrei fare, dicono i nostri amici, una cover con tutte le canzoni del Festival Bar e mandarle a Stefano De Martino, non sarebbe male. Enzo 58, Franci mi fa innamorare. Ehi, chi sei tu? Giuseppe, non ti permettere. Applausi anche da parte di Nando. E poi bellissima l'ultima di Franci, è fantastica. Martina da Napoli, beh, ha avuto uno standing ovation Franci davvero incredibile. Eccolo qui, Corrado da San Sebastiano, grazie per ignorarmi sempre subito la polemica perché non ho aperto un messaggio. Ci scrive Corrado da San Sebastiano, temo che la società abbia fatto gli stessi errori del post scudetto, spero di sbagliarmi, e abbiamo letto. Buongiorno Franci, da Grammi Mitica, buongiorno Franci, tale e quale Paola, da Avellino, e poi buongiorno da Roberta, tanto di cappello a Franci è troppo forte. Beh, insomma, bello, bello, mi fa piacere tutto, mi fa piacere questa standing ovation fatta. Il bar dello sport sta diventando come X Factor, il bello del karaoke è che tutti provano a cantare, non gente che ha fallito nella musica, ci fa vedere quanto sono bravi nel canto. Fabio da Treviso, bello. Allora grazie, ma Ciro mi ha fatto un regalo clamoroso. Signori, dopo il Festival Bar dello Sport c'è il nostro contributo quotidiano di uno dei personaggi, dopo Ignazio detto il Torchio, dopo Felice, dopo tutti, Franci D'Alicola a cantare, arriva Nonno Ciro. Buongiorno Nonno Ciro.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Nonno Ciro, com'è la situazione?
1: Cagliava a ciofunno.
0: Ecco, sta piovendo tanto, questo è la...
1: A ciofunno proprio.
0: A ciofunno proprio, cioè sta piovendo tanto, Nonno Ciro,
1: Saluto a tutti i nonni.
0: Saluta anche Nonno Ciro, tutti i nonni che stamattina si sono fatti sentire qui alla bar. Prego, Nonno Ciro.
1: Napoli Frosinone.
0: Sì, dimmi.
1: 2-0.
0: Pronostico di Nonno Ciro, 2-0. Vogliamo anche dire i marcatori?
1: Holland
0: sarebbe Oilund. Sì,
1: Oilund.
0: Oilund e Politano. Nonno Ciro, grazie.
1: Grazie a te e grazie a tutti i tifosi del Napoli.
0: Grande Nonno Ciro, ti ringrazio del tuo contributo come al solito. Nonno Ciro, proporre Nonno Ciro speaker allo stadio sarebbe uno spettacolo, hai ragione Vittorio. Va bene, ci fermiamo un attimo, vado in pubblicità, torniamo per la parte finale del Bar dello Sport, a tra poco.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
6: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
6: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
9: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Tornati in diretta, per la parte finale del Bar dello Sport, con Ciro Froio che in cabina di regia attende i vostri ultimi interventi. 081 546 6873. Leggo gli ultimi messaggi, ma c'è un caso, il VAR. È arrivato il VAR al Bar dello Sport. Antonio il Criticone dice che nonno Ciro non ha detto Højlund, ha detto Noah Lang. Comunque complimenti a tutti i cantanti, oggi in particolare alla grande, virtuosa e bravissima Franci. Quindi che cosa ha detto nonno Ciro? Højlund o Noah Lang? Ragazzi, adesso dobbiamo cercare di capire. Non so se nonno Ciro ci vuole richiamare, ma mi sembra la scena di Totò. Scrivano, sto facendo la voce dell'usignore. Nonno Ciro che dialoga con l'intelligenza artificiale Mauri, vorrei essere il nipote, il primo nipote di nonno Ciro. Adottami, Claudio 54. È incredibile come la natura si sia ribellata quando ha saputo la probabile titolarità di Lucca. Madre Natura sta cercando di rinviare la partita. Daniele da Terzigno, ma non si dicono queste cose. E non si dicono. Alan e Bolitano, grande nonno Ciro, Vittorio il pacifista, la voce di nonno Ciro sembra il fruttivendolo che viene sotto il palazzo, un mito. Gianluca, con rispetto per tutti, amo nonno Ciro, la traduzione simultanea, sì, io ci provo. Gigi del club Napoli Ischia, vi giro questo pezzo, ma ragazzi è troppo tardi, mi dispiace, è troppo tardi Gigi. Poi ha detto Lang, anche per l'albero della Germania ha detto Noah Lang. Già siamo acciaccati e convalescenti, ci si mette anche il tempo con questo diluvio, con annesso terreno pesante, Rino Molossono, però il terreno pesante del Maradona non è così, perché il Maradona è uno dei migliori drenaggi d'Italia, assolutamente. Il Bar dello Sport non lo potete portare a Milano, Enzo, no, a Milano, per carità. Pietro da Pisa, eri già intervenuto. Prendete Francesco al Bar dello Sport come zucchero nel caffè, Angelo. Che bel complimento per Franci, bellissimo. Lei sta tirando fuori certi talenti che neanche c'è Chettore dei tempi migliori. Magica Franci. Franco da Mugnano, sentiamo Ciro in linea. Ciro, buongiorno.
3: Buongiorno, avvocato.
2: Buongiorno.
3: Avvocato, voglio fare pure parte della squadra perché lega 7 nipoti e una pronipote.
2: A disposizione, anche l'amico Nino Nicois mi ha scritto, ha detto che lui c'ha 73 anni, ma è pronto a disposizione per entrare anche lui in campo.
3: Ah, io ho 73 anni, avvocato.
2: Aspetta, Ciro, aspetta un attimo perché rimane in linea, perché ha accolto il nostro intervento, perché noi abbiamo chiamato il VAR, c'è l'arbitro al VAR per capire il 2-0 chi sono i due marcatori detti da nonno Ciro, perché Antonio il Criticone ha detto il primo non è Højlund ma è Noah Lang. Richiama nonno Ciro, grazie nonno Ciro, ci sei?
4: Buongiorno, sì.
2: Eccoci nonno Ciro, allora con esatto.
4: Højlund,
2: Antonio il Criticone.
4: Mia moglie mi ha richiamato.
2: Ha detto il primo non è Højlund ma è Noah Lang. Richiama nonno Ciro, grazie nonno Ciro, ci sei?
4: Buongiorno, sì.
2: Eccoci nonno Ciro, allora con esatto.
4: Højlund,
2: Ace, Antonio il Criticone.
4: Mia moglie mi ha richiamato. Angela.

0: tutti bravi, ma anche l'ultima con intensa artificiale è bella, sì, Ivan da Madrid che ci ha regalato. Poi Nonno Ciro ha detto Hojlund, sì, poi ci ha richiamato. Nonno Ciro ha giocato a calcio da giovane, non lo sappiamo. Ha detto Hojlund, peccato che non gioca con noi Nonno Ciro. Antonio da Gerola ce lo scrive: il VAR ha mandato l'audio di Hojlund. Mulignana, non lo so. Buongiorno, Bar Lello da Quarto, che ci scrive: faccio solo i complimenti a tutti, a voi dello staff e tifosi del Bar, ma scherzi. E poi Gianluca e Bar, uno spettacolo, grazie, benaugurante per il nostro Napoli, vista patapata là. Spero in una doppia palombella per il Napoli, 2-1, anche Dada 2-1. Aspita, ormai proprio il mio cuore per Federico 49 ci scrive, ha detto Hojlund nel senso che si era allagato, no, ha detto Hojlund, Gaetano, ormai abbiamo ufficializzato. Le ha dette tutti e due, no. Buongiorno, Nonno Ciro ha detto Hojlund e Politano. Nando da Milano, ecco, che ci conferma Napoli Club Milano 2006. Ma insomma, abbiamo avuto notizie. Magico Barri, nonni più belli del mondo, ci scrive l'amico Nando. Abbiamo spazio, sì, ancora, credo, per qualche ultimo intervento allo 081 546 6873. Ah sì, ragazzi, abbiamo ancora abbondanti 4 minuti, quindi potete chiamare, mi posso rilassare, stavo andando di corsa pensando che era la fine. Allora, avvocato, non pazziam, proprio è Lucca titolare? No, non esiste, se ci sarà Lucca la partita non me la vede, addirittura, mamma mia ragazzi. Sapete che per tradizione gli audio del VAR sono introvabili, Claudio 54, infatti noi abbiamo avuto direttamente la voce di Nonno Ciro che è intervenuto. Spero che il Napoli domani vinca 2-1 per la gioia di tutti i tifosi, quella anche di Domenico e di tutti quanti. Nonno Ciro ha giocato a calcio, questo non lo sappiamo. Ho sentito bene al rallentatore, ha detto gol di Hojlund con assist di Noah Lang, sicuro. Marco da Correggio che ci scrive. Poi Gianluca, io sono anche io nonno del 1945, Giacinto napoletano dopo, e ovviamente stamattina ragazzi con Noah Lang non segna nemmeno per sbaglio, dai, non è così. Io facciamo così, chiudiamo, cerchiamo di chiudere anche con ultime due telefonate. Prima andiamo da Luca. Luca, ci sei? Buongiorno.
1: Sì, Gianlu, buongiorno.
0: Eccoci Luca, vai che ho due minuti, proprio ho due telefonate.
1: Gianlu, io senza parlare di calcio voglio fare i complimenti a te, alla redazione, sì, a noi, sì, per questo bar, un bar più bello in Napoli, bello, simpatico.
0: Grazie.
1: Competente, di cuore, perché ci stanno tante persone che abbiamo preso a cuore, come certo, Domenico, come...
0: Certo.
1: E quindi penso che la cosa più bella che è capitata in questi anni ai tifosi del Napoli, veramente.
0: Ma guarda Luca, mi commuovi, ti ringrazio.
1: È unica, perché non penso che altre squadre in tutta Italia abbiano un programma simile a questo.
0: Grazie.
1: Bello, leggero, di cuore, esatto. Complimenti a te, a tutta la redazione e a noi.
0: È quello che
1: più belli Napoli.
0: Grazie, ciao, quello che cerchiamo di fare, sei molto carino. Molto carino Luca, ti ringrazio davvero di cuore per questi diciamo così, questi complimenti che dividiamo ovviamente con tutti. Si dovesse liberare un posto, tienimi presente, ce lo scrive il nostro amico Nino che l'avevamo già salutato. Ascoltate, dice Hojlund, no, Lucca tripletta, tutti zitti, Vittorio, avvocato, ma se non segna nemmeno domani possiamo metterlo a fare il caffè? No, assolutamente no. Antonio da Pianura, agonia finita dopo 3 settimane, forza Napoli sempre. Nonno Ciro ha detto Olli e Benji. Franco da Mugnano, mi sento nonno nell'anima, ci scrive Piaf. Intanto Lucca prende ingaggio non indifferente, noi che facciamo, ne parliamo male, forza Napoli sempre. Giuseppe, non si fa così. Poi vado a salutare il nostro amico Ciro che ha telefono, vediamo chi è. Ciro, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, Ciro da Imperia, domani 3-0.
0: 3-0.
2: Luca, Hojlund, sì, e Rachmani.
0: Anche
2: e saluto Antonella, sì, e Maurizio.
0: Grazie.
2: Forza Napoli, Forza Ciro da Imperia, dai.
0: 3-0, attenzione, 3-0. Perché dicono 3-0? Non mi pare che sia questa la cosa. Fammi salutare un po' di amici che abbiamo ancora un pizzico di tempo a disposizione. Nonno Ignazio fortissimo, Umberto, ti ringrazio Umberto. Oggi sono a Lecco, c'è un bel sole. Marco da Ischia, perché niente meno, c'è bel tempo. Anna Maria di Modena, perché non chiama più, non lo so, ma com'è possibile che sullo 0-0 creiamo tanto, poi segniamo e non creiamo più? Tonino Mommò, non è una provocazione ma realismo, con Alec-

0: in panchina e Napoli non arriva nei primi 10. Mamma mia, ragazzi. Io ci provo domani 3-1, doppio Lang e Lucca. Ci scrive anche Carlo da Secondigliano tra i vari pronostici. Consiglio un tempo a testa per Lobotka e Gilmour per averli freschi anche a Villarreal. Più De Bruyne, Di Lorenzo e Spinazzola a centrocampo. Saluti dallo staff Domea, Finestre, Pompei. Neres non gioca da 10 mesi. Aranghissa di fatto ha chiuso con il Napoli. Gennaro, il bar dello sport, Gaetano da Pomezia, Forza Napoli. Chiudo ricordando quella che probabilmente la notizia che dobbiamo andare a sviluppare durante la giornata. Alle 14 oggi in diretta Kiss Kiss Napoli, la conferenza stampa di Allegri. Cosa ha provato ieri Allegri? Ha provato la difesa a 3 con Meret, ritorna in porta con la difesa a 3 con Bekema dal primo minuto per la prima volta insieme a Rachmani e a Rafa Marin. Di Lorenzo a destra, preferito a Politano, a sinistra Spinazzola, Gilmour e Lobotka centrali davvero stanchissimi dopo gli sforzi in nazionale, De Bruyne, KDB e Neres anche lui dal primo minuto dietro l'unica punta Højlund. Questa è l'idea che potrebbe ovviamente oggi essere confermata o meno durante l'allenamento di rifinitura, altrimenti la classica formazione a 4 con Di Lorenzo, Spinazzola, Rachmani e Rafa Marin, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Politano, Højlund e Neres più che Noalang. Lo vedremo, lo capiremo, lo scopriremo, caro Ciro Froio, che ringrazio per il supporto che ci ha dato in settimana in cabina di regia. Vi do appuntamento a domani sera per il bar dello sport post gara con Donna Susi Fiorillo e lunedì ovviamente invece per la normale programmazione del bar dello sport alle 9 su Kiss Kiss Napoli. Un grande abbraccio da Gianluca Bigliotti, ciao!
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli in questo venerdì 9 ottobre, nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss anche sul digitale terrestre, canale 76, dove c'è lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pisacane, giornata umida Pisacane, un po' bagnata.
0: Direi notevolmente umida.
1: La nitta bacio, mo ci mi fai da inviato da Licola.
0: Vado io?
1: È questo... Cioè, all'Igol ormai non parcheggiano, attraccano. Sì.
0: Ma mi danno il gommone?
1: Sì, sì.
0: L'azienda mi dà il gommone?
1: No, il bracciolo, mi sa, il gommone è perché tu sei collaboratore, non sei dipendente.
0: Ma come il bracciolo?
1: Sei collaboratore.
0: Ma almeno la muta fa freddo.
1: Proprio il bracciolo perché fai una cosa in due stomaco, ha detto, fa finire sa poco Pisacane.
0: Cioè, ma con la ciambella?
1: Pisacane, sabba nuto.
0: Sono una pippa appilata a nuotare, fondamentalmente. Sì, no, non è mai scoccato la moto. Buongiorno, c'è Nello Iorio in questo momento in regia, poi arriverà Ciro Froio, poi ci sarà Nello Iorio.
1: Si nuota.
0: Va bene, iniziamo, dai, che c'è un pizzico di musica e poi un po' di notizie. Let's go.

0: Giornata cupa, giornata insomma così, una cosa triste. Io vorrei fare una preghiera insieme a te, Pesaro, tu sei credente?
1: Ma diciamo, non
0: preghiamo.
1: Preghiamo.
0: Signore.
1: Sì.
0: Signore, ascoltaci.
1: A chi lo ascolta?
0: A chi? A noi, ascolta, ah, insomma, stiamo parlando.
2: Però mi sa una cosa, però. No, hai detto ascoltaci, ma stai parlando solo tu.
0: Ma non va che nata voto, me lo va.
2: Ma quando mai sei andato via?
0: Sto facendo una cosa.
2: Aggrappato a queste due ore.
0: Gesù. A proposito di Gesù.
1: Dici, caro.
0: Gesù.
1: Sì.
0: Gesù.
1: Dici, credo.
0: Gesù. Padre mio, che sei nei cieli, falla questa cosa. Non mi fa interpellare, ah sì, appunto. Fa una cosa, fare a luna, come faccio? Un asteroide, come si chiama? Nessuno mi ha fatto cadere un asteroide, un dinosauro, ma che deve fare il dinosauro? Ormai siamo arrivati al limite. Oltre non si può andare.
1: È scoppiata un'altra guerra, che è successo?
0: Ma fosse, che è la da scoppiata?
1: Una pandemia,
0: cosa è successo? Hanno aumentato le tasse, che cosa è successo?
1: Stai lamentando così?
0: Sì, stamattina non ce ne potevo. Grazie Nellini. Signore, pensaci tu.
1: Ma per
0: cambiatevi un segno di pace, mira, fatti
1: troppa. No, ma non è un segno di pace, sta una violenza.
0: Amore, quello è amore.
1: Ma non è amore per niente.
0: Va bene.
1: Ma va bene tu a me?
0: No.
1: E allora come può essere amore? Scusami se
0: è solo sesso.
1: Chiedi pure, ma vai via, scendimi di dosso.
0: Allora, bottiglie con urina d'artista.
1: Wow.
0: Il significato dell'opera di Triboulet, si chiama Triboulet, chi se è francese, trasforma il volgare in affascinante.
1: Ma chi?
0: Penso fan page ha preso un giornalista e intervista a chi?
1: Ma dove? In Francia? Dove siamo? In Francia?
0: Non so, ci l'ha intervistato, io spero per telefono, non lo so, l'avrà intervistato.
1: Ah sì, è francese.
0: Clemente in Francia.
2: Ecco qua, benissimo.
0: Per brevità lo chiamiamo Clemente, intervistato da Fanpage, ha spiegato il significato di Vitrelle d'urine.
1: Ah, che bello.
0: Diciamo che questa urina in bottiglia di plastica di 2 litri, quella dell'acqua normale, sì, quella ci ha messo l'urina dentro, diciamo una specie di urino culturo, va?
1: Mamma. Ma calendarizzare.
0: Grazie mille. Questo è del 1997. L'artista francese Clemente è uno dei protagonisti della mostra Supex Van Gogh. Cioè, questo presidente ha esposto questa cosa. E gli fanno varie domande, no? Dice: cosa rappresenta l'arte per te? E lui spiega che è l'arte per lui. E dice: il mio sostentamento è una forma di terapia.
1: Da qui l'urinocultura, cioè, le analisi cliniche che fa.
0: È il mio sostentamento, è una forma di terapia, vi giuro che le scrivono proprio loro a così, proprio ti danno la mattina così. Per me, spero per tutti noi, l'arte è una terapia che guarisce tutti gli artisti, a volte quando funziona, a volte l'artista è l'artista, ma è un malato di capo che praticamente fa per curarsi. Dice: veniamo ora, dice il giornalista, a questa mostra. Come ti è venuta questa idea di mettere l'urina in queste bottiglie?
1: Come ci hai pensato?
0: E spurla. L'urina è un materiale che mi affascina da sempre. Da bambino, cosa c'era di più divertente che urinare nella neve? E mentre studiavo all'Accademia di Belle Arti di Parigi, mi esibivo in performance in cui urinavo su me stesso.
1: Cioè, più tardi, che facevi?
0: Pesaro è arte. Vabbè, io sto leggendo.
1: No, sto cercando di capire come facevi.
0: Più tardi, dopo la nascita di mia figlia, lei mi faceva la pipì addosso dopo un bagnetto. Probabilmente era dovuto alla sensazione di benessere e calma. Ricordo anche di aver avuto a lungo problemi di incontinenza notturna.
1: No, senti, leggi questa parte, è bellissima. Quella del genio.
0: Lo sa, no.
1: Prima di andare a letto pregavo il genio della pipì di non bagnarmi le lenzuola.
0: Sola, hai capito? Quanto tempo ci ha messo a riempire le bottiglie, diciamo? credo 4 mesi, dice lui, credo 4 mesi. Ah. Alla fine del processo ero in ritardo con la consegna, perché il studente chiamava il museo e diceva: ma quando c'è un consegno? Ma quando c'è un stopera d'arte, quando c'ha questo ha fatto l'Accademia di Belle Arti per fare questa cosa. Bevevo 5 litri di bottiglia al giorno, riempivo 5 bottiglie al giorno, è stato un inferno, ho consegnato 150 litri d'abitudine.
1: Quindi siamo sicuri che è tutta sua pipì.
0: Ma poi lo scienziato è proprio giornalista, perché se vedete le bottiglie sono di vari colori, no?
1: Certo.
0: Giallo paglierine, giallo un po' più scuro, questo e quell'altro. Cioè,
1: alcune sono ramate proprio.
0: Ramate, dice. Eugenio, il genio del giornalista.
1: Ma lei,
0: ma hai usato coloranti per ottenere colori diversi. Non sono stati usati coloranti, la variazione dipende da diversi fattori, grazie a stanchezza, livello di idratazione, alimentazione.
1: Si vede se ha mangiato il fritto in una bottiglia.
0: È come un diario personale, ma continuo l'intervista, mi finisci qua. Qual è il significato di quest'opera? Quale messaggio trasmette?
1: C'è un messaggio?
0: Trasformo il materiale intimo considerato impuro in qualcosa di luminoso, prezioso e spettacolare. Cioè, no, se vedete la mostra, sono solo queste bottiglie in fila su degli scaffali.
1: Però è stato un genio, perché ci ha messo una luce dietro, quindi praticamente attraverso la bottiglia di plastica ti filtra tutta la luminosità di queste pipì a seconda delle gradazioni. È bello,
0: dice il giornalista.
1: Molto bello.
0: Poi chiudiamo. Cosa risponde a chi afferma che questa non è arte, ma semplicemente cattivo gusto e provocazione? Dice il giornalista. In effetti non è arte, sono ancora alla ricerca di cosa sia.
1: Ma
0: in effetti non è arte, dice. Sono ancora alla ricerca di cosa sia l'arte. A mio parere l'arte consiste nel non fare distinzioni tra buon gusto e cattivo gusto, bello o brutto, giusto o sbagliato. Consiste nel guardare le cose come sono. Cioè,
1: la pipì è pipì.
0: Metto pure il telefono alla coppia, questa è arte, insomma, che è costato che è un telefono, insomma.
1: Ma io
0: tutti
1: noto...
0: questi concetti sono materiali che manipolo senza esprimere giudizi di valore, cioè night niente.
1: Ma ora tu che sei medico.
0: No, mi sa che ti ha fermato, metti in alto la cosa. Signore, non mi fai
1: pregare ancora, basta,
0: non mi fai soggetto a Putin, non mi fai soggetto a Putin. Mamma fa una morte, signore.
1: Ah, beh, ma perché dai?
0: Mamma fa una morte.
1: Ah no, ma poverino.
0: Ah, beh, ma non tanto per lui che ha esposto, e chi andrà a pagare un biglietto per questa cosa.
1: No, la fondazione.
0: Viene a papà, viene a papà, ti porto a vedere la cosa. Quando costo 20 la faccio.
1: È una pipì preziosa.
0: È una pipì preziosa.
1: Però insomma, guarda, il terzo scaffale c'ha un colore un po' strano. Secondo me qua non stava tanto all'epoca. Bene, no?
0: Non stava bene all'epoca, non stiamo bene. Putin, mina!
1: No, non lo dire!
0: Così, mina la pure tu.
1: Ma il Santissimo, signore, non ti mettere pure con loro.
0: Tutti e tre, tu andassi.
1: Va bene, l'apocalisse praticamente.

0: sono i messaggi ovviamente che sono arrivati al 342 00 00 100.
1: No, ma che chiama il sindicato?
0: I vocali, non li ascoltiamo proprio, ma io ho paura anche a leggere, sincero proprio.
1: Ma cioè, quando mai? Se fa l'esposizione, Chris, classico buono, ben cambiato.
0: Sono stato alla mostra del tipo, stupenda. Spero per lui che fosse birra nella foto che mi ha mandato. In realtà, vabbè, andiamo avanti, che è meglio. Allora, aspetta un attimo. Volevo emulare le gesta di quest'artista, ma ho problemi alla prostata. Vedi, non si può fare. Signore, ti prego, ascoltami, fai in modo. No ragazzi, il Napoli ne avete già parlato, ne riparliamo dopo. Caro Red e Paziano, overa stamanan, zio Putin. Sì, purtroppo. Dice, ma se la pipì ci ha fatto la mostra.
1: Ci sta. Allora, 081-546-6873, cosa è l'arte per voi? Ha bisogno l'arte di queste cose, l'arte moderna. O è morta l'arte? È morta l'arte, questa gale.
0: È morta tempo fa.
1: È morta tempo fa. Sì, però un'umanità senza arte non è più.
0: Gli riconosco che ha usato sempre la stessa bottiglia, quindi berrà sempre la stessa acqua il ragazzo. E ha fatto, devo dire, una variazione cromatica particolare che mi verrebbe da chiedere: hai messo le bottiglie secondo una logica di colori o sono semplicemente in sequenza le bottiglie così come l'hai prodotta? Questa sarebbe una bella domanda da fare.
1: Ma che fatica per fare un beige tu? Pronto!
0: Poteva essere una domanda.
2: Buongiorno,
1: Sasà. Sasà, sì, ciao, bello.
2: No, un messaggio mi lo potevano leggere perché parla di te.
0: Ah. No, non l'ho trovato ancora. No,
2: sicuramente è Chauvin Penny.
1: Non c'è sta più, non c'è più.
0: Va bene. Attenzione da non conservare vicino alla Fanta. Potresti sbagliare.
1: Ma stanno le case con le chiste, cioè, non sai mai che ti ricordo. Pronto?
0: Scusate, ma allora i camionisti sono artisti? Pronto?
1: Dimmi, caro, chi sei?
2: Pronto? Ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Oui, Umberto, ciao bello.
2: Ciao, l'audio mi ha fatto ricordare un film in salone quando chi le faceva la pipinta all'ampulla, la lega là.
0: Sì, l'acqua del polo.
2: Qua, quella è grande, va giù. Cioè, va giù, veramente, puti in mina, lei va giù, stiamo come chi le come le cose in mezzo piazza municipio là.
1: Dice, noi impazziamo, frate, ma così è.
2: Ragazzi, sì. guarda, ma qua veramente, cioè, noi ridiamo e scherziamo, ma voi ci fate le trasmissioni. Ma guarda, queste sono cose da piangere, non da ridere.
1: Come fa? Ci abbiamo a ridere, che dobbiamo fare? Più di tanto, ecco. E qui ci stanno soldi che si muovono queste cose qua. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno,
0: sì, salve.
2: Buongiorno ragazzi, lo sapete che vi voglio bene. No, e mi avete allora, voi vi meravigliate di questa mostra. Ma già 25 anni fa, io mi ricordo, siccome io lavoro con lo stesso albergo da 25 anni, ho lavorato con un regista americano, si chiamava Julian Schnabel. Per questo qua fu invitato a una mostra al museo archeologico. Lo sapete cosa consisteva questa mostra?
1: Cosa?
2: Consisteva in una testa di una vacca mozzata in un vetro e nell'altro vetro che era collegato da un tubicino delle mosche. E cosa voleva dimostrare? Che queste mosche, pur di andare a mangiare la testa della vacca, entravano in questo tubicino e rimanevano intrappolate. Cioè che l'essere umano, l'essere vivente, pur di arrivare al benessere, non si accorge che a volte può essere intrappolato in determinate circostanze.
1: Ma ci può pure stare, una cosa del genere.
2: Ma una capa in una vacca che era reale, era sanguinante. Cioè, da una mostra, chi se ne sta a New York, su famoso regista Julian Schnabel, capostet, come pure a casi...
1: Non si apre la capra la vacca, si apre la capra la vacca.
2: È capito,
1: La dama no, ha ragione.
0: L'arte segue delle vie a volte poco riconoscibili e non accessibili a tutti.
2: Vabbè, comunque.
1: È meglio che non rispondere, dici buono, fai così.
0: Ciao fratello, ciao. Va bene, Ciro, proviamo sempre con qualche telefonata perché il messaggio. Pronto?
3: Cosa? Sassolo, di nuovo Sasà, ho detto se prendiamo il tuo esce uvino dopo penny.
1: Ci capito? Abbiamo...
3: Perco,
1: vai? No, senza perco, che schifo. Vabbè, ciao frate, vai.
0: Il messaggio dell'artista è molto profondo, esso viene capito chiaramente da un bravo urologo. La luce dietro serve per guardare tutti i batteri di vari colori. Rosario subito penserebbe di batteri in tuta da ginnastica, invece i colori distinguono il tipo di infezione che ha il paziente. Acculturati, lo sa, ti dice l'amico che sarà meglio.
1: È uno studio di analisi, se non è un museo, allora scusami, stiamo in uno studio di analisi.
0: Ecco che schifo, ragazzi, non fate immagini con l'intelligenza artificiale, vi prego. Allora, salve Andrea da Grimmi, l'ho acceso ora la radio, ma visto che l'arte è morta, ha stutonata voto. Ciao Andrea, un abbraccio. A questo punto controlliamo quando andiamo a comprare l'acqua che il Cefopac ha messo a distillare.
1: Ma dice che si è acceso, si è ucciso perché doveva dare l'opera, chiamiamola così, e non la consegniamo perché ha fatto 150 litri. Cioè, ragazzi,
0: ciao. Che poi vista così, per certi versi, sembra uno scaffale con diverse bottiglie di olio per friggere, no? Sai, quello lì.
1: Non abbiamo capito, ma è urina.
0: Invece no. Bravo. Allora, noi ridiamo e scherziamo, ma ai tempi degli antichi romani la pipì veniva utilizzata come sbiancante e veniva sia tassata,
1: ammoniaca, sì,
0: che conservata molto avidamente. Poco c'entra con l'arte, ma era una cosa che fino a pochi giorni fa non conoscevo nemmeno io, e questo ce lo scrive Antonio da Portici.
4: Buongiorno. Magari si inventassero una bomba che salva solo gli animali, ma attacca a sale dei rini e mamanassi.
1: Vuole salvare gli animali, hai ragione.
0: C'è ragione.
1: Pronto?
0: Loro non c'entrano nulla.
1: Sì, ciao, chi sei?
5: Salvatore, piacere, ragazzi, con i pelle della trasmissione è tutto.
1: Grazie,
0: ciao, mio. Ciao.
5: Comunque, volevo dire una sola domanda per tutto quello che sta succedendo tra arte, guerra, benzina. Pesaca, tu sei contento?
1: Perché? È contento, Pesaca, sei stato buono.
0: Guarda,
1: sta comodo.
0: Se fossi stato a questa mostra e mi fossi trovato inconsapevole di fronte a questa vetrina, un attimo di osservazione l'avrei fatto. È una meditazione lì di fronte, giusto per pensare ai massimi sistemi, forse l'avrei dedicato. Fermi lì, torniamo subito, ragazzi.
6: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
7: Super promo 48, Cerciello Auto.
6: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
13: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
15: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: se lo vogliamo proprio portare più in alto questo ragionamento, caro, caro Marco, penso che proprio l'arte in generale, no? Anche quella musicale, noi facciamo radio, insomma passiamo musica, rispetto agli anni 80-90, o no, c'ero tu che suoni anche tu il basso, Ciro Froio suona il basso, lo sai?
1: Sì, è omme basso, sì.
0: È omme bassi, capi? Insomma. Ne capisci un poco, insomma siamo scesi un poco, ecco, non è che si fa proprio un poco, siamo scesi un po' molto molto tanto, ecco, molto tanto.
1: Ma secondo me nel passato sono state fatte già grandissime
0: opere. Non sono un letterato, non è che abbia una cultura così sterminata, però penso che anche a livello editoriale, ecco, come libri, cose, non è che ci sia tanto. Insomma, ho visto un libro di Fabio Volo. L'hai visto tu? Ogni pagina aveva un solo rigo.
1: No, no, questo non lo conosco. L'hai visto?
0: Un libro tanto. Ogni pagina aveva un pensiero, capito?
1: Ma non è che...
0: tanto Fabio Volo che ha scritto quello libro, ma chi so catte, capito?
1: Ma non è che hai comprato il libro delle risposte per errore.
0: No,
1: cioè
0: la Murgia,
1: che era...
0: se cerchi anche in internet, c'è la Murgia che fa la, la buonanima della Murgia, che era. Un intellettuale che ormai non c'è più, molto giovane,
1: diciamo,
0: faceva
1: che...
0: recensioni su libri e prendeva per culo, insomma.
1: Vabbè, diciamo che ci sono oggi la, c'è la possibilità per tutti
0: vende,
1: di esprimersi,
0: vende un casino, vende proprio un sacco, che è un discorso, capito? No,
2: guarda, se l'avevi fatto pisciare sotto, oh, pigliamo te, pigliamo te.
0: vabbè.
1: Ah, genio, cos'è il genio? Eccolo qua, pronto?
0: Pronto.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Ehi, nonno, ciao.
3: Ragazzi, sul discorso di stamattina, aveva ragione Rosario fino a poco tempo fa. Lo sa, sputo sull'umanità.
0: Sputo sull'umanità, ti ricordi?
3: Profondo del cuore. Però voglio dire una cosa abbastanza seria,
0: sì.
3: Ricordo vagamente poco. La fine degli anni 60, la fine del 60 andando verso il 70, a Maddaloni c'era un camioncino che girava la mattina presto e raccoglieva le urine delle persone anziane.
0: Ah,
3: però devo dire la verità, non ho saputo mai e non ricordo cosa ne facevano.
0: Ma forse faceva
3: delle persone anziane.
0: Si fa l'ammoniaca, si fa l'ammoniaca con.
3: Ma non lo so, ti devo essere sincero.
0: Ottimo. Come per le punture di zanzare.
3: Stamattina, veramente dal profondo del cuore, lo ripeto.
0: Tu sputiamo sull'umanità, pensavo anni, sputiamo sull'umanità. Ciao nonno, ciao bella. Vai, Pesi.
1: Eh beh, ci sono diversi messaggi che si possono fare.
2: Rosario, perché non ti fai più?
0: Con l'acqua ossigenata,
4: giovani,
0: sì.
4: Classe 77, dodicesimo 96, Bersaglieri.
0: Aizai, si va a fare evoluzione.
1: Però, per esempio, sai, ho fatto una ricerca, opere strane degli anni 70, per esempio, no? Che sono ritenuti anni,
0: all'inizio della
1: anni in cui però si producevano ancora un certo cosa. Andy Warhol fece la peace painting, praticamente era una tela cosparsa di vernice metallica di rame su cui Andy Warhol e i suoi collaboratori facevano la pipì direttamente e così creavano colori, ossidazioni,
0: ma creavano cose... l'ossidazione,
1: capito? C'era
5: un cane pure stamattina parla.
1: Io a lui lo vorrei incontrare.
6: Buongiorno, non tutti riescono ad apprezzare perché questo è urinocultura.
0: Già l'abbiamo detto prima. Bravo, sì, bravo, sì, bravo. Sì, sì.
1: Sono sicuro che il commissario della mostra avrà pensato. No, se scrivi in francese, capì che tradotto sarebbe a da chiovere benzine a
0: Catalabbia. Sì.
1: Stefano dalla Germania. Ciao Stefano. Sputa sull'umanità. Te lo dico dal profondo del cuore. Un mito. Sto morendo. Sì, ragazzi. È uno dei must di questa trasmissione, sputa sull'umanità. Ma che stronzata di argomento! Stamattina proprio un tema d'attualità molto interessante. L'amico vuole sentire parlare di cose più interessanti.
0: Dopo, nella seconda ora parliamo di White che piacciono a te. Parlami.
1: Che bello, non vedo l'ora. E allora mettiamo la canzone così ci arriviamo più velocemente a questa seconda ora.

0: della pubblicità per andare a produrre arte intorno. Beh, se ci pensate, comunque quella è comunque una parte di noi che va via, cioè qualcosa che avevamo in noi e che poi va.
1: Chissà dove.
0: È comunque roba tua, c'è cioè scoria o non scoria.
1: Come dice, c'è cattata a benzina, voglio tu smog, ma lanciata, che fa
0: Ugget? Lo tengo tu.
1: Che fa? Tu bisci scappando il mustito.
0: Allora,
1: ragazzi, un barbiere mi taglia i capelli, lo facevo una volta, sai, mi tagliavi i capelli, chilo 25 euro, e mi metteva pure i capelli che tagliata a rete, che fa, ti tieni tu,
0: e dormi. Buongiorno, io l'ho raccolta, l'ho fatta servire a produrre il farmaco per un problema delle donne sterili, davvero?
1: Non lo so.
0: Mi sembra molto strana questa cosa, ma va bene. Quanta arte che sprechiamo ogni giorno, vedi?
1: Eh sì.
0: Vedi che c'è qualcuno che sta iniziando a intuire le potenzialità di questa opera. 081-546-6873 per dire la vostra.
1: Ma è un barzello che in questa cosa non hai preso tu le parti dell'artista, dici, ma ignorante, perché tu di solito ti
0: schieri sempre. Ti schieri
1: sempre dalla parte del. Che stavolta pure a te ti è sembrata strana questa cosa.
0: Ma strana non
1: quasi
0: perché...
1: è superato.
0: Allora, strana no, anzi, io se proprio devo dire qualcosa a favore almeno lui ha fatto una cosa con un pensiero. Pensate che ci sono per esempio delle
1: almeno lui ha fatto una cosa con un pensiero,
0: se mi fai parlare.
1: No, aspetta, riordini in testa.
0: Che lui è bravo, Ciro, grazie. Che lui ha voluto riordinare questa sua urina in questa vetrina messa così.
1: Capito? Ma ci faccio la cazzo.
0: Ciro,
1: lui ha ordinato la sua urina in questa bacheca.
0: Mi fai parlare tu. Sto dicendo, ci sono delle creator che vendono, per esempio, la loro pipì su OnlyFans, su altre piattaforme, e ci sono persone che se le comprano spendendo ben più soldi di quelli che puoi spendere per una mostra d'arte. Almeno lui ha dato una dignità a questa cosa, finendo in una galleria d'arte dove tu puoi forse di fronte a questa vetrina maturare un pensiero. Tu dovresti prendertela con quelli lì che si vanno a comprare la pipì di queste ragazze che le vendono per esempio online. Quella per esempio è una cosa un po'. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi, Alfredo
0: Modio.
1: No,
0: ciao Alfredo.
1: Aspetta un attimo, non me l'hai spiegato tu, mo che lo hai detto.
0: Mamma mia.
1: Ma mi hai spiegato, dice azzi e colli fanno con l'arte. Vabbè, pronto, dimmi Alfredo.
2: Allora ragazzi, non ci pensiamo, ma questa pipita è una marcata. O ci vendono per mezz'ora un museo.
1: Ma penso che il museo farà pagare un biglietto, la gente entrerà là per vedere.
0: Allora, è una mostra che si chiama Suspect Van Gogh. Quindi.
2: Ma insomma, quello che non pensiamo,
0: non so se c'è il biglietto,
2: è che tutti quanti andiamo a comprarla in un formato che nessuno ci pensa, la di blu che noi mettiamo assieme alla benzina e al diesel, che è pipì,
1: ovvero? Ma se va a macchina,
0: ma tu fai il caffè, che ne sai di queste cose? Scusa.
2: A fianco alla mia torrefazione c'è un'azienda che produce olio e la di blu, e arriva in dei sacchi dalla Cina, e ci sta scritto proprio acido urico, eccetera, eccetera. Insomma, viene comunque
1: ma anche le pelli una volta si pulivano con sai, l'urina è ammoniaca poi alla fine, ma anche le punture di insetti e roba varia,
0: le meduse,
1: con l'urina. Qua stiamo parlando di arte, uno che fa una cosa del genere e la chiama arte.
2: È fatta con la pipì, e poi c'è stata, sai, la variazione dello chef. A me mi piace tussa, a me mi piace piano, che la raffermi in cinta dice che ha più valore. Ma andiamo a verificare.
0: È una mostra che ha un costo, ma 10 euro per gli adulti, il ridotto 8, gli under 26 non pagano.
1: Pigliamo tutti e tre, spendiamo 30 euro.
0: Sì.
1: Un caffè ci pigliamo.
0: Non vuole venire.
1: Vuoi venire tu, facciamolo pulmando.
0: Ciro, no, ci dobbiamo portare Nellino verrebbe. Nellino
1: verrebbe. Chi offre, ragazzi?
0: Non è curioso.
1: Offre pesa cane.
0: Ma mi perdo per una bottiglia di pipì, dai. Qual è il problema, amico mio? Qual è il problema? Salve ragazzi, Enzo da Brusciano. Avete sentito dello scambisto aperto a Franco a fianco a una chiesa? Si è aperto un locale per scambisti vicino a una chiesa.
1: Vabbè.
0: Chissà, mica è dentro.
1: Non è che è a chiesa che si è aperto vicino a un locale. Può essere anche diverso, ho capito.
0: Poi, ragazzi, salve. Nella medicina cinese, l'uso delle proprie urine diluite in proporzioni è utilizzata per il miglioramento del sistema immunitario.
1: Come sempre, partiamo da una cosa e arriviamo all'altra. Questo ha fatto un'esposizione artistica.
0: Bella.
1: Quindi dovete parlare dell'urina in relazione all'arte, non si sa, a livello apparecchi.
0: Vabbè, se la vuoi impieghi, vedere così.
1: Se... No, se la vuoi vedere così, stiamo parlando di questo, no?
0: Dico, se la vuoi vedere così, ci sono dei messaggi.
1: Legata al coso. Ecco, spieghiamo il messaggio spiegato dal critico d'arte. Dopo, sai, Sgarbi sta quasi là.
0: No, povero Sgarbi,
1: insomma, nessuno eterno prenderà. Marco prende il posto di Sgarbi.
0: No, ecco, non ho le capacità.
1: Il senso artistico, vai.
0: Che ne so io del senso che ci ha avuto.
1: Ma lei ti spieghi il senso artistico.
0: No, ho detto che secondo me comunque è un modo, vedi, tu hai detto sono scorie. Lui ha trovato un modo dignitoso, se vuoi, di vedere queste scorie con questo effetto di luce.
1: Creando, ma in verità lui lo dice perché l'ha fatto.
0: L'ha detto lui, tu, ma che sta a me, ti ho detto la mia. Poi l'arte è bella per questo, tu ti trovi di fronte all'opera, puoi anche vedere una cosa che l'artista non aveva minimamente preventivato.
1: Quindi è la luce che attraversa.
0: È una luce.
1: Signori, i vegani, una coppa che mi hanno messo l'imbalcato, mi stanno una coppa a bacio.
0: Dall'altro lato è libero, se vuoi.
1: Dall'altro
0: lato è libero, vai.

0: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
1: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective Prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
6: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: dedicata all'arte, dedicata alle mostre.
1: Facciamo un'altra preghiera, per Sagan.
0: Direi che la prima che abbiamo fatto è stata abbastanza convincente. Se esiste l'Altissimo, ti ha ascoltato sicuro. L'ha fatto.
1: Pronto?
2: Ciao, pronto, Mario.
1: Ciao Mario, dimmi Mario.
2: No, ma giusto per correttezza, c'era una telefonata precedente che ha detto che l'urea, non lo so, sta vicino a uno stabilimento. Ma sì, l'urea viene sintetizzata anche in laboratorio, la pipì noi la possiamo anche bere nei primi minuti.
1: Sì, va bene, lo so, ma no, stiamo parlando d'arte. Come la vedi questa esposizione artistica che ha fatto questo? L'arte è morta secondo te?
2: Una cosa da fatta già, Rosario, che comunque... bene o male ha fatto una, cioè qui avete fatto una trasmissione come oggetto di questa cosa, quindi se il suo scopo era quello di far parlare, l'ha raggiunto secondo me.
1: Ma l'arte non dovrebbe essere, sembra la Gioconda, non pensi che la facette per far parlare di sé, invece la Gioconda per una, cioè l'arte è espressione del bello, no?
0: Questa è un'interpretazione.
1: L'arte è brutto.
0: È un'interpretazione dell'arte. La ricerca dell'arte ha avuto anche lei la sua evoluzione. Ha rappresentato cose nella sua esistenza. Oggi arriva a rappresentare forse anche questo.
1: Capì che dici per Bisacani che anche questa è arte.
0: L'importante è anche che ci sia un messaggio. No? Vi ricordate la polemica un po' inutile?
1: Ma tu spendi 10 euro? Ma quando ti spesi 10 euro?
0: Mi capiti solo quello. Siamo
1: tu, Sofia. Il tuo socio e tua socio, ci offro io
0: 40 euro
1: per fare buttegge.
0: Allora,
1: pensa cane, te fa pare, tu è un psicologo.
0: Tu non capisci.
1: Tu un psichiatrico.
0: Magari con
1: psichiatrico, pensa cane,
0: deve
1: andare.
0: Questi pochi spiccioli che spendi per entrare lì dentro, una volta che sei lì davanti, ti fai grasse e sane risate con i commenti che possono uscire con quattro menti che guardano questa opera.
1: Spenderebbe 40 euro per andare a vedere queste cose. Ma mai spendo 40 euro per avvistare.
0: Come no?
1: Ma perché ha da fare bastiamo contrari con me, ma no. E vacanze intelligenti,
0: bravo Marcello, bravo. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi. Provo a dare io una risposta, vediamo.
1: Prego.
3: Anche perché mi piace tanto l'arte. Vediamo in 30 secondi. A parte che le provocazioni sulle esecrazioni del corpo sono state già varie, per esempio, merda d'artista di Marcello.
1: Ma quello proprio perché criticava questo tipo d'arte.
3: Sì, sì.
1: Dai, diciamo merda d'artista.
3: Poi diversi obiettivi. Oppure, per esempio, Marcel Duchamp, quando fa Fontana nel 1917, prende questo rinatorio e lo gira. Quello là si chiama Ready Made, cioè prendi una parte della vita reale lo fai diventare arte. Ovviamente sono provocazioni.
1: Sì, ma come disse il grande, allora, i boss ritroveranno nucessi scardate.
0: Purtroppo,
1: secondo te è un bagno o è un'opera d'arte?
0: Come spesso succede in questo sciagurato programma, la sfiga vuole che tu che stavi dicendo qualcosa di sensato ti si sentiva malissimo. Vabbè, ci dobbiamo fermare, speriamo di recuperarla questa telefonata. Le ultime notizie, poi il 3B Meteo e poi la seconda ora di Yassano Kiss Kiss.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Marcello Calvano. Anche in queste ore non dà tregua il maltempo a Napoli. La notte scorsa un violento acquazzone ha provocato allagamenti in tutta la città in diversi comuni della provincia. A causa dell'allagamento del piano viabile è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 7 Quarter via Domiziana all'altezza di Giugliano in Campania. Uscita obbligatoria a Varcaturo in direzione Roma e a Giugliano in direzione Napoli. Resta intanto in vigore fino alle 15 di oggi, venerdì 9 ottobre, l'allerta meteo.

0: arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania per Napoli, la Piana Campana, l'area Vesuviana e le isole del Golfo. Passiamo alla cronaca: confisca di beni per due fratelli imprenditori operanti nel settore della produzione di calcestruzzo, arrestati nel 2014 e successivamente condannati per contiguità con il clan Belforte di Marcianise in provincia di Caserta e per un pubblico ufficiale ritenuto organico del clan dei Casalesi. I sigilli sono scattati su società, immobili e rapporti finanziari per un valore complessivo stimato in oltre 1,5 milioni di euro. Ancora la cronaca: questa notte ad Arzano i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza pubblico ufficiale un 47enne. I militari sono intervenuti in un appartamento per la segnalazione di una lite. Arrivati sul posto, il 47enne, verosimilmente ubriaco, ha prima spintonato i carabinieri e poi ha lanciato contro vari oggetti presenti in casa. La donna 50enne ha raccontato, con il figlio di 8 anni presente, innumerevoli episodi di maltrattamenti culminati questa notte. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Quest'oggi alle ore 14 Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia della ripresa del campionato. Domani alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli affronterà il Frosinone. McTominay verrà convocato ma difficilmente giocherà. Curiosità nel capire se domani il tecnico azzurro passerà la difesa a 3 oppure resterà con 4 difensori schierati davanti il rientrante Meret. In attacco possibile chance dal primo minuto per Luca al posto di Højlund. Ai suoi lati potrebbero agire Langa a sinistra e uno tra Politano e Neres a destra, con il primo in vantaggio sul brasiliano. L'informazione di Kiskis Napoli termina qui. Linea a Trebi Meteo.
1: Kiskis Napoli Meteo.
2: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiskis Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una zona di bassa pressione staziona questo venerdì 9 ottobre sulle regioni meridionali, anche sulla Campania, determina condizioni di variabilità, instabilità, dunque ombrelli aperti su buona parte del territorio. I fenomeni a carattere sparso, localmente di moderato o forte intensità. La ventilazione per lo più debole o moderata, le temperature diurne al più inizieranno a perdere qualche grado. Per sapere come andrà nel weekend e nella nuova settimana vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati la situazione meteo sul nostro sito web trebimeteo.com.

0: ora di Assano Kiss Kiss. Siete sempre su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del digitale terrestre, ma vi ricordiamo anche il sito kisskissnapoli.it, dove trovate anche un bel po' di notizie, un bel po' di cose da navigare oltre alla diretta, e poi l'app Kiss Kiss Napoli, scaricabile gratuitamente dai vostri store. Andiamo subito al telefono, Rosario, torniamo al telefono. Pronto
1: ragazzi, buongiorno, sei il fotografo.
2: È un fotografo.
1: Allora, no, mi è venuto in mente quel quando si parla dell'arte, no? Sì. Il film lì di Così me l'ho bella vista, ma lui lo porta in quei musei di arte moderna e ci porta a vedere un cesto di praticamente di un'opera d'arte.
2: Dice i boss, l'abbiamo ricordato prima.
1: E lui dice, cioè,
2: i boss li scaveranno e troveranno un gabinetto. Vabbè, pronto. Poi parliamo anche d'altro. Pronto?
3: Pronto, buongiorno Gigi. No, volevo ricollegare pure a questo argomento un'osservazione, ma un pensiero va ai poveri addetti ai musei, scusa tutta questa roba, ma immaginate se schiatta una bottiglia di arte.
2: Allora, no, ma immagino che prima o poi la dovranno svuotare queste bottiglie. Prima o poi bisognerà toglierle da là, eh sì. E chi lo sa, però.
3: Oppure il pubblico.
2: Ma poi è igienica sta cosa.
3: Vabbè. Belle immagini.
2: E chi lo sa, chi lo sa, è arte, è arte. Allora, dall'arte passiamo a un altro tipo di arte, e questo è un argomento che a me tocca poco, perché voi sapete, chi mi conosce, che io tengo ciò, insomma, sì. Mi posso muovere, ecco, non... Cioè,
0: qualcuno ride in studio,
2: o 1.000 euro ci posso facile, cioè, non è che dice, spendono 1.000 euro, tutti, capito?
0: Un lancio.
2: No, perché è uscito il nuovo...
0: Lo sa, Minolo!
2: Ecco, questo è un argomento che non tocca minimamente nemmeno il buon Marco, perché noi, voi sapete che noi abbiamo due bei suoceri, insomma, pensionati,
0: sì, siamo
2: e quindi siamo a cavallo. Però è uscito il nuovo rapporto Istat, quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare, siamo arrivati a questo. Va bene, fateci sapere se è vero, se non è vero, se voi l'avete anche voi subita questa cosa sulla vostra esperienza, insomma. Nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver ridotto la quantità e la qualità dei prodotti acquistati. Stiamo parlando proprio, sai, una volta si diceva fosse un mangià. Fosse un mangià, poi mi dice proprio il cibo. Insomma, quasi il 30% delle famiglie ha limitato proprio l'acquisto di questa, riducendo la quantità e la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31 nel 2024, poi siamo scesi al 29, quindi deve essere pure meglio la cosa. Tante rinunce anche di abbigliamento e calzatura. Ecco, quanto tempo che hanno accattato un paio di scarpe? Siete come me che scende e accatto 100-150 euro di scarpe? Un nuovo facile, hai?
0: Bravo!
2: Non hai chiesto quanto ti fai tu?
0: Io cerco di comprare sempre in saldi.
2: Perché vabbè, non fate immagine, fatte democratiche.
0: Ma perché se è una cosa che costa tanto, poi la trovo a meno, perché la devo comprare a tanto? Aspetta,
2: brava,
0: un po' e la compro.
2: Brava. Allora, proprio dice che pure insomma sono stati tagliati. Aspetta un attimo, la prendo. Abbigliamento e calzature limitato maggiormente è quella dell'abbigliamento e calzature, che si escludono quelle che affermano di non aver sostenuto questa spesa, sono il 5,8% di tutte le famiglie residenti. La quota di chi ha provato a ridurre è del 43,8%, quindi assai. Sale al 52 in diminuzione rispetto al 47 del 2024, sale al 52,1 nel mezzogiorno, cioè praticamente più di metà di chi voi ci sta ascoltando dice che ha limitato l'acquisto di
0: queste cose,
2: di scarpe, borse, vestiti e altro. E poi insomma la cura dell'igiene, l'acquisto di carburanti e viaggio, almeno non parlavamo, però quasi si tocca anche il 71% degli
0: qua ci facciamo male, facciamo male.
2: Va bene, è vero o non è vero, la notate sta cosa, oppure se come prima notate questa cosa quando andate a fare la spesa, insomma avete limitato qualcosa oppure è solo propaganda. Pronto buongiorno, ciao.
1: Io volevo dire una cosa a Rosario. No,
2: prego.
1: Un chilo di pomarola costa 7 euro, un'operaia magazzini lavoro fa di fatica 7 euro all'ora. Ma tanto a Rosario che se ne botta, andai da coscia se con quale.
2: Dici, ma c'è già da coscia, cioè non può parlarmi come esempio. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
1: Ragazzi, secondo me questo è un vero problema, quello dell'ammortamento sulla spesa, però che capisco quando si abbuffano ancora i finanziamenti. Cioè, la cosa non la capisco. Effettivamente bisogna stringere un pochino la cintura. Però...
2: ti porto un altro esempio. Dice che i giovani tra i 30, andando avanti, dice che stanno facendo dei debiti, almeno su 10-3 fanno dei debiti per le cure personali, cioè proprio che c'è una radiografia, una cura, comprare medicinali.
1: Questo mi dispiace tantissimo, perché laddove ce n'è un'esigenza e lo Stato non riesce a provvedere, ahimè, mi dispiace tantissimo di questa cosa. Però guarda, lo so, mi piangeva il cuore, sono stato in un noto centro commerciale casertano, mettiamola così, fuori ad un noto store di brand telefonici. Lo sa, io sono andato lì per curiosità, quando ho sentito il prezzo del telefono, devo essere sincero,
0: si era accattato purissimo il telefono.
1: No, ma hanno visto l'ologramma, cioè chi le parlava, ma parlava con l'ologramma perché me ne sono fiuto. Però ho visto che molti ragazzi erano convinti che allora la posso vedere finanziamento, a buffi finanziamento. Ad un ragazzino c'è agisce, ma tu dici 90.
2: Vabbè, ma noi siamo, amico mio, però tu devi mettere anche che siamo una società consumistica, no? Ci hanno insegnato da piccoli a consumare.
1: Perfettamente,
2: ci hanno insegnato che dobbiamo acquistare, dobbiamo anche a debito, ma bisogna fare. Siamo stati educati così, cresciuti così.
1: Sì, forse hai pienamente ragione.
2: Un primo fisso socialista l'indocapitalismo. Il capitalismo è questo, cioè io compro allora, cose che non mi servono.
1: Perdonami, ti faccio una domanda sia a te che a Marco. Voi diciamo vi si rompe il cellulare, ok, lo smartphone. Sì. Andresti a spendere 1.800-1.900 per un dispositivo?
2: No, però dove c'è, sai, no? Nella nostra società dove c'è gusto non c'è perdenza. Tu lo compreresti il robot da cucina? Quando costa? 2.500, ma quando costa un bimbo? Cioè 2.500,
4: no, 2.600. Una migliorata.
2: Qualcosa mancando, allora, insomma, tu spendisti e pure dice che fa?
1: Se faccio poco per tagli a mani, cosa?
2: È diverso, però, capito?
1: Sto scherzando.
2: La nostra società basata su questo.
0: La riflessione su quello che dicevi tu, no, sulla fila fuori al negozio, ci sarebbe anche da ragionare su un altro aspetto. Che forse rispetto al passato sono cambiate le esigenze, cioè noi oggi abbiamo buona parte della popolazione ha un rapporto con lo smartphone di dipendenza e di utilizzo prioritario, cioè nel senso noi lo riteniamo un qualcosa di, e ci sono tante persone che puntano al top approfittando del fatto che possono fare i finanziamenti o che li comprano con
2: alcune forme. Ma ci hanno imparato così, ragazzi, cioè,
0: ci sta tutto, purtroppo. Fermi lì, torniamo subito.

0: Allora, ciao ragazzi, no Rosario, io non ho cambiato la qualità, ma ho ridotto la quantità. Luigi, purtroppo, da Mantova.
1: Ma qua mi viene da dire il tormentone. Pensavo che sta a posto, che sei comodo tu, che sta bene.
0: Ha parlato di la no show show,
1: delle va bene per te.
0: Che
1: pronto?
0: Pronto?
1: Pronto? Sì? Ci sei? No? Va bene,
0: non
1: vai,
0: ce la fa,
1: non ce la fa.
0: Comodo.
1: Eccolo qua, comodo, ciao.
2: No, non so, fu fatta per me il problema è uno solo, sono gli stipendi che sono bassi.
1: Sì.
2: Un mercato ormai chiede un mignoccio. Per me bisogna aumentare gli stipendi. Ma mi sento, io non mi sento.
1: It send, tu mi senti?
2: Ah. No, mi sento.
1: Siamo, sì. Vabbè, sì, sì, gli stipendi bassi, ma cosa stiamo facendo? Dove andiamo? C'è qualcuno che ne parla? Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, sì, ciao.
3: Buongiorno.
1: No, allora, no, non va bene, non va bene. Bene. Non
3: allora,
1: va bene.
3: Nei tempi di Berlusconi,
1: sì,
3: che non si arrivava alla terza settimana del mese, Berlusconi diceva i ristoranti sono pieni, eccetera, eccetera. Però voglio dire, io ho letto un articolo che in Italia ci sono 60 milioni di animali domestici, tra cani e gatti. Degli amici che hanno dei cani mi hanno detto quanto costa un cane.
1: Sì.
3: 30 milioni di famiglie ce l'avranno un cane. Quindi tra cani che costano una cifra, se andate ai supermercati ormai ci sono più cose per cani che per esseri umani.
1: Sì, ma amico mio, aspetta un attimo. Aspetta un attimo, tu critichi, tu critichi Berlusconi che disse i ristoranti sono pieni, ma c'è la stessa cosa.
3: Berlusconi, è dai tempi di Berlusconi che si parla.
1: Sì, però ti sto dicendo.
3: Arriva la terza settimana del mese, eccetera, eccetera.
1: Ma ti sto dicendo, non arriva la terza settimana del mese, il 30% su 10 persone, 3, capì? Cioè, che là di setto tenono cani,
3: dai. Da quanto tempo?
1: Non ho capito.
3: Da quanto tempo c'è questa situazione?
1: È da parecchio.
0: Scusami, tu arriva al succo, cioè cosa vuoi dire con questa spiegazione che
3: no,
0: stai dando?
3: No, voglio dire che si parla sempre di questo. È da
1: no, ma parlami di te, parlami di te.
0: Bella,
3: ma non capisco quando si dice la gente non si cura più. Che cosa vuol dire?
1: Non lo so, tu parlami di te, della tua esperienza, tu sai bene.
3: Che cosa vuol dire? Che devo comprare dei medicinali e non me li compro?
1: Bravo.
3: O non me li passa la
1: no,
3: regione?
1: No, ma c'ha fa una...
3: Non lo Stato, la regione.
1: Sì, mi devo fare un'analisi e aspetto che me la dia all'ospedale, non posso andare
3: no,
1: privato.
3: Si cacciano delle cose così. La maggior parte della gente oggi può essere...
1: Sì, ma voglio capire, tu come stai? Tu stai bene? Stai sentendo questa
3: no,
1: crisi?
3: Non posso lamentare, perché la mia
1: ben.
3: Moglie c'è un'attività... Non mi posso... Ma come tanta gente...
1: E chi lo sa, quando mi hai creduto riuno, frate? Hai ragione.
3: Mi mantengo, se cammini per la strada,
1: sì,
3: vedo tante macchine che io non mi compro.
1: Va bene, grazie
0: ciao,
1: fratello,
0: caro, ciao. Va bene, qualche altro messaggio.
1: Mi sa, esco dal ristorante.
0: Attenzione, ci segnalano.
1: Che uno in terra dice, ma cosa mi vorrei fare? Guarda chi sono, che si vuole fare. Io ci mangiate che lavoro ristorante, si vichina.
0: Ci segnala Vito, Napoli in tilt, via Marina bloccata, piazza Garibaldi peggio, da oltre un'ora non riesco ad arrivare a piazza Municipio per un po' di pioggia. Che vergogna, stavo leggendo che ci sono diverse già segnalazioni anche da parte della stampa su questo maltempo che si è abbattuto sulla nostra città.
1: A dire la verità, io e Marco già l'avevamo prevista questa cosa, è vero Marco? E non siamo veggenti,
0: ma non ci ascolta.
1: Abbiamo detto a ottobre c'è la stagione delle piogge e mo si allaga tutto così, infatti.
0: Ma forse l'abbiamo
1: pronto.
0: Detto proprio gli ultimi giorni di settembre.
1: A ottobre è la stagione delle piogge, cioè piove
0: succede
1: anche in maniera abbondante.
0: Pronto?
4: Ciao gioventù, buongiorno.
0: Ciao Bruciato, ciao. Come stai?
4: Tutto a posto. Senti, lo so, per quanto riguarda questa situazione, ma tu puoi fare spesa, tu puoi pure arrangiare e vedere quando stanno offerte, ma che lo so, c'è il tasso che ha soltanto, tatari, coppa a bussa pago 400-500 euro di tasse, a benzina ne parliamo proprio, cioè sono le spese dei servizi che ormai non contano più.
1: Anche.
4: Poi rispondendo con lei, che hai chiamato prima, l'amico ascoltatore, cosa significa non curarsi? Metti tu Rosata, ti devi fare un'analisi, ci penso che voto, oppure circa quando meno gli aspettavo, quando inizia mese può fare una visita.
1: Ma sai, lui vede. Fa? rivede il suo mondo, il suo coso, dice, ma io non ho niente in questi problemi, capito?
4: E poi capisci di lauda come cocco trauma con il cane, perché io sono
1: un po' di siamo con cane,
4: secondo me con cane è questo fisso.
1: Allora ragazzi, se state in mezzo all'ingorgo, vedete strade allagate o altro, se ci fate un video e ce lo mandate, Marco, a noi ci fa molto molto piacere,
0: ecco. Segnalateci con dei video i disagi legati al maltempo che state vivendo. Ovviamente quello che vi chiediamo però è massima prudenza, cioè se state fermi nel traffico, che non state camminando e avete modo di poter prendere il telefonino e fare un video, allora ok, altrimenti mi raccomando, per fare il video non è che mentre guidate fate il video, fate attenzione, è molto pericoloso. Però ci segnalano molti ingorghi e allora nel caso mandateci le vostre testimonianze video.
1: Non fate il video, cioè se state correndo nell'ingorgo, se state
0: capita che sei in una strada che cammini ma c'è il fiume a fianco e tu magari per fare il video ti
1: distrai. È vero. Pronto?
0: Niente, mi deve correggere qualunque cosa, anche quando parlo della prudenza mi deve correggere, deve fare quando se corri nell'ingorgo, sto facendo la distinzione,
1: c'è
0: no? Genio, mamma mia quanto è complicato. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Dovevo dire una cosa, voglio parlare del costo della vita.
0: Sì, il costo della vita, sì.
5: Allora, su questa cosa qua, io ti dico la verità, la prima cosa, purtroppo sono stato costretto a togliermi la macchina. Dico la verità. Sì. E poi ho dimenticato tutto. Un attimo solo.
1: Sì,
5: scusa.
1: Hai dimezzato tutto, ha detto.
0: Ciao caro, ciao, grazie.
1: Ciao fratello,
0: grazie.
1: Stanno mandando i video, se li scarichi.
0: Sì, stanno già iniziando ad arrivare un po' di segnalazioni, per esempio ieri l'uscita di Casoria con 60 centimetri di acqua.
1: Assurdo.
0: Sì, è incredibile, sembra di stare veramente...
1: No, assurdo proprio.
0: Sui tronchi, vi ricordate quando andavamo alle Dellandia, c'erano i tronchi. Va bene, abbiamo tempo anche per un'altra telefonata, se volete 081-546-6873. Poi qualche altro messaggio anche, ragazzi, con tutto il rispetto per l'amico, finché si ragiona come la vede lui non ci saranno mai risposte. Poi il cane si può mantenere, ma il pesacane pesa. Sì, ragazzi, no, ma sì, molto.
1: Più che altro voi sentite che questa si danno queste notizie, ma non vedo che la politica affronta questi problemi qua, oppure c'è qualcuno che dice risolviamo questa situazione così, oppure alle prossime elezioni votate mi faccio questo. C'è un argomento molto poco battuto, ecco, ne parliamo noi così. Insomma, escono questi rapporti Istat, però
0: allora, non vede
1: che è un'emergenza della politica questa.
0: C'è un mio amico che tutte le mattine che io scendo per lavorare lo vedo al bar a fare colazione, ora un cornetto e un cappuccino costa 3,50 euro e 4 euro, ma lui puntualmente si lamenta che non può arrivare a fine mese. Mi spiegate questa situazione? Io faccio colazione a casa con yogurt greco, fiocchi d'avena, indipendentemente dalla salute.
1: Non riesco a capire.
0: Lui dice non... al bar e spende soldi.
1: Sì, ma che c'entra?
6: Vuoi siendo a me tu tieni manca luce in tuo frigorifero e lui che rindo o mobile non ottiene.
1: Ma quando mai io posso muovere, che significa questo discorso? Ti do un altro dato, i bar stanno chiudendo. Cioè, l'abbiamo dato l'altro giorno, tranne Napoli che sta ancora sta tradizione, in tutta Italia i bar ne stanno chiudendo uno appresso all'altro perché non hanno utenza. Che significa?
0: Fermili un attimo ragazzi, torniamo tra pochissimo, state con noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
3: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ah, salve, sono un operaio, chiamatemi che mi sfogo un po', 081-546-6873, amico mio. Buongiorno, andiamo a vedere qualche altra cosa, questi sono vocali. Ragazzi, sono Roberto, hanno speso soldi del PNR per marciapiedi e piste ciclabili e non per la rete fognaria messa in sicurezza delle scuole, sanità, una vergogna.
1: No, ma poi ti fanno una testa così loro, il cambiamento climatico ormai non è più come prima, piove di più, che si fa? Niente, si dice solo, cioè...
0: Ci arriva anche una foto incoraggiante di via Foria completamente bloccata dal traffico. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao Sissi.
2: Ciao, sono Anna Maria.
1: Ah, Anna Maria, scusami, pensavo era Sissi. Dici.
2: E niente, volevo dire un mio pensiero sul fatto del caro vita.
1: Prego, prego.
2: No, e stamattina riflettevo sul fatto, no, che dice la gente non ce la fa più con la spesa, eccetera, eccetera. E mi ricordavo quando ero giovane io, negli anni 80, appena sposata, mio marito guadagnava 300.000 lire al mese. E noi andavamo a fare la spesa nei singoli magazzini, no? Usalumiere, sì. Rubantiere, sì, tutte queste cose qua. Uno quando non ci arrivava con i soldi, allora diceva, vabbè, domani te li porto. Ma oggi con tutti questi centri commerciali, onestamente, una famiglia che non ce la fa, ma come deve vivere?
1: Quello è il discorso, sì.
2: Ma lo chiedevo, sa, facendo i servizi in casa, di fratello, perché io ascolto tutte le mattine.
0: Grazie.
2: Un sacco di compagnia, siete simpaticissimi.
1: Meno male. Grazie. No, ma più che altro il tuo stipendio negli anni 80 valeva qualcosa, ma gli stipendi sono bassi.
2: Cioè. Appunto.
1: Che leggo.
2: Sì, ma io, scusami se ti interrompo, io visto con i miei occhi. Madre o padre togliere le patatine in mano alla figlia o al figlio perché non ci arrivava alla cassa.
1: Hai capito?
2: Una signora togliere la bottiglia dell'olio, cioè per me guarda è una cosa proprio assurda.
1: Ma questo per rispondere all'ascoltatore di prima, non so se l'hai sentita, ma Rustato sta sì. Cosa
2: sì che mi ha fatto tanto arrabbiare, sì, ma secondo te è normale? Per me non è normale.
1: Ma sai chi ci arriva? Chi ci arriva, lui l'ha detto, io ce l'ho stipendio, io ce l'ho la mia moglie, stiamo bene, allora giustamente dici ce la faccio, sì. Perché gli altri non ce la fanno. Poi ci sta l'egoismo degli altri, dici invece le patatine a tua figlia.
0: Io credo che lui non voglia dire che lui ce la faceva e gli altri no, io credo che lui voleva dire che vedeva,
1: 1800
0: e vedeva
1: euro.
0: Comunque che, come dire, in molti casi, almeno a sua detta, non si risparmia sul benessere, sulla spesa o sugli sfizi, i vizi, come possono essere un ristorante piuttosto che un altro, e quindi non si trovava con quella statistica. Ma è ovvio che le percezioni sono completamente diverse. Pronto?
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
3: Allora, in merito al caro vita, voglio dire solo una piccola cosa, adesso a buoni 100 anni ora. Detto questo, però voglio chiedere un consiglio, se me lo potete dare. Io faccio un lavoro che faccio spesso la sera, vi ascolto spesso, quasi sempre di sera, e mi fate molta compagnia.
1: Grazie.
3: Però sto sempre tutto ingrippato perché praticamente vorrei telefonare.
1: E non ci chiami mai, chiamaci.
3: No, io la sera vi chiamo, però non rispondete mai, voglio sapere.
1: Ma tu hai visto come ci ha ricordato il coso? Pari che dici mattina e dici ma sì. Siamo bravissimi,
0: con la stessa intonazione.
1: Dici, amico mio, dici, scusa.
3: Questa cosa veramente ti giuro, no? Perché io mi ascolto di sera, mi fate morire. Però dico, soffro. A volte chiamo, però sono pure un telefono e non rispondete. Allora mi ingrippo ancora di più.
1: Perché non ci siete?
3: Voglio dire che vi voglio bene, veramente siete fortissimi.
1: Grazie.
3: Ciao, ragazzi.
1: Ci sentiamo stasera, allora. Ciao.
0: Vabbè, poi tu ti lamenti. Andiamo avanti. Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
4: Sono Pietro.
1: Ciao Pietro.
4: Buongiorno.
1: Ciao Pietro. Pietro.
4: Allora, io volevo insomma dire il mio pensiero per quanto riguarda questo momento un po' difficile, nel senso che si stanno spendendo soldi, quasi 200 milioni per fare uno stadio, quando ci sono problemi nella sanità, problemi diciamo di persone che veramente non riescono a mettere il piatto a tavola, quando invece lo stadio toccherebbe a farlo fare, diciamo, questa somma di denaro, farla fare a De Laurentiis, perché è giusto, lo stadio, lo sport, il calcio.
1: Ma penso che lo stiamo facendo per gli europei, amico mio, che sai, arrivano i turisti, arrivano, cioè comunque l'investimento, capito? per questi facciamo. È come l'American Scap, abbiamo fatto dei lavori, però ci torna indietro come pubblicità mondiale.
5: Anche come soldi.
1: Diverse, diverse.
4: Cose più importanti a Napoli da risolvere. No, le strade che ti
1: allargano. No, fatti un po' scudetto.
4: Lo stadio. Lo stadio lo dovrebbe fare il presidente, perché è lui che prende i soldi poi alla fine.
1: Ma guarda, invece di fare questo, non sei d'accordo con me che bisognerebbe capire come aumentare questi stipendi? Come se vedi la statistica di tutta Europa,
4: non succederà mai.
1: In Francia è aumentato del 30, in Germania del 40, là del 15, da noi sono andati indietro. Che comunque la vita va avanti, l'inflazione sale, ma gli stipendi sono sempre scendono di più.
4: Giusto, no, per questo purtroppo il nostro presidente del consiglio, pure con la benzina, quando non era presidente, diceva che avrebbe tolto le accise sopra, si sarebbe sceso.
1: Campagna elettorale, si dicono cose.
4: Ha aumentato ancora di più.
1: Vabbè, grazie, amico mio. Ragazzi, mettiamo una canzoncina e torniamo subito, vai.

0: album a ridosso poi di quello che è stato l'inizio della sua grande carriera cinematografica, Men in Black per intenderci, e via dicendo. Allora, ci state mandando tantissimi video e segnalazioni di maltempo.
1: Alessandra Ruzzica no!
0: Non ho capito bene, però
2: non conosci.
0: No, mi manca.
2: Non conosci, non sei di TikTok tu.
0: No, io non lo apro quasi mai TikTok, quindi. Ragazzi, per la prima volta vi faccio ascoltare i miei colleghi. Rosario, a te ti conoscono solo come Sasamen, a Mark non sanno proprio. Beh, mi sembra ovvio questa cosa. Un saluto Polleria Crispano.
2: Aru.
0: Ditegli che li schifo proprio. Un saluto da Nicola. Allora, cari colleghi
2: dicello
0: della Polleria,
2: dicello tu.
0: Nicola ci segnala che non vi ha proprio a genio, vabbè, insomma.
3: Ah, ma era l'amica segreta che ho visto pure sera a Frugolaramma o sta pariando.
0: Io spero che stava pariando, però non lo so, metto sempre ormai un minimo di dubbio, ce lo metto sempre. Se aumentano solo loro gli stipendi, poi per il popolo non sia mai c'è il salario minimo. Spiegate a questa persona che i soldi stanziati alla regione per gli impianti sportivi non possono essere destinati ad altre cose come la sanità. Inoltre, lo stadio, che è comunale, per cui il Napoli paga un canone, se viene ristrutturato crea lavoro per le ditte interessate. Come dice il signore che ha chiamato in precedenza, è come se il proprietario di un fabbricato facesse pagare la ristrutturazione lo stesso agli affittuari. Basta con questo populismo da quattro soldi. Giovanni da Portici.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ma Giovanni pure c'è
4: stato spiegato. Uno stipendio di 1700 euro. Siamo solo io e mia moglie. Abbiamo due macchine, un camper e uno scooter. Non ci mancano mai i soldi. Arriviamo sempre a fine mese. Basta fare economia e sapersi organizzare.
2: No, c'è il sentinella da voto, chi si tenga? Due macchine, quindi stanno due assicurazioni.
4: Buongiorno ragazzi, io con uno stipendio di 1700 euro, siamo solo io e mia moglie, abbiamo due macchine, un camper e uno scooter. Non ci mancano mai i soldi, arriviamo sempre a fine mese. Basta fare economia e sapersi organizzare.
2: Ma tu, caro fratello, devi scrivere un libro. Cioè,
0: bravo, sì.
2: Ti chiama 1700 euro al mese. Dacci qualche consiglio, anzi prendi il numero di telefono, chiamiamolo un attimo.
0: Beh, probabilmente per esempio avendo un camper posso immaginare che ammortizza quando va in vacanza perché sfrutta quello.
2: No, non parla a me vacanza, ok? Faccio un lusso la vacanza. Diciamo che acqua, luce, gas, condominio, tassatari, le paga lui queste cose.
0: Oh. Io ho sempre fatto la tabella
2: canone
0: mensile.
2: Televisivo.
0: Sta squillando.
2: No, ma questo stiamo facendo un servizio pubblico qua, insomma.
0: Attenzione che tu quando vuoi fare servizi sei pericoloso,
2: Servizio pubblico. Hai molto 700 euro, due macchine, camper, casa, scooter, quindi sono tre assicurazioni, sono quattro assicurazioni che sono due in macchina.
0: Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Pronto, ciao amico mio. Senti, Roberto, abbiamo sentito chi
5: si... Sì, ma ti ci ha patentato in questo momento.
2: Ecco, pari, mannaggia. No,
0: puoi parlare?
5: No. Sì, però
2: siccome ho fatto solo che mi fermo solo a questa. Tu c'hai casa di proprietà o sei in affitto?
5: Casa di proprietà l'abbiamo iniziato a costruire mia moglie
2: dal cielo. Ok, quindi la Tari la paghi tu?
5: Certo.
2: Ok, senti, e quindi c'hai due macchine, quindi due assicurazioni. Camper c'ha un'altra assicurazione e motorino un'altra assicurazione. Camminate con l'assicurazione. È assicurata a Napoli? O dal Capolacco?
5: Il camper ce l'ho online,
2: e le altre
5: casette, perché sei
2: casetta. Casetta in Campania, quindi sai. E siete, tu mi fai questa lezione dell'economia, come si fa con 1700 in due, con due macchine, un camper, un motorino, più insomma le varie tasse, perché pensi che tu hai Atari, a PAV, paghi la televisione.
5: Come lo sai qual
2: e come
5: è?
2: Fai?
5: Lo sai, ragazzi, sì. È facile, se tutti hanno l'iPhone, io ho uno smartphone con 230 euro.
2: Ah, pensi a tu quanto tenne l'iPhone, comunque là ci pagavate 200 euro, un telefono mio, tengo un iPhone.
5: Tutto quanto se vanno a fare ferie, magari, scusate se parlo un po' italiano e un po' napoletano, ma sto parlando di tutto quanto se vanno a fare ferie con... mo ci vuole, i villaggi che spendono, non sa che esatto, e io ho preso il camper...
2: Ma quando prendi il camper la benzina la metti, la tassa di circolazione della macchina, delle due macchine, dello scooter, del coso, sono un minimo di 3.000 euro all'anno, pensi una tassa... E come fai?
5: Il camper ce l'ho online, l'assicurazione paga...
2: No, dico, solo di tassa di circolazione, pensi che pavi tassa di circolazione?
5: 30 euro costa un camper.
2: Oh, camper, 30 euro. In macchina quanto costano? Ma facciamo un calcolo. Minimo 200 euro a testa.
0: Beh, su una non la paga forse perché dice, mo lascia lo sconto.
2: Ah,
0: l'hanno
2: provato. Ma poco, insomma, ancora da ci sta. Ma non è che mi stai babbiando come dici in Sicilia.
0: No, Rosario pensa che tu stai mentendo, che ce la fai a vivere bene con questi soldi avendo queste cose.
5: No, non mento, perché non piace.
2: Cioè, ci vai ogni tanto a mangiarti una pizza?
0: Aspetta, perché stiamo vedendo se stiamo migliorando la qualità della vita. Scusami, della telefonata. Ciao ragazzi, sono Glauco, siete troppo forti. L'unico programma che ascolto, ma sto signore da una casa di proprietà perché non si spiega. Eh sì, se la sta costruendo.
2: Pronto?
0: Lui praticamente.
2: Ci sei ancora?
1: E che va magnata, le avrei muro.
2: Non so, cioè, come si
0: fa? Ci sta anche, cioè, nel senso, ci sta qualcuno magari ce
6: lo sa. La costante di quest'ultimo messaggio è che o signore, cara amica, i 1700 euro mese non te ne figlia. Traccia vedere come arrivano figli e 1700 euro come non ci basta.
0: Ah, questo anche sì,
2: cioè pure senza.
7: Buongiorno ragazzi, allora quello che prende 1700 euro al mese e tiene due macchine, un camper e uno scooter si chiama scrocchignolo. Ma ricordo quello al lato, vicioso, mantenne che sta di cosa. Ma per piacere.
8: Ah, boh, Rosa, magari stanno in casa che i genitori non pagano bollette.
2: No, dici che sei cazzo.
8: Non ne affittene.
2: Dici che l'ha costruita lui la casa.
9: Rosa, buongiorno, sì. Buongiorno Marco. Secondo me Gil sapeva tutti i giorni l'obrora, tutti i giorni.
0: Però, aspetta, facciamo
9: infatti
0: una distinzione un attimo.
9: Bello sicco, sicco.
0: Facciamo una, perché poi ovviamente.
2: Ciao, parte. Ma come fai?
0: No, parte questa.
10: Ragazzi, ma secondo me il signore vive nella camper, così sparagno in coppia.
2: No, no, c'è a casa. Cioè, però.
11: Ma giù, scusate, ma mi sono pigliato un caffè, un cornetto, un bar, ma sembra un
2: bimbo.
0: Ferma un attimo. Però vedi, se lui dice che la casa se l'è costruita, probabilmente non vive in una zona di centro o sta in un centro abitato o sta a
2: corrente
0: di
2: così, dovunque è uguale.
0: Sì, però su certe cose sicuramente ammortizza certe spese, certi costi, certi
2: come
0: prezzi, certe cose. Nel senso che già se non c'è il fitto e la
2: a
0: casa
2: me mi è arrivato solo il gas, sicuramente a fine d'inverno a me mi arrivano 700-800 euro solo il gas.
12: E che casarte?
2: E che fatti casarte? Vabbè, vamo faccio
12: Rosa, tu mannalla, camper quanto costa? Tu mannalla.
2: Camper minimo costa 30-40 mila euro un camper.
13: Veramente facito, voglio 1700 euro al mese. Va a morire di se Cristiano ce la fa, facciami sotto i piedi suoi.
12: Scusate, ma che è successo?
0: Ecco, chiudiamolo così, torniamo subito.

0: Campe te lo spiego. È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
3: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Kartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vocali, vocali, continuando a ragionare su questo stile di vita, sentiamo.
1: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Un signore però deve dire tutto, non andare ci solo che su 1700 euro un mese ce la fa. Perché la casa, chi si tipo che la casa se l'ha costruita, chi si secondo me, se ne arrivo, posso riscaldamento con un legno in due camini, posso la. Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Un signore però deve dire tutto, non andare ci solo che su 1700 euro un mese ce la fa. Perché la casa, chi si tipo che la casa se l'ha costruita, chi si secondo me, se ne arrivo, posso riscaldamento con un legno in due camini, posso la corrente dei pannelli solari.

0: 8,33 euro al giorno che possono spendere. Se questi sopravvivono e insomma dice che non ci manca niente con tutto quello che tenono, applausi, e si scrivono un libro. Io sono il primo che mi accatta, mi accatta 3 copie, scrivono un libro, fratello.
1: Ah, io trovo incredibile l'accanimento dei ragionamenti che state facendo per cercare di trovare una spiegazione.
2: Riesco a impazzire, cioè voglio sapere. Scrivi, amico mio, se mi stai sentendo, scrivi assolutamente un libro, diventerà un best seller.
1: Oppure domani, domani è sabato.
3: Magari dassi circolazione un camper con la 30 euro. E che te, un camper Barbie.
1: Sarà uno di quelli vecchi. Comunque, magari se abbiamo il numero dell'amico, proviamo a ricontattarlo. Domani 3 ore potremmo fare l'ora del complotto.
2: Gli dedico un'ora di insegnamento ai nostri radioascoltatori su come io, per esempio, domando all'intelligenza artificiale.
1: Guardate che di controparte ci sono persone che guadagnano di più e che non ce la fanno, e che là magari vai a vedere che spendono veramente male i loro soldi. Oggi la vera sfida è fare economia, cioè riuscire a spendere in un modo giusto, con tutto quello che può significare, quello che si guadagna. Sentiamo Ciro, sentiamo.
4: Rosa, chi sta con Gamber va a vendere le logge da Germania.
5: Cioè praticamente manca solo la mucchica, certo, lo so.
6: Marco Rosario, io direi che la chiosa migliore su questa discussione è: non magno ma non caca.
1: Bellissimo.
2: Attenzione, attenzione, ha ragione lui. Attenzione, il costo del bollo, tassa di possesso di circolazione per un camper autocaravan, fra parentesi, in Italia varia generalmente tra i 40 e i 100 euro. Chi là tu 10 euro? Arolemis! Tra i 40 e 100 euro.
1: Comunque, non ricordo come si chiama l'amico, ma ha generato il panico. Come si chiama? Scusa. Roberto ha generato il panico tra gli ascoltatori e non solo, praticamente, su queste sue dichiarazioni. Abbiamo 20 secondi, quindi giusto.
7: Ragazzi,
1: il tempo per salutare.
7: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Cioè, qui si parla che per giustificare il caro vita mettiamo in mezzo cellulari, non so, un ospizio, una cena, quant'altro. Cioè, cosa dovremmo fare secondo queste persone? Scendere la mattina, lavorare, tornare a casa e crepare lì,
2: sì,
7: come tanti, non so,
2: sì,
7: tanti automi.
2: Sì.
7: Io sono papà di due ragazzi.
2: Se te lo puoi permettere, te lo permetti, se no, no.
7: 16 anni, due, sì, adolescenti. E la sera mangiamo un primo piatto, dico la verità, con 3-4 euro, una volta pasta e fagioli, pasta e lenticchie, sono pranzi che per 4 persone si possono fare con questi soldi, e o a pranzo oppure a, non so, quando mia moglie lavora, quando facciamo un secondo tra, non so, petto di pollo, insalata, le cose classiche. Sì, si fa economia sul cibo, ragazzi. Si fa.
8: Io penso che sul fatto che faccio l'assicurazione online c'è un grosso risparmio, e forse c'è ragione, ma i 30 euro per il camper non ho capito.
2: No, ha ragione lui.
9: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario. Rosario, secondo questo signore a night una verità.
10: Buongiorno ragazzi, io faccio parte dei tre potenti, non sono né papa del re, quindi
11: Rosario, ripeto, come ho detto prima, sanna salva solo gli animali.
1: Ecco qua, allora
2: e qui chiudiamo. Putin min
1: Sanna salva.
2: Chiudiamo così.
1: Allora, torniamo domani, ovviamente, ragazzi, con il sabato di Yes and No Kiss Kiss, le nostre 3 ore.
2: Amico mio, amico mio, l'invito è aperto. Se si fa un numero, una minore rimane, facciamo un po' di economia circolare. Come si
1: chiama? Come risparmiare in questi tempi bui?
2: Come si fa? Allora, signori, ce ne andiamo. Ciao.
1: Grazie a Ciro Froio, che la felicità sia con voi.
2: Ciao, vai giù. Thank you.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere, presenta... Diego c'è.
5: Eccoci, 12.02, venerdì 9 ottobre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
6: Da Diego Armando Maradona Junior.
5: E buongiorno a Ciro Froio in regia, Flavio Esposito alla regia video, tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli in questa nuova puntata di Diego c'è. Il filo diretto allo 081 546 873, i vostri messaggi al 342 000 100. Diego, nella vigilia di Napoli Frosinone.
6: Ma piove?
5: No, due gocce stanno facendo, diciamo da stanotte, anzi da stanotte, da qualche giorno ormai, veramente è una pioggia incessante. Tra l'altro vi ricordo, siamo sempre molto attenti, ragazzi, alle segnalazioni sul numero WhatsApp 342 000 100. Inviateci video di situazioni critiche che state vivendo in questo momento, poi le segnaliamo ai nostri colleghi dei social e pubblichiamo sul profilo Instagram di Kiss Kiss Napoli, perché è giusto fare informazione e cercare di anche di consigliarvi le strade da fare in questo giorno molto caotico per l'allerta meteo che c'è, che speriamo passi quanto prima. Diego, torniamo a parlare di calcio.
6: Finalmente una vigilia.
5: Esatto, finalmente una vigilia. Allora, come ogni vigilia, io devo chiederti la tua probabile formazione prima di iniziare.
6: Oh, questo è difficile.
5: Sì, devo chiedertela per forza, anche perché si è discusso molto. Oggi parla anche Allegri alle 14.
6: Chiediglielo Allegri.
5: Esclusiva non si sbilancia molto nelle sue conferenze stampa il mister. Voglio chiederti una tua idea, perché si parla anche di difesa a tre, non so se tu sei d'accordo o no.
6: A me la difesa a tre non mi dispiace, è normale che oggi è complicato. Chi fa il quarto a destra?
5: Chi lo fa?
6: Politano o Di Lorenzo, cioè per forza. Allora, se gioca in porta Meret,
5: potrebbe essere.
6: Vabbè, in porta lasciamo un ballottaggio, ok, tra Milinkovic e Meret, anche se di gerarchia dovrebbe giocare Meret. Se gioca a 4 Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Spinazzola. Se gioca a 3 Rafa Marin, braccetto sinistro, Bokema, braccetto destro e Rachmani.
5: Ma
6: secondo me
5: te gioca a 3 o gioca a 4?
6: Che domanda difficile. Secondo me gioca a 4.
5: Non l'azzecchi, però diciamo.
6: No, secondo me gioca a 4.
5: Secondo te qual è la scelta più giusta, tra virgolette?
6: No, allora la scelta più giusta oggi, senza Favasuli e Olivera, è sicuramente giocare a 4. Okay. Secondo me.
5: Ok.
6: Potrebbe giocare a 3, perché i giocatori per giocare a 3 comunque ce li ha. Però secondo me gioca a 4.
5: Ok.
6: Almeno oggi, almeno domani. Poi a sinistra, in mezzo al campo, Gilmour, Lobotka e De Bruyne, perché tanto quelli sono, voglio dire, non è che ce ne stanno tanti altri. E avanti Luca, secondo me gioca dall'inizio. Gioca Politano a destra. E secondo me c'è un ballottaggio a sinistra, che Neres potrebbe giocare a piede a binario, quindi potrebbe giocare Neres a sinistra o Politano a sinistra con Neres a destra. Se non gioca Neres, gioca Lang.
5: Ok, perfetto. Ragazzi, prima di partire con il filo diretto, permettete di ricordare il collega Francesco Tedesco, scomparso, collega dell'agenzia ANSA, una persona veramente squisita, perfetta, abile nel suo lavoro, che si è sempre contraddistinto con un garbo veramente da galantuomo, e l'ho provato anche personalmente, perché lo conoscevo già da parecchi anni personalmente, ovviamente condoglianze alla famiglia per la sua scomparsa. Siamo condoglianze da parte di tutta la famiglia di Kiss Kiss Napoli.
7: Mi associo anche io.
5: Allora ragazzi, 081 546 6873 per le vostre telefonate. Tra pochissimo partiamo con il filo diretto, caro Ciro Froio, ci siamo quasi, e nel frattempo ti vedo leggere qualche messaggio. Vai,
6: no, tu hai chiesto diciamo un po' di informazioni per quanto riguarda il meteo. C'è un sacco di gente che ci scrive, per esempio qui ragazzi, la stazione TAV di Napoli a Fragola è tutta allagata.
5: Mandaci in video, amico nostro, su questo numero WhatsApp, così poi lo segnalo a Ciro Froio e lo mettiamo sui profili social di Kiss Kiss Napoli, ragazzi, per avere una corretta informazione della giornata.
6: Intanto non c'entra niente con la situazione meteo. Diego, ha ideato la vendetta perfetta.
5: Vai.
6: Devo prima diventare grande amico di Miranda e poi, come fa con te quando lo incontro per strada, lo snobbo. Ti piace? Vittorio il pacifista, vi adoro. Sì.
5: Tra poco faccio partire le querele per diffamazione. Sì, te lo dico a tutti quanti. Sì, no, sto scherzando. Naturalmente
6: faccio il video quando ci incontriamo. No, ma è inutile che vuoi snobbare questa cosa. Cioè, tu mi hai incontrato per strada, ti ho detto accompagnami alla macchina. No, fra.
5: Ma ragazzi, se avete un appuntamento, è normale, bisogna rispettare. Io sono uno molto puntuale e preciso, ci tengo a rispettare.
6: Un appuntamento con Trump. Forse sarebbe stato peggio.
5: Esatto. Sasà, buongiorno. Ciao.
8: Ciao ragazzi, buongiorno. Come state?
6: Sasà.
5: Bene, tu come stai?
6: Buongiorno. Sasà, io a me Sasà mi fa molto ridere in maniera positiva, Sasà, che caso tuo. Sasà è un vero competente. Vai, vai. Sasà.
8: No, volevo dire una cosa, Gianluca, comunque vieni quando vuoi, non ti preoccupare, quando il tuo cuore desidera, Non ti fare problemi, noi ti aspettiamo, tranquillo.
6: Esatto.
8: No, allora ragazzi, io volevo chiedere una cosa, avete notizie più o meno a riguardo di quella che potrebbe essere la formazione di domani sera? Più o meno?
6: Dovrebbe giocare a 4, ma c'è anche l'opportunità
8: quindi di Lorenzo Spinazzola.
6: Dovrebbe giocare di Lorenzo Spinazzola, e secondo me se dovesse giocare a 3 comunque gli esterni sono di Lorenzo e Spinazzola, ma anche perché Sasà quelli sono
8: questo è il legname in questo momento.
6: No, ma non nemmeno altri, nel senso
8: poi avevo sentito, vabbè, Gianluca non c'era l'altra volta e è stata un'iniezione di ottimismo da parte di un nostro
6: Paolo, ti ricordi Paolo? Però tu ieri non ci hai seguito, sa, perché Paolo senti, Paolo si è arrabbiato ieri, ha chiamato, ha detto voi mi prendete in giro, i miei ragionamenti, si è arrabbiati.
5: Infatti meglio soprassedere e non parlarne, ragazzi.
6: Se no
5: andiamo
6: richiama.
5: Avanti, vai, un'altra domanda. Evitiamo chi non vuole scherzare.
8: Un'altra cosa.
5: Lasciato nell'anonimato.
8: Si è parlato del fatto che Lucca potrebbe partire titolare.
6: Sì.
8: Io non voglio dire nulla su Lucca, so peggio di Diego, quindi è meglio che non parlo. Però in questo momento secondo me non è la scelta più corretta, anche perché noi siamo indietro di punti in campionato, e secondo me in questo momento capisco che ci sono tante partite, però secondo me in questo momento c'è bisogno di avere certezze, quelle poche che hai. Poi quando ci sarà la possibilità e quando la classifica, sempre secondo me, dirà che comunque il Napoli è in una situazione di classifica stabile e che inevitabilmente c'è bisogno di far rifiatare determinate persone, in quel momento si può parlare di Lucca titolare, secondo me. Poi
6: È un'osservazione giusta e logica. Io, sapete benissimo che quando è a disposizione Højlund, io da allenatore farei sempre giocare Højlund, però ovviamente è normale che nell'ottica di una di un tour de force, diciamo, infatti, di tantissime partite. Cioè, noi abbiamo 4 partite in 10 giorni adesso. Quindi servono tutti. Quindi speriamo che dovesse. Speriamo che se dovesse Lucca partire da titolare stasera, domani sera, perdonami. Tutti ci auguriamo vederlo fare gol. Tu esulti se segna Lucca.
8: Certo, ah,
6: pure io. Quindi
8: sicuramente ci va 2500 euro di stanza.
6: questo pure è vero. Come si può non esultare, voglio dire.
8: No, infatti. No, vabbè, a me il disfattismo non mi piace. Lucca è un giocatore del Napoli e quindi viva Lucca. Poi uno fa una disamina per quanto può, in base ai gusti, a quello che vede, ragazzi, non è una cosa. Io non ho mai offeso Lucca né Lange né mi permetterò mai di farlo, solo che a mio gusto personale, secondo me il Napoli ha sbagliato delle scelte. Tipo,
5: ti vorrei vedere durante la partita del Napoli, Sasà. ti salutiamo Sasà, naturalmente ciao, sto scherzando, no, perché poi ci sono quei momenti di colore durante la partita.
6: Stanno arrivando dei messaggi meravigliosi che io non posso leggere, cioè questo per esempio come faccio a leggerlo?
5: Però è vero, ma non lo leggiamo.
6: Non posso leggerlo.
5: Esatto.
6: Ciro, mi è piaciuto questo, ma non posso leggerlo.
5: Luca, ciao, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io spero innanzitutto che domani ci siano le condizioni per giocare questa gara, perché cioè praticamente io sto girando in auto e mi sto buttando in delle piscine. Quindi non so da qui a domani la città come risponde ancora.
6: Io ti dico solamente che Soccavo Varcaturo ci ho messo quasi un'ora per arrivare.
7: Ma al di là del traffico ci sono strade proprio impraticabili dove è impossibile passare con l'auto, perché ci rimane allagato dentro. Quindi non so mo in quella zona dello stadio cosa sta succedendo, come reagisce il campo. Speriamo bene.
6: Speriamo bene.
7: Detto questo, io penso che si sia parlato, anche perché non c'è il calcio giocato, quindi si sia parlato tanto di moduli, di interpretazione, di come difesa a 3, difesa a 4. Io spero in una giusta interpretazione, perché per me i numeri fanno poco in campo. Ti metti a 3, ti metti a 4. Nel calcio di oggi, secondo la mia modesta opinione, non contano tanto, conta come tu interpreti le partite, come vuoi andare a prenderti la gara. E io spero che il Napoli, al di là di come scende in campo, abbia, diciamo, l'intenzione di vincerla, di chiuderla, di andare ad aggredire alto, al di là di chi sono gli interpreti. E poi comunque sulla questione Lucca, titolare o meno, io penso che caso forza noi dobbiamo obbligatoriamente dare degli spazi a chi non li ha avuti, oppure magari a chi riteniamo che in questo momento non è opportuno, perché cioè, per come siamo messi, per le partite che ci sono, l'organico è questo, quindi mano al mercato non si può mettere, si deve andare avanti. E quale migliore arma se non...
5: Luca, ti abbiamo perso, è andato a 2 metri di profondità, però, evidentemente l'abbiamo
6: no,
5: perso.
6: Però Luca ha ragione, stava facendo un discorso giusto e veritiero, nel senso, oramai il mercato non si può fare, siamo al, che è 9 ottobre, 10 ottobre, no 9 ottobre, a proposito del 9 ottobre, io devo prendermi 2 secondi per fare gli auguri a mio nonno, oggi 85 anni. È il compleanno, quindi Gianluca, perché guardi?
5: Sto leggendo messaggi perché arrivano molte segnalazioni, è arrivata una segnalazione dello stadio Maradona.
6: Sto facendo gli auguri a mio nonno.
5: Ma è più importante. È compleanno oggi.
6: Sto dicendo.
5: Ah, veramente. Ma non Alfredo. Non Alfredo, tanti auguri.
6: Pure in diretta.
5: Ah, è il compleanno. Allora, ovviamente notizia di primo
6: Vittorio,
5: piano.
6: Vittorio, per favore,
5: Prendi nota. Auguri nonno Alfredo, tanti auguri di buon compleanno.
6: Esatto. L'aggiornamento sul Maradona, qual è?
5: L'aggiornamento sullo stadio Maradona è che è tutto a posto nella zona dello stadio, ci riferisce
6: pensavo fosse affondato.
5: Abito di fronte allo stadio Diego, è tutto a posto, niente allagamenti, non piove da un'ora e fino a domani sarà tutto a posto, ce lo scrive Marci. Noi andiamo da Ciro. Ciao Ciro.
9: Ciao Diego, gli faccio pure io, non conosco a tuo nonno, gli auguri a tuo nonno.
6: Grazie.
9: Sì, dico, ho pensato una cosa. Cosa ne pensi in Napoli col Frosinone? In fase di non possesso giochiamo un 4-4-2 e in fase di possesso un 4-3-2-1. E poi volevo fare
6: 4-3-2-1 okay.
9: I calciatori. Cosa ne pensi di Ignacio? Ignacio, il figlio di Pia, che gioca nel Dortmund, è fortissimo. Poi Lipani del Sassuolo e Sebastiano Esposito. E domani se Salinda fa una vincita, ragazzi.
6: Esatto, con me. Bravo Ciro, esatto. Grazie per averci chiamato.
5: Ciao,
6: allora,
5: Ciro,
6: andiamo con difesa senza palla. Con palla 4-4-2, senza palla 4-3-2-1. Ho già detto quello che penso. I sistemi sono importanti, ma fino a un certo punto deve cambiare la mentalità e l'atteggiamento.
5: Certo.
6: Quello se cambia facciamo cose importanti, se non cambia rimaniamo ancora a soffrire. Poi Ignacio del Borussia è un giocatore molto forte, Lipani è anche un giocatore forte, è un buon centrocampista. E poi qual era l'altra, l'ultima? No, basta, erano queste qua. Vabbè, ho risposto a tutti. Diego, Kiss, quando tu parli non ti sente nemmeno. Che amarezza. Parlano di te, ovviamente.
5: Vabbè, ragazzi, ma io devo stare attento ai messaggi, ovviamente, che arrivano, soprattutto in un giorno così importante, la segnalazione. Però hai visto, quando ho capito che era un messaggio di auguri per nonno Alfredo, mi sono stoppato subito. Allora, ragazzi, ritorna la Serie A, sì, domani ritorna finalmente.
6: No, era Sebastiano Esposito l'altro.
5: La Seba Esposito,
6: fortissimo,
5: molto forte. Andiamo un attimo da Gianni. Ciao Gianni.
10: Ciao ragazzi, buongiorno, tanti auguri a Diego per suo nonno, hai una fortuna immensa, i nonni sono importantissimi, Diego, i nonni sono fondamentali.
6: Esatto. Sono la base.
10: Siamo tutti vicini ai nonni. Poi volevo dire una cosa, io l'ultima partita dopo Spalletti, no, che io ricordo che ho visto il Napoli che a me piace, è stata la partita dove col Bologna, no, dove vincemmo la Supercoppa, giusto?
6: Sì.
10: Perché vedo proprio che si esclude a priori un tridente con Neres nel suo ruolo naturale, quello di alto a destra? Perché visto che ho sentito parecchi commentatori anche a livello nazionale di criticare che Napoli è l'ultima squadra per il pressing alto, no?
6: Sì, è vero.
10: Fa meno pressing alto. Il PPG, come lo chiama Paolo De Genova, non mi ricordo la sigla qual è, ma è Napoli.
6: Gli XG là. Io non sono un grande fan di questa cosa, però voglio dire, Diego, sono importante.
10: Una cosa, qui non ne capiamo di calcio, però visto che tutti criticano questo fatto che Napoli è una squadra tra le prime quattro in Italia, no? E che è quella che ha meno recuperi palla nella metà campo avversaria. Perché una volta tanto non dire mo faccio sto modulo qua, metta Neres a destra, poi a chi tenga a sinistra, mi dispiace dirtelo Diego, ma metta Lang e faccio il primo tempo.
6: Perché ti deve dispiacere? Attualmente sta Solis, quindi deve giocare lui per forza.
10: Ok, perché non, cioè, a priori io vedo proprio che Neres, visto che ci sono state anche tre settimane che l'abbiamo recuperata ancora di più, perché non mettere in Napoli l'ultima partita che ha fatto in attacco e che ha chiuso in attacco è stata quella benedetta partita col Bologna in Supercoppa. Ma sotto anno con Napolitano non per una squadra che pressalt, che attacca, che fa l'XG 3.0, perché non una volta non ci sta un allenatore che dice voglio qua in attacco sta partita, cioè io non lo so, guarda, con tutte le critiche o lo fanno apposta o forse hanno il loro modus operandi che dici H non mi muovo, cioè praticamente io aspetto.
6: È bello questo, il fatto del modus operandi H mi muovo, è bello.
10: Ma Diego, ma tu sei allenatore?
6: No, allora ci sono ci sono, come hai detto tu, no? Cioè, ci sono allenatori che intendono il calcio in una maniera e altri in altre maniere. Questo non vuol dire che non ti porta al risultato, assolutamente, sono cose diverse. E è normale che poi lì entra in gioco il gusto di ognuno di noi, no? Io credo che tutti gli allenatori del mondo dicano voglio una squadra propositiva, voglio una squadra che comandi, voglio una squadra che giochi nella metà campo avversaria, voglio subire il meno possibile. Credo sia normale, tutti gli allenatori lo dicono. Poi però dirlo è una cosa e farlo ne un'altra. Allegri sicuramente in questo e negli ultimi anni non ha brillato per il suo calcio offensivo, però devo dirti anche un'altra cosa: nonostante gli XG parlino di una squadra comunque col baricentro basso, e questo è un dato di fatto, comunque il Napoli rispetto al Napoli di Conte, che per carità aveva altri concetti, comunque è una squadra che prova a giocare molto di più a calcio rispetto al gioco molto diretto da parte di Conte. Vorrei vedere un Napoli più propositivo anche io, vorrei vedere un Napoli con un baricentro un po' più alto. Vedremo che cosa succede, perché poi alla fine le partite non le preparo né io né Gianluca, fortunatamente non le prepara Gianluca né altri. Allegri non è l'ultimo arrivato come tanta gente vuol far credere, e dobbiamo avere fiducia.
11: È vero, è proprio così. Allora ragazzi, facciamo così: Enzo già in attesa, vado in pubblicità, caro Ciro Florio, così sei contento che vado bello puntuale in pubblicità, 2 minuti e poi torniamo.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Eccoci, voliamo da Enzo. Ciao Enzo, grazie per l'attesa, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buongiorno.
9: Ciao.
10: Niente, un'informazione sulla viabilità. Io sono sceso a Piazza Calibardi, adesso sto salendo, devo dire la verità, pochissimo traffico.
9: Ok, bene, va bene. Male. Ti sentiamo, non ti sentiamo benissimo, Enzo. Vediamo se riusciamo a ripristinare. Grazie.
11: Forse sei in una
9: all'intervento. Esattamente, grazie all'intervento di Ciro Froio. Vorrei ringraziare Raffaele Morra che ci ha inviato un video dell'ingresso nel centro direzionale completamente allagato. Torniamo al telefono da Enzo. Enzo,
10: pronto? Mi sentite ora?
9: Ecco, sì, ora ti sentiamo.
11: Meglio.
9: Vai.
10: Ok, vabbè, dicevo, per la viabilità tutto a posto, non c'è molto traffico. Per quanto
9: perfetto
10: riguarda, volevo ritornare su un attimo sugli infortuni, no?
9: Vai.
10: Quando si è fatto male Favazzuti?
9: Sì.
10: Praticamente io sentivo, prima dell'infortunio di Favazzuti, sentivo in alcune trasmissioni radio che Favazzuti stava talmente bene perché non aveva fatto il ritiro con il Napoli.
11: Non c'era neanche Conte, tra l'altro.
10: Non c'era nemmeno.
11: Una cosa incredibile, né Conte né Canonico. Incredibile.
10: Cioè io sento a volte le eresie, ma assurde. È ultimo Vergara, che poi non ha mai fatto preparazione con Conte. Vergara, diciamo, l'anno scorso è stato aggregato alla squadra quando c'era Conte, però non giocava poco. Quindi non lo so se gli infortuni sono sempre colpa di Conte.
11: No, sono, vabbè, sì, sicuramente, anche di Benitez, forse.
10: Ah, forse pure di
11: Mazzarri, forse. Sì, sì,
10: vabbè.
11: Sì.
10: Vabbè, ragazzi,
11: ciao Enzo.
9: Ciao Enzo, un abbraccio.
11: Buongiorno ragazzi, sono Carmine Savas da Gragnano. Volevo dire a Diego che è vero che Allegri non è l'ultimo arrivato, però è uno dei pochi che non si è adattato al calcio di oggi. Verticalizzazione, puntare la porta avversaria e soprattutto recupero palla immediato. Chiedo anche notizie, io non sono d'accordo su questo, però leggo tranquillamente. Chiedo anche notizie su un possibile impiego di McFratam. Grazie. Allora, per quello che so io, McTominay non sarà della partita domani. Tu hai notizie diverse?
9: Si basta aspettare Allegri alle 14 che parla e ci chiarirà. Con molta probabilità no, a meno che non abbia fatto un recupero lampo anche fisico nel giro di 48 ore, che secondo me nemmeno Hulk riuscirebbe a fare, però insomma aspettiamo aspettiamo cose ufficiali, senza diciamo imbarcarci su navi che possono portare a fake news. Quindi aspettiamo il mister, parla alle 2, la diretta in esclusiva radiofonica su Kiss Kiss Napoli, sarete tutti connessi ad ascoltare il mister Allegri durante Radio Gore.
11: Prima di andare da Alessandro voglio leggere un altro messaggio, perché secondo me apre a una discussione molto interessante. Gianluca Dico, buongiorno, domanda secca: la situazione Scott Anghissa è una cosa tranquilla oppure a gennaio dobbiamo aspettarci sorprese? Alfonso da Marcianise. Per me McFratam è una situazione abbastanza tranquilla, diciamo una stiamo attraversando uno stretto. Cioè, da un lato c'è una tempesta e dall'altro ce n'è un'altra peggiore. Siamo al centro. Per Anghissà siamo già in tempesta grossa, cioè siamo proprio, per me Anghissà è uno dei candidati a lasciare Napoli già a gennaio. Però questa è una sensazione mia. Tu che ne pensi?
9: Io penso che Anghissà doveva essere uno dei candidati a lasciare, e secondo me questo è stato un errore della dirigenza nella sessione estiva di mercato. Per quanto riguarda McTominay, le cifre che chiede sono alte. A gennaio che cosa ci dobbiamo aspettare? Ragazzi, non lo so, secondo me il Napoli più che cedere deve integrare, perché qua la situazione è critica, e quindi Manna ha detto qualche settimana fa ci faremo trovare pronti, aspettiamo. Io escludo cessioni illustri tipo quella di McTominay, a meno che non arriva un pazzo con 100 milioni e chiaramente là sei costretto tra virgolette a venderlo.
11: 100 milioni lo vendi?
9: Oggi nella situazione in cui è oggi sì, nella situazione in cui è oggi sì, Diego.
11: Io anche a una situazione normale a 100 milioni, ovviamente. Poi ti dico, ovviamente è normale, un giocatore troppo importante, oggi è il giocatore più importante che abbiamo, però voglio dire 100 milioni
9: sono tanti. Alessandro, ciao.
12: Ciao Gianluca, ciao Diego.
11: Ciao Alessandro, buongiorno.
12: Senti, dico, io ho sentito il vostro parere per quanto riguarda McTominay con 100 milioni, voi lo vendereste. Io ti direi qualcosina in più, però prima dell'intervento, visto che ha avuto l'intervento al fattore cuore, che non si scherza, e sappiamo come funziona, per esempio con il Napoli è andato tutto bene, è uscito tutto positivo come riguarda l'aspetto atletico, tutto a posto. Però noi chi ci dice che lui presta per l'aumento e il Napoli lo vuole vendere, va un'altra parte, non risulta positivo, tutto a posto, e lui si deve stare comunque perché sta sotto contatto con il Napoli.
11: Vabbè, ma questo non... Cioè, è proprio complicato, ci sono troppi sì.
12: Perché lui preme per l'aumento, cioè questo voglio capire. Se anche lui non potesse adattare, visto che Napoli l'ha fatto diventare quel che è grazie a Napoli.
9: Non Alessandro, leva tutti questi discorsi di mezzo, non esistono più nel calcio.
11: Infatti
12: non esistono più,
11: no, però allora,
9: non affezionatevi ai calciatori, non esistono più questi discorsi del calcio, sono discorsi fine a se stessi, capito? Cioè lui che il Napoli ha dato tanto, se ne frega, vuole i soldi,
11: sì, però,
9: vuole stipendio
11: sì,
9: più alto.
11: Perché anche perché parlavamo di Anghissa e di McTominay e bisogna anche fare un pensiero. Dico, Anghissa per rinnovare diciamo parlano, in genere si parla di cioè sono uscite notizie pubbliche per rinnovare ci vogliono 6 milioni e mezzo, 7 milioni. Tu rinnoveresti anche chissà questi soldi?
12: Io onestamente gli vorrei fare un piccolo ritocco, ma 9 milioni per Anguissa, ma no, che non vale, per l'amor di
11: no, 6 e mezzo, 7 io non glieli darei ad Anguissa.
12: 6 e mezzo sì.
11: No, io non gli darei né 6 e mezzo né 7 ad Anghissà. Probabilmente io questi soldi li darei a McTominay. Io personalmente, però le tasche non sono mie, quindi certo. Non so se il Napoli si può permettere una cosa del genere, quindi capiremo che cosa succederà.
12: Dico, vedi che io su WhatsApp sono Alessandro Di Fretta Maggiore, ti ho mandato le bollette, ho detto giocatele perché io prendo tutte le settimane.
9: Alessà, dopo mi faccio una bella foto e ce la facciamo a società. Però ricordando sempre, Alessandro, nel salutarti, che bisogna giocare sempre responsabilmente, che è una cosa molto importante,
11: esatto,
9: ragazzi.
11: Esatto.
9: Vuoi leggere qualche messaggio? Andiamo da Bruno?
11: No, aspetta. Allora, buongiorno Diego, io credo che per quanto riguarda McTominay il Napoli sa che il rinnovo è a 6 milioni, ma comunque cerca di risparmiare qualcosa. Anghissà già da un bel po' ha lasciato Napoli con la testa, Lucio. E questo è vero. Io credo che sia vero, cioè Anghissà, per quanto possa fare buone partite, perché è un giocatore forte, secondo me è andato.
9: Ma non è una
11: non è neanche un dramma, voglio dire.
9: Succede che nel calcio, ma così anche nel lavoro, nella vita, a un certo punto bisogna interrompere determinati percorsi per intraprenderne altri, ragazzi, è la vita. Per noi il pensiero è questo, magari non sarà così per Anghissà, perché noi non lo sappiamo con certezza, è una sensazione che abbiamo. Vedremo quello che succederà. Secondo me rinnovare Anghissà oggi a 5 milioni di euro all'anno sarebbe una follia con la F maiuscola, ma non credo francamente che il Napoli lo farà. Bruno, buongiorno, ciao.
13: Ragazzi, buongiorno e forza Napoli sempre.
9: Ragazzi, sempre.
11: Buongiorno, sempre.
13: Mi affido un attimo a voi, perché io con questa questione degli infortuni, mi dovete credere, non mi ci raccapezzo più. Andando a fare dei conti, è ovvio che non è che...
11: Bruno, io credo che nessuno, cioè non sei il solo, purtroppo.
13: Ma quello che mi chiedo, ragazzi, non è che siamo corti sugli estremi, soprattutto nel ruolo dei terzini, di più, ma voi che diciamo siete più nell'ambiente, cioè Allegri potrebbe portare qualcosa alla primavera, perché io di ragazzi degni di nota, forti, terzini, non ho memoria, almeno al momento, cioè io non so proprio Allegri che soluzioni potrebbe trovare per ovviare a questa cosa, perché 9 partite in 28 giorni è una cosa impossibile secondo me.
11: No, è indecente, inutile dire che è indecente tutto questo. Abbiamo detto
13: che ragazzi, il presidente c'ha ragione, perché quando il presidente parla a volte lo fa bamber, è vero, però si verifica quello che dice la Nation League, che è una competizione inutile, ci porta all'infortunio di Vergara, l'infortunio di Favazzulli nel suo momento migliore probabilmente. Ma questi sono danni grandi, considerando anche che veniamo da una stagione già in cui i giocatori sono logorati, perché hanno giocato sempre gli stessi e oggi giocano sempre gli stessi, perché siamo nella stessa situazione, è assurdo.
11: Esatto, esattamente, è vero, purtroppo la situazione delle tante partite è una situazione che deve andare al vaglio delle persone che comandano il calcio, perché lo si sta rovinando, cioè,
9: è così.
11: Non si può giocare così tanto.
9: È così. Salutiamo l'amico, un abbraccio, buona giornata.
11: Ciao Bruno. Ciao. Vediamo, ad Anghissà io personalmente non lo rinnoverei, proprio non perché ho dimenticato cosa ha dato per la maglia, ma solo perché ormai il giocattolo si è rotto e poi già una certa età. Luca dalla Germania, auguri al nonno di Diego. Non lo so, è un pensiero tuo. Io credo che sia arrivato, non è una questione di giocattolo rotto, io credo che sia arrivato la fine di un ciclo, che non è una tragedia, voglio dire, finiscono, iniziano, si vivono e poi i cicli finiscono. Semplicemente un ciclo finito, non vedo altre, diciamo, tragedie.
9: Ma con me sfondi una porta aperta, io sono d'accordo con te. Alessandro, ciao.
14: Ciao ragazzi, buongiorno.
11: Ciao Alessandro, buongiorno.
14: Figli interista, sempre io.
11: Ragazzi,
14: io sono sceso dall'auto, quindi non ho sentito. Prima stavamo parlando della formazione del Napoli.
11: Sì.
14: Ma voi come vedete se si mette a fare il 3-4-3 con Di Lorenzo nei tre, Politano a destra, Spinazzola a sinistra e i tre davanti, Neres, De Bruyne e Højlund? Questa è la domanda che vi volevo fare.
9: Fare il quinto a Matteo, a Politano.
11: Il quarto
9: a Matteo.
14: Il quarto a destra Politano, sì.
11: A me piace. A me sarebbe un 4 sarebbe un 3-4-2-1, perché poi De Bruyne può giocare aperto. Sarebbe Neres, come giocava con qualche volta, come ha giocato spesso con Conte, ad attaccare lo spazio da tre quarti. A me è una soluzione che piace moltissimo. Il dramma è che si stanca Politano, chi metti?
14: Non ho capito?
11: Se Politano è stanco durante la partita o Spinazzola è stanco, chi metti?
14: Ecco, cambi proprio modulo.
11: Vabbè, ma non è una cosa semplice cambiare sistema.
14: O cambi modulo, o sali a Di Lorenzo.
11: Bisogna alzare Di Lorenzo e mettere Bochema. Però il problema poi ce l'hai serio a sinistra, perché là è un problema serio, perché ci sta solo Spinazzola.
14: Io Badia Scini non lo conosco, la verità.
11: No, nessuno lo conosce. Se dovessimo, se il nostro primo appuntamento con Badia Scini è stato Milano, speriamo di non rivederci più, però non credo che sia quel giocatore lì.
14: No, assolutamente, pure perché uno che quando è andato al Chelsea era un leone, non si sa perché è successo, però è tutto sinistro, quindi potresti al limite Badia Scini a sinistra. Questo dico, secondo me sarebbe una bella situazione.
9: Alessandro, ti salutiamo, un abbraccio.
14: Ciao,
9: grazie. No, volevamo dire ad Alessandro che ci ha chiamato prima il ragazzo delle bollette, dice: mi avete attaccato il telefono in faccia. Ragazzi, non è un attaccare il telefono in faccia, è un passare velocemente, è un salutare, è un passare velocemente per dare lo spazio a tutti. Noi, grazie alla collaborazione dei tecnici, Ciro Froi oggi che salutiamo e ringraziamo, cerchiamo di passare il più velocemente possibile, ovviamente sempre salutandovi prima, poi dopo ci risalutiamo tutti i giorni. Abbiamo la fortuna di essere una grande famiglia qui a Kiskis Napoli, qui a Diego c'è personalmente, quindi per farvi parlare il più possibile tutti, cerchiamo di velocizzare la situazione con la complicità dei nostri grandi tecnici. Clemente, buongiorno, ciao.
15: A voi buongiorno.
11: Ciao Clemente, buongiorno.
15: Io di tecnica didattica, perché ci sta l'allenatore che lo fa. Purtroppo io sono un po' rimasto ancorato agli anni 80, quando il giornalista faceva il cronista, oggi è opinionista, più o meno tifoso, poi i tifosi a seguire, ripeto, a menadito ciò che sentono per radio. Per me ci sta l'allenatore, ci sono i direttori sportivi, ci sono gli addetti ai lavori e sono problemi loro. Io posso semplicemente dire che e analizzo semplicemente i fatti storici. Napoli ha dei calciatori che hanno una carriera infortunistica che parla chiaro, e quindi è normale che col passare degli anni quello che è una costante di questi calciatori poi venga fuori. Lo stesso Vergara l'anno scorso, senza andare in nazionale, si è fatto male con Napoli. Evidentemente il ragazzetto è un po' gracilino da questo punto di vista, quindi esistono delle deficienze, chiamiamole strutturali, di alcuni giocatori che poi ne hanno condizionato la carriera. Lo stesso Anguissa in Italia non ha mai fatto due campionati allo stesso livello, perché non ha la stessa vita atletica, altrimenti sarebbe in Premier. Detto questo, io credo che Napoli sia arrivato ad un punto che deve fermarsi, deve riprogrammare un futuro e deve incominciare a sostituire, perché non si può andare avanti comprando gente di 30 anni che si infortuna o che praticamente viene da campionati premuti, perché non andiamo da nessuna parte. È stato un tentativo che ha portato il secondo scudetto, è stato un tentativo che il buon Aurelio pensava con Conte, con questi acquisti già fatti, come dice Conte, di poter ambire ad entrare tra le prime quattro in Europa. È stato fallimentare da questo punto di vista, bisogna fermarsi, buttare via, nel senso proprio che mandare via chi ormai è andato, chi ha un passato ricco di infortuni, e puntare sui giovani e creare un nuovo ciclo. I tifosi devono attendere, perché non è che c'è la bacchetta magica, devono attendere perché Napoli deve fermarsi, perché di questo passo non è la terza parte, tutto qua.
9: Clemente, grazie mille.
15: Prego, arrivederci.
9: Un abbraccio. Disamina, che vuoi dire?
11: Librata,
9: precisa, ha detto il suo pensiero in modo anche abbastanza veloce con tempi radiofonici, quindi bravissimo Clemente. E grazie. Andiamo da Mario. Mario, ciao.
16: Ciao ragazzi, buongiorno e forza Napoli.
11: Sempre Mario.
16: Mi volevo collegare all'amico, non di questa chiamata, quella prima del 3-4-2-1.
11: Sì.
16: Penso che in questo momento forse sia l'unico modulo che con quelli che ci sono rimasti potremmo fare, anche che in, diciamo, a me non è che sono un giochista, giochissimo, che l'importante, cioè nel senso, abbiamo vinto con Conte, è il momento in cui abbiamo giocato bene, quando abbiamo giocato a Bologna la Supercoppa è stato col 3-4-2-1. Il problema, sì, che uno dice, ma anche se giochi a 4, noi a sinistra praticamente, se Spinazzola, non ho capito poi se è arruolabile, se sta bene o non sta bene, comunque poi là in quel caso tu non hai un'alternativa a Spinazzola, sia che giochi con la difesa a 3, sia che giochi con la
11: difesa a 4. Spinazzola
16: partite a giocare con Spinazzola, cioè io non lo so come si fa.
11: Spinazzola è, credo che sia l'unico esterno sinistro in questo momento a disposizione, ma torna da un infortunio anche lui.
16: Esatto, anche perché là chi vai, cioè devi adattare un difensore, perché tu in questo momento forse la difesa a tre perché sei pieno di difensori, perché comunque ritorna Beco, ma ritorna Marianucci e Badiascile, chissà Cammaveri, però diciamo siamo fiduciosi su questa cosa qua. E questo, e poi a destra praticamente almeno avresti Politano e Di Lorenzo giocando con il centrocampo a 4, mettendo magari, che ne so, Beukema o Marianucci, o spostare Rachmani sulla destra nei tre difensori, e lì avresti un'alternativa in più, perché giocare 9 partite con un solo terzino destro e con un solo terzino sinistro, se ci va buono, perché poi dobbiamo vedere Spinazzola quante partite può avere, perché io penso 9 partite, 90 minuti, non lo so Olivera in che condizioni fisiche si trova in questo momento.
11: No, Olivera è fatto male anche lui.
16: No, dico, non so quando tornerà, quando ci vuole un mese, ci vuole 2 settimane.
11: Ci vogliono almeno 3 settimane, quanto si dice, però non lo sappiamo, i tempi il Napoli non li comunica.
16: 3 settimane, quante partite ha fatto? Abbiamo fatto almeno 5 partite.
11: 5-6 partite almeno.
16: 5-6 partite. E quindi con Spinazzola non lo so. Comunque dovrà trovare una diciamo un'alternativa. E poi, vabbè, diciamo, restiamo fiduciosi. A me l'unica cosa proprio che mi ha fatto uscire di testa è quando Manna ha fatto un'intervista 2-3 settimane fa, dove ha detto Gabriel Jesus ci interessava, ma non l'abbiamo preso perché non avevamo posti in lista. Iguana Giusto, che la, cioè, ma inventati una palla, dici un'altra cosa.
11: Ma, la cosa bella, Mario, la cosa bella è che tu non ricordi, io li ho salvati dei messaggi. Gabriel Jesus era un favore che dovevamo fare a Branchini, Branchini è un procuratore. Capito?
9: Ma Mario, ti salutiamo e ti ringraziamo. Un abbraccio.
11: Una cosa drammatica.
9: Sì, no, vabbè.
11: Devo fare un favore pure a te dopo.
9: Lasciamo perdere perché
11: Napoli deve farti qualche favore.
9: Esattamente, no, ma lasciamo perdere il mercato estivo perché facciamolo diventare un brutto ricordo, diciamo così. E passiamo avanti. Ci dobbiamo fermare, ragazzi. 2 minuti di pubblicità e rientriamo.
17: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
18: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
19: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
20: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
21: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
22: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Kiss Kiss Napoli.
0: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci, andiamo da Domenico. Domenico, ciao.
2: Ciao,
23: buongiorno.
9: Domenico, ti prego,
23: ragazzi.
9: Radio giù, televisione giù, tutto giù, parla solo con noi perché altrimenti non riusciamo a capire un bel niente. Ci sei, Domenico?
23: No, non c'è niente.
9: Vai, allora ti ascoltiamo.
23: Eccoci,
9: ora ti sentiamo bene, vai.
23: Ah, vabbè, vi ringrazio. Siamo a sentire, io voglio dire una cosa.
9: Vai.
23: Cioè, qua parliamo dei moduli 3-2. Cioè, io sono convinto di una cosa. Se i ragazzi stanno bene, un modulo si sceglie nell'ora, mio suocamo. Hanno solo in polma e basta. Perché se gli dai un modulo e poi non stanno bene, su modulo a che serve? Sono loro che se si sentono bene, lo scegliono loro il modulo come devono giocare. Devono aggredire. Questo per me è inutile fare tanta scheme, tanta cosa. Sono i giocatori che devono risolvere le partite. Sono loro. Io
11: Certo.
23: Penso.
11: Anche io. Io credo che gli allenatori possano fino a un certo punto. Poi piglia la palla De Bruyne, sposta la palla e rompe la porta, voglio dire, non è che c'entra molto Allegri o Van Bommel o qualsiasi altro.
23: Chi l'hanno fatto? Loro devono sapere che modo l'hanno fatto, perché ormai non mica sono dilettanti, sono professionisti.
9: Certo.
23: In campo devono sapere loro che modo lo devono fare. Se stanno in bulma non è... Scusami.
11: No, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
9: Caro Domenico,
11: Domenico,
9: grazie.
11: Per me hai troppa ragione. Un abbraccio, grazie per averci chiamato. Ma
9: ciao,
11: come lo
9: Domenico.
11: Vedi? Come lo vedi a Neres titolare domani?
9: Ma Neres, dico, noi abbiamo sempre detto la stessa cosa su di lui. Un giocatore che se ne ha è per me devastante. Il problema è che bisogna capire se ne ha oppure no. Evidentemente, se dovesse partire dal primo minuto, evidentemente Allegri ha visto un qualcosa in lui in queste settimane.
11: Speriamo.
9: Anche perché poi quando i giocatori che non vengono convocati dalle rispettive nazionali nel periodo della pausa nazionale, in questo caso super pausa perché sono 3 settimane che la Serie A non c'è, è chiaro che può essere utilissima per questi calciatori.
11: Poi
9: così.
11: Ti voglio anche dire una cosa, posso anticipare una cosa? Vogliamo tutti Neres titolare, no? Penso che tutti lo vorremmo vedere titolare. Se domani dovesse giocare titolare e non dovesse esprimere una non dovesse fare una grande partita, i messaggi di lunedì me li puoi dire?
9: Vabbè, sì, sì,
11: ma come ha fatto Allegri a farlo giocare?
9: Neres,
11: era 9 mesi che non giocava.
9: Ma
11: come si fa a far giocare a Neres dall'inizio?
9: Ma perché non hanno venuto?
11: Esatto. Ecco qua, già ci siamo, ci troviamo.
9: Mario, ciao, buongiorno.
24: Ciao ragazzi, buongiorno.
9: Ciao Mario.
24: Per la trasmissione.
11: Grazie Mario.
24: Diego, la considerazione, vabbè, che mio padre ci terrebbe a fatti. Lui è nato il 30-10-60, ti ricorda qualcosa questa...
11: È beata Is, beata lui.
24: E infatti, vabbè, visto che ormai manca non moltissimo alla commemorazione del compleanno pure di papà tuo, ci teneva a dire questa cosa, perché mio padre, da quando non c'è più tuo padre, so che può sembrare una cosa un po' così, però con un velo di malinconia lui festeggia un po' il compleanno, perché pensando... sai, il fatto che pure lui è nato come grande Diego teneva un po' questa cosa di, sai, ci manca sempre un po' a tutti Diego, e quindi vabbè ci teneva a dire questa cosa innanzitutto.
11: Grazie.
24: E poi dico, volevo fare una considerazione un po' tecnica. Secondo voi in questo momento di difficoltà del Napoli, io ricordo la Juve di Allegri,
11: no, ma perché l'hai nominato?
9: Abbiamo fatto 52 minuti senza Mario, complimenti.
11: Vai.
24: Vabbè, però
11: vabbè, non fa niente, sei perdonato, vai, una volta non li rinominare.
9: Puoi rinominarli, vai.
24: Ce l'abbiamo con noi, come ce l'avevamo Conte, quindi vabbè, ricordo comunque Dybala che giocava un po' a ridosso della punta, no?
11: Sì.
24: Magari in questa situazione un po' di difficoltà, premetto che non sono un autore del 3-5-2, a me non piace come modulo. Per dare sicurezza ai ragazzi, magari, e io vedrei bene per gara, lo so che adesso comunque non c'è il ragazzo, però secondo un po' alla Dybala, pure per rifornire un po' lungo con De Bruyne, di un po' tempi del centrocampo, i sedimenti.
11: Secondo me Dybala da sottopunta potrebbe fare un lavoro importante, ovviamente non c'è la qualità di Dybala, ecco, mettiamoli, no, mettiamo subito i puntini su lei, che pochi giocatori hanno la qualità di Dybala. Però io sono d'accordo, è sicuramente una posizione in cui potrebbe fare molto bene.
24: Sì, magari, ecco, anche per supportare un po' Højlund, perché anche con 4-3 abbiamo visto che gli esterni purtroppo hanno perso un po' di, non sono spumeggianti come tanto tempo fa, poi per la condizione, un po' per, ci manca un po' quell'uno contro uno che ci crea quella superiorità che magari poi favorisca anche l'inserimento della punta e dei centro. 4-3 abbiamo visto che gli esterni purtroppo hanno perso un po' di, non sono spumeggianti come tanto tempo fa, poi per la condizione, un po' per, ci manca un po' l'uno contro uno che ci crea quella superiorità che magari poi favorisca anche l'inserimento della punta e dei centrocampisti a rimorchio, secondo me. Poi ragazzi,

0: Cioè, 100 spot io, ragazzi, io lo faccio, lo costruisco, per me per il centenario sarebbe una grande cosa, secondo me, il mio punto di vista. E poi anche il discorso stadio, anche il Maradona riqualificato, secondo me, per i 100 anni Napoli se lo merita, secondo me.
1: Siamo tutti su con la stessa idea, speriamo.
2: Mario, ti salutiamo, un abbraccio.
1: No, ciao Mario.
2: Buona allora Diego, facciamo così, in chiusura ripetimi la tua probabile formazione per quanto riguarda domani.
1: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Spinazzola, Lobotka, Gilmour, De Bruyne, Lang, Lang, Lucca e Politano. No, la mia probabile è perché giocano questi qua.
2: Sei d'accordo Marcello? Sì. Sei d'accordo Vincenzo? Vediamo se... Ma Lucca e Lang dal primo entrambi?
1: No, ma scusatemi, ma chi gioca se non gioca Lang a sinistra? Ditemelo.
2: Neres
1: piede e potrebbe giocare volesso Cielo. Sì.
2: Capiamo. Vabbè, ragazzi, allora facciamo così. Vi lascio a Radio Gol con Vincenzo Perra, tra l'altro alle 14, esatto, alle 14 c'è la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in diretta esclusiva radiofonica su Kiss Kiss Napoli. Tra pochissimo le ultime notizie con Marcello Calvano. Noi torniamo la prossima settimana, grazie a Flavione Esposito in regia, Ciro Froio alla regia.
1: No.
2: Ok. Noi ci vediamo proprio la settimana prossima, per forza.
1: Se non cado.
2: Tra pochissimo una nuova puntata di Radio Gol con Vincenzo Perna. Vi auguro un buon fine settimana e rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche lunedì
1: Diego c'è.
3: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Marcello Calvano. Non da tregua il maltempo a Napoli. La protezione civile della regione Campania ha prorogato e innalzato l'allerta meteo attualmente in vigore. A partire dalle 15 di oggi e fino alle 15 di domani, sabato 10 ottobre, sulla zona 1, Piana Campana, Napoli, isole, area vesuviana, e sulla zona 3, penisola Sorrentino, Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, l'allerta è di livello arancione. A causa dell'allagamento del piano viabile, momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 7 quarter via Domiziana all'altezza di Giuliano in Campania, uscita obbligatoria a Varcaturo in direzione Roma e a Giuliano in direzione Napoli. Un albero è crollato in via Guantai Nuovi nel centro della città, proprio davanti alla sede dell'INPS. La zona è stata delimitata con nastro rosso. Allagamenti in vari quartieri di Napoli, in particolare a Fuorigrotta e Bagnoli. Problemi si registrano in provincia, la parete di un supermercato è crollata nella notte a Pozzuoli. A Marano, infine, si è registrato un blackout elettrico che ha interessato diversi quartieri. Passiamo alla cronaca. All'una della scorsa notte gli agenti di polizia del commissariato Monte Calvario sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini per un uomo di 38 anni raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Non è in pericolo di vita, ricoverato, non ha fornito nessun elemento utile per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ancora la cronaca, gli agenti del commissariato di polizia di Bagnoli sono intervenuti all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta alle 6 di questa mattina per un uomo di 38 anni con una ferita d'arma da taglio. Il malcapitato ha riferito che mentre era in auto in via Mario Gigante, a seguito di una lite per motivi di viabilità, è stato aggredito da tre persone subendo una coltellata da una delle tre. Medicato e dimesso, accertamenti in corso. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Quest'oggi alle ore 14 Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia della ripresa del campionato. Domani alle ore 20:40

45 il Napoli affronterà il Maradona e il Frosinone. McTominay verrà convocato ma difficilmente giocherà. Curiosità nel capire se domani il tecnico azzurro passerà la difesa a 3 oppure resterà con i 4 difensori schierati davanti al rientrante Meret. In attacco possibile chance dal primo minuto per Luca al posto di Højlund. Ai suoi lati potrebbero agire Langa a sinistra e uno tra Politano e Neres a destra, con il primo in vantaggio sul brasiliano. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna. Torna Radio Gol, torna l'informazione sportiva sia in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio Ciro Froio che curerà la parte tecnica audio, così come Flavio Esposito e Simone Zaccaria per la parte video, così come in redazione Lucio Pengue, Marcello Galvano, Gianluca Miranda e il nostro Riccardo Gatapano, che seguirà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che come sempre vi daremo in diretta e in esclusiva radiofonica a partire dalle ore 14, e quindi la potrete seguire nel corso di questa puntata di Radio Gol. Ne approfitto per ricordarvi in apertura che ormai oggi siamo alla vigilia di quello che sarà finalmente l'appuntamento con il campionato. Torna il Napoli, Napoli-Frosinone domani sera alle 20:45, ve la racconteremo in diretta e in esclusiva reti unificate su KissKiss Napoli e KissKiss Italia con la mia radiocronaca insieme a Paolo Del Genio al commento tecnico. Dalle 19 diretta azzurra con Carlo Alvino inizierà su KissKiss Napoli e vi accompagnerà fino al fischio d'inizio, con lui ovviamente sempre Nicola Mora ed il nostro bomber Emanuele Calaiò. Nel post partita analizzeremo tutto quello che sarà accaduto a Fuorigrotta con Gianluca Vigliotti, il suo bar dello sport, speciale post gara insieme alla nostra Susi Fiorillo. Detto questo, iniziamo quello che è il nostro appuntamento con Radio Gol e partiamo subito con Bruno Longhi. Ciao Bruno.
1: Ciao, buongiorno, buon weekend.
0: Buon pomeriggio a te, grazie, ovviamente ricambiamo con grande affetto. Bruno, un weekend che finalmente ci regala il ritorno del campionato, non che ci sia dispiaciuto, devo dire la verità, finalmente con una nazionale che ci ha ridato qualche speranza sul futuro, però ovviamente il campionato ci dà molto più mordente rispetto a una Nations League. Nessuno si prenda la briga di criticare questo sentiment, ecco, secondo me.
1: È chiaro che la Nations League lascia molti dubbi proprio per la sua formula, che prevede addirittura due nazionali che si affrontino due volte nel giro di pochi giorni. Insomma, abbiamo visto quello che è successo. Di confortante c'è il fatto che, ricorderai che fino a un mese fa, due mesi fa, si dibattevano sul perché questi giovani non crescono, non ci sono giovani, l'Italia è un paese per vecchi, calcisticamente parlando, ma non solo, e adesso abbiamo scoperto invece che i giovani ci sono, e questo è sicuramente un dato importante. C'è poi quest'altro dato, che praticamente in 20 giorni non c'è stato campionato, abbiamo giocato 5 partite di campionato che hanno espresso già qualcosa, ma adesso c'è un altro blocco che sarà di 6 partite, 9 per quelle squadre impegnate in Champions e nelle varie coppe, per cui si va avanti a blocchi e bisogna ovviamente riuscire a capire, ma non è che lo possiamo capire mentre chiacchieriamo noi, se quello che è accaduto nelle prime 5 partite in questo blocco ha un valore che può essere riproposto nel successivo blocco, o seppure ci sarà un cambio di rotta, anche perché diciamo siamo al cospetto di una situazione che non si è mai verificata, no? Che il campionato si interrompesse per 20 giorni per dar spazio alle nazionali.
0: È vero, è vero, e chi ha bisogno di cambiare rotta è sicuramente il Napoli, no? Non un avvio come ci si augurava, anche se il calendario era comunque molto più pesante rispetto a qualcun altro. Qualche punto in più probabilmente l'avrebbe meritato la squadra di Massimiliano Allegri, che tra l'altro in questa pausa per le nazionali mi perde anche 3 calciatori, di cui 2 giovani che erano in rampa di lancio, mentre invece un veterano che va un po' in qualche modo a scoprire una corsia di sinistra difensiva come Olivera, che in qualche modo dovrà essere preservata visto che ci rimane il solo e unico Spinazzola.
1: Sì, sai, i numeri, cioè, chiaramente gli attenuanti li hanno tutte le squadre, perlomeno pensano di averle, no? Perché si cerca sempre di nascondere se c'è qualcosa che non funziona, o perlomeno di trovare la scusante. Il fatto direi che può essere considerato clamoroso che il Napoli si trovi ad aver perso praticamente 5 punti in 6 partite, 6 punti in 5 partite dalle squadre che stanno davanti, e questo è clamoroso, perché stiamo parlando del Napoli, non stiamo parlando di una squadra che ha l'ambizione di arrivare al massimo in conference, no? Sì. Ovviamente il perché sono successe queste cose è stato ampiamente analizzato, ma adesso, come dicevo prima, parte un altro blocco. Infortunati, ok, ci sono, però arrivano giocatori naturalmente non rivitalizzati, perché per esempio Højlund non aveva bisogno di essere rivitalizzato, lo era già rivitalizzato. De Bruyne soprattutto ha fatto delle cose importantissime, di una certa eccellenza, che insomma hanno ridato non solo al Napoli ma al calcio europeo quel giocatore che avevamo conosciuto splendidamente nel Manchester City. Per cui diciamo si riparte ovviamente con l'apporto e il supporto di questi giocatori importanti contro una squadra, il Frosinone, che direi che con Lazio e Cagliari è stata la sorpresa di questo primo troncone del campionato.
0: È vero, è una squadra da tenere sicuramente sotto controllo, perché di certo, ecco, contro nessuna squadra in Serie A puoi dare per scontato, però in particolar modo con squadre che affrontano in maniera così spavalda quelle che sono le cosiddette grandi, perché giustamente soprattutto in queste partite, Bruno, hanno poco da perdere, eventualmente possono concedersi il lusso di avere anche contro le grandi l'atteggiamento che vogliono, perché sanno la direzione nella quale vogliono andare. E in tal senso Alvini, secondo me, dovrebbe ricevere ancora più complimenti di quelli che già ha ricevuto all'inizio di questo campionato. È un allenatore che vuole fare questo tipo di percorso con la sua squadra, e proprio per questo diventa davvero una mina vagante per squadre che invece quelle partite le devono vincere.
1: Sì, poi c'è un altro discorso, che va bene l'aspetto psicologico, io non ho niente da perdere, però devi avere anche il materiale umano, perché i giocatori forti ci sono in quella squadra, e poi naturalmente la costruzione dal punto di vista tattico, perché io l'ho visto giocare Frosinone, si sa adattare all'avversario, sa giocare d'attacco se dovesse farlo, ma non è il caso della partita che l'attende, ma soprattutto di ripartenza, e lo fa molto bene. Per cui vuol dire che c'è della qualità. C'è della qualità, c'è un allenatore bravo, non è soltanto sai quella partita, andiamo a giocarsela, tanto praticamente abbiamo perso in partenza, se succede qualcosa
0: sì, no,
1: tanto di guadagnato. No, questi vanno, ormai tutte le squadre vanno in campo per cercare di imporre quella che è la loro idea di gioco, perché l'allenatore distruttore di gioco non esiste più. Sono tutti allenatori, ormai quelli che abbiamo in Serie A, che vorrebbero imporre la forza delle loro squadre. Talvolta ci riescono, talvolta no.
0: È ovvio. In tal senso, diciamo, probabilmente avrà lavorato soprattutto su questo Massimiliano Allegri, al di là dei troppi gol presi, e probabilmente su quello si è potuto lavorare un po' di più, perché aveva tanti calciatori difensivamente parlando a disposizione. Invece per il lato offensivo, che è quello che probabilmente deve migliorare ancora di più, il Napoli, Bruno, si è potuto lavorare pochissimo, mancavano tantissimi calciatori.
1: Per quello prima ti dicevo, sappiamo quello che è successo nelle prime 5 partite, però questa pausa non può dirci nulla. Dobbiamo aspettare quello che sarà il responso del campo, e perché c'è stata la pausa e perché i giocatori non c'erano, erano via. È un punto di domanda questo, che vale per il Napoli ma vale per tutte le squadre che, diciamo, o hanno riposato o soprattutto hanno avuto tanti giocatori in partenza con le loro nazionali, cioè fuori Italia con le loro nazionali. E qui è stato un periodo in cui abbiamo visto cosa hanno fatto le nazionali, ma limitatamente ai club non possiamo dire nulla, perché gli allenatori hanno lavorato, soprattutto quelli che hanno dei giocatori importanti, giocatori che militano in queste nazionali importanti, come dicevo prima, non hanno potuto lavorare. Ma sto dicendo una banalità, perché siamo di fronte a un fatto compiuto.
0: È vero,
1: si è lavorato poco, si è lavorato. L'Inter addirittura dopo la settimana successiva alla fine del campionato, cioè dopo la quinta giornata, ha lasciato liberi i giocatori per una settimana, quelli che restavano, no? Il che vuol dire che anche gli allenatori non sanno che pesci pigliare, qual è la strategia migliore, no, a livello di allenamento, per far sì di ritrovarsi allo stesso punto o migliorare quello che avevamo fatto nelle prime 5 giornate. È un dibattito aperto che però non possiamo risolvere io e te, sarà il campo che ci dirà quello che è stato fatto o che non è stato fatto.
0: Però uno che ha così grande esperienza come Massimiliano Allegri, no, che si era arrabbiato tantissimo dopo la gara di Firenze, ce lo raccontano invece molto sereno nell'approccio a queste due settimane che ha potuto eventualmente utilizzare per chi è rimasto a Castel Volturno. Su cosa l'avrà lavorato, secondo te, in prospettiva futura, non soltanto sul Frosinone? Dove secondo te si sarà concentrato mentalmente l'allenatore azzurro?
1: Ma io, sai, sono basato un pochino sulle varie dichiarazioni che ho letto così, no? Sfogliando su siti, su, mi sembra di aver capito che insomma il mantra è attenzione, sistemiamo bene la difesa perché poi qualcosa davanti noi combiniamo, no? E penso che la cosa importante, poi conoscendo che la sua filosofia è quella di non prendere gol, no? Sai, il corto muso non l'ho inventato io, no? Chiaramente qualcuno l'ha inventato, certo. E cui dovrebbe essere questa la filosofia, però anche Massimiliano Allegri si è trovato in una situazione inedita per lui e per tutti quegli altri allenatori, sia di A che di B, insomma.
0: Bisognerà capire lì dove eventualmente si potrà operare poi nel corso di queste settimane. Come ricordavi tu, c'è la Champions per il Napoli,
1: perché,
0: così.
1: Sì.
0: E anche le varie trasferte e i tempi ristretti non è che ti consentono, un po' come mancano i calciatori, no Bruno?
1: Ma vedi, quello che verrà è un qualcosa che è già accaduto, cioè giocare nel weekend, poi giocare a metà settimana, fa parte della storia dei grandi club, che sono ovviamente costretti, sono ben felici di esserlo, a giocare in campionato, questo è già successo. Il problema è la ripartenza dopo questo lungo periodo di pausa, ogni allenatore l'ha gestita alla sua maniera, basandosi su esperienze che non esistono, per cui c'è, come dicevo prima, vediamo quel che accadrà, ma francamente nemmeno dopo la prima giornata, cioè questa sesta, no? Avremo capito, potremo avere dei riscontri relativi ad una giornata, andiamo a vedere nel lungo periodo, lungo per modo di dire, perché saranno 6 giornate più 3 di Champions, 9 partite fino alla prossima interruzione per la nazionale, ecco lì avremo capito se saranno stati consolidati. Il Napoli ovviamente spera di no, i risultati del primo troncone, delle prime 5 partite, o se ci sarà stato comunque un cambio e a livello di allenamento e anche di prestazioni.
0: Bruno, grazie per aver aperto con noi questa puntata di Radio Gol, alla prossima.
1: Ti ringrazio, buona giornata e buon weekend come dicevo prima.
0: Grazie davvero anche a te, grazie a Bruno Longhi con il quale abbiamo aperto questa puntata e ci raggiunge un ex azzurro al quale siamo molto affezionati, Mirko Valdifiori, ciao Mirko.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, piacere nostro, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Si ritorna al campionato, un test, quello di domani contro il Frosinone, che sicuramente non può lasciare tranquillo Massimiliano Allegri, però d'altro canto il Napoli ha bisogno di punti, non Mirko? Ha bisogno di provare a colmare quel gap che Massimiliano Allegri disse di voler colmare subito dopo la sosta di campionato con quelle che gli stanno davanti.
2: Sì, hai detto bene, una partita importante, una partita che il Napoli gioca in casa, che vorrà sicuramente fare sua, dopo un periodo che magari Allegri ha potuto lavorare con la squadra, magari aveva non la rosa al completo perché molti giocatori sono stati impegnati con le nazionali, però ha avuto tempo per far sì che il Napoli possa centrare una vittoria per poi dopo ripartire con entusiasmo in questa vogliamo chiamare seconda fase di campionato, dopo il primo che magari c'è stato un po' di ambientamento.
0: Ci è servito questo stop dei campionati per rivedere un Kevin De Bruyne che non vedevamo da un bel po' di tempo, Mirko, un calciatore che è sempre stato straordinario, ma che qui a Napoli forse ancora non siamo riusciti a vedere così brillante come invece abbiamo rivisto nel corso di queste partite di Nations League con il suo Belgio. Magari questo tipo di prestazioni potrebbero anche aiutarlo nel riportare anche un po' a Napoli di quella qualità che lui ha abituato a donarci.
2: Certo, sicuramente è un campione De Bruyne, quindi anche quando trova delle grandi prestazioni, condite anche con dei gol con la sua nazionale, sicuramente sarà tornato molto carico, molto entusiasta. E dall'altro canto bisogna un attimo vedere, perché essendo stata una sosta particolare, ci sono state 4 partite, anch'io l'ho visto con i ragazzi a Malta, 4 partite nel giro di 15-20 giorni, e quindi bisogna capire anche la condizione di come arrivano questi giocatori, quindi non metto le mani sul fuoco, ma secondo me potrebbe esserci anche qualche sorpresa di risultato, perché magari squadre come tra virgolette le più piccole hanno avuto più possibilità per allenarsi, quindi i giocatori sono più freschi e più in palla. invece le big possono avere magari dei giocatori reduci da viaggi e partite un po' stanchi, quindi bisogna sempre stare attenti, perché sennò poi si va incontro a brutte sorprese.
0: Domani potremmo rivedere ancora una volta la soluzione del doppio play, Lobotka Gilmore, una soluzione che non soltanto da grande esperto del ruolo che ti ha caratterizzato da calciatore, ma anche da allenatore ti piace, ti mette, ecco, in qualche modo l'idea di una squadra che voglia controllare il gioco e che possa passarci anche attraverso questo tipo di soluzioni?
2: Sì, è una soluzione che abbiamo già visto, una soluzione che hanno fatto molto bene, permette anche a Lobotka di non dover magari a volte avere solo compiti difensivi davanti alla linea difensiva, ma può avere anche la possibilità di sganciarsi in zona di rifinitura o magari a riempire l'area di rigore avversaria e anche trovare il gol nelle partite. Quindi domani sarà una partita che Napoli, se va come deve andare, ci avrà il pallino del gioco, e quindi avere il doppio play ti permette di poter trovare delle trame importanti di gioco per mettere gli attaccanti nelle condizioni di poter segnare.
0: E eventualmente diciamo una soluzione che convince anche difensivamente parlando, Mirko, in termini di copertura, avere calciatori come Gilmore e come De Bruyne, ovviamente Lobotka, lo abbiamo sempre sottolineato, uno che riesce, oltre che con le preventive ma anche con la conoscenza del gioco, a sapere dove posizionarsi e anche come posizionarsi per mettere in difficoltà gli avversari, magari non rientra proprio nelle caratteristiche di De Bruyne e Gilmore, quella della copertura, oltre che ovviamente nel proporre calcio, come abbiamo visto più e più volte, come ricordavi anche tu.
2: Sì, magari non sono giocatori che hanno le caratteristiche magari di Anguissa a livello di contenimento difensivo, a livello di strapotere fisico, però sono giocatori talmente forti, intelligenti, che poi nell'arco di una partita trovano sempre la soluzione giusta, la soluzione adatta, anche per aiutarsi uno con l'altro per coprire il campo. Poi a volte si tende a dire difensori o magari centrocampisti o gli attaccanti non tornano, deve essere un blocco squadra che deve lavorare bene e ti permette poi di sopperire magari alla mancanza di un giocatore di contenimento o di più forza fisica.
0: Senti Mirko, a proposito di centrocampisti del Napoli, in particolar modo di Lobotka, volevo chiederti un giudizio su quelle che sono state le sue dichiarazioni in nazionale. È uno che ogni volta che parla, peccato che lo faccia solo in inglese, questo ci dispiace sempre perché lo vorremmo sentir parlare qualche volta anche in italiano magari, però evidentemente non ci riesce. Dice: il calendario è un massacro, possono pagarmi quanto vogliono, ma il corpo è il mio e il nostro. Effettivamente, quattro partite in 17 giorni, i viaggi estenuanti come ricordavi anche tu, poi ovviamente c'è il lavoro fatto precedentemente con i club, e questo purtroppo spesso e volentieri pesa anche su quelli che poi sono gli infortuni successivi che registriamo nel loro rientro poi con le squadre di club. Effettivamente si gioca tanto, però purtroppo ormai è diventato più un business che un gioco, Mirko.
2: Sì, esatto, si gioca tanto, magari lui avendo giocato quasi tutte le partite, cioè, a volte anche il dover, la pressione, lo stress, magari adesso torni a Napoli, c'è magari l'ansia che tra virgolette se ti fai male poi dopo non riesci a rendere al meglio nel club, però allo stesso tempo devi rispondere alla chiamata della nazionale, fare il meglio per la nazionale, quindi uno vorrebbe sempre dare il massimo ovunque, ma a volte poi tra chilometri e prestazioni va incontro, come hai detto te, a degli infortuni che poi ti complicano un po' i tuoi piani personali e sì, i piani del club. Non dimentichiamoci il Napoli l'anno scorso, che era partito con grande ambizione, progetti, poi tanti infortuni e poi ti cambia anche tutto il progetto della squadra del club, magari subisci pressioni se sei un giocatore magari in quel momento, anche se non fai apposta, infortunato. Quindi quello magari che voleva dire era magari gestire un po' le risorse umane. Poi è normale che il bello del calcio è quello, si gioca tanto, abbiamo la fortuna di essere pagati anche per dare spettacolo alle persone, però poi allo stesso tempo se poi viene a mancare a livello di prestazione sul campo, poi magari qualcuno può storcere il naso.
0: Ecco, la mia riflessione andava proprio nella direzione che poi tu hai in qualche modo accennato, cioè lo spettacolo. Quando mancano in una partita, per esempio, di grandissimo rilievo calciatori che possono essere un McTominay piuttosto che un Lautaro o magari un Gonzalo Ramos, no? Giusto per dirne tre, così è normale che poi la qualità dello spettacolo, se questi si sono infortunati perché vanno in giro con le loro nazionali, quando ritornano magari si sono infortunati e si gioca con grande stress su questi calciatori ogni tre giorni. Se pensiamo allo Botka, per esempio, una media di 52 partite all'anno, c'è una roba che probabilmente negli anni 80 nessuno ci avrebbe mai creduto che avrebbero giocato 52 partite nel corso di una stagione calciatori professionisti. Non si rischia di abbassare la qualità per aver aumentato poi la troppa quantità e quindi a quel punto perderlo lo spettatore piuttosto che acquisirlo?
2: Ah, quello sicuramente, perché come ti ho detto incide molto sulle prestazioni personali. I giocatori di qualità è sempre bello vederli in campo, ma allo stesso tempo, anche se sono campioni, anche se sono giocatori che non sono, se vogliamo dire, giocatori normali, però se alla fine sono stanchi mentalmente o stanchi fisicamente, rendono meno e lo spettacolo va un po' a diminuire. Però quello ormai fa parte, come hai detto te, del contesto odierno di oggi, quindi bisogna cercare di ripetere. Di sperare che si infortunino il meno possibile, è l'unica speranza.
0: Eh sì, ed è anche ovviamente la speranza di Stanislav, che giustamente esatto. Diceva io spero di poter dare il meglio sia con la nazionale che con il mio club, però ovviamente non dipenderà solo dalla volontà ma anche e soprattutto dal fisico. Mirko, esatto. Grazie davvero per essere stato con noi, alla prossima.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Ciao. Davvero a Mirko Valdifiori. Tra pochissimo ci andremo a collegare con il nostro Riccardo Catapano, che vedo in bassa frequenza già pronto da Castel Volturno. Perché alle ore 14 conferenza stampa di vigilia per Massimiliano Allegri, domani la gara 20:45 Napoli Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Allora facciamo così, ce ne andiamo in pubblicità, però torniamo tra pochissimo e torneremo andando direttamente a Castel Volturno dal nostro Riccardo Catapano.
3: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
9: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
12: Ma dove vai vestito così?
11: A pescare la spesa.
12: Sempre il solito esagerato.
11: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
13: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
14: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
15: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
16: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
17: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
18: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: E rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, siamo soltanto all'inizio di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Alle ore 14 in diretta e in esclusiva radiofonica avremo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri direttamente da Castel Volturno, dove ritroviamo chi la seguirà per noi, ovvero Riccardo Catapano. Ciao Ricchi.
19: Ciao Vincenzo, buongiorno a te, buongiorno ovviamente ai nostri ascoltatori. Siamo all'esterno del centro sportivo di Castel Volturno. Devo dirti che il meteo e la pioggia ci ha dato un piccolo break, fortunatamente, quindi al momento non piove qui all'esterno. Dicevi benissimo, alle 14 torna finalmente a parlare Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Frosinone. Si riprende dopo 3 settimane di lunga sosta per le nazionali. Ovviamente c'è tanta curiosità nel capire come questo Napoli andrà ad affrontare una gara contro i Ciociari, che in questo momento credo siano assolutamente la formazione e rivelazione di questo inizio di stagione. Tanti dubbi per Allegri a partire dal modulo, perché insomma Castel Volturno si continua a lavorare su due moduli, il 4-3-3 ma anche il possibile passaggio al 3-4-2-1. Ovviamente molto dipenderà anche le condizioni dei calciatori tornati dalle nazionali e da coloro che invece sono rimasti qui a Castel Volturno nel corso di queste 3 settimane per recuperare la forma fisica. E ovviamente vedremo quelle che saranno le indicazioni di Massimiliano Allegri, mentre alle nostre spalle continuano ad uscire alla spicciolata i calciatori del Napoli. In questo momento è passato Mattias Olivera, poco fa è stato il turno di Scott McTominay, altro tema ovviamente di dibattito quello relativo allo scozzese, perché è tornato anche lui dopo aver avuto il via libera dai medici per la ripresa dell'attività agonistica dopo l'operazione al cuore per ablazione. Da capire con Massimiliano Allegri quale sarà ovviamente il possibile minutaggio dello scozzese, fermo restando che si ricomincia dopo 3 settimane di stop in una settimana, o meglio in un momento in cui si inizierà a fare sul serio. Bisognerà cambiare marcia, bisognerà risalire la china, perché si comincerà a giocare ogni 3 giorni, subito dopo il Frosinone si farà visita al Villarreal, si parte anche in Champions League dove si esordito con una sconfitta contro l'Arsenal. Quindi in effetti si entra nel vivo di questa stagione dopo un inizio fatto sì di alti e bassi, ma anche di un calendario di certo non facilissimo per gli azzurri e soprattutto di tante defezioni purtroppo ed infortuni che continuano ad accompagnare il momento dei partenopei. Quindi alle ore 14 in diretta in esclusiva su Radio Kiss Kiss Napoli le parole di Massimiliano Allegri per capire anche quelle che sono state queste 3 settimane, su che cosa si è lavorato e su come il Napoli riprenderà la propria marcia domani contro il Frosinone.
0: E ovviamente Riccardo, noi ti lasciamo entrare all'interno di Castel Volturno per poterci poi riportare e ci ritroveremo poi a partire dalle 14.30 per commentare quelle che saranno le parole di Massimiliano Allegri. Intanto buon lavoro Ricchi.
19: Altrettanto buon lavoro Vincenzo, a più tardi.
0: Grazie davvero al nostro Riccardo Catapano che seguirà per noi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Sono le 13.30 in punto ed è un piacere ritrovare al telefono con noi Michele Pazienza. Ciao amici, benvenuto.
20: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Una partita contro un Frosinone che probabilmente, diciamo, ancora una volta, come ricordavamo anche prima, proverà ad adattarsi all'avversario. È una squadra che sa proporre calcio quando ha il pallone tra i piedi, ma eventualmente sa anche mettersi lì con l'elmetto in testa e aspettare l'occasione buona per ripartire in contropiede. Una partita alla quale Massimiliano Allegri davvero dovrà fare grande attenzione domani allo stadio di Armando Maradona.
20: Sì, sicuramente una partita delicata, difficile, dove Allegri e i suoi giocatori dovranno mettere molta attenzione, perché Frosinone è una squadra che sì, si adatta e si adegua a quelle che sono le caratteristiche degli avversari, ma è una squadra che ha un potenziale offensivo importante, lo ha dimostrato, i numeri dicono questo e anche i risultati, per cui il Napoli deve fare una partita molto ma molto attenta, soprattutto nelle ripartenze, quando porta tanti uomini nella metà campo avversaria, perché il Frosinone ha mostrato in più circostanze contro più avversari con diverse caratteristiche di essere micidiale.
0: Senti, Michele, una partita del genere che apre un ciclo eventuale di tante gare, soprattutto anche di gare di Champions League, oltre che gare di cartello, è una gara da prendere eventualmente in esame anche per gli esperimenti, oppure tu preferiresti iniziare subito forte con quella che deve essere una, tra virgolette, formazione tipo, con il materiale che hai a disposizione, e magari provare subito a dare un imprinting a quello che vuole essere il tuo percorso nel prossimo mese, prima della prossima sosta?
20: E io non credo che sia il momento, il periodo per poter effettuare degli esperimenti. Penso e credo che l'allenatore opterà per mettere in campo la migliore formazione possibile per poter ottenere il risultato già da domani sera, perché poi il risultato ottenuto ti dà fiducia, ti dà autostima, anche ai giocatori stessi dà fiducia nella proposta che gli viene data e gli viene fornita dallo staff tecnico di Allegri, per cui non credo che opterà per una gestione, per dei calcoli o addirittura per degli esperimenti da fare rispetto a tutte le gare che ci saranno poi da affrontare. Io credo che cercherà in tutti i modi di ottenere il massimo dei risultati nella gara di domani e poi penserà a strutturare quelle che saranno le gare successive.
0: Sotto il profilo tattico, è una squadra che ogni volta che ha il pallone tra i propri piedi vede spesso e volentieri, diciamo, nella luce a illuminare quella che può essere una manovra Kevin De Bruyne. L'abbiamo visto molto fresco anche fisicamente nel Belgio, però l'ho visto soprattutto molto alto e spesso e volentieri invece nel Napoli, per giocare qualche pallone buono, è costretto ad abbassarsi un po' troppo senza magari trovare quelle linee di passaggio decisive che di solito trovi quando sei dalla tre quarti in su. Di certo non puoi immaginare che un calciatore che viene a prendersi la palla nel cerchio di centrocampo possa poi per forza di cose inventarti la giocata giusta ogni 2-3, quindi magari passa anche dal suo posizionamento quello che può essere lo sveltimento della manovra azzurra, Michele.
20: Allora io non credo nella maniera più assoluta che Allegri non sappia che De Bruyne portato negli ultimi 20 metri diventa il De Bruyne che conosciamo, il De Bruyne che tutti conoscono, e De Bruyne che poi è diventato De Bruyne. Io credo che piuttosto che Allegri stia cercando le soluzioni per poter far lavorare De Bruyne negli ultimi 20 metri, e questo chiaramente comporta dei tempi un po' più lunghi rispetto a quelli che sono i momenti vissuti nella nazionale, dove lui è abituato a giocare in quella situazione, dove i suoi compagni riconoscono la sua posizione perché ci giocano già da diversi anni, per cui è una squadra strutturata in maniera diversa. Il Napoli ha delle caratteristiche secondo me non simili a quella della nazionale belga, per cui è chiaro che De Bruyne portato negli ultimi 20 metri è un tipo di calciatore, De Bruyne che per forza di cose o per necessità viene allontanato dalla porta, è chiaro che va a disperdere un po' quella che è la sua caratteristica e quello che è il suo potenziale, ma sono certo che l'obiettivo di Allegri è quello di far lavorare, di portare De Bruyne a lavorare negli ultimi 20 metri, dove può diventare quel giocatore determinante che è sempre stato.
0: Senti, Michele, un'ultima te la voglio fare invece sul doppio play e in particolar modo su Billy Gilmour, perché grazie a questa soluzione e ovviamente grazie, tra virgolette, in maniera negativa all'assenza di Scott McTominay, stiamo vedendo un po' di più l'altro scozzese, ovvero Billy Gilmour. Inevitabilmente anche l'assenza di Anguissa ne favorisce, ma il ruolo di questo ragazzo effettivamente da mezzala ti convince oppure eventualmente tu lo vedresti solo come alternativa allo Botka e il doppio play in qualche modo ne limita quelle che possono essere le visioni di gioco anche alternative alla regia?
20: Guarda, è molto ora è chiaro che siamo sempre abituati a guardare il ruolo e a buttare il nostro focus sul ruolo. Gilmour può fare una mezzala nel momento in cui a quella mezzala gli si chiede un determinato compito. Se a Gilmour gli si chiede di essere un centrocampista di palleggio, di fare la mezzala di palleggio, Gilmour chiaramente può fare anche la mezzala. Se a Gilmour gli si chiede di fare la mezzala che va a invadere la metà campo, la linea della difesa avversaria,
0: ovviamente,
20: è chiaro che non è nelle sue caratteristiche, e allora mi verrebbe da risponderti assolutamente no, secondo me Gilmour non può fare la mezzala. Ma se gli si chiede quello che lui sa fare e quella che è la sua caratteristica, è chiaro che Gilmour potrebbe fare anche la mezzala. Di conseguenza, dall'altra parte, giocando in un centrocampo a tre, l'altra mezzala per forza di cose deve essere una mezzala con caratteristiche diverse, con caratteristiche che sappia invadere la linea della difesa avversaria.
0: Io lo voglio ringraziare, Michele Pazienza, per essere stato con noi. Ciao Michele, alla prossima.
20: Grazie a voi, buona continuazione.
0: Grazie, grazie davvero. Ieri nel corso di Qui Casa Calcio Napoli vi abbiamo fatto ascoltare la nostra intervista esclusiva realizzata dal nostro Riccardo Catapano a Luca Marianucci, e allora ve lo faccio riascoltare per chi se lo fosse perso. Eccolo qua.
1: Radio Kiskis Napoli, abbiamo il piacere di intervistare Luca Marianucci, difensore del Napoli. Ciao Luca.
21: Ciao a tutti.
1: La prima domanda è ovviamente d'obbligo. Luca, come stai?
21: No, tutto bene. Da questa settimana sono rientrato a pieno regime nel gruppo e niente, sono pronto per sabato.
1: Luca, l'infortunio in ritiro in un momento ovviamente importante, si costruisce la stagione, in cui stavi disputando anche ottime prestazioni, sentivi e senti tuttora la fiducia di Allegri. E come ti ha fatto sentire però dover interrompere questo processo e quanto è stato importante il sostegno dei compagni e dei tifosi?
21: Sicuramente è successo nel momento tra virgolette peggiore, alla fine del ritiro, dopo un mese di lavoro importante, però l'ho presa con filosofia, sono stato fin dal giorno dopo improntato sul recupero per rendere i tempi di recupero sempre minori, e sicuramente l'aiuto dei compagni, dei tifosi è stato fondamentale, perché mi sono sempre stati vicini e anche questo mi ha aiutato a rientrare al meglio.
1: Senti, parlavamo di fiducia poco fa, a Napoli c'è Allegri quest'anno come allenatore, ci descrivi che allenatore stai conoscendo e anche il tuo rapporto con lui?
21: Ah, sicuramente il rapporto che ha con tutta la squadra è un rapporto personale molto importante secondo me, perché è molto attento anche alla parte fuori dal campo, tiene sempre l'entusiasmo molto alto, però in campo poi si fa sentire, soprattutto anche con gli allenamenti sono tosti, però è giusto che sia così.
1: Senti, dopo questo primo miniciclo concluso con questa lunga sosta per le nazionali, che ha permesso anche a chi era un po' più indietro magari di condizioni di recuperare, si entra nel vivo dopo questa sosta. In queste settimane Allegri in particolare che cosa vi ha chiesto di migliorare in allenamento?
21: No, sicuramente ci siamo focalizzati ora, io da questa settimana, ma i ragazzi tutte e tre le settimane, per migliorare magari delle lacune che abbiamo avuto nelle prime giornate, abbiamo lavorato molto bene e niente, finalmente diciamo che sabato riprendiamo a fare sul serio.
1: Quanta voglia hai di andare al Maradona?
21: Tantissima, perché comunque ora è tanto tempo che non entro da giocatore e sono molto contento di iniziare.
1: Sabato si riprende proprio con il Frosinone, una delle squadre rivelazioni di questo inizio di campionato. Qual è secondo te l'errore da non compiere contro i Ciociari?
21: Sicuramente non prendere la partita sotto gamba, perché sicuramente è una delle squadre più in forma in questo momento, sono sulle ali dell'entusiasmo, un gruppo giovane, un gruppo che si conosce già dall'anno scorso, che ha fatto grandi cose anche l'anno scorso. Quindi sicuramente bisogna entrare in campo con la testa giusta e fare la nostra partita, perché siamo forti e bisogna ricordarcelo anche noi.
1: Senti, da difensore si parla sempre tanto difesa 3, difesa 4, ma per un difensore, e te in particolare, cosa cambia tra questi due sistemi?
21: No, sicuramente i modi sono differenti, però non cambia molto, magari uno è più propenso a giocare in un modo, uno in un altro, però l'importante credo per un difensore è rendere da dietro la partita più semplice per quelli che ti stanno davanti, quindi che sia 3 o che sia 4, l'importante è non prendere gol e dare una sicurezza in più a tutta la squadra.
1: Senti, se dovessi descrivere con una parola, un aggettivo, il Marianucci di oggi rispetto a quello arrivato a Napoli, come ti consideri?
21: Più maturo sicuramente, a livello di maturità, anche stando con determinati compagni in spogliatoio, cresci, anche non volendo cresci, e sicuramente sì, ma più maturo sicuramente.
1: Hai vissuto ovviamente il passaggio da Empoli a Napoli, poi c'è stata la parentesi al Torino. C'è stata una situazione in particolare che ti ha fatto crescere? Hai parlato di maturità poco fa.
21: No, sicuramente il passaggio da Empoli a Napoli è stato grande, c'è voluto un po' di tempo per abituarsi ai ritmi di allenamento, ai ritmi di gioco, perché comunque inizi a allenare con veri campioni. E sì, diciamo che il primo periodo è stato il più difficile, però sono dei ragazzi fantastici e anche a livello umano mi sono trovato fin dal primo momento benissimo.
1: Senti, uno dei compiti dei giovani giocatori è anche cercare un po' di captare, rubacchiare qualcosa magari da qualche compagno di reparto. C'è un dettaglio che magari hai o pensi di aver appreso in questi due anni a Napoli da uno dei tuoi compagni di reparto con più esperienza?
21: Sicuramente le cose da apprendere sono ancora tantissime, spero di arrivare ad apprendere il più possibile ancora, ma quello che vorrei apprendere ancora di più è sicuramente la serenità di alcuni veterani, tra virgolette, che hanno quando giocano, sicuramente con l'esperienza verrà di pari passo.
1: Senti, sei anche un difensore che ama partecipare a quella che è la manovra dal basso, perché ormai insomma il ruolo del difensore sta cambiando, non solo marcatura, ma si partecipa davvero a tutte le azioni, alle due fasi. In tal senso ti chiedo quanto conta per te sentirti anche coinvolto in quella che è la costruzione dal basso di una squadra?
21: A me piace molto il gioco palla, comunque fraseggiare coi compagni. Sì, è vero, il ruolo del difensore sta cambiando, però non bisogna scordarsi che il difensore come prima cosa deve difendere. E come ho detto prima, rendere più tranquilla la manovra per i tuoi compagni che stanno davanti. Poi sicuramente il gioco dal basso è importante per me, perché ti crea più possibilità per far gol, ti dà fiducia quando hai la palla e gli altri corrono al posto tuo, quindi penso sia un aspetto fondamentale. Però il difensore, diciamo che prima cosa deve non prendere gol e poi pensare a tutto il resto.
1: Senti, ti chiedo anche, ovviamente abbiamo parlato prima della sfida contro il Frosinone, il ritorno al Maradona che può darti sia una spinta enorme, ma anche ovviamente farti sentire inevitabilmente la pressione. Oggi come vivi il rapporto con questo stadio e anche ovviamente con la tifoseria partenopea?
21: Sicuramente uno stadio che spinge molto, che pretende molto, come è giusto che sia, perché è una piazza fantastica. Non la vivo con ansia, ma la vivo con entusiasmo. So che potrebbe essere un'arma a doppio taglio questa, però sicuramente i tifosi sono dalla parte nostra e quindi non vedo il motivo di viverla con ansia.
1: Torno ovviamente sulle tue caratteristiche. C'è un aspetto del tuo gioco sul quale senti di essere migliorato da quando sei a Napoli, o un altro sul quale invece stai continuando a lavorare per migliorare?
21: Sicuramente sulla parte difensiva in generale sto cercando di migliorare ancora, sull'attenzione su tutti i 90 minuti. È una parte in cui sono migliorato sicuramente i tempi di gioco, i ritmi che sono inevitabilmente alzati, e quindi sì, queste due cose.
1: Invece Luca Marianucci fuori dal campo, come ti descrivi?
21: No, sono un ragazzo molto molto tranquillo, molto socievole, anche fuori dal campo cerco sempre di mantenere i rapporti con i ragazzi della squadra, quindi se c'è bisogno di uscire, se c'è bisogno di fare qualcosa, sono sempre il primo che magari propone o sempre a dire di sì a qualsiasi cosa, perché sono convinto che queste robe fanno bene, poi quando sei in campo te le puoi ritrovare e quindi crea affiatamento. E quindi sia una roba giusta da fare.
1: Luca, ti chiedo anche della nazionale, sogno o obiettivo? Mi avevo anche visto tra l'altro lo spot con Antonio Vergara dopo l'esordio in nazionale, ti chiedo anche il rapporto con lui.
21: No, sicuramente arrivare a indossare una maglia della nazionale maggiore è un sogno, come credo tutti qua hanno. Sì, con Antonio ho un bellissimo rapporto, ci scherzo molto, ci prendiamo in giro tutti i giorni, però li voglio bene, li ho scritto dopo l'esordio e mi sono complimentato con lui e niente, si merita quello che ha fatto.
1: Luca, ovviamente facendoti un grande in bocca al lupo, ti lascio l'ultima per un saluto ai tifosi del Napoli anche in vista della gara contro il Frosinone.
21: Ciao a tutti, spero sarete in molti allo stadio a sostenerci e daremo tutto per voi, per la piazza e per la città.
1: Grazie Luca.
21: Grazie a voi.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci, tornati in diretta, rush finale della prima ora di Radio Gol in questo venerdì 9 ottobre 2026. Tra pochissimo ci collegheremo con il centro sportivo di Castel Volturno, con la sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno, per ascoltare le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di questo Napoli-Frosinone. Ma parliamo sempre di Napoli-Frosinone, sponda Frosinone, con il collega Nicola Compagnone, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Ciao Nicola, come stai?
8: Ciao, buongiorno, grazie a voi per l'invito.
7: Caro Nicola, che Frosinone troverà il Napoli domani?
8: Beh, allora, sicuramente un Frosinone rinvigorito, no, da queste prime giornate di campionato, ma c'è un grande punto interrogativo che ovviamente non riguarda solo il Frosinone, ma tutte quante le squadre di Serie A, cioè come si ritorna in campo dopo la sosta, dopo la pausa per le nazionali. Quindi questo sicuramente, di tutto ciò ne va tenuto conto, ma soprattutto un Frosinone, tra virgolette, passami il termine, spuntato, perché mancherà la punta titolare, cioè Raimondo, che sta provando in extremis un recupero quantomeno per sedere in panchina, ma anche lo stesso Birligia, che è la sua riserva, si è fatto male in nazionale e dovrebbe giocare Bobcek, che al momento è stato nello scacchiere di Alvini un po' nell'ordine la terza punta tra quella a disposizione. Quindi ecco, una situazione di emergenza in attacco.
7: Sì, una situazione di emergenza in attacco sicuramente. Parlavamo poco fa di Raimondo. Raimondo è un giocatore che ha colpito molto in queste prime giornate di campionato e chiaramente ha tirato le attenzioni anche delle big, e sicuramente diciamo la sua assenza peserà e come su quella che sarà l'economia generale della partita. Abbiamo parlato poco fa anche di Bracaglia, che tra l'altro tra poco ascolteremo perché ha parlato ieri. Secondo me le sue parole rispecchiano proprio quello che è il momento attuale del Frosinone, cioè l'entusiasmo, la voglia di sorprendere ancora, di continuare la stagione su questo flusso positivo con cui è iniziata, no?
8: Beh sì, diciamo che lui un po' rappresenta lo spirito del Frosinone nel giocarsi tutte quante le partite, no? A viso aperto, lo spirito di Alvini, ma in generale di tutta quanta la squadra, e non lo dice solo lui, ma lo si è visto, possiamo penso confermarlo, lo si è visto anche in campo in queste prime partite. C'è un Frosinone che quando scende può prendere subito il gol, perché appunto gioca molto nell'uno contro uno anche in fase difensiva, ma può altrettanto farne di gol, perché in attacco la squadra gioca in attacco con tanti uomini, quasi con tutti gli effettivi. Quindi sì, ci sarà anche a Napoli una partita a viso aperto. Bisognerà vedere come il Frosinone affronterà il Napoli di Allegri, perché finora Frosinone ha giocato contro squadre che comunque cercano di impostare il gioco in un certo modo, e mentre il gioco di Allegri è un gioco molto strutturato, volendo anche in fase difensiva, una fase difensiva molto importante, che bisognerà vedere il Frosinone come giocherà contro una squadra che si chiude molto. Però ecco, ci sono tanti aspetti positivi, secondo me uno su tutti anche il rinnovo dello stesso Gegemis, che ha rinnovato a cifre anche importanti dopo le tante voci di mercato di quest'estate che lo hanno visto addirittura messo fuori rosa per qualche giornata, o comunque non convocato, lui che sembrava ormai sul punto di partenza, per non dimenticare poi che Vernazzi, che è l'altro anche Raimond, è l'altro oggetto già adesso che siamo ad ottobre, quindi molto lontani dal mercato di gennaio, ma sembra essere bloccato da squadre di mezza Serie A, così come i palmisani. Insomma, tanti stanno guardando in casa Frosinone. L'importante per questi giocatori sarà non cadere in tentazione, non pensare a quello che sta succedendo intorno, ma rimanere concentrati sul campo, anche perché poi lo sappiamo, sono giocatori forti che meritano magari il salto di qualità e che potranno, insomma, lasciare Frosinone, ma l'importante è rimanere concentrati sul presente.
7: Senti, prima di salutarti, qual è il segreto di Alvini?
8: Allora, il segreto di Alvini, bella domanda, ce lo stiamo chiedendo anche noi a Frosinone ormai da 2 anni, perché facendo un salto indietro, il Frosinone era praticamente retrocesso in Serie C 2 anni fa, poi il caos Brescia e quant'altro, il Frosinone riesce a salvarsi anche senza passare dai play-out che avrebbe dovuto disputare con la Salernitana. Arriva Alvini, che prende il posto di Bianco, e da lì inizia una pura magia. Un tecnico, Alvini, in cerca di riscatto, trova riscatto a Frosinone, insomma, vincendo, arrivando secondo in un campionato, quello di Serie B dello scorso anno, di alto livello, e a sorpresa, e quest'anno sta giocando alla stessa maniera della scorsa stagione, quasi con gli stessi interpreti, fatta eccezione per qualche pedina. Quindi la sorpresa, secondo me, è è come la squadra sta approcciando a questo campionato di Serie A, cioè senza timori reverenziali, e secondo me anche Alvini sta facendo un grandissimo lavoro in settimana sui nuovi arrivati, perché sono davvero tanti, per cercare di integrarli. Diciamo, finora quelli che più hanno giocato tra gli acquisti estivi sono Masini e Smith, che peraltro viene da 3 assist consecutivi. Quindi ecco, secondo me è un po' il gruppo, anche la guida di questa squadra, il segreto di una classifica che al momento sorride. Poi tutti quanti a Frosinone abbiamo ancora le immagini di Di Francesco, che iniziò il campionato in maniera splendida,
7: certo, e poi dopo crollò
8: all'ultima giornata.
7: Ricordiamo molto bene, caro Nicola, grazie per essere stato con noi.
8: A voi.
7: Abbraccio, ti saluto. Nel frattempo, grazie a Nicola Compagnoni ovviamente per essere stato con noi. Report dell'allenamento: gruppo impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Allora facciamo così, ascoltiamo Bracaglia, poi ci colleghiamo subito con il centro sportivo di Castel Volturno, con la sala stampa, per la conferenza stampa di Allegri. Bracaglia.
9: No, allora sicuramente Frosinone, io penso che ve l'abbiamo fatto vedere in tutte le partite fino ad oggi. Sarà sicuramente una partita difficile, dove dovremo affrontare una squadra comunque forte, perché alla fine, ragazzi, fanno la Champions League, quindi significa che qualche valore lo hanno. E niente, senza dubbio ci servirà un grande Frosinone, ma stiamo lavorando per questo, quindi non abbiamo timore. Allora, sicuramente noi abbiamo un'idea di calcio che ormai è sulla... Senza dubbio ci servirà un grande Frosinone, ma stiamo lavorando per questo, quindi non abbiamo timore. Allora, sicuramente noi abbiamo un'idea di calcio che ormai è sulla bocca di tutti e...

0: auguro, sia per chi la vede, sia per noi che la giochiamo, perché poi è vero, magari quando ci sono tante ripartenze, tanti cambi di campo, comunque è faticoso per noi che siamo in campo, però è bella, cioè te la godi, è una bella partita, quindi mi auguro che sia tale. E niente, noi faremo la nostra partita, staremo attenti sicuramente, perché sappiamo il Napoli che caratteristiche ha, però abbiamo la nostra identità e continueremo così. Sì, sicuramente era un sogno, aspettarselo non è mai facile, nel senso che poi ci sono tante incognite lungo il percorso che nessuno sa come andranno a finire. Penso di essere arrivato qui tramite il lavoro, anzi mi sento di dire sicuramente tramite il lavoro, grazie a tutti gli allenatori che ho avuto. E niente, è sempre stato un sogno, ho iniziato come tutti quanti i ragazzini per gioco, come quando vai a giocare al parco, e poi mano a mano nel passare degli anni ti ritrovi in palcoscenici comunque importanti, e hai la fortuna di esserci, devi combattere per continuare a farlo soprattutto bene, e niente, questo poi è quello che verrà, prenderemo. No, sicuramente loro hanno delle qualità palla al piede importanti, hanno gente che ha fatto l'ultimo mondiale, ma nel senso che comunque dobbiamo essere forti sull'uomo, ma questa è un'idea già che ci dà il mister, quindi forse siamo avvantaggiati. E poi per quanto riguarda la profondità, è un qualcosa che magari tendiamo a concedere per il modo in cui giochiamo, però siamo pronti e preparati anche a livello atletico e fisico per poi andare a lottare con comunque gente forte. E sarà sicuramente una partita, ripeto, bella, o comunque me lo aspetto molto bella, sia da parte nostra che da parte loro. Sarà sicuramente una partita interessante, un'atmosfera interessante. Noi facciamo la nostra partita contro ogni uomo, tendiamo ad andare forte, e poi si vedrà che nella fine partita tireremo i risultati. Ma noi abbiamo tanti attaccanti, che sia Antonio, che sia Birli o Bob, quindi per me sono tutti e tre attaccanti forti. Poi qualora il mister dovesse cambiare idea e farci giocare un altro modulo, questo, come hai detto giustamente te, sono una persona meno adeguata, però per il momento io penso che comunque chiunque dei tre giochi, tolti gli infortuni, sia un buon giocatore, un ottimo giocatore, sia adeguato per il ruolo e la posizione che deve coprire in campo, quindi questo poi la deciderà il mister.
1: Crocchette complete e bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
1: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: E rieccoci, seconda ora della nostra informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, ben ritrovati sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. È tutto pronto per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Allora andiamo a Castel Volturno, pre-match ovviamente, la vigilia di Napoli-Frosinone. Massimiliano Allegri.
6: Francesco Tedesco, che era qui con voi, con noi fino a poco tempo fa, e che

0: se n'è andato. Io sono rimasto particolarmente colpito, come tutti voi sicuramente. Ieri abbiamo fatto un messaggio a nome del Napoli e a nome di tutti noi di ricordo per lui. Sono rimasto colpito perché Francesco era un giornalista forse un po' di altri tempi, anche se era giovane, molto giovane, perché 52 anni, insomma, era sicuramente giovane. Di altri tempi, perché era lavorando all'ANSA, controllava le fonti, chiamava, scriveva solo cose verificate, cioè un tipo di giornalismo che non sempre poi si trova. Era una persona per bene, e da parte mia e da parte nostra, oltre alla vicinanza per la famiglia e per tutti i suoi cari, anche, diciamo, il rammarico forse di non aver passato più tempo con lui e non aver risposto a tutte le telefonate che mi faceva. Detto ciò, la parola a Guido e al mister.
1: Sì, Sky, seguire il Corriere dello Sport.
2: Sì, buongiorno. Senta, alla vigilia, prima della sosta, si percepiva da parte sua un discreto ottimismo sul fatto che Napoli, dopo questa interruzione per la Nation, in qualche modo avrebbe ripreso ad andare con quella continuità che magari è mancata. Poi però, insomma, Pavasuli, Spinazzola, che è rientrato adesso, Meretta, che ha avuto un problema, Olivera, problema, Vergara, problema, insomma, le cose non sono migliorate. Quindi le volevo chiedere se da questo punto di vista è ancora ottimista come lo era 3 settimane fa, e se queste assenze, soprattutto nel reparto difensivo, potrebbero in qualche modo condizionare la sua impostazione di gioco nelle prossime partite. E poi ne approfitto, insomma, mi gioco un bonus. Qualche altra novità?
3: Novità non c'è. Novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono gli infortuni. In questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso per soprattutto Vergara e Favasuli. Di più invece per quanto riguarda Olivera, credo che nel giro 4-5 giorni, a settimana, potrebbe essere a posto. Anguissà sta recuperando. Poi il reparto difensivo abbiamo un rientro di Marianucci comunque a disposizione, perché Massa bene, Alchemani, abbiamo Marin, Bagliascilli è cresciuto molto, quindi sotto quell'aspetto lì non sono assolutamente preoccupato. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone, che comunque sta facendo molto bene, la squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani assolutamente è importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi per preparare bene quella che è un'altra partita importante col Villarreal in Champions. Domani inizia un mese importante di 9 partite, vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori. E quindi le attenuanti, le alibi non ci devono assolutamente essere, ma ci deve essere una squadra che domani va in campo con la consapevolezza dell'importanza, della responsabilità, dell'importanza della partita, e soprattutto va affrontato con grande umiltà, perché comunque il grande rispetto del Frosinone. E questo domani mattina deciderò, dipende dai giocatori che scenderanno in campo, dai cambi che mi potrò portare in panchina, anche in previsione di quella che sarà la partita di martedì.
1: Corriere dello Sport, a seguire Radio Kiss Kiss.
4: Salve mister.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Come ha ritrovato Højlund e De Bruyne, che sono stati, diciamo, tra i migliori nelle proprie nazionali in questa Nations? Grazie.
3: L'ho trovati come li avevo lasciati, e bene, no? Credo che ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, ora, non, tra l'altro non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol, quindi credo che Højlund non stesse facendo troppo male. E De Bruyne ha fatto delle buone partite, in nazionale ha fatto anche gol, così come l'aveva fatta a Genova. Lo male è che stiamo, sotto quell'aspetto lì fisico, stiamo crescendo e sono contento quando i ragazzi vanno in nazionale e fanno bene.
4: Mi sono espresso male, la sosta ha fatto male anche a me. Intendevo come li ha trovati dal punto di vista fisico della condizione, perché hanno giocato molto tutte le partite queste, e se quindi domani sono pronti a giocare dall'inizio.
3: Questa è un'altra domanda. Scusi. No, ma ci mancherebbe, no, assolutamente. No, trovati bene, ma anche Lobocca e Gilmour sono rientrati. È normale, hanno giocato 4 partite. De Bruyne ha giocato 1 in meno. Però sono ragazzi giovani, a parte De Bruyne, gli altri sono ragazzi giovani, quindi hanno tempo di recuperare. Oggi ci hanno da riposare, domani ci hanno tutto il giorno da riposare. Quindi domani sera saremo pronti per giocare questa partita. Poi ci sono dei cambi. Comunque Lang, Neres sta rientrando in una buona condizione. Matteo Politano ha lavorato bene. Quindi diciamo che Spinazzola sta rientrando, quindi ci sono delle note positive. Importante domani è fare il risultato.
1: Radio Kiss Kiss, a seguire il mattino.
5: Ben ritrovato. Un po' un'anomalia, 3 settimane di sosta. Le chiedo innanzitutto se per lei questa lunga sosta il bilancio è positivo e se c'è qualcosa sul quale avete lavorato in particolare durante questa sosta. Grazie.
3: Il bilancio della sosta, se è positivo o negativo, lo sa quando lo vediamo. Domani sera. Se facciamo un risultato vuol dire che la sosta è servita, se non facciamo un risultato vuol dire che era meglio se giocavamo una partita ogni 3 giorni. Quindi no, abbiamo lavorato con quelli che avevano bisogno di lavorare e abbiamo fatto 2 amichevoli, e una con l'Avellino, una tra di noi, soprattutto per dare un po' di condizione e far giocare un po' quelli che fino a questo momento avevano giocato un po' di meno.
1: Il mattino, a seguire il Corriere della Sera.
6: Lei ha lasciato Firenze infuriato per la prestazione del secondo tempo. Le chiedo se questa sfuriata ha visto già delle reazioni da parte dei giocatori che sono rimasti qui, e le chiedo anche se lei ha qualcosa anche da rimproverare a se stesso per come è andato questa prima parte della stagione.
3: Ma io mi rimprovero sempre a me. Io sono uno molto autocritico con me stesso, perché comunque ho sbagliato in precedenza e sbaglierò, perché dopo faccio un mestiere dove devo prendere delle decisioni, delle scelte. Poi se si vince, a volte devi sapere una cosa, che anche quando vinciamo spesso sbaglio, però capisco che in tanti non lo capiscono. Poi il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto infuriato per un semplice fatto, perché fino a questo momento qui alla squadra, se devo rimproverare una cosa, se devo dovessi rimproverare una roba, il fatto di non aver capito in certi momenti, come il 2-0 a Milano, a Firenze, di capire il momento dell'importanza della partita. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, è solo una questione dei momenti della partita, solo quella roba lì. E su quello dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti i risultati difficilmente li porteremo a casa.
1: Corriere della Sera, a seguire Sport Italia.
7: Le faccio una domanda più generale. Daniele De Rossi poco fa in conferenza stampa ha detto che dalle statistiche che hanno fatto in Serie A ci sono quasi il doppio degli infortuni rispetto a un anno fa, parlando anche di questa anomala e lunga sosta. Le chiedo se c'è bisogno per il calcio di pensare a delle riflessioni, a dei correttivi per ridurre questa tendenza che cresce sempre di più.
3: Io ho fatto una riflessione, è un dato statistico, che io non sono molto amante dei dati, di tanti dati, però questo è una cosa oggettiva. Il campionato italiano quest'anno ha preso un indirizzo, grazie a Orsato, un indirizzo completamente diverso. Abbiamo superato nel gioco effettivo addirittura la Premier, se non sbaglio o se non erro. Questo cosa comporta? Che 6 minuti di gioco effettivo all'interno di una partita sono tanti. Se voi lo moltiplicate per 60, soprattutto 50-60, le partite che vengono giocate dalle squadre che giocano in Europa, diventano altre 6, 4, 5 partite da 90 minuti di gioco effettivo. Però il gioco effettivo è 56-58, quindi quanto diventano le partite? Diventano 6-7 in più per quelle squadre che giocano in Europa. Quindi su quello assolutamente bisogna fare una riflessione, perché sono 6-7 partite che in fondo all'anno vengono giocate in più dai giocatori con ritmi completamente diversi, con i recuperi sicuramente molto più bassi.
1: Sport Italia, e a chiudere Canale 8.
8: Buon pomeriggio mister, prima quando ha parlato della difesa o meglio dei difensori non ha nominato Sam Bokema, le chiedo del suo stato di forma, dell'olandese e eventualmente se sta bene, ah l'ha nominato, scusate allora mi sono distratto io, la ribalto, per quel che riguarda lo status di Bokema, se il suo momento può essere determinante nella scelta della difesa 3, grazie.
3: Ma la questione della difesa 3 e difesa 4, Sam è cresciuto e sta facendo molto bene, purtroppo all'inizio è saltato tutta la preparazione perché ha avuto un problema al tendine che si portava dietro da fine campionato scorso e ora sta in una buona condizione, ma lo stesso Marianucci stanno diciamo tutti migliorando la condizione, per dire questa settimana di queste due o tre settimane di sosta hanno fatto bene anche a Luca che comunque è un giocatore su cui il Napoli ha investito molto e avranno fatto delle valutazioni sul giocatore, quindi è normale che abbia delle qualità e ce l'ha e deve rimanere solo se ne è tranquillo che sicuramente anche lui avrà spazio e soprattutto si farà valere per i valori tecnici che ha.
1: Canale 8.
9: Buon pomeriggio mister. E in realtà è tutto cominciato da molto poco, sia il campionato che la Champions con una sola partita, però per i motivi che conosciamo il Napoli si trova ad inseguire. Quindi volevo chiederle, dall'alto della sua esperienza gestionale, come si conciliano queste due necessità? Cioè da una parte l'ansia da prestazione perché bisogna fare risultato, dall'altra la ragione di chi sa che c'è un intero campionato davanti e un'intera Champions da giocarsi. Grazie.
3: Allora, l'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare risultato e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo, poi con la storia dei 3 punti bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4. Poi abbiamo la Champions che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone e bisogna affrontarle una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
1: Grazie a tutti.
3: Buona giornata.
10: Queste dunque le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa che andremo inevitabilmente nel corso del resto di questa puntata ad analizzare e ovviamente lo faremo con i nostri ospiti. In apertura di questa conferenza avrete sicuramente sentito quello che è stato il ricordo di Lombardo a proposito di un grande collega che vorrei ricordare anche io, Francesco Tedesco. Mi è capitato, ho avuto la fortuna di poterlo conoscere 24 anni fa e di mantenere con lui una bella amicizia, un collega davvero molto bravo e che nel corso della giornata di domani ovviamente ci saranno i funerali e questo è assolutamente importantissimo. Domani invece la categoria in tribuna stampa allo stadio Diego Armando Maradona insieme a Lussi il Napoli ricorderà Francesco e questo secondo me è davvero un bel atto da parte della squadra azzurra, ovviamente anche da parte del Lussi e quindi ovviamente anche noi non possiamo che stringerci attorno ai familiari di Francesco, alla figlia Sara, ma anche e soprattutto attorno a tutti i colleghi che come me gli hanno voluto bene. Andiamo avanti con i nostri ospiti e ritorniamo a parlare di quelle che sono state le dichiarazioni di Massimiliano Allegri. Lo facciamo con Enzo Bucchioni che ci raggiunge in diretta. Ciao Enzo, benvenuto. Ce l'abbiamo? Evidentemente non ci sente bene, non so se con la nostra straordinaria redazione quest'oggi affidata a Gianluca Miranda riusciamo a ripristinare il collegamento. Per chi si fosse perso le dichiarazioni di Massimiliano Allegri ovviamente ve le riproporremo nel corso di questa puntata al termine, al posto degli highlights, le dichiarazioni principali di Massimiliano Allegri. Intanto io ne approfitto per ricordarvi che domani in occasione di Napoli-Frosinone ve la racconteremo io e Paolo Del Genio in diretta in esclusiva Rete Unificata pubblicate su Kiskis Italia e Kiskis Napoli con la radio cronaca e il commento tecnico, e a partire dalle ore 19 invece la marcia d'avvicinamento a questa partita con Carlo Alvino, diretta azzurra, che inizierà a partire dalle ore 19 con Nicola Mora ed Emanuele Caraiò in studio, collegamenti dallo stadio Diego Armando Maradona con il nostro Lucio Pengue. E nel post partita analizzeremo tutto quello che sarà accaduto nel corso di questa giornata di campionato con Gianluca Vigliotti, bar dello sport speciale post gara, insieme a Susi Fiorillo. Abbiamo ripristinato il collegamento con Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, benvenuto.
11: Ragazzi, io non sono Enzo.
10: Ah, ecco, evidentemente abbiamo sbagliato il numero. È di Fusco, mister. Ciao mister, grazie per grazie per essere in diretta con noi. Mancanza di coordinamento, pardon, chiedo venia. Senti mister, poco fa Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha detto bisogna assolutamente ripartire assolutamente da quello che deve essere un successo con il Frosinone. A noi quello che ci interessa, riuscire a portare a casa i tre punti, però contro una squadra sicuramente che in qualche modo sa mettere le avversarie in difficoltà e ha comunque dei giocatori tecnici in grado di mettere in difficoltà non solo il Napoli ma un po' tutte le squadre.
11: Vero, vero in tutto, nel senso che bisogna ricominciare a far punti, perché altrimenti le distanze aumentano e poi non hai tempo per recuperarlo. Sarà già quest'anno la qualificazione della Champions è difficile, quindi bisogna ricominciare a portare dei punti a casa giocando bene o giocando male, ma bisogna farli. E dicevi bene, il Frosinone è un po' la rivelazione dell'inizio del campionato finora, e quindi però rimane pur sempre il Frosinone e noi le prossime dobbiamo far punti, quindi questa sosta credo che ti abbia fatto bene, ha avuto modo di recuperarlo qualcuno, quindi credo che vedremo un Napoli diverso, no? Anche perché hai diverse soluzioni da poter adottare, qualcuno ha recuperato e quindi speriamo di fare una buona partita.
10: Sì, bisogna fare una buona partita. Devo dire la verità, una cosa che mi piace sempre di Massimiliano Allegri è il fatto che di scusanti ne ha avute anche nel primo blocco di questo campionato a proposito degli infortuni di cui alcuni venivano trascinati dall'anno precedente. Poi c'era anche la questione relativa a un mercato che di certo non era stato altisonante, però lui è sempre rimasto lì a dire ma quelli che c'ho comunque possono tranquillamente battere questo o quell'altro, possono fare sicuramente meglio di quello che hanno proposto. Cioè è uno che non cerca alibi, ma anzi va dritto, no, per la sua strada.
11: Ma infatti, ma ha talmente tanta esperienza, sa come gestire queste situazioni. Poi sai, se ti lamenti che ti manca Tizio e Caio, non è una bella cosa per quelli che ti rimangono, no? Quindi secondo me è la linea giusta. E poi è vero che insomma il Napoli ha una gran bella rosa, ma avercela a disposizione non l'hai mai avuta, e quindi no, lui non si lamenta, va avanti più con la sua filosofia e bisogna aspettarlo, perché Allegri è uno che lo deve aspettare, non è uno dei risultati immediati. Lui ha sempre detto che le squadre le vedi a marzo, no?
10: Sì.
11: E Allegri bisogna aspettarlo, e anche perché questo poi ti darà modo di vedere una squadra con una rosa quasi al completo, e lì hai tantissime soluzioni in questa rosa al completo, quindi io credo che farà un buon lavoro.
10: Ecco, un lavoro bisogna farlo anche un po' sulla testa di questi calciatori. Ancora una volta in conferenza stampa ha detto: io se posso andare in qualche modo a fare una critica ai miei giocatori è quello di non riuscire a capire determinati momenti di determinate partite, come il 2-0 sull'Inter o il vantaggio con la Fiorentina. Spesso e volentieri non capiscono il momento e questo ci porta poi a un risultato che non è quello che meriteremmo. E spesso questi momenti hanno, secondo me, anche un po', e qui vorrei un tuo giudizio, offuscato quelle che erano delle prestazioni comunque positive da parte della squadra. Penso soprattutto sia a Milano che anche nella gara contro la Fiorentina.
11: Beh, però vedi, questa cosa qui è un po' la zappa sui piedi, nel senso che l'allenatore in panchina deve anche dare i tempi.
10: Deve anche lavorare su questo, ovviamente.
11: Lavorare su questo, ma proprio perché durante la partita si ha la possibilità di dire ragazzi calma, ok, risistemiamoci e mettiamoci a posto, stiamo 2-0, cioè non so se mi sono spiegato,
10: sì,
11: è
10: sì.
11: Anche l'allenatore che lì deve indicare la situazione che i giocatori non stanno leggendo in quel momento, perché la cosa più difficile è leggere la partita. E anche noi, per un allenatore, non solo per i giocatori.
10: Però noi sappiamo che questa è una delle sue grandi caratteristiche, tra l'altro.
11: Bravo, perciò ho detto, ha fatto una dichiarazione e come se stavesse
10: che va un po' in controtendenza con quelle che sono le sue qualità, tra l'altro.
11: Perfetto, bravissimo, è questo quello che intendevo, capito? Voglio dire, la lettura della partita è fondamentale sia per i giocatori e sia per l'allenatore. In questo caso, beh, se non la leggono i giocatori e devo fare in tempo a leggerla io, e spiegargliele,
10: certo. È normale, normale, fa parte proprio del suo standing. Senti, viste, prima di salutarti ti chiedo un po' di quanto si gioca troppo. Io prima facevo riferimento al fatto che se vi avessero detto a voi che avreste giocato tra le 52 e le 70 partite all'anno, probabilmente avreste pensato che qualcuno stava un po' esagerando. Invece ormai i ritmi sono quelli, soprattutto per i calciatori che giocano nelle nazionali. E poi Massimiliano Allegri addirittura ha posto l'accento sul fatto che quest'anno si gioca anche un po' in più in termini di tempo effettivo, quindi è come se quelle partite poi addirittura diventassero ancora di più considerando i minuti in più che si mettono nelle gambe. Sta diventando complicato per i calciatori. Lobotka è solo uno di quelli che lancia l'allarme anche sul proprio fisico.
11: Ma sicuramente noi non avremmo mai potuto farlo, perché le nostre rose erano di 16 più due ragazzi della primavera,
10: sì.
11: Non avremmo potuto sostenere,
10: certo,
11: questi ritmi, però hanno perfettamente ragione. Ma è un cane che si morde la coda, perché si lamentano eccetera eccetera eccetera, però poi se facciamo una Champions League con 50 partite, dove vuoi che voglio dire, quello è un campionato europeo di club,
10: vero.
11: E quindi si parla di diminuire a 18 squadre eccetera eccetera, ma nessuno dice diminuiamo un turno di Champions perché porta soldi. Il discorso è sempre quello là.
10: E poi probabilmente allora bisognerebbe anche chiedergli, ok, allora facciamo così, abbassiamo gli stipendi e abbassiamo anche le partite, siete d'accordo? Vediamo come risponda.
11: Ripeto, questo è un cane che si morde la coda, perché
10: certo.
11: Dovunque giri le competizioni, dove anzi la competizione che a cui tutte le società ambiscono è la Champions, anche quelle meno brave, perché alla Champions ormai partecipano tutti, e quindi non verrà mai diminuita. E allora
10: probabilmente aumenteranno, ma non diminuiranno le partite.
11: Bravo, è successo sempre questo, ma io ricordo che già 40 anni fa fu fatta una proposta di fare un campionato europeo di club, che è quella della Champions League di adesso,
10: che
11: quindi che si giochi troppo è fuori di dubbio. Poi non lamentiamoci degli infortuni, perché i giocatori che vanno in nazionale, quante volte è successo con Anghissà, il primo infortunio, quando in nazionale scendendo in campo facendo un passaggio si è stirato
10: cioè, su un campo di patate, tra l'altro me lo ricordo benissimo,
11: il discorso è molto ampio e molto lungo, e se si vuole fare qualcosa bisogna mettersi a tavolino e ragionare seriamente e non badare soltanto agli introiti. E si vuole difendere i giocatori, io mi meraviglio che l'associazione allenatori e l'associazione calciatori, non, almeno che io sappia, non li sento che protestano pubblicamente su queste cose o facciano qualcosa, perché è fuori di dubbio. Piano piano arriveremo a una rosa di 50 giocatori, perché
10: saranno troppe. No, infatti effettivamente sono soltanto timide sottolineature, nemmeno proteste, le possiamo chiamare così. Mister, grazie, è sempre un piacere
11: grazie
10: parlare con
11: voi.
10: Te ti abbraccio, alla prossima, grazie davvero a mister Raffaele Di Fusco. Pubblicità, poi un disco e poi ovviamente ritorneremo qui a Radio Gol, tra poco.
12: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
13: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
14: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
15: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
16: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
17: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
18: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
19: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
18: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
19: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
18: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.

0: Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, siamo al giro di boa di questo appuntamento con la nostra informazione, con la nostra puntata di Radio Gol e a Castelvolturno e ha seguito per noi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, Riccardo Catapano che vedo collegato proprio all'esterno del Napoli Training Center. Eccoti qua Riccardo, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato a te Vincenzo, a tutti i nostri ascoltatori, terminata da qualche minuto ovviamente la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, di fatto conferenza stampa di ripresa, visto che domani si torna in campo dopo tre settimane, insomma tra le righe mi è sembrato di sentire un Massimiliano Allegri che domani non vuole altro risultato al di fuori della vittoria, tanti temi, tanti anche gli annunci dello stesso Allegri. McTominay sarà convocato, farà parte della squadra, Bergkamp ha recuperato e sta bene, anche Marianucci. Sul modulo invece Allegri ha detto decido domani, questo mi fa pensare che effettivamente la possibilità di un passaggio al 3-4-2-1 non sia così tanto peregrina per il tecnico partenopeo e non mi sorprenderei se domani effettivamente ci fosse questo schieramento tattico in mezzo al campo. Nel mezzo ovviamente tante considerazioni anche su quella che è stata questa lunga sosta, su quelli che sono stati i lavori fatti qui a Castelvolturno da parte del club azzurro con Massimiliano Allegri, che ha parlato di un Badiashile in grande crescita, ha parlato anche di un Lorenzo Lucca che invece è un patrimonio del Napoli, costato tanto e avrà le sue occasioni da qui alle prossime settimane, non mi sorprenderei magari in qualche scelta particolare anche nella gara di domani, così come David Neres che secondo me si candida assolutamente ad una maglia da titolare domani qualora soprattutto fosse confermato il 3-4-2-1 con De Bruyne magari dietro le punte. Quindi qualche diciamo così piccola annotazione di carattere tattico c'è stato, un Allegri che ha parlato però ovviamente di quello che sarà l'atteggiamento degli azzurri e gli abbiamo anche chiesto com'era il bilancio di questa sosta, di questa primizia delle tre settimane di lunga sosta per le nazionali. Ha detto il giudizio ve lo darò domani, perché se si vincerà vorrà dire che la sosta sarà stata positiva per noi, ma qualora non si dovesse vincere vorrà dire che sarà stata negativa. Quindi un Massimiliano Allegri di certo molto molto carico per la gara di domani contro il Frosinone, un viatico importante per risalire la china, per mettere punti in cascina, per ritornare in quelle che sono le posizioni d'alta classifica che ovviamente spettano al Napoli, ma lo stesso Allegri ha detto di non dover sottovalutare un Frosinone che di certo è stato tra le grandi sorprese di questo inizio di stagione. Quindi una conferenza non lunghissima, ma ovviamente carica di notizie, cariche di titoli, carica di voglia in questo momento da parte del Napoli, di Massimiliano Allegri, di riprendere bene questa marcia, perché davvero insomma dopo questo primo mini ciclo che ha portato alla sosta di tre settimane si ricomincia con un altro tour de force e si entra davvero in quello che il vivo della stagione. Il Napoli non può assolutamente permettersi di perdere ulteriore tempo.
0: Grazie davvero al nostro Riccardo Catapano, buon lavoro a te. Noi invece proseguiamo con i nostri ospiti e direi di andare a salutare e ringraziare Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Senti, un Massimiliano Allegri che ho visto molto molto sereno, direttore, sì. Personalmente, uno che non ama piangersi addosso, ma preferisce andare all'attacco e dire, un po' come aveva fatto anche subito dopo l'Arsenal, no? Dicendo dobbiamo andare a vincere col Bologna, questa è l'unica soluzione, un po' fa la stessa cosa anche con il Frosinone, diciamo mette un po' di pressione sugli altri piuttosto che su se stesso.
2: Ma sì, è la strategia comunicativa giusta, questa perché sei il Napoli e questa partita la devi vincere nella maniera più assoluta e devi lanciare un messaggio che in genere si fa, noi siamo il Napoli, con tutto il rispetto del Frosinone che ha cominciato benissimo la stagione e la squadra di rivelazione, ha messo in difficoltà la Juve, ha messo in difficoltà soprattutto il Como, insomma, esprime un bel gioco, ma questo non deve interessare al Napoli, il Napoli deve assolutissimamente vincere. Questo è il messaggio che deve passare, perché immagini il contrario cosa succederebbe, innescherebbe polemica a non finire, quindi questa è una partita che non puoi e non devi sbagliare. Però la serenità di Allegri cosa ci dice? Ci dice che lui ha visto i giocatori lavorare bene in queste tre settimane, ha visto il recupero di alcuni, a cominciare da McTominay, giocatori fondamentali, ma anche Neres, piano piano stanno tornando i giocatori, e questo cosa vuol dire? Al di là del valore di ognuno, vuol dire che Allegri entra in un terreno più favorevole. Allegri deve avere i giocatori, non mettendo al centro il gioco, quando hai giocatori allora sì che può permettersi di cambiare modulo, trovare delle soluzioni, avere delle invenzioni dal punto di vista tattico, studiando l'avversario. cosa che nelle prime cinque partite ha faticato, se non nella gara con l'Inter, che poi è perso, ma comunque ha giocato ad alto livello, è perché gli mancavano dei giocatori fondamentali. Volendo cambiare la partita in certe situazioni, ha fatto fatica. Ora non so se McTominay ritornerà dall'inizio, non credo, ma già averli in panchina è importante. Neres ti consente appunto magari di cambiare, di passare al 3-4-2-1, e lo può fare oppure 1-2 magari con De Bruyne dietro. Neres è uno che può girare attorno alla prima punta, cioè, sono dei meccanismi che aumentano, delle soluzioni che aumentano, quindi la serenità credo che sia dovuta anche a questo.
0: Eh sì, una serenità che comunque è dettata secondo me anche dalla sua grande esperienza. Ha dato sicuramente un grande elogio a Rasmus Højlund, andando con i numeri a sottolineare il fatto che non soltanto con la nazionale ha segnato, ma ha segnato anche con il Napoli, certo, non magari quanto si aspetterebbe chiunque, cioè almeno un gol a partita, ma quello, voglio dire, lo vorremmo tutti. Lui ha fatto un'analisi in base a quelle che sono state le partite giocate, e che se rispetta più o meno quello che può essere l'andamento di tutto l'anno, potrebbe portarlo a fare 16-18 gol più o meno, che comunque sono cifre assolutamente rispettabili per un attaccante.
2: Assolutamente, guarda, io fossi un allenatore, Højlund è il primo giocatore che metto in campo, il giocatore che fa reparto da solo, il giocatore che lotta contro due avversari, un giocatore che svaria, che apre gli spazi, che suggerisce con l'attacco alla profondità, che suggerisce anche il passaggio, le soluzioni, un giocatore che torna e aiuta a aprire gli spazi, un giocatore giovane con, come si dice, con ampi margini di miglioramento, che però già adesso è determinante. Infatti io mi sono meravigliato quando è stato tolto a Firenze, secondo me troppo presto, perché comunque uno che anche lì devi studiare dei meccanismi migliori. Se cresce Lucca, in certi momenti puoi anche farli giocare assieme, quando c'hai delle partite da recuperare o devi andare a vincere con il doppio centravanti. Ma Højlund è assolutamente fondamentale, soprattutto nel gioco di Allegri, perché se tieni la difesa bassa, fai il blocco basso, lasci uno davanti negli spazi, poi però la palla gli va data con i tempi giusti.
0: Ecco, proprio su questo, sai che secondo me, direttore, però andrebbe anche servito meglio questo ragazzo, perché in tanti a Napoli, quando lo valutano, secondo me lo fanno in maniera ingiusta, andando a considerare i palloni che tocca, i gol che fa, quando in realtà questo, uno, viene servito pochissimo in area di rigore, e seconda cosa, è un ragazzo che fa un grandissimo lavoro per la squadra, e quindi inevitabilmente qualche energia la lasci in giro per il campo, in zone dove di solito non dovrebbe andare a incidere un attaccante.
2: No, ma hai detto bene, ma quello che è mancato al Napoli in queste prime cinque partite sono i famosi tempi di gioco, cioè il movimento globale della squadra, che siamo in rodaggio, l'hanno detto poi in alcune conferenze i giocatori, sono in rodaggio come? Nel giocare un tipo di calcio diverso che chiedono all'allenatore, che è profondamente diverso da quelli che c'erano negli anni scorsi. Quindi il movimento corale della squadra non è ancora stato sincronizzato uno con l'altro, i giocatori hanno giocato un po' in maniera più individuale che non da squadra, e lì abbiamo i tempi di gioco. Uno come De Bruyne deve incidere di più, deve essere servito meglio lui, e deve avere i tempi di gioco migliori con lo spostamento dell'attaccante, perché mi aspetto da un giocatore geniale così il passaggio giusto gli arrivi. E Højlund è andato in difficoltà proprio per questo, perché quando lui fa il movimento in queste prime cinque partite raramente la squadra l'ha seguito con i tempi. È un miglioramento che ci sarà, perché lo puoi ottenere soltanto con il lavoro, con le conoscenze del giocatore verso l'altro, soprattutto con le conoscenze del nuovo calcio che ti sta chiedendo Allegri, perché è questa la realtà delle cose. Non è che perché prendi un allenatore di alto livello, di grande carisma come Allegri, immediatamente i giocatori si possono riciclare. C'è bisogno, guardate cosa sta succedendo all'Atalanta, che sta facendo una cosa esattamente opposta. Si è partito da un Gasperini, perché anche se l'anno scorso non c'era, il tipo di calcio era quello lì, marcatura uomo contro uomo, aggressione alta, tutte queste cose che non fa parte del bagaglio di Sarri. Sarri ti chiede la marcatura a zona, l'occupazione degli spazi, l'aggressione della palla, tutto questo. Avete visto che fatica fa l'Atalanta, quindi il discorso vale anche per una grande squadra come il Napoli. I giocatori devono avere la conoscenza del calcio, soprattutto devono giocare assieme, e questo è mancato, il movimento globale della squadra. Queste tre settimane secondo me sono state importanti, anche se ti mancavano tanti giocatori, comunque il movimento di assieme con quelli che sono rimasti l'hai migliorato tantissimo. Io sono sicuro che vedremo un altro Napoli, proprio nell'interpretazione della partita dal punto di vista collettivo. È una squadra come il Frosinone che ha giocato benissimo le prime 5 partite, l'abbiamo detto, però magari ti aggredisce, ti può anche consentire di sviluppare meglio il tuo tipo di calcio.
0: È vero, però magari con la freschezza di alcuni interpreti avresti potuto far fronte a tutte queste energie da spendere nel corso dei 9 partite in 30 giorni in una maniera diversa, e penso soprattutto a Favasulli e Vergara, perché in un momento così delicato della stagione, in un momento dove c'erano così tante partite ravvicinate e tutte di altissimo livello, probabilmente avrebbero trovato maggiore spazio e probabilmente avrebbero potuto accrescere quelle che erano le loro anche qualità sul campo, confrontandosi con degli impegni molto più importanti rispetto all'allenamento.
2: Hai ragione, questo è un vero peccato, un dolore calcisticamente parlando, perché questi due sono giocatori che ti portano energia, che ti portano adrenalina. L'ha detto anche Mancini in nazionale. A me Vergara è un giocatore che piace tantissimo, proprio per queste sue capacità di cambiare la partita anche quando entra, e comunque quando gioca ti dà sempre qualcosa, un'invenzione, la superiorità numerica perché ha il coraggio di andare l'uno contro uno. Quindi sono quelle cose che sono soluzioni determinanti. Ecco, ora soluzioni determinanti faccio fatica a trovare. Lo stesso Favasulli, sull'esterno era qualcuno che avevi in panchina, se non vuoi metterlo all'inizio, ma che ti rompe i cosiddetti schemi, perché avete visto quando è entrato, anche mettendolo alto a fare la catena con Di Lorenzo, ma anche se avesse voluto metterlo basso per far rifiatare il tuo terzino di riferimento, che magari era un'energia su quella fascia lì, quando è entrato Favasulli ha dato sempre energia. Purtroppo le nazionali hanno questo risvolto che non simpatico sempre per tante squadre. Perché quando vai in nazionale ci sono degli allenatori che hanno dei sistemi diversi di allenamento, anche se gli allenamenti sono blandi, ti chiedono delle cose diverse e la muscolatura ne risente. Questo è un classico, no, delle convocazioni nazionali. Speriamo solo che possano tornare il più presto possibile, perché queste due saranno, secondo me, durante la stagione, delle grandi soluzioni per Massimiliano Allegri, che è un grande allenatore soprattutto dal punto di vista tattico. Capisce come andare a correggere le partite, capisce l'avversario dove andarla a colpire, la prepara benissimo, e queste sono due armi che in questo momento ti vengono a mancare.
0: Purtroppo sì, speriamo che tornino presto, è la cosa che ci auguriamo di più. Intanto, direttore, grazie davvero per essere stato con noi, alla prossima.
2: Grazie a voi, sempre un grande piacere, buon pomeriggio a tutti e a presto. Ciao.
0: Piacere nostro, grazie davvero al direttore Enzo Bucchioni. Ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento di domani a partire dalle 20.45, la mia radiocronaca con il commento tecnico di Paolo Del Genio, ma dalle 19 su Kiskis Napoli vivremo insieme il pre-partita con Carlo Alvino, diretta azzurra, con Nicola Mora ed Emanuele Calaiò, collegamente dallo stadio Diego Armando Maradona con Lucio Pengue, e poi nel post-partita le voci dei protagonisti direttamente dall'impianto di Fuorigrotta e soprattutto anche il post partita curato da Gianluca Vigliotti con il bar dello sport speciale post gara insieme a Susi Fiorillo. Ci fermiamo in pubblicità e poi un disco, e ritornerà in studio anche il collega Gianluca Miranda tra poco.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
9: Super promo 48, Cerciello Auto.
8: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci, ben ritrovati, rush finale della seconda ora di Radio Gol, ancora per parlare di Napoli-Frosinone dopo le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, parole, devo dire la verità, parole emblematiche. È stata forse la migliore conferenza stampa da quando è al Napoli nel pre-partita, perché ci ha detto e ci ha diciamo fornito tanti assist dall'apertura della conferenza stampa. Francamente, chi ci ha sentito alle 12 al sottoscritto e a Diego Maradona Junior, eravamo molto scettici sulla presenza di McTominay in campo, addirittura potrebbe fare 20-30 minuti domani e sarà convocato, quindi questa è una prima ottima notizia che ci ha dato Massimiliano Allegri. E ovviamente sono curioso di vedere anche quella che sarà la forma fisica di McTominay, prima lo recupererà al 100%, ovviamente meglio sarà per il Napoli e per gli uomini di Massimiliano Allegri. Ma noi andiamo al telefono perché con noi c'è la collega Susi Fiorillo. Ciao Susi, come stai?
1: Ecco, sì, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Sto bene, molto bene, grazie.
0: Buon pomeriggio a te, cara Susi. Sarai protagonista domani nel corso del Bar dello Sport post partita, sperando naturalmente di commentare una vittoria del Napoli. Con il sottoscritto sarai protagonista domenica mattina in Sunday Sport, sempre sperando di commentare una grande prestazione. Allegri è stato molto chiaro: il Napoli domani ha un obiettivo ed è vincere, e questo obiettivo va rispettato senza se e senza ma, Susi.
1: Assolutamente Gianluca, questa adesso deve essere la priorità assoluta di Massimiliano Allegri. Sappiamo che la partita contro il Frosinone non è sicuramente una partita semplice, sicuramente sulla carta la rosa a disposizione da mister Allegri è più forte rispetto a quella di mister Alvini, però sappiamo anche che comunque abbiamo una squadra da affrontare che è totalmente in fiducia, soprattutto dopo la vittoria contro il Como, quindi l'hanno dichiarato anche ieri in conferenza, giocheranno a viso aperto, non hanno paura, dimostreranno le loro qualità, ma noi abbiamo un obiettivo importante adesso da domani in poi, che è quello di fare i punti.
0: È vero, l'obiettivo importante è un obiettivo importante per fare più punti possibile, per risalire la classifica, per cercare di invertire il trend, no? In questo inizio di stagione, in queste prime 5 giornate di campionato che non sono state all'altezza di quelle che sono di quello che deve essere l'obiettivo del Napoli, Susi.
1: Sì, non sono state all'altezza, sicuramente c'era ancora magari da trovare la giusta quadra anche con il mister, che sappiamo che è arrivato quest'anno. Ha avuto tempo Massimiliano Allegri in queste settimane di sosta per lavorare soprattutto con gli uomini che ha avuto a disposizione. Io mi aspetto, ti dico Gianluca, delle novità domani in campo, meglio ti spiego. Mi aspetto che il mister faccia un po' delle rotazioni, no? Abbiamo tantissime partite in questo mese, 9 partite in 28 giorni, deve dare minutaggio anche ai giocatori che quest'anno non hanno visto ancora il campo, ti parlo ad esempio di San Beuche, ma quindi mi aspetto ad esempio domani, ti parlo proprio già di formazione, un 3-4-2-1, sappiamo che il mister con questa difesa a 3 ci ha scritto anche pagine di storia, no? Lì alla Juve comunque l'ha anche provata questa difesa a 3 in queste settimane di sosta. Mi aspetto proprio di vedere San Beuque, ma domani dal primo minuto, con Rachmani e Rafa Marin, che è un po' una sorpresa piacevole ovviamente di questo inizio di stagione del Napoli, un giocatore sempre di più in crescita, con Gilmour e Lobotka come play, di Lorenzo Spinazzola di fianco, e poi De Bruyne e Neres alle spalle di Højlund. De Bruyne quindi trequartista, aveva anche parlato lui dopo la partita con il Belgio, sappiamo, le abbiamo anche commentate le sue parole, è quello il suo ruolo, quindi insomma mi aspetto qualcosa di diverso domani contro il Frosinone.
0: Senti, noi
1: De Bruyne e Neres alle spalle di Højlund. De Bruyne quindi trequartista, aveva anche parlato lui dopo la partita con il Belgio, sappiamo, le abbiamo anche commentate le sue parole, è quello il suo ruolo, quindi insomma mi aspetto qualcosa di diverso domani contro il Frosinone.
0: Senti, noi, tu mi hai parlato di una possibile

0: Hai detto che il Napoli è stato costruito per giocare a 4, però insomma, tu credi che questo sia il modulo, giocando a 3 come detto poco fa, pensi sia il modulo più adatto a quelle che sono le caratteristiche del Napoli in questo momento?
1: In questo momento Gianluca Massimiliano Allegri deve trovare delle soluzioni, deve avere anche coraggio di provare, di azzardare, quindi comunque non ci sono Favasulli, non c'è Olivera, quindi devi assolutamente trovare la soluzione, devi vincere la partita. Io anche un po' ragionando, no, in questi giorni, vedendo anche un po' le probabili formazioni che girano sul web, mi aspetto questi giocatori domani in campo, poi insomma sappiamo che poi sarà lui a decidere, vedremo la formazione un'ora prima del fischio d'inizio e capiremo poi ovviamente quali saranno state le sue scelte.
0: Certo, Susi, grazie mille, ti troviamo domani? Ci troviamo domani protagonista? Da che ora?
1: Io ovviamente seguirò la partita da lì, poi okay. Al fischio finale di Napoli-Frosinone ci ritroviamo in studio con Gianluca Vigliotti per il bar dello sport, interazione quindi con tutti i tifosi che usciranno dallo stadio e che vorranno commentare la partita, conferenze, insomma le parole dei protagonisti e poi domenica mattina protagonista con Sunday Sport con te Gianluca.
0: Esattamente, ci vediamo domenica mattina noi, ma ci sentiamo sicuramente domani sera sperando di poter commentare una grandissima vittoria del Napoli. Grazie a Susi Fiorillo per essere stata con
1: grazie
0: noi. Ciao Susi.
1: Un saluto a tutti, ciao.
0: Ciao, grazie a Susi Fiorillo, ripeto, protagonista domani nel bar dello sport post partita con Gianluca Vigliotti al termine di Napoli-Frosinone, ovviamente anche durante quella che sarà la partita del Napoli che visionerà qui dagli studi di Kiss Kiss Napoli. In diretta ci sarà Carlo Alvino con i suoi ospiti, noi ascolteremo la radiocronaca in diretta del nostro The Voice Vincenzo Perna, che tra l'altro tornerà tra pochissimo. Io vi invito a rimanere connessi su Kiss Kiss Napoli, perché al termine di questa puntata riproporremo, al posto del nostro solito momento con gli highlights di Radio Gol che va per chi segue Kiss Kiss Napoli sempre alla fine della terza ora di questo appuntamento sportivo, ascolteremo integralmente la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, perché poi secondo me risentire le cose per la seconda volta riesci ad assimilare, a capire più concetti sicuramente. Ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità, i colleghi di Trebi Meteo sperando che il meteo qui a Napoli possa migliorare un pochino e poi torna in studio Vincenzo Perna.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Cambio di scenario sulle regioni meridionali che stanno attraversando questa perturbazione in discesa da nord, quindi temporali forti sulla campagna e poi nel corso dei prossimi giorni la fase di maltempo andrà a interessare anche Calabria e restanti settori. Possibili criticità e locali disagi a causa delle piogge intense e del forte vento. Tempo che tornerà a farsi più stabile con la giornata di domenica, eccetto per variabilità sul basso Tirreno. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, ben ritrovati sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Fabio Esposito che arriva a curare la parte tecnica audio, così come Flavio Esposito e Simone Zaccaria stanno curando la parte video. Grazie in redazione a Gianluca Miranda, a Riccardo Catapano inviato per noi a Castelvolturno e a Lucio Pengue, e soprattutto al nostro prossimo ospite che è il collega della RAI, Giacomo Capuano. Ciao Giacomo, benvenuto.
6: Ciao, un saluto a tutti.
5: Un saluto a te, grazie per aver accettato il nostro invito. Da poco si è conclusa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, mai banale, mi verrebbe da dire, l'allenatore del Napoli, che ha fatto anche una sorta di autocritica.

0: dicendo guardate che anche io sbaglio, ma non sbaglio soltanto quando perdiamo, a volte sbaglio anche quando vinciamo, solo che non ve ne accorgete perché ovviamente il risultato conta. Purtroppo gli errori ci sono, non per forza diciamo solo gli errori ti portano a determinati risultati, però il fatto che ci sia un focus così pronto su ogni dettaglio da parte di Massimiliano Allegri lascia ben sperare per questo ritorno in campionato.
1: Sì, sicuramente sì, diciamo che è evidente anche che il tecnico ha sottolineato molto bene quanto sia importante questa partita in qualche modo al ritorno dopo la sosta. È importante per una serie di motivi, innanzitutto perché insomma in campionato il Napoli comunque è un po' in ritardo e anche in proiezione Champions League, quindi l'attenzione ai particolari naturalmente sempre in ogni sport, in particolare nel calcio e anche per il Napoli fa la differenza. Quei particolari che anche lui ha sottolineato in qualche modo sia a Milano che a Firenze non sono stati perfetti, soprattutto nella non lettura diciamo adeguata della squadra rispetto alle gare.
0: E la grande buona notizia è quella relativa a Scott McTominay, non solo convocato ma per Massimiliano Allegri potrebbe addirittura giocare 20-30 minuti, un'arma in più fondamentale per il proseguo della stagione. È mancato tanto il vero Scott McTominay, protagonista ad esempio dello scudetto, ma anche l'anno scorso quando magari non è stata una stagione eccezionale, comunque premiato tra i migliori del campionato di Serie A.
1: Sì, è inutile insomma negarlo. Scott McTominay sarebbe un valore aggiunto per qualunque squadra, a maggior ragione per il Napoli. Ecco, questo nella diciamo valutazione degli azzurri, questo aspetto degli infortuni secondo me è stato un po' trascurato, perché diciamo che anche quest'anno, seppur per ragioni diverse, comunque all'inizio di un nuovo corso non c'è stata la possibilità di attingere a pieni mani dalla rosa completa, quindi sai, anche le critiche che ci sono state giuste per alcune prestazioni comunque devono sempre tenere presente questo aspetto, perché io credo che al di là delle discussioni che ci sono sempre e tu sai meglio di me come Allegri sia sempre un po' al centro dell'attenzione per varie ragioni, poi però a mio parere sono sempre i giocatori, no, che fanno la differenza, quindi aver avuto Scott McTominay fuori finora certamente è stata una cosa negativa per la formazione azzurra, quindi rivederlo anche per l'apporto che può dare al gruppo di voglia, capacità e di quella fame, no? Quella famosa fame che forse non abbiamo visto nell'ultima gara a Firenze, secondo me ovviamente è un punto molto importante per il ritorno in campo del Napoli.
0: Giacomo, ti aspetti qualche novità di formazione oppure eventualmente stesso modulo ma con qualche interprete semplicemente tirato a lucido?
1: Guarda, ovviamente questa sarà, come dire, la domanda fino all'ultimo secondo, all'ora prima, quando usciranno le formazioni. Io penso che ci possa essere il ritorno alla difesa a tre. Penso che ci possa essere, e si dice insomma, almeno dai report che ci sono, che Neres stia bene, stia recuperando bene, un altro giocatore che può fare la differenza. E io credo che ci potrebbe essere l'inserimento di Beukema dietro con il discorso di Rachamani e Rafa Marin vicino, e dall'altra parte poi bisognerà capire se Neres recupera, quindi Neres vicino a De Bruyne dietro Højlund, poi il dubbio rimarrebbe a destra con il discorso tra Di Lorenzo e Politano. Se ricordi anche Conte, no, ha avuto nella scorsa stagione, anche se allora, se non mi pare di non sbagliare, era la sosta di novembre se non ricordo male, quando ci fu il cambio di modulo, e quindi sai, potrebbe essere anche una spinta questa a cercare nuove soluzioni per avere una risposta diciamo brillante da parte della squadra. Però dall'altra parte ti posso anche dire che è evidente che un'altra strada è quella di rimanere con il modulo finora che ha presentato Allegri e appunto cambiare eventualmente qualche giocatore titolare. Potrebbe essere l'intervento di Neres, potrebbe essere insomma anche un cambio in difesa, perché sai, bisogna ricordare oltre Bekuama che anche Biadasciil ha avuto modo in questo periodo della sosta di farsi conoscere, di potersi in qualche modo ambientare e di entrare meglio nei meccanismi della squadra.
0: È verissimo. Sicuramente molto sottovalutata la carriera di Alvini, però è un toscano che conosce molto bene il calcio, che ha dimostrato di saper vincere. Ricordavo nei giorni scorsi il siparietto con Mourinho e di quel triplete col tutto cuoio quando l'Inter dell'allenatore portoghese invece vinse il triplete, quello vero, tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Un allenatore che sa il fatto suo e del quale non bisogna stare troppo tranquilli, è uno che sa alternare le fasi di grande possesso a soprattutto grandi fasi contro le squadre grandi, diciamo così, guardia bella alta e poi eventualmente ripartenza.
1: Ti devo dire, io conosco Alvini da tanto tempo, in realtà siamo anche, diciamo, abbastanza amici fuori dal campo, perché lo conosco proprio dai tempi quando lui, insomma, faceva la gavetta ed era allenatore di squadre, diciamo, di categorie inferiori, e mi ha fatto molto piacere ovviamente seguire la sua carriera, perché non gli ha regalato nulla nessuno. Sì. e adesso in Serie A ha cominciato benissimo ed è chiaro che il suo obiettivo è di fare bene in una stagione in Serie A, perché quando gli è capitata precedentemente l'occasione non era andata proprio nel migliore dei modi. Diciamo che a Frosinone ha trovato una dimensione importante, un direttore sportivo Castagnieri che sta facendo bene, e in qualche modo i giovani che hanno scelto stanno rispondendo alla sua filosofia. Io l'ho visto in più di una circostanza il Frosinone, sarà un avversario abbastanza complicato e bisognerà stare attenti da parte del Napoli a non immaginare che anche in caso di un vantaggio il Frosinone, come dire, si possa essere in domo da questa situazione o possa non reagire. È una squadra che anche quando sembra alle corde poi trova sempre la forza di voler andare, di volerci provare, che è quella di fatto che è la strada intrapresa da Alvini a Frosinone, e ha dei giocatori interessantissimi, inutile dirlo, Chevernaze, no? Lo stesso Gegemis che ha rinnovato il contratto proprio nelle ultime ore, una squadra davvero interessante. Certo, bisognerà capire Raimondo, perché potrebbe giocare titolare Bobček, perché Raimondo ha avuto delle difficoltà, che ha fatto benissimo finora Raimondo, e stanno provando a recuperarlo. Certo, sai, non avere un'alternativa in attacco potrebbe essere una complicazione per loro, però è una squadra che darà molto filo da torcere, ma non solo nella partita col Napoli, sarà una formazione a mio parere che davvero potrà essere una delle migliori sorprese di questa Serie A.
0: E vedremo nel corso della stagione. Intanto grazie davvero Giacomo, ci vediamo al Maradona, ti auguro buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona continuazione.
0: Grazie davvero al collega della RAI Giacomo Capuano. Proseguiamo con i nostri ospiti. Lui tra l'altro ha vestito sia la maglia del Frosinone ma anche quella del Napoli. Sto parlando di Edoardo Artistico, che ci raggiunge in diretta. Ciao Ciccio, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Sicuramente un Frosinone grande rivelazione, però per dirla alla mo', diciamo, di Massimiliano Allegri, c'è una sola cosa che dobbiamo fare domani, e andare a vincere questa partita. È una gara sicuramente non facile, però noi l'unico obiettivo che abbiamo è quello di portare a casa i tre punti, e non deve essere diverso. Come dirla in maniera ancora più netta, non lo so, direi che Massimiliano Allegri è stato molto chiaro sulla gara di domani.
2: Beh, sono importantissimi tre punti in questo momento, anche se si affronta una squadra che sta bene, quindi diciamo delle neopromosse è la peggio che ci poteva capitare in questo momento, no? Però Credo che insomma il Napoli abbia tutte le possibilità di portare a casa i tre punti, lo deve fare in questo momento per risalire in classifica dopo un inizio un pochino stentato, e quindi ci aspettiamo tutti i tre punti sperando anche magari in una buona prestazione, ma in questo momento credo che siano più importanti i punti da portare via.
0: I punti si possono guadagnare soprattutto con i gol, no? Ciccio, tu me lo insegni, sei pratico del ruolo, allora non posso che chiederti a proposito di Rasmus Højlund e di Lucca, soprattutto del danese che in nazionale una volta di più ha voluto mostrare i muscoli andando a segno 3 volte su 4 e tra l'altro la quarta volta comunque lo zampino ci aveva messa, pure se era arrivata poi la segnalazione dell'autogol rispetto al difensore avversario, però questo è un ragazzo che ha voglia di fare gol e di dimostrare quelle che sono le sue qualità, è stato elogiato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa e poi ha comunque un giocatore come Lucca che aspettiamo in termini di gol, perché rispetto magari all'anno scorso io ci ho vista molta più voglia di dimostrare le sue qualità, meno supponenza rispetto a quando è arrivato a Napoli.
2: Sì, su Højlund insomma stiamo tranquilli, no? Perché al di là che è un giocatore che ti può fare sempre i gol che possono servire per vincere le partite, è un giocatore però che ti dà tanto anche durante i 90 minuti, gioca molto anche senza palla, ha degli strappi durante la partita che sono tanti, no? E quindi ci può stare anche magari che delle volte si prende qualche pausa, anche se questo non dovrebbe succedere, però è un giocatore che al di là dei gol è molto molto generoso. Lucca è un giocatore che ha bisogno di giocare per la stazza, sai, i giocatori così più giocano e più vanno meglio in condizione, no? Quindi insomma giocare o non giocare questo non lo aiuta, però è un giocatore molto interessante, avrà le sue possibilità e quando le avrà le dovrà sfruttare al massimo.
0: E probabilmente per un attaccante è anche questo un vecchio dogma, se non arriva il gol magari lo vivi ancora maggiormente con ansia, non riesci forse a tirarti fuori da quel pantano nel quale quando non segni purtroppo ti impelaghi.
2: Questo dipende dalla mentalità, dal carattere dell'attaccante, del giocatore. Io personalmente pativo molto quando non facevo gol, però insomma ogni 2-3 partite mi riusciva spesso e quindi stavo tranquillo, però ci sono anche i periodi dove non riesci a far gol e devi essere bravo lì, magari a non pensarci, a giocare soprattutto per la squadra, e poi il gol è sicuramente una conseguenza, delle volte arriva anche quando meno te l'aspetti.
0: È vero, è verissimo. Senti Ciccio, che idea ti sei fatto di questo inizio di campionato? Perché c'è un Napoli parecchio attardato, però ha avuto anche degli avversari comunque di livello e purtroppo gli scontri diretti, come dice Massimiliano Allegri, vanno soprattutto giocati e non per forza vinti. In alcune stagioni contano molto gli altri match piuttosto che quelli, e poi possono sicuramente avere la loro importanza. C'è una Roma che si è presentata quest'anno con un bel piglio e che tra l'altro con qualche piccola furbata nel corso della sosta delle nazionali si è tenuta i calciatori migliori senza far ripartire per le nazionali. Poi c'è l'Inter che resta una squadra di assoluto valore e tra l'altro si porta lo scudetto sul petto. Milan, Juventus e Como di certo non ce le possiamo dimenticare. Tu che idea ti sei fatto di questo inizio di campionato?
2: Ma aspettavo qualcosina in più dal Napoli, questo sì, però siamo all'inizio del campionato, credo che l'Inter sta dimostrando ancora una volta di essere un passo, forse anche due, avanti agli altri. La Roma è partita bene, però il campionato è lungo, bisognerà vedere se Dybala reggerà le 34 o 38 partite, se Malen continuerà a far gol, però sono partiti bene. E la Juventus si sta riprendendo, il Milan credo che sia una squadra che può stare davanti per tutto il campionato, però io mi aspetto un qualcosina in più del Napoli e che insomma punti a stare lì davanti fino alla fine del campionato insieme all'Inter.
0: E cosa ti aspetti in particolar modo che possa migliorare la squadra di Massimiliano Allegri?
2: Sicuramente dando una continuità di risultati, cominciando dal Frosinone, perché insomma questi tre punti credo che siano proprio fondamentali proprio per dare un certo tipo di forza alla mentalità di squadra, no? Quindi sai, prendi tre punti con Frosinone, poi magari vai fuori e fai il colpaccio, eccolo lì che ti rimette in gareggiata. Credo che rispetto agli altri anni il Napoli potrà vincere parecchie partite con il minimo scarto, tipo 1-0, 2-1, perché le squadre di Allegri giocano molto più accorti, no? E quindi sono tranquillo perché è un allenatore molto molto equilibrato, un allenatore bravo, e quindi bisogna dargli fiducia e magari anche aspettarlo un pochettino.
0: Vedremo. Intanto grazie Ciccio, alla prossima.
2: Grazie a voi e arrivederci a tutti.
0: Grazie davvero ad Edoardo Artistico per essere stato in diretta con noi, e accogliamo un altro grande amico di Radio Gol, di Kiss Kiss Napoli, l'ex fisioterapista del Napoli, ovvero Giovanni Davino. Ciao Giovanni, benvenuto.
3: Ciao Vincenzo, un saluto a te e ai radioascoltatori.
0: Un saluto anche a te, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Abemus Scott, perché Massimiliano Allegri ci ha detto che è assolutamente abile per la convocazione nella gara di domani e addirittura potrebbe giocare 20-30 minuti. Noi ci siamo interrogati nel corso di queste settimane, vedendo un po' le foto che lui pubblicava di queste passeggiate a Capri o di altre attività. Lo vedevamo comunque in termini di tono muscolare sicuramente meno spesso rispetto a quello che era lo Scott McTominay pre-stop. Effettivamente qualcosa la perdi, no? Quando sei costretto in qualche modo ad abbandonare l'attività di gruppo e quindi magari allenarti a parte e con determinate precauzioni prima di un intervento così importante.
3: Ma sì, sicuramente è chiaro che stare fermi comporta ovviamente degli stop, e quindi anche a livello muscolare c'è qualche lieve perdita, però di solito, ecco, non parlo del caso specifico suo,
0: certo,
3: no. Anche di giocatori che hanno infortuni muscolari, tipo quelli là che stiamo avendo, insomma bicipiti, che vanno ad inserirsi proprio ad interessare gruppi muscolari. Ovviamente l'atleta non quando noi sentiamo sì di stare fermo, ma fermo è un riposo sotto certi aspetti, un riposo attivo, perché i giocatori non stanno mai fermi, hanno anche altre parti del corpo che vanno ad essere comunque vanno ad essere allenati, a tenere sotto controllo, quindi raramente un giocatore resta ferma per tantissimi tempi, e quindi io per esperienza ne parlo di questo, cioè nel senso che quando capitava che magari un infortunio al ginocchio o un infortunio alla spalla non significa fermare il giocatore e non fargli fare niente,
0: certo,
3: per il distretto interessato è chiaro che si cercava di non coinvolgersi seguendo anche i tempi chirurgici e quelli del chirurgo, però in realtà poi si lavorava su altri distretti sicuramente. Anche nel caso di Scott, poi adesso non so che tipo di programma abbia avuto, però sicuramente nel momento in cui ha avuto l'idoneità significa che è pronto per andare in campo. Se domani è convocato, come pare, sicuramente avrà già fatto dei test validi per capire il suo stato di allenamento, e quindi sicuramente se è stato convocato sarà finalmente anche lui tra i giocatori abili per domani.
0: E poi gran parte del lavoro, però qui mi affido alla tua professionalità straordinaria, sì. Giovanni, la fa anche l'atleta stesso, perché non possiamo paragonare le strutture fisiche di alcuni calciatori. I primi che mi vengono in mente sono Cavani e Goulam, che erano due macchine, due macchine, sì, furiose, rispetto magari a altri calciatori che hanno parametri fisici completamente diversi,
3: sì,
0: no?
3: Sì, sì, solo perché non solo perché noi siamo totalmente diversi gli uni dagli altri, quindi l'evoluzione anche della preparazione nel corso degli anni, prima si correva tutti quanti insieme, si facevano tutti quanti facevano
0: lo stesso esercizio.
3: Esatto, oggi per esempio ci sono preparazioni individualizzate, magari un giocatore ha bisogno di fare delle cose piuttosto che altre, e quindi in base anche a quello, perché trovi giocatori che sono molto molto resistenti e quindi vanno agevolati su questo, ma altri che hanno bisogno di acquistare forza, acquistare velocità, si va a lavorare in modo programmato su queste cose qua, in modo più schematico. Quindi ci sono giocatori che, per esempio, ecco, nel caso di essere reduci da infortuni, quando sono reduci da infortuni, molto spesso i giocatori riescono a recuperare prima piuttosto che un altro giocatore. Ho visto giocatori giocare con caviglie importanti, gonfie, dolorosissime, però hanno giocato e recuperato prima di giocatori che avevano piccole lesioni e non riuscivano a giocare. E quindi, giusto per, come dicevi tu, dipende anche dalla struttura del giocatore, dalla voglia, dalla soglia del dolore. Ci sono tantissimi parametri da valutare, e soprattutto la voglia di andare in campo è quella che è predominante, è quella che la fa da padrone.
0: Senti, per un attimo ti lascio svestire i tuoi panni professionali, sì, e ti lascio indossare quelli del tifoso. Ah. Cioè, Giovanni, c'è...
3: Sono molto più congeniali.
0: c'è da in qualche modo invertire il trend. All'inizio è stato una, diciamo così, sali scendi di emozioni, perché qualche partita ci è andata abbastanza bene, e penso soprattutto alla vittoria convincente col Bologna, ma anche a quella iniziale col Genova, che serviva per rompere il ghiaccio. Poi però sono arrivati troppi problemi, se pensiamo alla gara con l'Arsenal, e poi un po' anche di in qualche modo sfortuna in alcuni episodi con Como e Inter. Adesso si riparte. Tu che impressione hai di questo Napoli targato Massimiliano Allegri?
3: Ma a netto delle assenze di giocatori importanti o meno, che ci saranno, speriamo che quelli che rientreranno daranno un grande contributo. È sempre un'incognita quando si ricomincia dopo le soste nazionali, perché magari i giocatori, ecco, noi abbiamo avuto la sfortuna anche di avere qualche giocatore infortunato, qualche giocatore che ritorna dalla nazionale può essere mentalmente scarico o anche fisicamente, quindi noi dobbiamo un attimino fare quadrato, stare tutti quanti insieme. Forse questa sosta fosse una volta che magari possa essere di buon augurio per noi, per una ripresa. Adesso è come se iniziasse un altro mini torneo, perché comunque stranamente non ci sono mai state soste nazionali per 3 settimane, quindi questo potrebbe essere di buon auspicio per poter riprendere un percorso migliore da un punto di vista anche del gioco e dei risultati. Per cui io sono chiaramente, essendo tifoso, sono un inguaribile ottimista, però spero che anche mister Allegri trovi finalmente anche un assetto tattico che possa dare continuità alla squadra, una continuità nel gioco, perché sicuramente a volte la ditiamo anche ancora in questo, però soprattutto che possa dare diciamo sia foriero di punti che a noi mancano, e che adesso in questo periodo lungo di partite possa dare molta fiducia alla squadra, quindi speriamo bene, io sono fiducioso come sempre.
0: Senti, prima di salutarti Giovanni, proprio al volo, visto che mi hai acceso la lampadina, ma c'è differenza nel mettere mano poi, utilizzo questo termine forse improprio, però da fisioterapista, mettere mano ai muscoli dei calciatori subito dopo una sosta così lunga per le nazionali, quindi così tante partite, così tanti viaggi, rispetto magari a quello che capitava precedentemente, o il lavoro è lo stesso nel recuperare poi i calciatori?
3: Più o meno il lavoro è lo stesso, però probabilmente è un lavoro che devi fare con un po' più di continuità, nel senso che smaltire dei carichi di lavoro non è facile in 2 o 3 giorni. Dipende pure dal giocatore se ha recuperato bene le energie da un viaggio magari intercontinentale, ci si lavora parecchio, forse si dà anche qualcosina in più, ma questo lo fai volentieri, perché è nell'interesse tuo, è nell'interesse del giocatore, è nell'interesse della squadra, della società, di tutti, di che il giocatore possa essere messo nelle migliori condizioni per poter dare il meglio di se stesso. Quindi senza lesinare un massaggio in più, una mobilizzazione in più, anche una pacca sulle spalle, posso dire.
0: Una coccola, ecco, una coccola in più.
3: Ecco, stare vicino al giocatore, parlargli, dargli qualche consiglio, rincuorarlo magari per quelli che non giocano spesso, cioè anche il ruolo di un fisioterapista, che ormai i massaggiatori non sono più negli staff, ormai è solo fisioterapia, quindi stare vicino ai giocatori è importante anche da questo punto di vista. A volte sono anche dei ragazzi e quindi magari chi ha più esperienza magari può capire e dare il suo contributo.
0: Grazie Giovanni, un piacere averti con noi in diretta.
3: Vincenzo,
0: alla
3: grazie,
0: prossima.
3: Saluto a voi, ciao, alla prossima.
0: Grazie davvero a Giovanni Davino. Prima di andare in pubblicità ne approfitto per ricordarvi che Napoli Frosinone la vivremo insieme direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona, la radiocronaca mia in diretta in esclusiva Reti Unificate su Kiss Napoli e Kiss Italia insieme al commento tecnico di Paolo Del Genio, ma a partire dalle ore 19 su Kiss Napoli prepartita con Carlo Alvino, con Emanuele Calaiò e Nicola Mora e i collegamenti dallo stadio con Lucio Pengue, nel post partita Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo con il bar dello sport speciale post gara. Un pizzico di pubblicità, un disco e poi ripartiamo.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci sempre in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, ben ritrovato al nostro prossimo ospite che è Franco Ordine. Ciao Franco, benvenuto.
1: Eccoci.
0: Ritorna finalmente la Serie A, Franco, abbiamo atteso per 3 settimane, si ricomincerà a partire da domani con la 6ª giornata e sicuramente con tante cose molto molto interessanti, partite interessanti. Io parto inevitabilmente dal Napoli, confronto col Frosinone, vera rivelazione di questo campionato insieme alla Lazio, una partita non semplice ma che per stessa missione di Massimiliano Allegri si deve vincere.
1: Così come era già successo nella partita col Bologna, che sembrava una di quelle partite da dentro o fuori. Secondo me ci sono una serie che vale per tutti, una serie di incognite da superare, e cioè noi ci troviamo di fronte più o meno a quello che accadde subito dopo il Mondiale in Qatar, perché all'epoca ci fu una sosta molto più lunga. Invece in questa circostanza c'è stata una sosta di 3 settimane, quindi non si sa esattamente come abbiano mantenuto la condizione, eccetera. Poi c'è da fare l'elenco degli infortunati, quelli del Napoli obiettivamente sono tutti concentrati sullo stesso ruolo, Frosinone da una parte e Bergara dall'altra, e quindi questo è un problema. Unitamente al fatto che Anquistano non è ancora recuperato al 100% e che McTominay comincia a rientrare adesso dopo aver fatto l'intervento al cuore. Quindi obiettivamente ci sono tutta una serie di di difficoltà da superare, però insomma il Napoli gioca in casa con Frosinone e quindi deve essere in grado di affrontarle e di saltare l'ostacolo, anche perché poi subito dopo c'è un bel viaggio trappola in Spagna per la Champions.
0: Anche questo è sicuramente un fattore. Proprio per questo ti immagini che già dalla prima partita di queste 9 che il Napoli dovrà affrontare nei prossimi 30 giorni possa Massimiliano Allegri già sperimentare qualcosa, o meglio affidarsi a ciò che già si conosce?
1: Ma guarda, tutti mi dicono, cronisti molto ben molto affidabili che seguono il Napoli tutti i giorni a Castel Fortuno, mi dicono che l'esperimento di giocare a 3 portando un po' più avanti Di Lorenzo è più di una tentazione. Io mi fido dei cronisti che guardano gli allenamenti a Castel Volturno e quindi
0: che non ce ne sono, questo te lo dico perché allenamenti non li possiamo vedere, li vedremo dire. Però prima della Champions, almeno prima della Champions qualcosa.
1: Sì, no, ma voglio dire nel senso che raccolgono le indiscrezioni provenienti dagli allenamenti a Castel Volturno e quindi può darsi che sia così. Secondo me se così fosse la motivazione è solo per le assenze obiettivamente e quindi va in qualche modo, non credo che poi diventi il marchio di fabbrica definitivo. Bisognerà in qualche modo diciamo fare di necessità virtù. Poi aggiungo, le 9 partite in un mese le fanno tutti e devo dire che sarà davvero una prova del fuoco questa per tutto il campionato e per tutti gli allenatori e per tutti i preparatori, perché qui poi non è che puoi fare scelte, qui dovrai alternare per cercare di limitare i danni ed evitare di allontanarti troppo dalla vetta.
0: È verissimo. Stando alle altre invece partite, forse il compito più agevole ce lo può avere l'Inter, anche se al Parma cambio di guida tecnica, comunque qualcosina puoi eventualmente col Parma rischiarla. Poi ci sono anche delle partite interessanti, perché Sassuolo-Milan secondo me non è scontata, così come anche Cagliari-Juventus, però soprattutto potrebbe essere particolarmente divertente, peccato per l'orario, come Roma.
1: Allora, come Roma è quella che produce in me il maggior fascino. perché sono due squadre obiettivamente che giocano un calcio, diciamo, dal punto di vista della filosofia molto, molto simile. Sono due squadre che sono dentro la Champions, sono due squadre che in questo momento rappresentano probabilmente l'unica forza in grado di contrastare il superpotere dell'Inter. Condivido sul fatto di due viaggi trappola, sia del Milan a Reggio Emilia con Sassuolo, che tra l'altro è una squadra che ha già fatto lacrimare la Juventus di Spalletti, sia la Juve che viaggia a Cagliari e che obiettivamente la classifica ci racconta che queste sono squadre che stanno facendo davvero non bene, ma oltre ogni ragionevole ottimismo. E quindi secondo me sarà anche per il fatto, aggiunto al fatto che si riprende dopo 3 settimane di sosta, io penso che avremo moltissimi risultati a sorpresa.
0: E potrebbero arrivare, chissà, magari che non giovino proprio al Napoli di Massimiliano Allegri. E allora ritorno a bomba sugli azzurri: tanti infortuni, qualche piccolo esperimento che potrebbe essere provato, però anche qualche certezza all'interno di questo gruppo. Una di queste, io continuo a sottolinearlo, può essere rappresentata da Rasmus Højlund, calciatore che anche con la nazionale ha dimostrato di saper fare i gol, uno che si vuole caricare anche le responsabilità emotive di determinati momenti, se pensiamo a quanto ha avuto personalità nel voler mostrare il suo disappunto nei confronti del commissario tecnico del Portogallo e il sostegno al suo idolo Cristiano Ronaldo. Questo è un ragazzo che comunque i gol li sa fare, la personalità ce l'ha, può essere sempre determinante in ogni partita.
1: Ma guarda, io mi permetto di segnalare un altro aspetto invece, che è forse più intrigante dal punto di vista, diciamo, della narrazione napoletana. Obiettivamente la partenza di De Bruyne era stata una partenza molto da diesel, molto lenta a carburare. Probabilmente le partite con la nazionale gli hanno giovato, perché ha messo altri chilometri del
0: come
1: motore,
0: no. Come no.
1: E quindi secondo me gli hanno come dire, tra virgolette, migliorato nettamente la condizione, oltre che la brillantezza dello stato di forma. E il Napoli ha un disperato bisogno del migliore De Bruyne, perché appunto in assenza di Anguissa, in assenza di Politano, secondo me da chi deve tirare fuori un po' di genio e un po' di classe cristallina? Da De Bruyne, con McTominay che sentivo prima Allegri avrà al massimo 20-30 minuti, quindi si tratta solo di farlo scaldare come si deve. Capite benissimo che è su De Bruyne che bisogna appoggiare, diciamo, la maggiore responsabilità. E sottolineo, da questo punto di vista, mi ha molto colpito, non so se lo stesso effetto ha fatto a voi, la dichiarazione di Lobotka a proposito del numero impressionante.
0: Come no, ne abbiamo parlato nel corso di questo incontro, certo, come no.
1: Ragazzi, guardate che io vedo che in tutta questa discussione che tra l'altro ha interessato anche De Laurentiis, sul numero eccessivo di partite e sul fatto che vengono spremuti come limoni i calciatori, io trovo obiettivamente l'assordante silenzio del sindacato calciatori sul tema, che è un po' inquietante. Questa di Lobotka è la prima voce che si alza dal coro dei calciatori, perché sono loro, la loro salute in discussione, oltre che naturalmente il patrimonio delle società.
0: È vero, fai bene a sottolinearlo, così come lo avevamo fatto anche noi poco fa, perché effettivamente se si giocano addirittura fino a 52, 55, 60 partite l'anno, tra l'altro così ravvicinate, direi che diventa complicato non infortunarsi per i calciatori, e ovviamente visto che il loro fisico è quello che li porta a lavorare, distruggerlo così è assolutamente incomprensibile, e anche lo spettacolo purtroppo non ne giova. Intanto grazie davvero a Franco Ordine per essere stato con noi. Ciao Franco, il nostro ultimo ospite di questo appuntamento di Radio Gol, un pizzico di pubblicità, poi un disco, dopodiché andremo con il rush finale nel quale, per chi se lo fosse perso, andremo a riascoltare le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa tra poco.
2: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
3: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
8: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Rush finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Permettetemi di salutare e ringraziare Fabio Esposito, Nello Iore e Ciro Froio che si sono alternati alla regia audio, così come Flavio Esposito e Simone Zagaria per la regia video, e redazione Gianluca Miranda, Marcello Galvano, Riccardo Catapano e Lucio Pengue. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto. Ci ritroviamo domani a partire dalle ore 20:45 con la Radio Cronaca in diretta in esclusiva su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli per Napoli Frosinone, con il commento tecnico di Paolo Del Genio e diretta azzurra. A partire dalle ore 19 vi accompagnerà fino al fischio d'inizio Carlo Alvino con Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Carlo Alvino che torna tra poco con Qui Casa Calcio Napoli, ma prima le parole di Massimiliano Allegri, eccole qua.

0: per Napoli dopo questa interruzione per la Nation, in qualche modo avrebbe ripreso ad andare con quella continuità che magari è mancata. Poi però insomma Pavasuli, Spinazzola che è rientrato adesso, Meretta ha avuto un problema, Olivera problema, Vergara problema, insomma le cose non sono migliorate. Quindi le volevo chiedere se da questo punto di vista è ancora ottimista come lo era 3 settimane fa e se queste assenze soprattutto nel reparto difensivo potrebbero in qualche modo condizionare la sua impostazione di gioco nelle prossime partite. E poi ne approfitto, insomma mi gioco un bonus, qualche altra novità?
1: Novità non c'è. Novità che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per almeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono gli infortuni. In questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso per soprattutto Vergara e Favasuli. Di più invece per quanto riguarda Olivera, credo che nel giro di 4-5 giorni, una settimana, potrebbe essere a posto. Anguissà sta recuperando. Poi il reparto difensivo abbiamo un rientro di Marianucci comunque a disposizione, perché Massa bene, Alchemani, abbiamo Marin, Bagliascilli è cresciuto molto, quindi sotto quell'aspetto lì non sono assolutamente preoccupato. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, una squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani assolutamente è importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi per preparare bene quella che è un'altra partita importante col Villarreal in Champions. Domani inizia un mese importante di 9 partite. Vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori, e quindi le attenuanti, le alibi non ci devono assolutamente essere, ma ci deve essere una squadra che domani va in campo con la consapevolezza dell'importanza, della responsabilità, dell'importanza della partita, e soprattutto va affrontato con grande umiltà, perché comunque il grande rispetto del Frosinone. E questo domani mattina deciderò, dipende dai giocatori che scenderanno in campo, dai cambi che mi potrò portare in panchina, anche in previsione di quella che sarà la partita di martedì.
2: Corriere dello Sport, a seguire Radio Kiss.
3: Salve mister.
1: Buongiorno. Buongiorno.
3: Come ha ritrovato Højlund e De Bruyne, che sono stati diciamo tra i migliori nelle proprie nazionali in questa Nations? Grazie.
1: L'ho trovati come li avevo lasciati, e bene, credo che ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, ora, non, tra l'altro non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol, quindi credo che Højlund non stesse facendo troppo male. E De Bruyne ha fatto delle buone partite, in nazionale ha fatto anche gol, così come l'aveva fatta a Genova. Meno male che stiamo, sotto quell'aspetto lì fisico, stiamo crescendo, e sono contento quando i ragazzi vanno in nazionale e fanno bene.
3: Forse mi sono espresso male, la sosta ha fatto male anche a me. Intendevo come li ha trovati dal punto di vista fisico, della condizione, perché hanno giocato molto in tutte le partite queste, e se quindi domani sono pronti a giocare dall'inizio.
1: Questa è un'altra domanda. No, ma ci mancherebbe, no assolutamente. No, trovati bene, ma anche Lobocca e Gilmour sono rientrati. È normale, hanno giocato 4 partite, De Bruyne ha giocato 1 in meno, però sono ragazzi giovani, a parte De Bruyne gli altri sono ragazzi giovani, quindi hanno tempo di recuperare. Oggi ci hanno a riposare, domani ci hanno tutto il giorno a riposare, quindi domani sera saremo pronti per giocare questa partita. Poi ci sono dei cambi, comunque Lange, Neres sta rientrando in una buona condizione, Matteo Politano ha lavorato bene, quindi diciamo che Spinazzola sta rientrando, quindi ci sono delle note positive. Importante domani è fare il risultato.
2: Radio Kiss, a seguire il mattino.
4: Trovato un po' un'anomalia, 3 settimane di sosta. Le chiedo innanzitutto se per lei questa lunga sosta il bilancio è positivo e se c'è qualcosa sul quale avete lavorato in particolare durante questa sosta. Grazie.
1: Il bilancio della sosta, se è positivo o negativo, lo sa quando lo vediamo, domani sera. Se facciamo un risultato vuol dire che la sosta è servita, se non facciamo un risultato vuol dire che era meglio se giocavamo una partita ogni tre giorni. Quindi no, abbiamo lavorato con quelli che avevano bisogno di lavorare, e abbiamo fatto due amichevoli, e una con l'Avellino, una tra di noi, soprattutto per dare un po' di condizione e far giocare un po' quelli che fino a questo momento avevano giocato un po' di meno.
2: Il mattino, a seguire il Corriere della Sera.
5: Lei ha lasciato Firenze infuriato per la prestazione del secondo tempo. Le chiedo se questa sfuriata ha visto già delle reazioni da parte dei giocatori che sono rimasti qui. Le chiedo anche se lei ha qualcosa anche da rimproverare a se stesso per come è andato questa prima parte della stagione.
1: Ma io mi rimprovero sempre a me. Io sono uno molto autocritico con me stesso. Perché comunque ho sbagliato in precedenza e sbaglierò, perché dopo faccio un mestiere dove devo prendere delle decisioni, delle scelte. Poi se si vince, a volte, devi sapere una cosa, che anche quando vinciamo spesso sbaglio, però capisco che in tanti non lo capiscono. Poi il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto infuriato per un semplice fatto, perché fino a questo momento qui alla squadra, se devo rimproverare una cosa, se devo dovessi rimproverare una roba, il fatto di non aver capito in certi momenti, come il 2-0 a Milano, a Firenze, di capire il momento dell'importanza della partita. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, è solo una questione dei momenti della partita, solo quella roba lì. E su quello dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti i risultati difficilmente li porteremo a casa.
2: Corriere della Sera, a seguire Sport Italia.
6: Le faccio una domanda più generale. Daniele De Rossi poco fa in conferenza stampa ha detto che dalle statistiche che hanno fatto in Serie A ci sono quasi il doppio degli infortuni rispetto a un anno fa, parlando anche di questa anomala e lunga sosta. Le chiedo se c'è bisogno per il calcio di pensare a delle riflessioni, a dei correttivi per ridurre questa tendenza che cresce sempre di più.
1: Io ho fatto una riflessione, è un dato statistico, che io non sono molto amante dei dati, di tanti dati, però questo è una cosa oggettiva. Il campionato italiano quest'anno ha preso un indirizzo, grazie a Orsato, un indirizzo completamente diverso. Abbiamo superato nel gioco effettivo addirittura la Premier, se non sbaglio, o se non erro. Questo cosa comporta? Che 6 minuti di gioco effettivo all'interno di una partita sono tanti. Se voi lo moltiplicate per 60, soprattutto 50-60, le partite che vengono giocate dalle squadre che giocano in Europa, diventano altre 6, 4, 5 partite da 90 minuti di gioco effettivo. Però il gioco effettivo è 56-58, quindi quanto diventano le partite? Diventano 6-7 in più per quelle squadre che giocano in Europa. Quindi su quello assolutamente bisogna fare una riflessione, perché sono 6-7 partite che in fondo all'anno vengono giocati in più dai giocatori, con ritmi completamente diversi, con i recuperi sicuramente molto più bassi.
2: Sport Italia, e a chiudere Canale 8.
7: Buon pomeriggio mister, prima quando ha parlato della difesa o meglio dei difensori non ha nominato Sam Bokema. Le chiedo del suo stato di forma, dell'olandese, e eventualmente se sta bene, l'ha nominato, scusate, allora mi sono distratto io, la ribalto. Per quel che riguarda lo status di Bokema, se il suo momento può essere determinante nella scelta della difesa 3. Grazie.
1: Ma non è questione della difesa 3 e difesa 4. Sam è cresciuto, sta facendo molto bene. Purtroppo all'inizio ha saltato tutta la preparazione perché ha avuto un problema al tendine che si portava dietro dalla fine del campionato scorso. E ora sta in una buona condizione, ma lo stesso Marianucci stanno, diciamo, tutti migliorando la condizione. Per dire, queste 2 o 3 settimane di sosta hanno fatto bene anche a Luca, che comunque è un giocatore su cui il Napoli ha investito molto e avranno fatto delle valutazioni sul giocatore, quindi è normale che abbia delle qualità e ce l'ha, e deve rimanere solo se ne è tranquillo che sicuramente anche lui avrà spazio e soprattutto si farà valere per i valori tecnici che ha.
2: Canale 8.
8: Buon pomeriggio mister. E in realtà è tutto cominciato da molto poco, sia il campionato che la Champions con una sola partita, però per i motivi che conosciamo il Napoli si trova ad inseguire. Quindi volevo chiederle, dall'alto della sua esperienza gestionale, come si conciliano queste due necessità? Cioè, da una parte l'ansia da prestazione perché bisogna fare risultato, dall'altra la ragione di chi sa che c'è un intero campionato davanti e un'intera Champions da giocarsi. Grazie.
1: Allora, l'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo, poi con la storia dei 3 punti bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4. Poi abbiamo la Champions, che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone, e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
2: Grazie a tutti.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Tapano, non dà tregua il maltempo a Napoli. La protezione civile della regione Campania ha prorogato e innalzato l'allerta meteo attualmente in vigore a partire dalle 15 di oggi fino alle 15 di domani, sabato 10 ottobre, sulla zona 1, Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, e sulla zona 3, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. L'allerta è di livello arancione a causa dell'allagamento del piano viabile, momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 7 Quater via Domiziana all'altezza di Giugliano in Campania, uscita obbligatoria, varcature in direzione Roma e a Giugliano in direzione Napoli. Un albero è invece crollato in via Guantai Nuovi nel centro della città, proprio davanti alla sede dell'INPS. La zona è stata delimitata con nastro rosso. Allagamenti in vari quartieri di Napoli, in particolare a Fuorigrotta e Bagnoli. Problemi si registrano in provincia. La parete di un supermercato è crollata nella notte a Pozzuoli. A Marano, infine, si è registrato un blackout elettrico che ha interessato diversi quartieri. Passiamo ora alla cronaca caivano. Arresti ai domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone lo scorso 2 ottobre. Disposto anche il braccialetto elettronico. Secondo gli investigatori, l'uomo lavorava in quota senza adeguate misure di sicurezza insieme ad altri due operai irregolari. Il datore di lavoro è indagato anche per una presunta regolarizzazione dell'assunzione successiva all'incidente. Indagati per la morte del lavoratore anche il committente e proprietario del capannone. Cambiamo argomento. A Napoli è aperta oggi 9 ottobre la seconda uscita della stazione Duomo della linea 1 della metropolitana. Oltre 5 anni dall'inaugurazione resta da completare l'area museale con il rimontaggio del tempio di giochi isolimpici, per cui serviranno almeno 2 anni. Ancora chiusa la stazione tribunale, il comune punta all'apertura prima di Natale. Intanto il sindaco Manfredi annuncia un piano di manutenzione straordinaria per ascensori, scale mobili e infrastrutture della linea 1. Chiudiamo invece con lo sport e il calcio. Domani riparte il campionato del Napoli che alle 20.45 ospiterà la sorpresa Frosinone allo stadio Maradona. Oggi Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa annunciando possibili sorprese. Ecco un estratto delle sue parole.
1: Novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono gli infortuni. In questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso soprattutto Vergara e Favasuli. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, la squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani è importante portare a casa la vittoria.
0: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie a tutti per l'attenzione e a più tardi.

Buon pomeriggio e forza Napoli! Ci siamo, finalmente ci siamo! È un venerdì particolare, è un venerdì di vigilia, torna il nostro amatissimo Napoli domani al Diego Armando Maradona, ore 20:45, Napoli Frosinone, sarà sold out e per quanto mi riguarda Napoli-Frosinone è la partita. Bene ha fatto Massimiliano Allegri in conferenza stampa a dire: bisogna vincere senza se e senza ma, senza filosofeggiare, senza andare a caccia di chissà che cosa, il pressing questo e quell'altro, bisogna vincere. Il Frosinone ha anche 3 punti in più del Napoli in classifica e bisogna vincere per aggiustare la classifica, bisogna vincere perché sulla carta non c'è partita tra Napoli e Frosinone e perché poi bisogna iniziare nel migliore dei modi il Tour de Force, perché dopo Napoli-Frosinone c'è la trasferta insidiosa in terra spagnola di Champions e via via tutte le altre, però le altre cominceranno ad avere un valore, le altre in campionato, soprattutto con i 3 punti che il Napoli domani è obbligato a portare a casa. Buon pomeriggio a Fabio Esposito in regia radio, buon pomeriggio a Flavio Esposito regia video. Noi siamo prontissimi a fare quello che ci piace fare di più. Cosa? Dare voce a chi non ha voce, il tifoso del Napoli che tante volte si lamenta. Il tifoso dice: hai sentito quello che ha detto? Hai sentito quell'altro che ha fatto? Passivamente talvolta siamo costretti a sentire un mare di fesserie, di inesattezze su tanti argomenti, però altre volte poi siete voi protagonisti e quindi avete competenza e passione per farlo tutti i giorni qui a Casa Calcio.

0: Calcio Napoli su Radio Kiss Kiss Napoli dalle 16 alle 18 in questo spazio, perché qui Casa Calcio Napoli è un punto d'incontro, io così lo chiamo, un punto d'incontro dove battono forte i cuori azzurri, quelli che tifano senza se, senza ma, senza andare oltre quello che è proprio l'amore per questi colori, che è una cosa straordinaria, il tifo identitario, quello che ha fatto la storia del tifo napoletano. E allora vi do le coordinate per intervenire: 081 546 6873, filo diretto sempre aperto, 342 00 00 100. Divertitevi con i WhatsApp, divertitevi. L'argomento è a piacere, quello che insomma era un vecchio modo di fare scuola tanti anni fa, no? Di cosa argomenta a piacere. Si parla molto fuori e dentro Castelvolturno, si è parlato molto più fuori che dentro, ma si parla anche dentro Castelvolturno, di questo cambio difensivo a tre e non più a quattro. Vedremo domani sera. Una cosa è certa: il Napoli è nelle mani sapienti di Massimiliano Allegri, allenatore di navigata esperienza, che sa come si fa, a differenza di altri che si inventano il ruolo di suggeritore. Il suggeritore è un ruolo inutile in questo momento. La scelta molto probabilmente sarà difesa a tre, questo è quello che viene fuori da Castelvolturno, molto probabilmente sarà difesa a tre. Se così sarà, comunque, a prescindere, la scelta sarà quella giusta, perché fatta da un allenatore navigato esperto come Allegri. E allora possiamo aprire le linee telefoniche con grande piacere, possiamo incominciare a sentire quel Forza Napoli che è energia vitale, soprattutto oggi, giornata di vigilia. Ma io, ma non ci posso credere, sono passate tre settimane, eppure sono passate, mamma mia che soddisfazione, domani si gioca. Alfredo, buonasera, Forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre, Carlo. Alfredo da Nettuno, in prestito a Nettuno, ma
0: il mio amico Alfredo da Nettuno in prestito gratuito al Nettuno.
1: Senti Carlo, però una cosa però la voglio dire seriamente prima di fare una riflessione su Allegri. Vorrei fare una denuncia. Allora, mi pare che durante la conferenza stampa all'inizio Nicola Lombardi abbia ricordato la scomparsa di un giornalista,
0: di un nostro stampa, carissimo collega Francesco Tedesco
1: della che era anche molto bravo, ma non così,
0: assolutamente, però, persona allora, per bene, estimato professionista.
1: Allora, io ti denuncio, vatti a vedere il sito su Facebook di Calcio Napoli, sotto i commenti invece che cosa sta scritto? C'è una serie di commenti che aprono la morte al nostro presidente. Allora, secondo noi facciamo schifo, ormai i social fanno schifo, lo dobbiamo
0: una dire, cloaca a cielo aperto, una fogna. Ma scusa, la fogna da chi è frequentata, la fogna? Dai ratti. Dai ratti.
1: No, perché poi è un argomento che io lo ripeto sempre, ma domani vogliamo fare i seri o non i seri? Io dico domani che vogliamo fare un antipasto di contestazione, cioè lo ripeto.
0: No, ma lascia perdere. Allora questi topi da tastiera restano topi da tastiera. Domani il Maradona presenterà il sold out e vedrai, ne sono certo, farà tifo per il Napoli. Lascia perdere i ratti da tastiera, restano dei ratti che sguazzano nell'etame. Allora loro piace sguazzare nell'etame.
1: Quello fa schifo, però lo ripeto, è una denuncia che volevo fare. Però domani vorrei.
0: Io fortunatamente non li ho letti sti commenti, ma sono
1: sulla pagina Facebook.
0: Posso immaginare, non è una novità.
1: Io ripeto, al di là di questo che non sia, si parlava della morte di un
0: bravissimo collega.
1: Come non ha senso domani contestare durante la partita in Napoli, non avrà senso,
0: No, ma
1: non me lo auguro.
0: Io spero che non accadrà, dai, spero proprio di no.
1: È okay. Riflessione su Allegri. Allora, sì. Io posso dire una caratteristica che si parla e si accentua sempre sulle caratteristiche negative di Allegri.
0: Sì.
1: Io posso dire che le conferenze di Allegri sono 100 volte meglio di quelle di Conte.
0: Ah, ti piace? Perché anche in questo ho letto Allegri, è inutile che fai conferenza. Allegri è il profeta dell'ovvio. Allegri qua, Allegri là. Non ho sentito un commento. Allora, però non ce l'ho con te. Noi dobbiamo trovare un punto di sintesi con la nostra testa. Perché se Conte non fa le conferenze, lo critichiamo, lo abbiamo criticato. criticato, lo hanno criticato perché sto Conte non fa mie conferenze. Allegri fa le conferenze, non ci piace perché non dice niente e dura un po'. Allora voglio dire, una volta è prena, una volta all'altra.
1: Apprezzo in modo asciutto di Conte, io mi immagino di Allegri, scusami, io sto dicendo conferenze di Allegri. Sono cento volte meglio di Conte. Io mi immagino Conte domani con tutta questa serie di infortuni. Che cosa avrebbe detto?
0: Non lo sappiamo, non c'è la controprova. Io ho molto apprezzato invece Allegri che oggi non ha campato scuse. Infortuni non infortuni, domani bisogna vincere.
1: Una frase solo ti prende e poi ti lascio. Quando dice, quando gli chiedono la sosta se ha portato bene o ha portato male, lui
0: è stato bellissimo.
1: Se domani vinciamo ha portato buono, se non vinciamo non ha portato bene.
0: Guarda, nella banalità della risposta si racchiude la vera essenza del calcio, dove noi tutti, a partire da Carlo Alvino, siamo condizionati dal risultato finale della partita, perché poi quello che ci raccontano, la prestazione, questa qua, diventa fuffa di fronte al risultato. Perché se vinci si mette a tacere tutto, se perdi si amplifica tutto. Quindi nella banalità, che non è banale, di una risposta c'è la semplicità del calcio, perché io mi sono stufato di questi professori del piffero che credono di aver preso la laurea in calciologia applicata alla Federico II, dimenticando che la semplicità del calcio ha fatto di questo sport lo sport più seguito al mondo per questo motivo.
1: Dico solo amen.
0: Tutti amen, ti voglio bene Alfredo.
1: Permetti di salutare il mio gruppetto, ogni tanto lo faccio.
0: Certo,
1: lo
0: faccio.
1: Rifugio punto del punto del rifugio del ciuccio.
0: E io vi saluto io raglio.
1: Ciao,
0: buona serata Carlo, buongiorno, sperando di essere il primo messaggio ad essere letto, e così è il tuo primo messaggio. Voglio solo dedicare un buon pomeriggio e un Forza Napoli a tutti noi, e io ricambio Rino con grande piacere. Jenny, buonasera, Forza Napoli.
2: Jenny, sono Gianni,
0: buonasera, forza.
2: Mi piace pure Jenny. No, tu devi dire una cosa. Normale domani tutti i tifosi a Maradona, che ce l'ho pure io tifo Napoli,
0: bravo,
2: però il fatto sti social, no? Sti pagina, voglio pure capire, criticate, ma
0: qua non siamo sulla critica, perché se io scrivo di augurarti le peggiori cose, non è più critica.
2: Allora, criticare ci sta, ma augurare, allucinante, calla, allucinante però.
0: L'ho detto, una fogna.
2: Non lo so, io.
0: Una fogna, e nella fogna sguazzano i ratti.
2: È bruttissimo,
0: ma è uno schifo. No. Allora sgombriamo il campo dagli equivoci, caro Gianni. Non sono tifosi del Napoli, punto. Questo è poco ma sicuro. È certo che è così. Non sono tifosi del Napoli, sono ratti di Fogna e tifano per la Fognese, la US Fognese, che è sta nuova squadra.
2: Grazie,
0: ciao, forza Napoli. Ciao Carle, com'è bello il tuo entusiasmo, forza Napoli, sempre un abbraccio forte Imma. Ma il mio entusiasmo è l'entusiasmo che deve animare la tifoseria del Napoli, sempre e comunque. Noi siamo entusiasti, siamo ottimisti, siamo napoletani, tifosi del Napoli. Abbiamo avuto questa grande fortuna, abbiamo saputo cogliere questa grande fortuna che ci ha dato il Signore dall'alto ai nostri genitori. Quindi come si fa a non essere entusiasti, come si fa a non essere ottimisti, come si fa a non supportare il Napoli, questo colore azzurro, il colore della passione, 3 settimane senza un Napala, è stata qualcosa di insopportabile. E allora domani, finalmente stadio Maradona, a proposito, 1:19 domani, diretta azzurra, mi raccomando, tutti sintonizzati con noi qui Casa Calcio Napoli. Il sabato non c'è, ma domani sabato alle 19 c'è diretta azzurra con me, Nicola Mora, con me Emanuele Calaiò, poi ovviamente i collegamenti dal Diego Armando Maradona con Pengue, poi la radio cronaca in esclusiva solo su Kiss Kiss Napoli, Kiss Kiss Italia, con la voce inconfondibile di Vincenzo Perna, il commento tecnico di Paolo Del Genio. Quindi non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno. Quindi entusiasmo da parte mia giustificato, sono napoletano, tifoso del Napoli, e tanto mi basta. Giuseppe, buonasera e forza Napoli.
3: Ehi Carlo, buonasera e forza Napoli fino alla fine di regione, anche oltre.
0: E anche oltre, amico mio.
3: E anche oltre. Allora, io vorrei dire una cosa a questi qua, diciamo che ti augurano la morte, eccetera, che tu hai giustamente definito una cloaca, una fogna a cielo aperto. Sì. Dei topi da fogli
0: quando c'è questa allora io sono un fautore dei social, per me i social sono uno straordinario strumento di democrazia, ma quando la deriva è questa, e allora il social si trasforma in una cloaca e nella cloaca sguazzano i ratti. Allora chi scrive certe cose su un post dedicato alla scomparsa di un giornalista legato al Napoli, perché seguiva le conferenze del Napoli, chi scrive queste cose criticando il Napoli è un ratto, ma un ratto della peggiore spese.
3: Sono pienamente d'accordo con te. Però poi voglio dire una cosa, diciamo, a queste persone che ci dicono che praticamente c'è vogliono andare sullo stadio, ci sono alcune persone che vogliono fare contro Allegri, contro tutto, e già ne abbiamo tanti, ma quello che dici, no? Lui già voglio dire il napoletano, almeno il messaggio di Pappello forse è chiaro.
0: Bravo.
3: Già dimmi quelli del nord, gli stati che ci stanno sguazzando in un modo incredibile, prendendoci tra le altre cose anche in giro, perché Allegri, secondo quelli là, di un altro colore, che non sono i bianconeri, certo, ma i rossoneri, già ci stanno scuttendo, perché poi Allegri
0: tu dici poi prestiamo anche noi il fianco,
3: prestiamo.
0: No, ma poi questi qua che scrivono queste schifezze, magari qualcuno di loro, forse, magari chissà, qualcuno veramente tifoso, magari si rizzela pure quando sente dagli spalti Vesuvio lavali col fuoco e cose di questo genere,
3: infatti, lui è peggio
0: di chi lì là,
3: perché ce l'abbiamo loro dentro quei detrattori che vengono contro il Napoli. Comunque sia, io credo che, secondo me, il Napoli farà una grandissima ripresa del campionato, ne sono sicuro e fiducioso, e poi vediamo un pochettino tutti questi grandissimi esperti
0: che fine faranno.
3: Guarda,
0: non sto aspettando altro. Ti abbraccio, Giuseppe.
3: Grazie,
0: ti abbraccio, buona serata e forza Napoli. Carletto caro, mamma mia, qua bla bla bla, forza Napoli sempre. Al tuo fianco, Gianluca da Pomezia. Ho letto le offese sotto il tweet del Napoli di condoglianze. Sono tutti profili senza nome, nomi di fantasia, gente senza palle, Gaetano. Gente senza midollo, gente senza palle, gente che non ha diritto di cittadinanza. A me piacerebbe, adesso allargo il discorso, piacerebbe che ci fosse però da parte dei gestori di questi social, da parte di queste aziende, una regolamentazione. Qui deve intervenire lo Stato, deve intervenire il governo, ti vuoi scrivere al social, che a X, a Facebook, a Instagram, a TikTok, a pacca, ciucca, click, devi fornire il tuo documento di identità, altrimenti io non ti faccio iscrivere. Dovrebbero essere vietate le iscrizioni anonime, quindi tu sai chi è, quello si chiama Carlo Alvi e io ti devo perseguire penalmente se tu ti rendi protagonista di una cosa come quella di oggi, che è vergognosa, ma a dir poco vergognosa, è di una volgarità, di una schifezza tale che, ripeto, chi si nasconde dietro questi nickname fasulli? Si nascondono persone di poco conto. Antonio, buonasera e forza Napoli.
4: Forza Napoli sempre, Carlo. Scusami, ciao. Volevo fare un ragionamento con te. Ti avevo qualche giorno fa e ti portai l'esempio dell'importanza di noi tifosi nel movimento economico calcistico.
0: Certamente.
4: Che non comprende soltanto le...
0: assolutamente.
4: Ma tutto l'indotto che c'è attorno a persone come te, come i tuoi colleghi, che fanno del proprio mestiere il giornalismo sportivo, ma concentrato sul calcio.
0: Sì.
4: Consentimi di dirti una cosa, ma non è rivolta a te.
0: Dimmi, vai.
4: A carattere regionale e nazionale.
0: Vai, prego.
4: Certe volte il tifoso viene bistrattato, viene trattato male, come se a volte, io lo prendo come un'offesa, quando non chi come te, che è amico nostro, ma dice quello è il tifoso e deve fare il tifoso. Consentimi di dire che tra i tifosi c'è gente che al di là che ne capisce.
0: Fai bene a dirlo, lo sai perché? Perché questa è una mia battaglia personale. Io quando addirittura per non dare credito, parlo per esperienza personale, ti ridò subito la linea. Per esperienza personale, talvolta le mie considerazioni non sono state prese in considerazione. Lo sai con quale motivazione? Ah, Carlo Alvino, no, ma che Carlo Alvino è troppo tifoso. Come se l'assioma tifoso uguale incompetente. E non è così, perché il tifoso del Napoli è più competente di 100.000 persone che fanno il lavoro come lo faccio io.
4: No, ma tant'è che la mia critica è, io so che sto parlando con una persona estremamente intelligente che fa un lavoro che certe volte deve anche esasperare le sue esternazioni, però parlando di Allegri non voglio essere confuso, ragazzi, che io voglio vincere tutte le 33 partite
0: che mancano,
4: una a zero giocando male,
0: non
4: però
0: c'è dubbio.
4: Il calcio si è evoluto, cioè il calcio rispetto a qualche anno fa è diventato
0: tutte le professioni evolvono tutte.
4: No, aspetta Carlo, poi ti ascolto per radio.
0: Vai.
4: Noi tutti seguiamo con enfasi e con un pizzico di invidia, tanto per dire, la Premier League. Noi tutti, oppure una parte, io no, perché io l'ho avuto il mio Napoli spettacolare, tutti stanno esaltando il gioco di Fabregas con il Como. Perché lo fanno, Carlo? Perché è un gioco spettacolare e per i costi esorbitanti. Aspetta, poi ti ascolto.
0: Il Como è la più grande illusione calcistica degli ultimi anni.
4: Aspetta Carlo, voglio arrivare al dunque.
0: Vai.
4: È bello vederlo perché c'è il passaggio, il tiki taka. Aspetta, no, io ti parlo da spettatore pagante.
0: Sì.
4: Lo spettatore pagante della pay per view o dello stadio, il calcio si è evoluto sotto forma di spettacolo, cioè lo stadio è un'arena. Ora, per fortuna noi abbiamo una storia così antica che i primi a fare uno stadio siamo stati forse noi
0: i greci. A Napoli, prima, il presidente Ascarelli.
4: No, facciamo il Colosseo.
0: Ah, vabbè, tu stai parlando proprio.
4: No, la spettacolarizzazione per il popolo, cioè i capi grandi offrono uno spettacolo. La domanda è, a parte il Cagliari di quando poi Allegri passa alla ribalta, ma il Milan e vince lo scudetto, faceva un gioco divertente. Il Milan, secondo me,
0: ma è fine a se stesso sto discorso, Antò, del calcio divertente. Aspetta, Carlo, questa è una fantasia.
4: Dunque, Carlo,
0: e fai veloce, allora vai al dunque.
4: Okay. Tu puoi anche giocare, il signor Allegri può giocare pure con l'1-1-8,
0: è benissimo,
4: se lui dà delle direttive e ci sta poca fa. Perché se noi diciamo che Højlund e De Bruyne hanno fatto...
0: Ma secondo te, tu e io e te, siamo in grado di dare un suggerimento ad Allegri, no, dopo 40 anni in panchina, se deve cambiare o non deve cambiare? Ma Allegri, benedetto è Dio, ma Allegri sarà un poco più capace di me e di te nel stare seduto su quella panchina? Ma un poco. E tu dici il calcio si è evoluto, e secondo te Allegri se ne è chiuso un coppa a Plutone mentre il calcio andava avanti, si è chiuso in una stanza di piombo a Plutone ed è rimasto. Ragazzi, noi pecchiamo di presunzione pensando che le nostre idee siano quelle giuste e quelle degli altri siano sbagliate. In generale, per la questione Allegri, ragazzi, si fa, allora, Allegri è un allenatore che ha le sue idee, principi di gioco, possono non piacere, è un altro discorso. A Carlo Alvino piacciono? No. A Pingo Pallino piacciono? Sì. Ma è un altro discorso sui principi di gioco, che possono piacere o non possono piacere. Ma dare suggerimenti su come bisogna cambiare per avere un miglioramento è solo presunzione. Perché se Allegri si rende conto lui per prima che la squadra non produce azioni d'attacco, rischia troppo in difesa, non è equilibrata, ma Allegri sa lui dove mettere mano e come cambiare, senza tradire i suoi principi di gioco. Ma quelli a noi non ci piacciono, i principi di gioco di Allegri, è un altro discorso. Però avere la presunzione del suggerimento su come cambiare per migliorare è resto dell'idea che è una presunzione. Carlè, i tifosi che sui social scrivono quelle cose tifano la Fognese, vabbè, lo spero per loro. Antonio, buonasera, forza Napoli.
5: Buonasera Galluccio, Antonio da Pisa, come stai?
0: Io benissimo, amico mio, alla grande, buonasera a te.
5: Altrettanto, senti, allora, io a parte che anch'io accetto gli schifezzi, perché comunque sono cose che scrivono da anni.
0: Sì.
5: Tante persone di cui mi vergogno di dirlo, li conosco pure.
0: Pensa un
5: ma
0: po'.
5: Ma guarda, guarda, non faccio nomi per correttezza che pare brutto.
0: Lascia aperto.
5: Però leggere può essere un signore che ha capito, da morire, da fare, guarda, è una cosa di cui mi dissocio totalmente.
0: Ma, non, ma tu dici che sono tifosi del Napoli, ma, bah,
5: ma non so, ma non so tifosi. Allora, la critica si può stare.
0: Ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe.
5: La critica ci può stare, chi sta aiuto, ma la meglio, sperando che la rete venga, ma questa è la critica che si può fare, per dire.
0: Ma la critica ci può stare, nel senso dice che tipo se questo calciatore non mi piace, questo allenatore pratica un gioco che non mi aggrada, non mi soddisfa. Questa critica è legittima, ci mancherebbe altro. Ma qua non andiamo sulla critica, qua andiamo sull'offesa, sulle volgarità, sulla violenza verbale.
5: Quando leggo, scusami Carlo, già quando leggo l'offesa, pappone, mi stai usando in dizionamento, perché secondo me è un'offesa gravissima, secondo me, per una persona. Perché devo stare antipatico, devo stare simpatico. Allora, però il suo dovere, in 21 anni di residenza, quasi, anzi 22 anni, scusami, di residenza,
0: sì,
5: l'ha fatta però. Cioè, per due anni che ha sbagliato, ti aspetti quel mezzo anno sbagliato per sputare la
0: e allora vuol dire e allora vuol dire che
5: merda.
0: Vuol dire che hai un pregiudizio nei confronti della persona e non aspetti altro.
5: Aspettano quel momento
0: è brutto,
5: raro,
0: è brutto.
5: Raro, sbagliato, scusa il termine, per sputare merda, perché quello sputano, scusa il termine.
0: Vabbè, peggio per loro che per 20 anni però l'hanno dovuta ingoiare più che sputarla. Ti abbraccio forte, Carle, mi saluti Anna Di Stasio da Qualiano, forza Napoli sempre, assolutamente, te la saluto, amico mio carissimo, pizzico di pubblicità, vai Fabio.

0: momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
4: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
8: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
10: Casa Calcio Napoli insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 e due ore di passione per la maglia azzurra del Napoli. Tra l'altro un venerdì particolare perché fortunatamente e finalmente è un venerdì di vigilia. E allora 342 00 00 100, numero di WhatsApp, 081 546 6873, per intervenire in diretta. Tokyo presente. Buonasera Carlo, sono Pietro da Tokyo, sono le ore 23:15, adesso 23:27. Non vedo l'ora di seguire la mia squadra del cuore domani, in attesa enorme 20 giorni senza il Napoli. Mi manca l'ossigeno. Noi dobbiamo fare i tifosi, antipatie, simpatie devono essere messe da parte. Chi indossa la maglia azzurra del Napoli deve essere supportato. Io personalmente non ho mai amato il calcio di Allegri, ma ora lui è il mio allenatore e io lo difenderò a spada tratta. È comunque l'allenatore più vincente in Italia. Io tiferò Allegri, tiferò Lucca, tiferò Lang, tiferò tutti i calciatori del Napoli senza nessuna distinzione finché indosseranno i miei colori. Tutti i nostri calciatori rappresentano la nostra famiglia. E forza Napoli sempre. E Pietro da Tokyo. Abbiamo un vocale, lo vogliamo far ascoltare con piacere, eccolo qua, vai.
11: Buonasera carissimo Carlo, che cosa dire, abbiamo quasi la stessa età e mi sento di dire soltanto una cosa: io De Laurentiis gli farei una statua d'oro dopo l'ultimo scudetto dell'epoca di Maradona. Non pensavo mai di poter vedere ciò che ho visto in questi anni. Sarei morto sicuramente senza poter vedere una tua scudetta e partite ai Champions. Ma che stiamo parlando? Non lo so.
10: Vabbè, che ti devo dire? Riccardo scrive: Carlo, ieri hai detto una cosa che mi è piaciuta molto. Hai detto ai suggeritori: è inutile che suggerite, se Allegri deve sbagliare, sbaglia per conto suo, senza bisogno dei vostri suggerimenti. Carlo, mi è piaciuta molto. Tutti a suggerire cose assurde. Allora, se proprio si deve sbagliare, Allegri è capace di farlo per conto suo, senza bisogno di suggerimenti. No, invece no, perché i professori del piffero devono suggerire. E perché poi dopo qualcuno di loro ha anche il barbaro coraggio, lo stomaco di ferro di dire in maniera spudorata: quello poi ha cambiato perché mi è stata a sentire. A Napoli anche questo, non ci facciamo mancare nulla, anche il suggeritore che crede di essere ascoltato, top del top. Antonio, buonasera e forza Napoli.
12: Antonio, sangue azzurro, sangue azzurro, sangue azzurro, sangue azzurro.
10: Grande Antonio, azzurro. Che telefona dalla Sicilia, telefona solo dalla Sicilia, da Catania, ma Antonio è sangue azzurro napoletano. Un abbraccio.
12: Grazie Carlo. Carlo, crea la credibilità è difficile ad averla.
10: Te la devi costruire, te la devi costruire.
12: Ma soprattutto anche, lasciamelo dire, a Napoli abbiamo il nemico e per creare dei like, sì, vedere la notizia, sì, mettere quant'altro, si apre un mondo. A Napoli ci facciamo solo male.
10: Noi amiamo farci male da soli.
12: Da soli. Domanda, sì, perché poi vado alla domanda, perché sì, io mi diverto. Siccome tu ti sei creato la credibilità nella tua vita giornalisticamente, sì, sì, per la tua onestà intellettuale,
10: e io ti ringrazio,
12: e sei vicino alla società, ma Carlo, non te lo dico le parole per circostanza,
10: no, ti ringrazio.
12: Le credo e lo so. La società sportiva Calcio Napoli ti ha dato credibilità e quando la società ti dà ovviamente questa credibilità perché sei un uomo onesto intellettualmente, non solo, ma anche coerente a ciò che dici.
10: Sì.
12: Ieri è uscita la notizia,
10: sì,
12: i terreni di Quagliano sono sotto sequestro e mi sono fatto una risata quando una casa, più della mia casa grande io. Allora, Carlo, io poi ovviamente mi rispondi tu o me.
10: Ti rispondo dopo,
12: però,
10: sì.
12: Mi rispondi dopo, però io non sono bravo a livello giuridico, però qualcosa ne capisco perché essendo che tu sai che mia figlia si sta lavorando in giurisprudenza, qualcosina, sì, forse la capisce, l'abbia studiato. Se c'è una particella catastale o praticamente qualcosa,
10: certo,
12: che non va, è normale che il notaio o chi più dovere deve praticamente fare le sue verifiche.
10: Funziona così.
12: Particella surrogabile.
10: No, ma poi allora Anto, ti fermo subito, perché se qualcuno di noi ha avuto la fortuna nella vita di comprare un appartamento, un garage o qualcosa, sa bene che il rogito va fatto alla presenza del notaio e il notaio ha l'obbligo per legge di vedere se tra acquirente e venditore tutte le cose siano a posto, perché diventa lui responsabile se, nel caso in cui uno acquista, magari acquisti una casa e su questa casa c'è un'ipoteca, il responsabile è il notaio. Quindi una volta che si va dal notaio, poi il notaio sta là a studiare e a vedere se le cose stanno in regola. In questo discorso di Qualiano, che è un discorso che, allora, io per decisione mia personale, non so se hai visto, ne sto parlando pochissimo, ne voglio parlare a tempo debito. In questo discorso di Qualiano, evidentemente c'è da risolvere ancora un problema. Da quello che so il problema è risolvibile, altrimenti mi avrebbero detto lascia perdere, noi a Qualiano ci abbiamo messo, è il caso di dire, una pietra sopra, e invece questa pietra sopra sulla questione di Qualiano non è stata messa. Poi vediamo se il problema diventerà risolvibile, tanto di guadagnato. Se il problema resta irrisolvibile, è chiaro che l'operazione poi a quel punto salta del tutto. Però da quelle che sono le mie informazioni, io lo dico solo perché hai chiamato tu e hai fatto una precisa domanda e mi piace essere corretto, da quello che so io si sta lavorando alla risoluzione, perché le parti, venditore ed acquirente, credono entrambe le parti che il problema possa essere risolto, perché parliamo di una particella, di una, tanto per essere semplici nel discorso, una parte di questo territorio particella che comunque non è neanche centrale
12: ovviamente. Vabbè, Carlo, scusami se mi permetto, e poi ti lascio, perché prende questa particella surrogabile che è, ovviamente si c'è questa ipoteca che poi che sia di primo o secondo grado a livello giuridico, è una particella che comunque, come hai detto tu e dall'informazione che hai, ovviamente ci stanno lavorando i notai, i professionisti, tra cui il grande architetto Bruno Discepoli.
10: Ce ne sono Antonio, di grandi professionisti. Io resto dell'idea che non terminerà quest'anno del centenario senza aver visto quello che da tempo vado dicendo, ovvero le ruspe in azione. Vediamo,
12: Carlo,
10: se il tempo è galantuomo.
12: No, il tempo no, ma io, Carlo, ti ho fatto questa domanda perché poi ovviamente dire inesattezze mettono fuori strada ovviamente i tifosi.
10: Vabbè, ma il tifoso può essere scettico, il tifoso può crederci, non può crederci,
12: no,
10: ma questo è un altro discorso. Poi perciò dico, il tempo è galantuomo. Quando sarà il momento? Io non mi sono espresso e non lo farò, perché aspetto anche io di avere notizie certe e sarà un piacere da parte mia condividerle.
12: Ovviamente risolvibile, la stanno
10: così, mi hanno detto, io così riporto, va bene.
12: Carlo
10: ti abbraccio.
12: Un abbraccio, Carlo. Ti volevo dire una cosa, aspetta un attimo che ti voleva salutare mia figlia Vania, ti voleva mandare i miei saluti, se mi permetti di te la passo un attimo.
10: Sì,
12: non disturbo
10: assolutamente.
13: Sì, salve, volevo fare un carissimo saluto a tutte Radio Kiss Kiss e Forza Napoli.
10: Grazie Vania, grazie, in bocca al lupo per gli studi, grazie, un abbraccio forte
13: grazie.
10: A te e a papà.
12: Scusami,
10: grazie Antò,
12: ti mando un abbraccio.
10: Un abbraccio forte anche io. Ciao, aio, ciao, buona serata. Anna Di Stacio da Qualiano dice: non mi hai salutato. No, voglio salutare di nuovo, ti ripeto, va bene così, altrimenti non vi dovete innervosire. Ciao Carlo, ma Lucca è un illusionista, perché Allegri ha detto che ha dei numeri, ma da un anno e mezzo non li abbiamo mai visti. Speriamo che da domani ci faccia vedere di che pasta è fatto. Forza Napoli sempre, città e squadra. Luigi, purtroppo, da Mantova. Enzo, buonasera, Forza Napoli.
14: Buonasera Carlo, Forza Napoli.
10: Sempre, buonasera a te.
14: Io penso che chiunque ti chiami tipo per il Napoli, no?
10: Non è detto.
14: Qualche statico che ascolta una trasmissione come la tua. Comunque, io volevo solo dire, tutti diciamo Napoli, pure io tifo Napoli.
10: Tutti quelli domani, che chiamano.
14: Pure domani sera, cioè nel senso in curva e va e tifo Napoli.
10: Bravissimo.
14: Mi auguro che vinca. Ok. Però la questione è che secondo me poi uno deve essere coerente, no?
10: Certo.
14: Relativamente a certe affermazioni e a certe osservazioni.
10: Sì.
14: Cioè io non potrò mai dire da tifoso del Napoli che Allegri è l'allenatore più vincente della Serie A. Io non lo potrò mai dire.
10: Ma da allenatore del Napoli, uno per sponsorizzare l'allenatore del Napoli lo dice.
14: A meno che non vince 5 scudetto con Napoli, perché se lui vince 5 scudetto con Napoli, allora io dirò che
10: Allegri. Ma è un modo per incoraggiare Allegri. Non so se quell'espressione dell'amico di prima.
14: È talmente esperto ed è talmente navigato che non c'ha bisogno di incoraggiamento di noi tifosi.
10: Invece sì. Lo sai perché? Perché anche lui è un essere umano come tutti quanti noi. E leggere dal suo arrivo, anzi prima del suo arrivo, e leggere di questo scetticismo continuo, questa critica continua, già quando fu fatto il suo nome, poi quando fu presentato al San Carlo e dopo queste prime uscite, ogni essere umano alla fine, pur con grande esperienza, pur con un passato importante alle spalle, secondo me umanamente ha bisogno invece a volte anche a quell'età, 60 anni, di una pacca sulla spalla, secondo il mio modestissimo punto di vista.
14: Ma io non esagererei, però, cioè nel senso.
10: Ma io non esagererei neanche. Allora, ma se proprio lo vogliamo dire tutto, allora fino a questo momento ti faccio una domanda: chi ha esagerato? Ha esagerato chi ha criticato? O ha esagerato chi come me dice: ma dammi una pacca in coppa spalla Allegri? Secondo te chi ha esagerato?
14: Io se posso dare un consiglio, né Allegri.
10: No, i consigli non sono accettati.
14: Non ci vogliono consigliare Allegri. Cioè,
10: no, io ti ho fatto una domanda, non mi hai risposto, però. Io ti ho fatto la domanda, chi ha esagerato?
14: Io la penso in un altro modo, io dico.
10: Ma rispondi alla mia domanda,
14: dobbiamo,
10: cortesemente.
14: Non dobbiamo né fare le critiche ad Allegri, ma neanche.
10: Ma perché nasce la difesa di Allegri?
14: E basta.
10: Ma scusa, perché nasce da parte mia in questo momento la difesa di Allegri? Nasce in risposta alle troppe critiche.
14: Okay,
10: e quindi.
14: A chi critica? non è l'allenatore più vincente d'Italia. Direi basta con le critiche, perché oggi è l'allenatore del Napoli. Dobbiamo,
10: ma questo l'abbiamo detto prima, che da quando no, è stato presentato. Ma lascia perdere, quello è un modo che ha scritto un tifoso per incoraggiare, l'ha fatto così. Ma va, lascia perdere, ma vogliamo focalizzare una frase che ha fatto un tifoso su un WhatsApp di fronte alla marea di critiche che piovono tutti i giorni addosso a questo allenatore.
14: Però se ti faccio una domanda,
10: non banalizziamo la discussione, la stai banalizzando.
14: Non la sto banalizzando, perché io a te ti seguo in tutte le radio, in tutte
10: e la stai banalizzando, no, perché
14: però allora ascoltami, se ti faccio la domanda, 2018 chi l'ha vinto scudetto? Tu che mi
10: dici? Il Napoli.
14: Allora, basta, abbiamo finito.
10: Io mi batterò allora, per quanto mi riguarda, io mi batterò
14: ogni volta che tu parli lo scudetto 2018
10: è del Napoli e nessuno me lo toglierà dalla testa.
14: Noi l'abbiamo fatto apposta.
10: Allora ti ribadisco un concetto a me molto caro, che qualcuno poi non condivide. Quell'anno, solo per i disonesti e per l'almanacco del calcio, il Napoli non è campione d'Italia. Quindi se tu sei mentalmente disonesto, dici no, non l'ha vinto il Napoli. Oppure vai a vedere un po' all'almanacco e purtroppo il nome del Napoli non lo trovo. Poi il resto di chi invece ha un'onestà intellettuale da manifestare, il Napoli quell'anno è campione d'Italia. Io così la penserò finché questo, il Signore mi darà la forza.
14: Che ci allegri, scordiamoci, ho passato.
10: Bravo.
14: Il Napoli paese, ti fiamo per ma senza dire...
10: È così.
14: Vabbè,
10: ma lascia bene, ma non c'è poco
14: mostrare qua a noi.
10: È così, è così.
14: Noi vogliamo
10: la gioia più bella è quella di vederlo campione d'Italia sulla panchina del Napoli, ci mancherebbe altro.
14: Diciamo questo.
10: Va bene, questo. D'accordo. Ti abbraccio. Ciao, buona serata. Carle, vorrei dire a tutti questi pseudo tifosi che criticano De Laurentiis con quell'epiteto che sono degli ingrati, perché se non fosse stato per lui chissà dove saremmo oggi. Vabbè, Lucio Baldwin, New York, che fa tutta la storia di questi 22 anni di presidenza De Laurentiis. E poi Riccardo, voglio salutare Raff, mitico Raff, Mark e Raff, saluto tutti e due, altrimenti poi uno dei due si piglia collera, ma io vi voglio un mondo di bene, Waiu, mi raccomando, domani Diego Armando Maradona, squillano le trombe, rullano i tamburi. Un abbraccio forte a Raff e Marco, veramente con tutto il cuore, siete due ragazzi straordinari, vi voglio un mondo di bene. Sapete poi tra l'altro che siete sintonizzati, sei sintonizzato e segui questo pazzo qua, insomma è ancora un piacere maggiore. Pietro, buonasera e forza Napoli.
15: Ciao Carlo, forza Napoli da Ferrara.
10: Ciao, voglio
15: allora due cose però per i tifosi che ha parlato ora. Allora, quando è stato presentato Allegri, quando gli hanno fatto una terza domanda, Allegri ha detto sono qua per restituire, e su quello se ricordo bene. E poi un'altra cosa, nella stessa cosa, allora per me non è il fatto che dove l'ha vinti è un allenatore vincente, come se noi per esempio uno sei in Napoli o comunque per squadra prende un allenatore che non ha mai vinto nulla, ugualmente tanti posizioni, ma che l'ha presa a fare perché cambia vincito mai questo. Allora è normale che comunque fa parte il curriculum di
10: il curriculum di ognuno di noi, è chiaro,
15: quello che ci sta è una presentazione che uno si parte. Mi ricordo che il grande Dios quando si sbagliò su Sarri
10: è vero,
15: disse quello che ci sta, perché anche lui mi si è fatto il conto che comunque non aveva vinto.
10: Non aveva ancora vinto nulla prima del Napoli.
15: E il Napoli non doveva prendere un allenatore che è diciamo inesperto, comunque alle prime armi. E questo è proprio nella concezione di qualsiasi cosa, è la stessa cosa quando noi critichiamo un calciatore da dove viene dalla
10: però
15: è questo che ci sta, secondo me qualsiasi cosa calciatore, qualsiasi professionista si deve basare su quello che lui ha vinto e quello che si porta dietro, non è questo penso che sia una cosa normalissima, non è una foto che il fatto che tutti
10: no vabbè ma era per ricordare no, quel famoso scudetto di 91 punti, era per quello.
15: Per quello di 91 punti è la stessa cosa quando Marotta era di là. Lo scudetto, lui contava lo scudetto anche
10: sì. Poi è andato all'Inter.
15: Si conta lo scudetto che lui l'ha preso.
10: È così.
15: Quello è opportunismo. Ognuno che ha la sua, nella sua anima, nella sua cosa, la pensa esattamente poi come uno vuole. Però resta il fatto che Allegri è un allenatore vincente.
10: È così. Ti abbraccio, Pietro. Buona serata e forza Napoli, Carlè. Ma a te non ha stancato questa sciocchezza di "a me Allegri non piace"? Però visto che l'allenatore del Napoli, puntini, puntini, puntini. Ma tu avresti il coraggio di dire a tua figlia "tuo marito non mi piace"? Ma visto che te lo sei sposato, una cosa davvero stupida, frutto di un comportamento gregario diffuso, e non si perde occasione di ripeterlo. Lo vogliamo dire una volta per tutte che è una sciocchezza e che è arrivato il momento di smetterla? Allegri è l'allenatore del Napoli e andrà giudicato dopo, quando ne arriverà semmai un altro. E beh, certo, poi uno fa il bilancio e ha modo di giudicare il periodo di Allegri da allenatore del Napoli. Caro Carlo, tutte queste critiche fanno male alla nostra Napoli, al nostro Napoli. Ci serve tranquillità. Vedi che i giocatori danno il loro meglio ancora di più. A Mafia Tifosa, trust the process. Gigi da Wassenaar, Olanda. Pubblicità, vai Fabio.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
18: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
19: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
20: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
21: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
20: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
21: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
20: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
22: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
23: Kiss Kiss Napoli.
24: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
25: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
10: Casa Calcio Napoli, rieccoci insieme. McFlower, così si firma, dice: per tuo stesso dire, la sconfitta con l'Inter ha avuto come nome e cognome Max Allegri. Come mai adesso si difende Allegri, mentre Conte, nonostante scudetto, Supercoppa e secondo posto, viene criticato costantemente? Mai criticato Antonio Conte, se trovi una sola parola di critica su Antonio Conte. E poi, sì, la sconfitta con l'Inter, per me, vede, il responsabile è Massimiliano Allegri. Lo ha detto lo stesso Allegri, alla fine, dicendo forse ho sbagliato in quelle sostituzioni. Ma cosa significa il criticare un allenatore per delle scelte in una determinata partita dove vedi qualcosa che non va dal tuo punto di vista e lo dici dopo? Dici, ma peccato, perché questa sostituzione magari non ha dato i frutti sperati. Cosa c'entra questo col criticare a prescindere Massimo Allegri? Dal momento in cui è stato fatto il nome di Allegri, da quel momento in poi la canea urlante si è scatenata, e prendendo poi fiato, purtroppo aggiungo io, complice qualche risultato non favorevole, perché poi c'è girato tutto contro, anche questo va detto. 081 546 6873, Peppe, buonasera, forza Napoli.
0: Carlo, buonasera, Forza Napoli.
10: Buonasera a te, eccoci qua.
0: Allora, Carlo, io sento un po' di estremismi, no?
10: Sì.
0: E volevo un attimino stemperare un po' la tensione.
10: Bravo.
0: Nel senso che...
10: Vuoi fare un po' il democristiano? Vuoi fare il
0: democristiano? No, ma perché ci tocca, perché gli interessi di tutti quanti.
10: Bravissimo.
0: La prima cosa che ci unisce, a parte qualche infittato, va bene?
10: È l'amore per il Napoli, bravo Peppe, grande.
0: Partiamo da qua. Quindi ognuno la vede la sua, non è che uno può dire e un altro non può dire. Certo, se si dice una cosa campata in aria, voglio dire, non si fa una cosa della roba.
10: È così.
0: Il discorso è questo qua. Io te lo ripeto un'altra volta anche nel messaggio sì. che hai letto prima. Io quando Allegri è venuto a Napoli non ero un fautore di Allegri.
10: Sì.
0: Non significa che non tipo Napoli e non significa che la moglie e i figli, perché la famiglia usa anche il mio tuo sport. Quindi già questi certi minuti non li facciamo perché creiamo una divisione. Io sono tifoso del Napoli come quel signore che ha scritto.
10: Sì.
0: Voglio bene a Napoli uguale a quel signore che sì. Quindi siamo uniti in questo, vabbè. Io se devo proprio muovere una critica, ma ripeto, criticare significa chiedere una spiegazione.
10: Giusto.
0: Perché ti farò Allegri, perché Allegri, come dice Luca, sai, Luca Rian non mi piace.
10: Peppe, ti faccio a prescindere i miei complimenti. Perché questo è parlare sano. Il tuo è un parlare sano. Il tuo è un parlare di un tifoso che ama il Napoli comunque a prescindere. Vai avanti, prego.
0: Ma ti ringrazio, ma non credo di dire nulla di speciale, che in tanti la pensano come me. Io
10: meno male.
0: Cioè, vado a Lucchi, ma io vado allo stadio e se Luca segni, sono i primi a esultare perché c'è la maglia del Napoli.
10: Bravissimo.
0: Però uno magari gli mister perché ha fatto questo, tanto è vero che come hai detto tu, Allegri disse posso sbagliare a fare le sostituzioni.
10: Ma io l'ho criticato ferocemente dopo Inter Napoli.
0: Io una critica, se proprio la vogliamo, ma ti ripeto, critica inteso come risposta.
10: Sì.
0: Vabbè, la muoverei alla società tutta, non a De Laurentiis.
10: Sì.
0: La società tutta, perché ti dico là. Allora, noi sapevamo che venivamo da una serie di infortuni che non si capisce, vabbè. Qui sapevamo di iniziare,
10: sì.
0: che è cambiato così. Sapevamo che non facevamo mercato perché il presidente lo ha detto.
10: Sì.
0: Vabbè, sapevamo che c'era un tour de force da fare tra nazionali e partite nostre,
10: Champions nazionale e campionato.
0: Esatto. Vabbè, mo Carlo, quello che dico io.
10: Ci dovevamo attrezzare meglio, dici tu.
0: Carlo, ma non c'era bisogno, pure se non volevamo spendere soldi, ho capito, Carlo, vabbè. Però perché vai mandi via Flore Lucio? Perché mi mandi via Asa? Perché mi mandi via Mo per dirti, no? Andiamo a giocare una partita con Frosinone, guardi, ma noi ci ammazzano, io vado allo stadio, ma noi ci dobbiamo stare a te. Questo non c'è dubbio. Sulle ali dell'entusiasmo.
10: Non c'è dubbio.
0: Noi abbiamo quella cosa che ha vincere, per forza, dai, lo sai, no? Poi in campo certe cose bastano.
10: Diventano. No, ma guarda, non c'è cosa peggiore per un calciatore gestire la pressione del dover vincere a tutti i costi. E se poi non sblocchi la partita dall'inizio, più passano quei minuti. Al calciatore più viene là. Ansia, su questo non c'è dubbio.
0: Quello volevo dire, cioè, tu società, questa è la domanda.
10: Dovevi organizzarti meglio, anche in emergenza.
0: Fare questo sapendo che questi qua sono recidivi, ultra trentenni,
10: ci sta.
0: Partiti da 10-10, cioè, questa è la mia domanda che ti faccio.
10: Ci sta questo discorso, ci sta, io spero che il Napoli, col recupero degli infortunati, possa restare in questo gruppone, recuperare qualche punto, ma a gennaio, da quello che so io, e mi fa piacere condividerlo con te e con chi ci ascolta, da quello che so io, a gennaio il Napoli sul mercato ci sarà presente. Me lo auguro veramente con tutto il cuore, perché poi sarebbe delittuoso restare fermi e non alimentare le possibilità di andare a raggiungere qualche obiettivo importante.
0: Perché poi puntare il dito su Allegri, ti ripeto. Che
10: non... No, è giusto. Ma poi io sono sempre dell'avviso, il calcio lo sai, meriti e colpe non vanno mai personalizzate, perché il calcio è tutto, si lavora per settori, staff tecnico, staff medico, staff dirigenziale e così.
0: Assolutamente, ragazzi, tranquilli, è sempre forza.
10: Grazie Peppe, forza Napoli, forza Napoli, belle telefonate, tutte belle telefonate. Carle, il calcio si è evoluto. Oggi si segna con le mani e si para con i piedi, ma che significa il calcio si è evoluto? Poi fanno il paragone con il calcio inglese. Lì, tatticamente, sono rimasti al 1800. Il calcio conta solo fare gol e non prenderli. Guarda caso, gli unici che giocano diversamente sono la scuola di Guardiola, Arteta e Maresca. Vedi come saltano Fabregas e il Como? Hanno perso con il Frosinone, nessuno ha detto nulla. Guarda caso, giochiamo noi domani con il Frosinone, quindi se non dovessimo fare il risultato nessuno deve giudicare, visto che ha perso l'allenatore e la squadra più forte d'Europa, ovvero il Como. Il Como è una grande illusione del calcio, in questo è una grande illusione il Como. Poi vedremo di qui a qualche anno, poi la gente dimentica. Sta di fatto che domani noi giochiamo col Frosinone, il Frosinone ha incontrato Como in casa e Fiorentina in trasferta. Come il Napoli, Como in casa, Fiorentina in trasferta. Il Como ci ha fatto 6 punti, Como in casa e Fiorentina in trasferta. Il Napoli ce ne ha fatto 1. Con questo che voglio dire? Che le partite nascondono sempre un coefficiente di difficoltà alto. Quella di domani, assolutamente da vincere, fa aumentare ancora di più il coefficiente di difficoltà. Ma il Napoli la deve vincere, e la deve vincere. Non ci sono né se né ma, la Napoli la deve vincere. E bene ha detto in conferenza stampa su questo argomento Massimiliano Allegri. Elpidio, buonasera, forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre.
10: Buonasera.
1: Allora, io attraverso la radio Kiss, attraverso di te voglio fare un appello ai tifosi del Napoli, o ieri tifosi del Napoli.
10: Sì.
1: Volevo dire che non stiano a pensare quelle cose che si dicono in giro, questi qua che il Napoli è bello, è brutto, vince, non vince, se roba. Io vedo il Napoli dagli anni, a metà anni 60,
10: sì.
1: E quindi ne ho mangiato di veleno, tutti questi anni, di tutte le specie.
10: Mamma mia, chi lo dice?
1: Ultima, come si diceva poco fa, nel 2018, quel scudetto sottratto.
10: Dei 91 punti.
1: Quei 91 punti, quella storia che come è successo adesso nel calcio inglese col City, è venuta fuori questa bomba,
10: sì.
1: Cosa che io ho fatto anche di peggio, no? Solo che il nostro carissimo ex presidente della rete calcio Gravina disse: la Juve non la possiamo togliere a calcio italiano,
10: certo. bisogna difendere quel brand, salta tutto il movimento saltando la Juve.
1: E questo lascia capire, il Napoli ha fatto tanti in questi anni e non si può stare a criticare De Laurentiis, che solo perché magari con la scelta di Allegri fa un calcio meno spettacolare, ma di che calcio spettacolare che ci rimane? Sì, è vero, ero contento la serie, però quando io sono contento solo quando vinco. Solo quando sono contento.
10: Lo diceva la buonanima del Pedisso Pesaola, così diceva. Quando, io mi diverto solo quando vinco.
1: Avete visto del caro Pedisso, l'ho visto ancora del caro Pedisso. No, e quindi quando, anche se giocavo bene, perdeva. Mi è venuto segato a dormire, perché non è possibile. Quindi a questi signori che criticano tanto il Napoli, teniamocelo con me e teniamoci il nostro presidente, che è stato tanto per noi.
10: Grazie.
1: Ancora tanto per noi.
10: Grazie, Elpidio.
1: Grazie, buona
10: ciao,
1: sera.
10: Buona serata. E Uero Napolo, l'allenatore che neanche lei avrebbe mai voluto, o le prove, mi pare strana. 2, i regali che ci ha lasciato Conte compensati dai risultati. 3, troppi Vicchiariel. 4, una ciorta nera che non ci vuole assai. Questo è il WhatsApp di Franco. Poi c'è questo amico Paolo che scrive facendo delle previsioni che lasciano un po' il tempo che trovano le previsioni di questo amico. Carle, anche io sono di Avellino, ma tifo Napoli da quando ho 6 anni e senza che nessuno mi abbia indirizzato. Ci tengo a dire che in Irpinia ci sono tantissimi tifosi del Napoli, così come tanti tifosi delle strisciate, oggi sicuramente più tifosi del Napoli. Altra cosa, domani ci saranno cori contro ADL, se domani dovessero esserci dei cori contro ADL non andrò allo stadio fino a quando la situazione non cambierà, Giorgio. Ma mi auguro proprio di no. Ci abbiamo un pizzico di pubblicità, vero Fabio? Vai regia.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stadi, qui Casa Calcio Napoli. Allora subito 081 546 6873 per intervenire in diretta e 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Pure questa non leggerai, Angelo. Gli errori di Allegri passano a due. Vergara, campione nazionale, con il nostro mister non gioca. Angelo, per amore di verità, carissimo Angelo, non giocava neanche con la nazionale, col Belgio la prima e con la Turchia l'andata non ha giocato. Poi ha esordito con la Francia e ha giocato bene l'ultima con la Turchia. Quindi noto, carissimo Angelo, nelle tue considerazioni, io non do la patente di tifoso a nessuno, proprio per mio modo di pensare, per forma mentis, quindi non mi permetterei mai di dare la patente di tifoso a nessuno, però noto nelle tue considerazioni un certo pessimismo, chiamiamolo così, tu lo chiami come lo chiami, realismo, vabbè, ognuno lo vede in un modo. Gianni, buonasera, forza Napoli.
1: Fratello, buonasera, forza
0: ma
1: Napoli.
0: Che piace,
1: ma ti decisi a fare ora, perché almeno se non riesci a
0: ma io guarda la decisione del direttore che io ho sposato Valterone, perché in due ore l'idea nostra è stata proprio quella di dare più spazio possibile a chi magari in un'ora non riusciva a mettersi in contatto. Bravo, è così.
1: Allora ti posso dire una cosa, lo sai, io come giornalista, come tifoso, come amico, perché poi te ne accorgerai un giorno che ci incontreremo a Nanzanata Sulle Caffè,
0: che bello, che
1: anche
0: bello.
1: Come amico, come tutto, però
0: grazie.
1: Ti devo dire una cosa. Io ho visto la partita, la prima partita in Napoli qualche anno dopo di te, ho avuto la fortuna di vedere Vinicio, sì, il Napoli di Vinicio. Io l'ho vista nel 76, la prima partita, la finale di Coppa Italia, Napoli-Verona.

0: 4-0 per il Napoli.
1: 4-0 a Roma.
0: A Roma.
1: Favolico, iniziò con Parillo di Cresima.
0: Che
1: allora, che mi doveva fare la Cresima. Allora,
0: prima che continui, ti racconto un aneddoto di quella partita. Anche io ero a Roma con la buon'anima di mio nonno, che poi, avendo io perso papà da ragazzino, è stato mio nonno che mi ha avviato all'amore per questi colori. L'aneddoto di quella partita, lo sai qual è? Che a fine partita il Napoli riceve la Coppa Italia. E la riceve con la maglia del Verona, perché avevano già cambiato le maglie in campo e non c'è un'immagine con la maglia azzurra.
1: Ma adesso chi protetta la scarpetta in qualche partita?
0: No, la scarpetta non me lo ricordo.
1: Braglia.
0: Ah, Braglia. Però la cosa particolare fu invece che non ci sono foto con la coppa e la maglia azzurra, ma con la maglia c'è Giuliano Bonanime di Antonio Giuliano con la maglia del Verona, pazzesco. Vai, perdono.
1: Allora, io ti posso dire una cosa, poi per spiegarti perché tu non sarai d'accordo con me. Io la sconfitta più bella del Napoli che ho visto e la vittoria più bella del Napoli che ho visto è stata Napoli-Perugia 0-1, quella è stata la sconfitta più bella della mia vita. Anche se fa male la sconfitta, perché quella è stata una delle partite più emozionanti per me. È la partita Juventus-Napoli 0-1 del 18, no? Del 2018.
0: Il gol di Kalidou Koulibaly!
1: Io ti posso dire che era un momento un po' particolare, che mio padre aveva avuto la sentenza e sulla sedia a rotelle disse: speriamo che riesca a vedere lo scudetto del Napoli. Allora, io perché non è che ce l'ho con Allegri, io ho giurato quel giorno che tutti i componenti di quella società, dal presidente al magazziniere, perché avevano tolto quel regalo a mio padre che disse: io prima di morire voglio vedere lo scudetto, e noi gli hanno, io li ho maledetti sportivamente, tutti. Ma purtroppo Allegri è l'allenatore del Napoli, io spero che lo conduce alle più grandi vittorie.
0: Amen.
1: Però capisci, mi hai capito cosa dire.
0: Con me sfondi un portone spalancato.
1: A me che la società mi ha fatto un dan l'anno
0: enorme.
1: Di tutti gli altri danni che hanno fatto.
0: Figurati, allora, con questo particolare che mi hai raccontato posso immaginare, mamma mia, una cosa che non dimenticherai mai.
1: È stata la partita vittoria più bella del Napoli, ma Mandusso che è in un mese di maggio. A me è qualcuno che non ci sta più, quindi mamma non mia. Posso mai ammirare. Ma io da qualsiasi, dal presidente al raccattavalle, ti dico.
0: No, ti prego, non toccare questo tasto con me.
1: Mi giustifichi?
0: Guarda, io, ti giustifico al 100%. Tu tieni conto, nei miei 6 anni di cronaca Sky, l'unica volta dove ho fatto una cronaca con uno a fianco, camarato, un fastidio, un attore famoso di serie TV della Rai, imparentato con la famiglia Agnelli, che era a fianco a me in quel famoso Juventus-Napoli 1-0 per la Juve col gol di Zazza. Tu puoi immaginare, quella non me la dimenticherò mai, non fastidia, ma che ne fai e zanzara a Ferragosto, mamma mia.
1: Però mo su 6 anni che non
0: ci stiamo prendendo le nostre belle soddisfazioni. Guaglio, ti voglio un sacco di bene, fratellone.
1: Ciao, scusami sempre.
0: No, è sempre un piacere, lo sai, un abbraccio forte.
1: Ciao.
0: Fatemi salutare Carrella Architetti. Allo studio Carrella sono tutti sintonizzati su Radio Kiss Kiss Napoli. Stasera sono ad Avellino per vedere Avellino Sampdoria. Ah, architetto Carrella, mi dovrei dire poi: ti farai Insigne o ti farai Avellino o sarai semplice spettatore, carissimo architetto? Francesco, buonasera, forza Napoli.
2: Grazie, sempre forza Napoli.
0: Sempre, solo forza Napoli.
2: Eccoci. Napoli, sempre. Ma come la vedete voi la partita di domani sera? Secondo voi come si finisce?
0: No, ma devi dare del tu innanzitutto, perché se mi dai del voi mi fai sentire proprio... No, Carlo!
2: Come si finisce la... Ah, Carlo Albino!
0: Sono proprio io!
2: Sì! L'ho incontrata a Castel di Sangro.
0: Ah, ci siamo incontrati a Castel di Sangro. È la prima volta che chiami, allora, Franci.
2: Sì, per la mia prima volta.
0: Bene. No, come la vedo? È una partita difficile, ma il Napoli deve vincere assolutamente, caro Francesco.
2: È vero.
0: Non c'è altro risultato se non la vittoria. Onesta, come amiamo giocare i napoletani, onesta. Noi siamo onesti e rispettosi delle regole. Come bene, la vittoria ce la prendiamo.
2: È vero, no, perché io ho visto che insieme da Spazio Napoli Luca doveva giocare titolare.
0: Potrebbe giocare Luca titolare, potrebbe giocare con la difesa a 3. Sceglie fortunatamente Allegri e vedrai, sceglierà per il meglio. Ti abbraccio e ti auguro buona serata. Voglio un abbraccio forte, forza Napoli. Napoli Ternana 7-1, mia prima partita allo stadio allora San Paolo. Da allora il cuore è stato sempre azzurro. Gaetano, mamma mia, eh sì, che storie. Mi scusi, ha eccepito sul fatto di Allegri, le rinfresco la memoria. Era all'inizio dell'era Conte, lei era in un'altra radio, discutemmo di incompatibili per il Napoli, convenimmo che il peggio di Conte e l'incompatibile per eccellenza era Allegri, poi che dobbiamo tifare per lui perché il nostro allenatore è un altro paio di maniche. No, Francesco, io non, evidentemente fui frainteso. Non parlavo di incompatibilità, parlavo di scelte più o meno opportune, non di incompatibilità. Però vabbè, voglio dire, Francesco, va bene così. Ho piacere di essere rinfrescato la memoria, quando evidentemente la memoria accusa qualche battuta a vuoto. Grazie infinite. Tito, buonasera e forza Napoli!
3: Sempre solo forza Napoli, Carlo.
0: Un abbraccio
3: a tutti i tuoi collaboratori in studio per la bella trasmissione.
0: Grazie Tito, un abbraccio forte a te, Anna, e a tutti gli amici che ci seguono dalla bellissima Svizzera. Come stai innanzitutto?
3: Non c'è male, grazie, stiamo bene e dopo 3 settimane finalmente vedremo il Napoli e possiamo farci una scorpacciata di Napoli per le prossime 3 settimane.
0: Che soddisfazione, meno male.
3: Non dimentichiamo che da questo momento mancano 27 ore a Napoli Frosinone e cerchiamo tutti quanti di non occuparci delle varie storielle e facciamo tutto i supporter del Napoli. E domani sera direi di lasciare tutti i telefonini almeno per un quarto d'ora e facciamo tutta una bella sciarpata all'accoglienza del Napoli dopo 3 settimane che scendi in campo, Carlo.
0: Eh sì.
3: E se gioca Lucca, applaudiamo.
0: Se gioca Lucca, tiferemo anche per Lucca, ci mancherebbe altro.
3: Il primo pallone.
0: Applausi.
3: Bisogna applaudirlo il giocatore perché noi non lo sappiamo, ma può darci ancora delle soddisfazioni perché è un capitale del Napoli, Carlo.
0: È un capitale del Napoli, hai detto proprio la parola giusta, carissimo
3: Lasciamo
0: Tito.
3: Lasciamo tutte le altre chiacchiere, tifiamo per il Napoli e tutte queste 3 settimane, Carlo. Pensiamo che indirizza in queste 7-8 partite può indirizzare in un modo molto importante la stagione del Napoli.
0: Così sarà, Tito, ti abbraccio forte, forza Napoli.
3: Sì, poi le critiche le lasciamo quando non abbiamo niente da fare.
0: Grande Tito,
3: un abbraccio
0: a
3: da me e mia moglie Anna.
0: Grazie.
3: Forza Napoli e buon lavoro a te, Carlo.
0: Grazie. Carlema, Holland ti copia davvero perché ha tagliato anche lui i capelli più corti con taglio identico a te. Ma Holland mi copia in tutto, anche nel fare gol. Carlè, Anghissà andrà in panchina? No, Anghissà purtroppo non credo assolutamente. Alessandro, buonasera, forza Napoli!
4: Carlo, buonasera, forza Napoli sempre!
0: Forza Napoli Carlo, sempre!
4: Io non mi voglio prolungare, io voglio dire solo due cose. Il giocatore stanno che rimane a sera a vincere.
0: Gliel'ha spiegato a bene.
4: Allora, Carlo, perdonami se ti interrompo.
0: Sì, figurati.
4: A noi non ci interessa chi ho. A noi ce ne fotte proprio. A noi ci interessa una sola cosa, che visti che rimane a sera devono scendere in campo e arrivare con la palla prima di giocatore loro di noi. È una punta a posto.
0: Punto.
4: Poi ho con Lucco, io con De Bruyne.
0: Bravo.
4: Che sposta proprio.
0: Bravo. Esattamente.
4: È un termine. Scusate, Carlo.
0: No. Ma tu dici una cosa che io condivido in pieno. Assafa, il termine lo sai qual è? Ce l'ha ma mangià. Giocatori, avversari e terreno. Terreno e giocatori avversari.
4: Così
0: è così.
4: Arrivare prima,
0: è così.
4: Non ci sta niente a rischio. vincere, non c'è da posto, non dare le scusante per andare a spappare la terra.
0: Ti abbraccio, Ale. Ciao, buona serata. Buona serata e forza Napoli. Ciao Carle, ti confermi i dettagli della mia prima partita allo stadio San Paolo. Napoli Juventus 5-0. Ah, ma che bella esordia. Napoli Juventus 5-0, 14 maggio 1978. Napoli Juventus 5-0, 14 maggio 1978. Napoli Juventus 5, ma che sei ingaggiato, dici no, perché c'è qualche non colorato che scrive. Allora c'è... Allora, girone di semifinale di Coppa Italia, non la finale. La Juve giocava con delle riserve perché i titolari erano impegnati con la nazionale per i mondiali in Argentina. Beppe Savoldi segnò ben 4 gol. Ricordo e c'ero. Assolutamente. Antonio, buonasera, forza Napoli.
5: Ciao Carlo, sono Antonio Dottore del Greco.
0: Buonasera a te Antonio, forza Napoli.
5: Ciao,
0: sempre
5: Carlo. Forza Napoli sempre. Carlo, voglio dire due cose, se non mi scordo e perdo un figlio.
0: Vai.
5: Poi ti ascolto la parte televisione. Ti ricordi in Napoli acquistò un giocatore dal Catanzaro, un certo Nardin?
0: Dal Catanzaro?
5: Era il futuro Bruscolotti. E anche che mi ricordo Gigi Riva, all'epoca a Nardin faceva difficoltà a segnare. Era un grande terzino,
0: un grande marcatore, un grande marcatore,
5: grandissimo marcatore. Il Napoli era fatto da Bandoni, Nardin, Micelli, Stendi, Panzanato, Bianchi, Canè, Giuliano, Stavine e Barison.
0: Mamma mia, che storia.
5: Io a Napoli ci morivo specialmente quando partivo, Carlo, che non ci ho ingoiato un boccone amaro, Carlo.
0: Ci credo.
5: Ma che sanno che c'è un due mondi?
0: Tu adesso hai parlato di Stelio Nardin.
5: Stelio Nardin, un ruscio.
0: Esattamente, terzino destro, proveniente dal Catanzaro, 1965, pensa un po', 1965.
5: Esatto.
0: Mamma mia.
5: Esatto. Carlo, ma erano marcatori che erano insuperabili.
0: Sì,
5: ma non esistono più, Carlo.
0: Ha giocato col Napoli fino al 1971 e poi purtroppo, pace all'anima sua, se n'è andato una decina di anni fa.
5: È morto. Nardin.
0: Sì.
5: Carlo, ti voglio dire l'ultima cosa.
0: Vai, dimmi.
5: Ma che riguarda la vincita l'Inter Marotta, tutto insabbiato
0: Anto, tutto insabbiato, siamo in Italia, viva l'Italia, stati buon Anto, bellissimo ricordo di Stelio Nardin. Poi quando ricordate questi calciatori, prima il ricordo di Napoli Juventus 5-0 era di Lello Russo, lo voglio dire perché altrimenti poi quel 5-0 14 maggio 1978 Lello Russo l'ha ricordato. E voglio dire, buonasera Carlè, dopo aver lavorato, mangiato, preso caffè, divano, qui casa Calcio Napoli, Juan Onir da Cimitile, stravaccato sul divano, quando ce vo, qui casa Calcio Napoli, la casa dei tifosi. Francesco, buonasera, forza Napoli.
6: Ah, Carlo, buonasera, forza Napoli finché morte non ci separi.
0: E anche uno.
6: No Carlo, vabbè, volevo intervenire, che ho sentito tutte le cose, ho detto la prima partita Napoli Tetana 7-1 è stata anche la prima partita con la Borana di mio padre all'Aura San Paolo.
0: Mamma mia.
6: Mi ha rinfrescato un ricordo, avevo 6 anni. No, il mio intervento, ecco, più che altro è una considerazione che volevo fare insieme a te, no? Io capisco tutto, la critica è legittima e ci deve stare, anche perché è lo stimolo alla discussione.
0: Certo.
6: E sei aiuta a migliorare, ovvio che
0: dovrebbe sono, la critica dovrebbe proprio andare in questo senso, aiutare a migliorare.
6: Però in questo ambiente, permettimi, tossico, non si parla di critica, si parla di offese sul personale, si ripetono cose a pappagallo.
0: Sì.
6: Mi sembra un po' quell'ambiente creato ad arte, un po' etero diretto, no? Da alcune radio e TV, mi sembra un po', come si dice, etero diretto, perché Sì, io sento una cosa, la sento la sera prima, e poi il giorno dopo, se ascolto qualche trasmissione che mi capita mentre faccio tapping, sento le stesse cose ripetute come un pappagallo. Allora mostra squadra è vecchia.
0: E lo sai perché?
6: Gli infortuni, Favasuli 22, Vergara 24. Allora com'è su fatta? La squadra è vecchia, gli infortuni nei giovani.
0: Si chiama comportamento gregario, che poi volgarmente noi a volte diciamo effetto gregge, ma il vero termine è comportamento gregario. Carlo Alvino dice una fesseria, una sciocchezza, una inesattezza, nessuno si prende la briga di analizzare se Carlo Alvino sul serio ha detto un'inesattezza, una cosa giusta, e si fa quel copia e incolla e si fa quell'effetto gregge. La squadra è vecchia. Abbiamo sbagliato a prendere Allegri. Allegri non fa. Gioca col baricentro basso.
6: Carlo, me lo chiedo. Io da tifoso faccio un ragionamento, no? Mo fino a gennaio questi siamo. Che volimmo fa? Volimmo fare i tifosi e quindi dare una mano a questi ragazzi che possono avere delle problematiche, sicuramente ci saranno, perché i risultati, anche se bisognerebbe fare le debite considerazioni, ci hanno delle attenuanti. Un calendario da squadra seconda classificata, abbiamo delle prime 5 partite, manca
0: una follia, neanche un anno promosso.
6: L'anno scorso, voglio dire, avere un calendario così, non la seconda classificata.
0: Chi lo sa chi li fa questi calendari? Chi lo sa?
6: Mettimi Monza e Parma alle prime due partite, poi andiamo a Milano e ce la giochiamo, vediamo un attimo. Invece mi metti Genova e Como, certo. Che voglio dire, manca adesso l'ultima classificata, perché a parte non c'è un calendario del genere. Faccio
0: esempio. No, vabbè, questo è chiaro.
6: Gli infortuni. Ci sono, non è che si possono negare, ma sarà l'età, sarà quelle che non c'è, lo sapevano prima, lo sapevano dopo, ma gli infortuni ci sono, gli infortuni dell'asse portante della squadra. Buongiorno in difesa, McTominay c'è a centrocampo, cioè ci dimentichiamo forse che una squadra è fatta forse su dei pilastri, e in questo inizio di campionato la squadra di Allegro quei pilastri non li ha avuti.
0: Ma tu pensi, basta fare due nomi.
6: Da virtù. Allora dico io, tu tifoso, vuoi capire che questa squadra sta da supportare, a prescindere la squadra va supportata a prescindere da tutto, ma in questa condizione, in questo momento dove ci sono un minimo di difficoltà, faccio l'esempio di un giocatore come Lucca, che è palese che purtroppo in questo momento ha delle difficoltà, ma tu tifoso non è che può mollare quando trasi in campo, quando trasi le applaudì, le ha fatto la sicurezza su Agnon, ma ci vuole un attimo una chance a sti ragazzi, o i bulim boccia al primo errore, al secondo e anche a nuovo diffuso, ma pure lo quarto l'ha da sostenere finché indossa quella maglia e lo fa con onore. Poi certo, se c'è sta qualche atteggiamento che può dare fastidio, là un tifoso si può lamentare, però deve continuare a sostenere.
0: È proprio così,
6: ragazzi, io la vedo così,
0: Francesco, grazie.
6: Ho ragionato così e ragionerò per sempre così,
0: assolutamente,
6: al di là del risultato.
0: Forza Napoli sempre, e non giacire nessuno, fammelo dire, ti abbraccio e ti saluto. Non ricordavo il 5-0 a quelli là nel 1978, anche perché frequentavo lo stadio ai tempi di Diego e non prima, ma questa notizia mi ha messo di buon umore, forse una delle più grandi paliate fatte a quelli là, vittoria il pacifista. Sì, vabbè, poi c'è il 5-1 in Supercoppa, il 5-1 in campionato, ogni tanto o 5 franca l'hanno avuti non colorati a fuori grotto, o 5 franca, e o 5 franca ce l'hanno mandato pure a Torino, o 5 franca. Luigi, buonasera, forza Napoli.
7: Buonasera Carlo, buonasera.
0: Ciao, senti, buonasera a te.
7: È la prima volta che chiamo, forza Napoli.
0: Ah, che bello, allora due, sono ancora più contento, due volte grazie.
7: Senti, io sono, voglio dire, io basta vince.
0: Ma dove stai? Sotto hanno tunnel, dove sei? Mamma mia, ti sento malissimo. No, non riesco, mannaggia, era la prima volta che chiamavi, mi dispiace assai, ma sembrava, non so, in un tunnel, in un sottoscala, non lo so. Carletto, prima partita Napoli Cesena 1-0 1973, ciao Lello da Quarto. Mamma mia, poi vi state scatenando, la squadra è vecchia. Poi quando abbiamo venduto i vari Amsic, Insigne, Zilischi, Merten, dicevano che non li abbiamo saputi trattenere. Fate pace col cervello. Pubblicità.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
8: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: casa Calcio Napoli, di nuovo insieme, soprattutto insieme a voi, perché poi la verità è questa, qui casa Calcio Napoli è bella quando è ricca di amici, di amiche, ricca di persone che tifano per questi colori e hanno piacere di frequentare questa casa, la casa del Calcio Napoli, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18. Qui a Radio Kiss Kiss Napoli. Vi anticipo che chiuderemo tra una ventina di minuti più o meno con la conferenza stampa di oggi di Massimiliano Allegri. E allora 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per il filo diretto a vostra disposizione. Andrea scrive, voglio leggere, Carlei, io non sono per niente d'accordo, quindi per te il tifoso non è tifoso perché critica. Non ho mai detto questo, non dirò mai questo, e certo mi rendo conto, il mio italiano è un po' sui generis, quindi faccio fatica a farmi comprendere, ma carissimo Andrea, non solo non ho mai detto questo, ma ti dico di più, che per me la critica è sacrosanta, è legittima, guai se non ci fosse la critica. L'unica cosa che a me non va personalmente, questo è un difetto mio personale, è la critica fatta per distruggere, è la critica fatta col pregiudizio nei confronti della persona che viene criticata, ed è un problema mio personale che non apprezzo questo tipo di critica, perché non ci fa crescere. Viceversa, una critica mossa con competenza, una critica mossa con dati di fatto, una critica mossa per il bene del Napoli, a me fa piacere, anzi io l'alimento e la rimbalzo, carissimo Andrea. Tra l'altro poi Andrea, io conosco bene il tuo punto di vista, che è sempre stato molto critico nei confronti di tutto il Napoli, in primis di De Laurentiis e poi a cascata di tutti quanti gli altri. Quindi le tue critiche sono feroci. Per un periodo però non hai scritto più, perché poi scudetto, supercoppa, insomma c'era poco da criticare. 5 partite, 7 punti, ecco carissima Andrea che viene fuori la critica. E così è. Enzo, buonasera e forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera. Come ti va?
0: Benissimo amico mio, molto molto molto molto bene. Finalmente è tornato il campionato, è tornato il Napoli. Domani si gioca, quindi molto
1: comunque
0: bene.
1: Sempre forza Napoli.
0: Solo questo, solo forza Napoli amico mio.
1: Senti Carlo, ti volevo raccontare la mia prima volta.
0: Ah, che piacere.
1: Io sono un po' più grandicello di te.
0: Bene.
1: 71 anni.
0: Ah, ottimo, voce molto giovanile, complimenti.
1: Grazie. Senti, il 21/06 del 62 a Roma, avevo 7 anni, ero sulle spalle del mio papà, finale di Coppa Italia.
0: Napoli spalla.
1: Gol di Corelli e Ronson, 2-1 per il Napoli, il nostro pepisso allenatore.
0: L'unica volta che una squadra di Serie B ha vinto la Coppa Italia, è un record storico del Napoli. Mamma mia, che bello, complimenti. Perché
1: volevo dirti questo, Carlo. Beh. Io vidi, chiaramente ero troppo piccolo per capire,
0: sì.
1: E vidi mio padre che a fine partita piangeva.
0: Mamma
1: e io
0: mia.
1: Mi dicevo tra me e me, ma perché piange papà? Cosa è successo? Non mi rendevo conto.
0: Mamma mia. Che storia.
1: E poi col crescere ho capito,
0: quelle lacrime, il significato di quelle lacrime. Che storia,
1: sì,
0: bellissimo.
1: Perché poi le ho provate sulla mia pelle, andando avanti e soffrendo con Napoli.
0: Mi credi? Tu stai raccontando questo particolare, a me vengono i brividi. Non lo so se è una cosa normale, se c'è un difetto, se so fatto male. Tu mi hai detto che
1: tutti e due lo stesso difetto.
0: Tu mi hai detto che eri sulle spalle di papà e a me mi sono venuti i brividi. Ma è pazzesco, pazzesco, veramente.
1: Capito? Poi abbiamo avuto alti e bassi, più bassi però la vittoria dei non colorati significava vincere lo scudetto, si è navigati tra Serie B, Serie A, sempre nelle posizioni di rischio per andare in Serie B.
0: Mia,
1: abbiamo sofferto tanto. Allora io volevo fare un appello ai giovani di oggi, che oramai hanno il palato buono, perché il Napoli è sempre tra le prime in classifica. E loro credono che questo ogni campionato sia scontato. Non lo è assolutamente un fatto scontato.
0: È meglio ricordarlo ogni tanto, è meglio ricordarlo.
1: Quindi dobbiamo essere vicino alla squadra ed essere tifosi, principalmente quando il Napoli perde.
0: È così. Enzo, grazie. Eccoci. Grazie per aver condiviso questo particolare. Ma... bellissimo questo aneddoto. Un abbraccio forte. Carletto, sono Lello da Quarto. Marotta ha piazzato Rocchi a DAZN come ricompensa. Eh sì, nel nuovo palinsesto di DAZN, l'emittente che detiene i diritti della Serie A, ha trovato spazio come commentatore arbitrare l'ex designatore Gianluca Rocchi. Ho saputo di questa collaborazione, bene, finché insomma c'è la possibilità di lavorare, fa bene che insomma che si dia spazio a tanti competenti, quindi DAZN ha fatto la sua scelta. Sarà divertente ascoltare Rocchi, sarà molto divertente. Domenico, buonasera e forza Napoli.
2: Buonasera Carletto.
0: Grande, come stai Domenico?
2: Io già sto tremando per domani,
0: siamo tutti in ansia.
2: Io aspetto la partita, cioè a me l'unica cosa, aspetta la partita, poi il resto non mi interessa, tanta critica, no, io non li faccio mai. Anzi, io sto sempre a applaudire i miei giocatori, chi è? Fin quando gioco col Napoli io li applaudo sempre.
0: E così devi fare, complimenti.
2: Non mi piace a criticare, ma il mio punto di vista, poi non lo so. Mio padre mi disse... Tu voglio portare un Napoli. Io avevo 7 anni, ma portavo San Paolo all'inaugurazione con la Juve.
0: Mamma mia. 2-1 per il Napoli.
2: Carlai, quando prendo San Paolo, siccome avevo visto sempre i campi periferici, no? Papà mi ha detto dare maletto i pacchi, non posso come fare migliore. Ma quella cosa, guarda, non puoi immaginare quando prendi San Paolo, guarda, cosa eccezionale.
0: Mamma mia, che storia. Oh,
2: non mi posso mai scusare, quando si chiede scalette, che poi prendi la visione dello stadio, c'è tu e papà. E poi prego sempre che le gambette, ma uno spettacolo esagerato. Vabbè, comunque l'importante per domani, vediamoci la partita, speriamo che... Cioè non mi interessa, i tattici contro i tattici fanno stesso loro a mezzo campo, loro sanno che le hanno fatto, ci hanno messo solo l'impegno e basta, poi si vedrà.
0: Ti abbraccio forte, grazie Domenico.
2: Ti voglio bene, ciao.
0: Anche io. Andrea, io ho fatto mio questo motto, non la penso come te, ma mi batterò perché tu possa dire il tuo pensiero. Io l'ho fatto mio, tanto è vero che tantissime volte non troviamo un punto d'incontro con chi chiama, con chi scrive, però voglio dire, darò sempre la possibilità a tutti, ci mancherebbe altro, anzi rimbalzerò sempre con forza chi la pensa in maniera diversa, questo è senza alcun dubbio, quindi è così, credimi. Poi dici, quando si critico, quando si perde, quando si vince, cosa c'è da criticare? Allora è troppo comodo così, c'è motivo. Abbraccio e saluto Diego Maradona Junior, che in questo momento è all'ascolto, ne approfitto per abbracciarlo forte, ed è dinanzi allo stadio Maradona, mi manda una foto, forza azzurri, quelli partenopei, grande Dieghito, che di passaggio a Fuorigrotta, e lo abbraccio forte. Buongiorno dalla California, 8:35 del mattino. I 3 record incredibili del Napoli, dei quali io sono orgogliosissimo. Primo record, Coppa Italia, unica squadra ad averla vinta in Serie B. 12 punti nel girone Champions con Benitez non qualificati. L'anno dopo la Roma passò il turno con 5 punti. Terzo campionato vinto / non vinto con 91 punti. Chi so scorda. Luca, buonasera e forza Napoli.
3: Carle, buonasera e forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te.
3: Qua siamo trepidi per la partita di domani, si aspetta con ansia, si va allo stadio a sostenere. Però Carle, io devo dire una cosa, ho ascoltato la conferenza di Allegri.
0: Sì.
3: Devo dire la verità, è l'unico che non mi fa passare la voglia di ascoltare le conferenze.
0: Ah, ti piace? Perché anche su questo
3: tipo di comunicazione.
0: A te piace la conferenza di Allegri? Perché anche su questo.
3: Sì.
0: Ah, a me fa piacere, perché anche su questo ho letto ma che fa fama, che parla fa, è banale, è il profeta dell'ovvio, e questo
3: allora,
0: è quello.
3: È uno che non si tira mai indietro a nessun argomento, risponde con educazione a tutti i vostri colleghi. Molto chiaro, sincero, a me mi piace, ti dico la verità, mi piace molto il modo di comunicare, perché noi da qua non eravamo tanti abituati bene alle conferenze, c'era sempre un pizzico di polemica con la stampa,
0: certo.
3: Cioè Steve chi non ne faceva proprio, però devo dire la verità.
0: Mi fa piacere quello che hai detto, almeno troviamo un punto di incontro tra quelli che criticavano l'anno scorso Conte perché non le faceva e quelli che criticano oggi Allegri perché le fa, ma secondo loro non dice niente, almeno troviamo troviamo un punto di incontro con la nostra testa.
3: Un po' di intelligenza per capirle certe cose.
0: Va bene Luca,
3: non mega chissà, non c'ho nessuna laurea per capire una conferenza stampa, però a me se ascolti qualcosa lo percepisci, non è vero che, perché non è banale. Grazie
0: Luca,
3: Napoli.
0: Forza Napoli,
3: non c'è nessuno,
0: questo è poco ma sicuro. Buona serata, sapete se gli dedicheranno anche qualche strada? A Rocchi ovviamente, signor Antonella, non lo so, al momento devo parlare con qualche assessore all'autoponomastica dei comuni nell'Interland milanese e nell'Interland torinese per capire se c'è questa possibilità. C'è un pizzico di pubblicità, vai Fabio.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it. Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro7.
5: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rieccoci qua, allora come vi avevo anticipato chiudiamo con l'intervista, anzi con la conferenza stampa più che intervista a Massimiliano Allegri. Io intanto colgo l'occasione per ricordarvi che domani alle 19 saremo insieme con Diretta Azzurra e insieme a me ci sarà Emanuele Calaiò con Nicola Mora, i collegamenti con lo stadio Maradona dove ci sarà Lucio Pengue, poi alle ore 20:45 la radiocronaca in esclusiva di Vincenzo Perna col commento tecnico di Paolo Del Genio. Non mi resta altro che dire, da qui Casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea, appuntamento con qui Casa Calcio Napoli lunedì, domani invece ore 19, Diretta Azzurra, forza Napoli sempre e non giacire nessuno, ciao!
1: Corriere dello Sport.
2: Sì. Buongiorno. Senta, alla vigilia, prima della sosta, si percepiva da parte sua un discreto ottimismo sul fatto che Napoli, dopo questa interruzione per la Nation, in qualche modo avrebbe ripreso ad andare con quella continuità che magari è mancata. Poi però, insomma, Pavasuli, Spinazzola che è rientrato adesso, Meretta che ha avuto un problema, Olivera problema, Vergara problema, insomma le cose non sono migliorate, quindi le volevo chiedere se da questo punto di vista è ancora ottimista come lo era 3 settimane fa e se queste assenze soprattutto nel reparto difensivo potrebbero in qualche modo condizionare la sua impostazione di gioco nelle prossime partite. E poi ne approfitto, insomma, mi gioco un bonus. Qualche altra novità?
3: Novità non c'è. Novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono gli infortuni, in questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso per soprattutto Vergara e Favasuli. Di più invece per quanto riguarda Olivera, credo che nel giro 4-5 giorni, a settimana potrebbe essere a posto. Anguissà sta recuperando. Poi il reparto difensivo abbiamo un rientro di Marianucci comunque a disposizione, perché Massa bene, Archimani, abbiamo Marini, Badiashile è cresciuto molto, quindi sotto quell'aspetto lì non sono assolutamente preoccupato. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, la squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani assolutamente è importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi per preparare bene quella che è un'altra partita importante col Villarreal in Champions. Domani inizia un mese importante di 9 partite, vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori. E quindi le attenuanti, le alibi non ci devono assolutamente essere, ma ci deve essere una squadra che domani va in campo con la consapevolezza dell'importanza, della responsabilità, dell'importanza della partita, e soprattutto va affrontato con grande umiltà, perché comunque il grande rispetto del Frosinone. E questo domani mattina deciderò, dipende dai giocatori che scenderanno in campo, dai cambi che mi potrò portare in panchina anche in previsione di quella che sarà la partita di martedì.
1: Corriere dello Sport, a seguire Radio Kiss.
4: Salve mister.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Come ha ritrovato Højlund e De Bruyne, che sono stati diciamo tra i migliori nelle proprie nazionali in questa Nations? Grazie.
3: L'ho trovati come li avevo lasciati, e bene, credo che ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, ora, non, tra l'altro non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol, quindi credo che Højlund non stesse facendo troppo male. E De Bruyne ha fatto delle buone partite, in nazionale ha fatto anche gol, così come l'aveva fatta a Genova. Non male che stiamo sotto quell'aspetto lì fisico, stiamo crescendo, e sono contento quando i ragazzi vanno in nazionale e fanno bene.
4: Forse mi sono espresso male, la sosta ha fatto male anche a me. Intendevo come li ha trovati dal punto di vista fisico della condizione, perché hanno giocato molto in tutte le partite, queste, e se quindi domani sono pronti a giocare dall'inizio.
3: Questa è un'altra domanda. Scusi. No, ma ci mancherebbe, no, no, assolutamente. E, no, trovati bene, ma anche Lobotka e Gilmour sono rientrati. È normale, hanno giocato 4 partite, e De Bruyne ha giocato 1 in meno. Però sono ragazzi giovani, a parte De Bruyne, gli altri sono ragazzi giovani, quindi hanno tempo di recuperare. Oggi ci hanno da riposare, domani ci hanno tutto il giorno da riposare, quindi domani sera saremo pronti per giocare questa partita. Poi ci sono dei cambi, comunque Lang, Neres sta rientrando in una buona condizione, Matteo Politano ha lavorato bene, quindi diciamo che Spinazzola sta rientrando, quindi ci sono delle note positive. Importante domani è fare il risultato.
1: Radio Kiss Kiss, a seguire il mattino.
5: Ben ritrovato. Un po' un'anomalia, 3 settimane di sosta. Le chiedo innanzitutto se per lei questa lunga sosta il bilancio è positivo e se c'è qualcosa sul quale avete lavorato in particolare durante questa sosta. Grazie.
3: Il bilancio della sosta, se è positivo o negativo, lo sa quando lo vediamo. Domani sera. Se facciamo un risultato, vuol dire che la sosta è servita. Se non facciamo un risultato, vuol dire che era meglio se giocavamo una partita ogni 3 giorni. Quindi, no, abbiamo lavorato con quelli che avevano bisogno di lavorare. Abbiamo fatto 2 amichevoli, e una con l'Avellino, una tra di noi, soprattutto per dare un po' di condizione e far giocare un po' quelli che fino a questo momento avevano giocato un po' di meno.
1: Il mattino, a seguire il Corriere della Sera.
6: Lei ha lasciato Firenze infuriato per la prestazione del secondo tempo. Le chiedo se questa sfuriata ha visto già delle reazioni da parte dei giocatori che sono rimasti qui, e le chiedo anche se lei ha qualcosa anche da rimproverare a se stesso per come è andato questa prima parte della stagione.
3: Ma io mi rimprovero sempre a me, io sono uno molto autocritico con me stesso, perché comunque ho sbagliato in precedenza e sbaglierò, perché dopo faccio un mestiere dove devo prendere delle decisioni, delle scelte. Poi se si vince, a volte devi sapere una cosa, che anche quando vinciamo spesso sbaglio, però capisco che in tanti non lo capiscono. Poi il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto infuriato per un semplice fatto, perché fino a questo momento qui alla squadra, se devo rimproverare una cosa, se devo dovessi rimproverare una roba, il fatto di non aver capito in certi momenti, come il 2-0 a Milano, a Firenze, di capire il momento dell'importanza della partita. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, è solo una questione dei momenti della partita, solo quella roba lì. E su quello dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti i risultati difficilmente li porteremo a casa.
1: Corriere della Sera, a seguire Sport Italia.
7: Faccio una domanda più generale. Daniele De Rossi poco fa in conferenza stampa ha detto che dalle statistiche che hanno fatto in Serie A ci sono quasi il doppio degli infortuni rispetto a un anno fa, parlando anche di questa anomala e lunga sosta. Le chiedo se c'è bisogno per il calcio di pensare a delle riflessioni, a dei correttivi per ridurre questa tendenza che cresce sempre di più.
3: Io ho fatto una riflessione. Una riflessione, è un dato statistico, che io non sono molto amante dei dati, di tanti dati, però questo è una cosa oggettiva. Il campionato italiano quest'anno ha preso un indirizzo, grazie a Orsato, un indirizzo completamente diverso. Abbiamo superato nel gioco effettivo addirittura la Premier, se non sbaglio, o se non erro. Questo cosa comporta? Che 6 minuti di gioco effettivo all'interno di una partita sono tanti. Se voi lo moltiplicate per 60, soprattutto 50-60, le partite che vengono giocate dalle squadre che giocano in Europa, diventano altre 6, 4, 5 partite da 90 minuti di gioco effettivo. Però il gioco effettivo è 56-58, quindi quanto diventano le partite? Diventano 6-7 in più per quelle squadre che giocano in Europa. Quindi su quello assolutamente bisogna fare una riflessione, perché sono 6-7 partite che in fondo all'anno vengono giocate in più dai giocatori con ritmi completamente diversi e con i recuperi sicuramente molto più bassi.
1: Sport Italia, è a chiudere canale 8.
8: Buon pomeriggio mister, prima quando ha parlato della difesa o meglio dei difensori non ha nominato Sam Bokema, le chiedo del suo stato di forma, dell'olandese e eventualmente se sta bene, l'ha nominato, scusate allora mi sono distratto io, la ribalto, Per quel che riguarda lo status di Bogma, se il suo momento può essere determinante nella scelta della difesa 3. Grazie.
3: Ma la questione della difesa 3 e difesa 4, Sam è cresciuto e sta facendo molto bene. Purtroppo all'inizio ha saltato tutta la preparazione perché ha avuto un problema al tendine che si portava dietro dal fine campionato scorso, e ora sta in una buona condizione. Ma lo stesso Marianucci stanno, diciamo, tutti migliorando la condizione. Per dire, queste due o tre settimane di sosta hanno fatto bene anche a Luca, che comunque è un giocatore su cui il Napoli ha investito molto e avranno fatto delle valutazioni sul giocatore, quindi è normale che abbia delle qualità, e ce l'ha, e deve rimanere solo se ne è tranquillo, che sicuramente anche lui avrà spazio e soprattutto si farà valere per i valori tecnici che ha.
1: Canale 8.
9: Buon pomeriggio, mister. E in realtà è tutto cominciato da molto poco, sia il campionato che la Champions, con una sola partita, però per i motivi che conosciamo il Napoli si trova ad inseguire. Quindi volevo chiederle, dall'alto della sua esperienza gestionale, come si conciliano queste due necessità? Cioè, da una parte l'ansia da prestazione perché bisogna fare risultato, dall'altra la ragione di chi sa che c'è un intero campionato davanti e un'intera Champions da giocarsi. Grazie.
3: Allora, l'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo, poi con la storia dei 3 punti bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4. Poi abbiamo la Champions, che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone, e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone, e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
1: Grazie a tutti.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. Ancora maltempo su Napoli e provincia dopo le forti piogge delle ultime ore. In città è crollato un albero in via Guantai Nuovi mentre si registrano allagamenti a Fuorigrotta e Bagnoli. A Pozzuoli è crollata la parete di un supermercato mentre a Marano un blackout elettrico ha interessato diversi quartieri. A Mergellina, in via Fedro, sgomberati per precauzione tre appartamenti, 9 le persone coinvolte, disagi anche sulla Domiziana, chiusa al traffico all'altezza di Giuliano per l'allagamento della carreggiata. Situazione critica anche a Ischia, con allagamenti, smottamenti e un blackout delle telecomunicazioni poi rientrato in Campania. Resta l'allerta arancione fino alle 15 di domani. Passiamo alla cronaca. Arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone lo scorso 2 ottobre. Disposto anche il braccialetto elettronico e secondo gli investigatori l'uomo lavorava in quota senza adeguate misure di sicurezza insieme ad altri due operai irregolari. Il datore di lavoro è indagato anche per Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone lo scorso 2 ottobre. Disposto anche il braccialetto elettronico e secondo gli investigatori l'uomo lavorava in quota senza adeguate misure di sicurezza insieme ad altri due operai irregolari. Il datore di lavoro è indagato anche per una presunta regolarizzazione della

0: e maggiori tutele per il personale aeroportuale. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Domani riparte il campionato del Napoli che alle 20.45 ospiterà il Frosinone allo stadio Maradona. Possibile passaggio al 3-4-2-1 per gli azzurri. Tra i convocati si rivedrà McTominay, così come Luca Marianucci. Intanto Massimiliano Allegri ha presentato oggi il match in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue parole.
1: Novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono gli infortuni. In questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso soprattutto Vergara e Favasuli. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, la squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani è importante portare a casa la vittoria.
0: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'attenzione e linea a Trebi Meteo.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con tempo instabile sulla Campania, piogge e temporali sparsi. Giornata di domenica invece in prevalenza soleggiata. Ancora qualche nuvola di tanto in tanto, ma sole in transito e la possibilità di qualche piovasco al mattino sui settori interni. Temperature massime fino ai 22 gradi, ventilazione sostenuta e con mar Tirreno mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
4: 442.

0: 4-4-2. Per questa fase della trasmissione ci sarò io, Lucio Pengue, perché come ben sapete Napoli in queste ultime ore, Napoli e provincia, è stata bersagliata dalle condizioni atmosferiche davvero critiche, quindi traffico, strade chiuse, e quindi il nostro Paolo è impelagato nel traffico che in queste ultime ore ovviamente conoscete tutti, e quindi tra poco lo vedrete qui su questi schermi, Kiss Kiss Napoli, sia in radio che in TV, canale 76 del digitale terrestre. I primi amici che ci chiamano lo 081 546 6873 devono accontentarsi di parlare con me, così come farà Edoardo. Ciao Edoardo, come stai?
1: Ciao, tutto bene.
0: Dimmi tutto, Edoardo.
1: La trasmissione, vabbè, mi dispiace per Paolo che ha fatto.
0: No, ma sta arrivando, però il traffico c'è.
1: Sì, infatti pure io lo so nel traffico. Senti, una sola cosa, ho sentito l'intervista di Allegri, quindi volevo sapere una tua opinione sulla difesa, diciamo, a tre. Non ti sembra eccessivo giocare contro il Frosinone? Contro...
0: Allora, facciamo così, Edoardo, visto e considerato che Paolo è entrato in questo momento nello studio, allora mi devi dare proprio il tempo tecnico di fare questo change in onda, in modo tale che possa risponderti direttamente il nostro Paolo del Genio, insomma, alle tue, come dire, i tuoi dubbi sulla conferenza stampa di Max Allegri, che effettivamente oggi ha parlato.
2: Grazie, Lucio.
0: Eccoci qua, Paolo. Paolo, il tempo giusto di microfonarti. Il nostro amico Edoardo voleva una tua opinione sulla conferenza stampa di Max Allegri, che è tornato a parlare dopo tre settimane. Finalmente torna anche il campionato, ricordiamo 20:45 Napoli Frosinone, che sarà la partita il posticipo del sabato, e noi ovviamente partiremo alle ore 19 con diretta azzurra, e poi ci sarà la radiocronaca di Paolo del Genio insieme a Vincenzo Petro.
2: Grazie Lucio, grazie a Lucio Pengue, buonasera a tutti, grazie a Simone Zagaria in regia, e siamo pronti, le coordinate ve le ha date sicuramente Lucio, ve le ripeto: 081 546 6873 per le telefonate, 342 00 0100 per i messaggi. Edoardo è ancora in linea?
1: Sì, ti faccio la stessa domanda.
2: Sì.
1: Sapere se per te non era eccessivo giocare con la difesa a tre più due esterni, diciamo, difensivi come Di Lorenzo e Spinazzola.
2: Per me sì.
1: Con la difesa a cinque.
2: Per me sì, se devo sintetizzare la risposta di fronte alla fotografia che tu mi mandi e sulla quale possiamo oggi parlare, perché oggi stiamo parlando di

0: una fotografia, no, di un campetto dove disegniamo questa ipotetica formazione, perché Allegri non l'ha annunciata. Se dobbiamo dire, se dovesse essere questa come scelta, io sarei per mettere un attaccante in più invece di mettere dentro Beukema e mettere Di Lorenzo nei quattro di centrocampo. Così facendo invece devono uscire due fra Neres, Politano e Lang, perché poi insieme a De Bruyne ne puoi mettere uno solo fra Neres e Politano, non credo nemmeno Lang. Invece se togli Beukema o un difensore centrale e Di Lorenzo si abbassa a quattro, o semplicemente se metti Di Lorenzo nei tre, abbassi Politano da una parte, c'hai sia Politano che uno fra Neres e Lang. Alla fine la scelta si riduce, al di là dei numerini, la scelta si riduce, ci sono quattro giocatori, vi do questa immagine da quello che abbiamo capito oggi, ci sono quattro giocatori in ballottaggio per due maglie, nove giocano sicuri, le altre due maglie sono fra Beukema, Politano, Neres e Lang. Ora, chiaramente se nei due prescelti c'è Beukema, è un atteggiamento almeno sulla carta più difensivo. Se invece non c'è Beukema e ci sono due fra gli altri tre, e addirittura se ci sono Neres e Lang il più offensivo possibile, 4-2-3-1 con Neres da una parte, Lang dall'altra e Di Lorenzo nei quattro, bisogna vedere quali di queste soluzioni verrà scelta. Poi dopo le cose più importanti è dove vai a pressare, quanti uomini porti a chiudere l'azione, indipendentemente dalla scelta dei giocatori e dai sistemi di gioco. Certo, come scelta dei giocatori alla tua domanda rispondo sì.
1: Ok, grazie.
0: Va bene, Edoardo era, lo salutiamo. Antonio.
2: Ciao Paolo, Antonio, come stai? Forza ciao. Napoli. Ciao Paolo. E ascoltavo la tua analisi tattica, come sempre molto competente e molto chiara. Anche grazie. Se poi dobbiamo vedere poi se domani effettivamente sarà questo o meno, diciamo, la conduzione tattica. Paolo, però io vado un po' dietro, perché poi sai, al di là dei numeri o meno, mi piace poi parlare di dati oggettivi. Io dico che comunque il Napoli poi si è fatto male da solo in queste prime partite di campionato, se vediamo l'errore ovviamente che ha fatto Napoli-Como in chissà, e poi da lì è scaturito il gol del Como. Poi se non parliamo anche Inter-Napoli, che purtroppo là anch'essa se la mette dentro. Oggi parlavamo di un'altra vittoria e parlavamo di un altro risultato. Poi come tu mi insegni, con i sei con i mani non ti va da nessuna parte. Però io dico che Napoli comunque, diciamo,
0: non ti sento più,
2: spumeggiante, ma non lo facevo neanche con Antonio Conte. Era con Conte un giocatore molto più aggressivo, ti pressava tutto campo. Però io dico la mia, Paola, poi ti ascolto per radio. Io sono fiducioso, nel senso, perché Napoli ha anche avuto l'handicap che purtroppo ci sono mancati e ci mancano giocatori fondamentali, che nello scacchiere io ritengo, se tu togli all'Inter i McTominay, Anguissa, i Neres, i Favasuli, per quanto Favasuli comunque ora si è messo in mostra, per quanto l'Inter ha un organico più completo, però voglio dire, io credo che anche l'Inter faceva fatica. Quindi quello che voglio dire per concludere, Paolo, io sono sicuro che il Napoli, recuperando gli interpreti giusti e soprattutto ora con la pausa si sia lavorato, non dico meglio, perché poi le nazionali hanno restituito un grande De Bruyne, che ne diceva, De Bruyne si è dimostrato per me uno dei più forti ancora al mondo, e Højlund, per quanto se ne dice, per me è un cecchino infallibile, per me è uno dei centravanti per l'età che ha, uno dei più importanti a livello europeo. Quindi io, Paolo, la penso così. Quindi io ritengo che il Napoli dirà la sua in campionato, non per lo scudetto, ma per la
0: Champions. Grazie, Napoli, Anto, grazie assai.
2: Niente, volevo un tuo parere, Paolo. Grazie. Ti mando un abbraccio e sempre complimenti per la discussione. Ciao Paolo.
0: Io, il parere mio è che l'organico è un organico in grado sicuramente di stare in alto in classifica, e bisogna avere una svolta dal punto di vista, proprio due punti di vista sono fondamentali, un po' meno, chiamiamola così, sfortuna, un po' meno infortuni, sintetizziamo, un po' meno infortuni, poi sfortuna, errori nelle scelte di tenere un organico così a rischio, questo l'abbiamo dibattuto mille volte, però comunque in una maniera o un'altra migliori un po' la situazione infortunati, è una condizione sine qua non, l'altra è quella lì per me di fare un calcio più aggressivo, più coraggioso, meno speculativo e timoroso di quello che abbiamo proposto finora, almeno per larghi tratti delle partite, non sempre. Antonio, è caduta la linea con non era un altro Antonio era l'amico che abbiamo ascoltato prima. Grazie per i complimenti a Pino da Delemont in Svizzera, anche per le radiocroniche, grazie insieme a Vincenzo. La comunicazione di Allegri è l'opposto di Conte, la preferisco, ma non sembra a volte essere troppo ottimista, ma all'inizio è stato molto ottimista, cioè non guardando gli aspetti preoccupanti di questo organo, non parlandone mai, quello lì relativo al fatto che c'erano tanti giocatori reduci da infortuni, per esempio, no? Lui ha sempre detto l'organico è buono, punto, saremo competitivi. Continua a dirlo, adesso lo vedo un po' più preoccupato, infatti parla della gara di domani come una gara da vincere a tutti i costi, non prende tempo, anche lui si vede che è in tensione, in attesa dei risultati che possano tranquillizzare un po' tutti, a partire da lui stesso ovviamente. Luca.
3: Ciao Paolo, buonasera. No Paolo, io sono soddisfatto di queste conferenze, mi piacciono, lui Allegri lo vedo sincero, non si tira indietro a nessun argomento, risponde, non devia come spesso si vede, vedo che dà soddisfazioni in queste conferenze. E poi c'è un passaggio che a me ha stupito. Il fatto che lui dice che fa sempre autocritica, anche quando vince a volte lui sa di aver sbagliato qualcosa anche vincendo, però lui sottolinea il fatto che la squadra, tu l'hai detto due secondi fa, non per tutta la gara ma in certi momenti, e lui ha parlato proprio dei momenti, cioè gli ha detto io se devo rimproverare una cosa alla squadra, rimprovero il fatto che in dei momenti della partita non percepisce il momento della gara.
0: Sì, ho sentito, ma
3: ha fatto riferimento al 2-0 di Milano.
0: Sì, ho sentito, però io non ho capito. Se vuoi sapere la verità. Chi ha capito?
3: No, penso
0: cioè, lui ha detto che la squadra in certi momenti non capisce la, non riesce a avere la, non capisce l'importanza del momento della gara. In che senso? Non ho capito da che punto.
3: Perché io ha detto... penso nel senso, se tu pensi alla partita di Milano, al 2-0 di Milano, per questo poi le conferenze dovrebbero durare un'eternità, perché ci dovrebbe stare
0: il chiarimento.
3: Perché io ho percepito che sul 2-0 di Milano la squadra non si sia abbassata e chiusa in aria per sua volontà, ma è stato un processo in automatico che ha portato stesso la squadra.
0: Non credo, lo sai perché Luca, questa qui la escluderei. Perché non credo, perché lui ha detto che non si riferiva né a questioni tecniche né tattiche, invece quello che dici tu è tattico, diciamo, no? Che la squadra si è abbassata. Che è successo, ora non sappiamo se la squadra di suo o perché la forza dell'Inter o per scelta dell'allenatore, però di fatto abbiamo visto che si è abbassata, no? Però questo è tattico, invece lui ha detto che non è né un problema né tecnico tattico, ma di capire il momento della gara, e io a proposito di capire non ho capito che significa, se non è né tecnico né tattico, che vuol dire che i giocatori si deconcentrano, ma non penso proprio che è questo.
3: Allora... No, io non penso che sia una questione di concentrazione, penso che sia una questione a volte se buttarla fuori senza rischiare, cioè capire che in quel momento
0: ora bisogna ma non mi pare che abbiamo preso, ho capito, questa è un'ipotesi la tua, però io mi sento di scartare pure questa, se a questo si riferiva Allegri, perché onestamente qui non si tratta di quando la butti fuori hai guadagnato un secondo, dopo un secondo battono la rimessa e c'hanno la palla loro, cioè, poi non mi pare che abbiamo preso gol perché ci siamo andati dei rischi particolari in uscita.
3: Detto io.
0: E allora resta il mistero, dai, diciamo la verità, Luca, non ci scervelliamo. Resta una frase di quelle lì, hai detto bene tu 30 secondi fa, di quelle lì che andrebbero chiarite e approfondite, perché sennò restano appese così e non abbiamo capito bene a cosa si riferiva.
3: Lo so, ci vorrebbero le tue one to one, ma perdiamo le, abbiamo, su questo abbiamo perso le speranze.
0: Assolutamente.
3: Però sul fatto che si può andare meglio, secondo me, a parte.
0: No, infatti, assolutamente.
3: Io sarò allo stadio e io ti dico la verità, non è un allenatore che stravedevo e stravedo tuttora. Però io ho molta fiducia, con un pizzico di fortuna.
0: Ma questo è un allenatore che l'anno scorso poi alla fine si è arravogliato mani e piedi le ultime 10 giornate, però fino a 10 giornate alla fine stava secondo, quindi perché vuol dire che ancora in qualche modo alla sua maniera, che forse non è quella più adatta al calcio moderno, però alla sua maniera riesce a portare a casa i risultati, speriamo ci riesca.
3: Però spero che il passaggio dell'autocritica lui lo faccia veramente e riesce ad adeguarsi a quello
0: è un
3: che,
0: bel punto.
3: Che è oggi. Grazie,
0: grazie,
3: Forza
0: grazie.
3: Napoli sempre.
0: Grazie Luca, questo è il centro, la parte proprio importante, che lui ha detto io ne faccio molta di autocritica, questa è una cosa positiva, poi dobbiamo vedere su quali aspetti, ecco, dobbiamo vedere su quali aspetti, non è che possiamo chiedere ad Allegri di venirci a raccontare quello che dice a se stesso nel suo profondo, nei suoi pensieri. Io mi auguro che tra gli aspetti di autocritica ci sia quello lì del perché le mie squadre, pensiero che Allegri potrebbe fare, perché le mie squadre a un certo punto della partita danno la sensazione di essere un po' remissive, come posso fare a tenerli sulla corda per tutti i 90 minuti, sulla corda con un atteggiamento tattico conseguenziale a questo che sto dicendo. Non lo so se lui sta lavorando, io ho avuto qualche volta un po' la sensazione che stesse lavorando su se stesso, quindi autocritica, che stesse lavorando su se stesso per individuare qualche cambiamento che mi sa che ha individuato, perché io alcune cose le ho viste, intraviste o viste, solo che finora le abbiamo viste o intraviste, alcune cose di sintesi estrema, calcio moderno, alcune cose le abbiamo viste o intraviste, quindi vuol dire che le sa fare, però non ha la convinzione che le deve fare per molto tempo durante la gara. Esempio più clamoroso, si va in vantaggio, non si va ancora alla ricerca di quella pressione alta, di quell'intensità per andare alla ricerca sempre del gol, è come se ci si accontentasse nella logica della gestione del risultato, che oggi, come sta la direzione che ha preso il calcio, la gestione del risultato è una delle cose più difficili da fare, tanto è vero che non riesce quasi a nessuno, bisogna andarlo sempre a rimpinguare il risultato, perché la gestione diventa quasi impossibile. Ma quando parliamo di gestione quasi impossibile parliamo pure del 2-0 a 10 minuti dalla fine, non è il momento buono per gestire, bisogna andare a cercare il terzo, ma non lo dico io, lo fanno, quindi quello che dico io non conta niente, quello che fanno le squadre, alcune squadre, e no, molti mi potrebbero rispondere ma questo lo fanno solo le grandi squadre, no, vi do tanti esempi contrari. Vi do il Brighton che giocava contro l'Arsenal, che era in vantaggio 2-0 e andava a cercare, poi ha trovato il terzo invece di difendersi, tanto per dirne una, ma ne potremmo citare tante. Il Frosinone è andato a cercare il terzo contro il Como, il Frosinone deve lottare per la salvezza, il Como non vi lasciate ingannare dai nomi, il Frosinone deve lottare per la salvezza, il Como deve, sono a pari punti oggi, ma il Como lotta probabilmente addirittura per il campionato, quindi è una piccola contro una grande, Frosinone Como, il Frosinone se ne strafrega e continua a giocare una partita alla ricerca del gol dopo averli trovati. Questa è una filosofia che oramai fanno tutti, grandi, piccole, medie, quindi non vedo perché non la possiamo fare noi, che comunque in Italia apparteniamo al lotto delle grandi. Non siamo nemmeno nelle medie, noi siamo ancora nelle grandi come organico. Andrea.
4: Salve, buonasera Paolo.
0: Ciao.
4: Complimenti per un tuo aspetto particolare, che ti piace spiegare i numeri che stanno alla base del calcio, cioè i numeri, le statistiche. Questa cosa piace tantissimo il modo in cui lo fai.
0: Grazie.
4: A proposito di questo, io vorrei capire se casomai, cioè, se ci fosse o se potrebbe esserci ancora una statistica particolare, cioè quella di mettere in relazione il numero di infortuni di una squadra col modo di giocare.
0: Ah, bella, bella. Non credo. Cioè,
4: però secondo me il fatto
0: però se arrivassimo, se riuscissimo, e si può fare, non esiste proprio, diciamo, oggettiva, ecco, oggettiva, ti ho detto sì. No, però quindi sarebbe poi contestabile, però una statistica interessante, eloquente la chiamerei, potrebbe essere quella lì che le squadre, per esempio, andare a verificare che le squadre che hanno il baricentro più basso
4: subisce, ecco,
0: lo so che a questo avevi pensato, che le squadre che hanno il baricentro più basso, dovendo poi coprire quando riconquistano palla una fetta di campo più lunga, sottopongano a una tipologia di sforzi gli atleti che sotto lo stress della partita esporrebbero, usiamo sempre il condizionale, sì, ad un rischio maggiore. Ora, noi la diciamo pensando al Napoli degli ultimi due anni, no? Ora, se riusciamo ad abbinare una serie di elementi in questa direzione, può darsi che diventa una statistica molto utile anche per gli allenatori, in sintonia con i preparatori atletici, per capire che, per come si gioca oggi a calcio, la tattica di questo tipo è troppo stressante per il fisico dei calciatori e può predisporre agli infortuni. Per il momento stiamo parlando di una teoria, Andrea?
4: Sì, ma a me è venuto in mente perché, cioè, mettevo in relazione il tipo di calcio che faceva Sarri col numero di infortuni che era, cioè, diciamo, molto basso. E allora, cioè, veniva in mente questo fatto anche in relazione all'anno scorso e a quest'anno. Poi ovviamente c'è la casualità, c'è l'età avanzata.
0: Allora, io penso, lo sai che penso, così mi ha buttata lì, così a volo a volo, non tengo nessun elemento a disposizione per dire cose importanti, però così a volo io penso che se incide questa cosa della quale tu stai parlando, può essere una componente che può valere un 20-25%, sì, non è certamente il 100%, non è la spiegazione, non sarà mai la spiegazione unica, sarà una cosa sulla quale, se si interviene, puoi ridurre un po', e già è una cosa da fare se si scopre questo.
4: Vabbè, poi poi ti seguo per radio, domanda tattica, alla fine secondo te, da come senti Allegri, ecco, cioè, si andrà sul 3-4-2-1? Ti seguo per radio, ancora complimenti.
0: Ma grazie a te, Andrea, ma tutti quanti dicono così, io invece, proprio per una mia abitudine, sono quello che aspetta un'ora prima della partita quando mi arrivano le formazioni, e quindi poi forse addirittura quando arrivano le formazioni nemmeno mi accontento, ma aspetto quando inizia la partita per vedere effettivamente poi che tipo di gara siamo andati a fare. Poi, insomma, con le scelte dei giocatori domani potremmo già iniziare a capire, perché ovviamente se ci sono in campo Di Lorenzo, Beukema, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, e ci possiamo giocare tutti i soldi che teniamo che sarà un 3-4, perché se stiamo, non vedo soluzioni diverse, quindi in questo caso sarà molto chiaro il sistema di gioco. Se non c'è Beukema, per esempio, e c'è Di Lorenzo, e lì dobbiamo aspettare che inizia la partita, perché Di Lorenzo può stare nei tre e Politano può stare, cioè, se ci sono Di Lorenzo e Politano, Di Lorenzo e Politano possono stare come terzo e come quarto nel 3-4-2-1, e possono stare come esterno destro a 4 e come uno dei tre nel 4-2-3-1, quindi non riusciremmo in questo caso a capire lo schieramento. Se ci sono, se c'è Beukema, lo capiamo, se ci sono Di Lorenzo e Politano, cioè, ci sono le due opzioni aperte, dobbiamo aspettare che inizia la partita. Antonio.
5: Pronto, buonasera, ciao Paolo.
0: Ciao, buonasera.
5: Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
5: Niente Paolo, io ho giocato anche un po' a calcio, ma a quei livelli di Serie A ovviamente, però comunque ho giocato, e a volte mi viene un po' da ridere, no? Il fatto quando si parla dei numeri, perché si dice che il 4-3-3, la difesa a 3. Però io credo sempre comunque come si svolge un po' la partita, se tu li vai a prendere alti, diciamo,
0: i principi sono i principi sono più importanti dei numeri, questo insomma non lo dobbiamo scoprire io e te adesso, fuori discussione.
5: Ecco Paolo, tu hai detto una cosa benissimo, e quindi io penso sempre una cosa, Paolo, comunque purtroppo io credo che il calcio sta andando su un'altra direzione, e questo l'ha detto anche Aquilani qualche settimana fa quando loro hanno vinto con la Juve, hanno vinto, e lui diciamo diceva proprio questo, che il calcio si è evoluto, e purtroppo fin quando ci saranno allenatori, io credo, nonostante che io io do fiducia ad Allegri perché sono tifoso del Napoli e quindi bisogna dare fiducia ad Allegri, però non ci dimentichiamo che questo allenatore negli ultimi anni non ha offerto un grande calcio.
0: Sì, quindi, vabbè, la storia di Allegri è talmente lunga oramai, appunto, che ci sono tante cose da dire sulla sua carriera. Io non la definirei così in maniera come fanno molti, cioè ci sono gli estimatori di Allegri che dicono ma ha vinto 6 scudetti e non mi sembra un modo valido per chiudere il discorso, e i denigratori di Allegri dicono sì ma ha vinto solo perché aveva grandi campioni ma non ha mai fatto vedere un grande calcio, e manco questo discorso mi piace. A me piace approfondire di più, ha fatto delle cose buone, delle cose meno buone, a volte ha vinto perché aveva i giocatori più forti, è vero, però a volte ha fatto anche giocare bene le squadre, alla sua maniera, ma le ha fatte giocare bene, quindi c'è un po' di tutto in una carriera così lunga. Adesso negli ultimi anni è sembrato un po' ostinato a rimanere su alcune sue idee che sembrano, insomma, per come si è evoluto il calcio, un po' superate, questa difesa che si abbassa e si schiaccia troppo, che non fa mai il fuorigioco, questa squadra che, le squadre che numeri alla mano pressano fra quelle che pressano meno in tutta la Serie A. Ecco, su queste cose qui non capisco perché si ostini, visto che gli ultimi risultati non l'hanno premiato.
5: Appunto Paolo, io comunque, tu diciamo come sempre hai fatto l'analisi perfetta, perché comunque non è la questione del difendere un allenatore o non difendere, perché qua per la moda di Dio tanti numeri parlano, però a volte io vedo pure il bisogno di difendere sempre Allegri su determinate cose, perché io credo che a Firenze, e ti saluto Paolo, figurati, però io credo che a dicembre magari ci arriviamo a dicembre che siamo primo posto. Io a Firenze automaticamente, anche facendo delle determinate sostituzioni, ci ha dato un po' l'impressione che ha avuto più paura di perdere invece di vincerla.
0: Più che paura, non ha avuto tutto il coraggio che forse serviva per provarci un po' di più. Ci riferiamo tutti quanti a Vergara tenuto in panchina 90 minuti. Grazie,
5: grazie Paolo. Grazie Paolo.
0: Allora ci fermiamo un attimo, pubblicità.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, 5 sensi, dolce passione cilentana e tante altre dolci creazioni.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Due amici in linea, poi andiamo un attimo a leggere qualche messaggio. Sasa.
10: Ciao Paolo, buonasera.
9: Buonasera a te.
10: Ciao, da parecchio che non ci sentiamo. Allora Paolo, no, ti volevo fare solo una domanda. Allora, se noi calcoliamo il biennio di Antonio Conte, no? Che poi evidentemente comunque la squadra più o meno è la stessa, questa squadra ha nelle corde un'ottantina di punti più o meno, no?
9: Sì, ha fatto, 80, sì, 82 a 76, sì.
10: Sono 79 punti in due anni.
9: Esatto, la media è quella, sì. Diciamo la media è quella che è 2, qualcosina, perché 2.0 è 76.
10: Ok, quindi se vogliamo calcolare che più o meno per vincere un campionato in Italia, non so, quanti punti bisogna fare?
9: Quanti punti bisogna fare? L'Inter noi ne abbiamo vinte con 82, ma non credo che sia una quota che ti dà grandi possibilità. Sì, è capitato per fortuna a noi, ma 82 sono un po' pochi per vincere il campionato, però a noi è capitato 2 anni fa.
10: La domanda che ti voglio fare è: secondo te, come allenatore, Allegri ha nelle corde quei 6-7 punti in più che servono ipoteticamente per poter vincere un campionato?
9: Quest'anno non credo che ci sia proprio nel... Io quest'anno non credo, ora togliamo un attimo, perché visto che parliamo molto di Allegri, ora io direi una cosa, che però quest'anno, perché il Napoli ha pochi giocatori in prime, no? Come si dice oggi, cioè nel momento migliore della loro carriera, reduci da una serie lunga di infortuni, quindi valutando seriamente l'organico, uso seriamente come avverbio, perché se dobbiamo fare una valutazione per provare a fare festa alla gente, diciamo, ma sono giocatori che hanno vinto 2 scudetti, ed è vero, però è un tentativo di fregare la gente, perché ci omettiamo la cosa importante, che è vero che hanno vinto due scudetti, che è vero che sono forti, però è altrettanto vero che l'anno scorso si sono infortunati, hanno delle recidive, hanno superato una certa età, sono tutti giocatori in leggera parabola discendente. Quindi, facendo invece una valutazione seria dell'organico del Napoli, io dico che è un organico forte che può ambire alla qualificazione Champions, ma non credo sia in grado di lottare per lo scudetto. Allegri o non Allegri per quanto riguarda lo scudetto? Per quanto riguarda la qualificazione Champions, vediamo se Allegri è uno che aggiunge o toglie.
10: Va bene, grazie Paolo, ti ascolto per radio.
9: Ciao, buona grazie. Cioè, Allegri può essere determinante per ottenere o non ottenere la qualificazione Champions. Non credo che in suo potere ci sia, e nel potere di qualsiasi altro allenatore, ci sia addirittura la possibilità di vincere lo scudetto con l'attuale stato di questo organico. Poi qualcuno mi potrebbe chiedere, ma con Guardiola secondo te si poteva vincere lo scudetto? E mi manda un po' in confusione, mi manderebbe un po' in confusione questa domanda, però dovrei tenere la barra dritta e dire no, nemmeno con Guardiola, visto che ho detto quello che ho detto un attimo fa sul calo, no, delle potenzialità di questo organico, però con Guardiola qualche dubbio mi viene. Dario?
11: Buonasera e forza Napoli.
9: Ciao.
11: Infatti secondo me quest'anno sarà molto particolare, ogni punto varrà tanto perché ci sono tante concorrenti, tante considerazioni da fare, quindi diciamo che da un punto di vista ottimistico, per due deviazioni sbagliate noi ci troviamo 5 punti in meno, quella contro la Fiorentina di Casamarino e quella di Anissa contro l'Inter. Però in realtà secondo me il ragionamento corretto è capire diciamo fino a quanto è attento Allegri, e secondo me lo è molto nel correggere le cose in corso. Per esempio, secondo me a Firenze aver tolto Højlund al 60° è stato un qualcosa di lettura della partita, come dire, insomma, dell'apporto che sta dando il centravanti, e questo mi fa ben sperare per il futuro.
9: Cioè, fammi capire, non ho capito, perché tu hai condiviso quella scelta?
11: Sì, assolutamente, perché Højlund non c'era contro la Fiorentina. Poi il problema è che Lucca ha dato quasi niente, però Højlund non c'era. Cioè lui, se uno riesce a leggere la partita, al di là della questione di Vergara, la riesce a leggere ed è una cosa sulla quale uno deve continuare a fare in questo modo.
9: E io non sono tanto d'accordo sulla sostituzione di Højlund a Firenze, perché la partita stava per diventare un po' più facile. Allora, all'interno delle difficoltà che avevamo avuto, Højlund non aveva fatto niente, però negli ultimi 35-40 minuti il Napoli ha preso in mano la partita, è arrivato molto di più nell'area di rigore della Fiorentina, e se ci fosse stato Højlund, boh, non lo so, forse qualche cosina in più. Cioè, secondo me è stato in campo quando non poteva fare molto e non è stato in campo quando avrebbe potuto fare di più.
11: Ok, quindi si farà al contrario, che probabilmente sarà quello che accadrà domani, cioè che forse parte Lucca.
9: Ma io non lo so sta cosa, non lo so sinceramente. Molti stanno dicendo che forse parte Lucca. Io continuo a inserirmi nella categoria di quelli che si meraviglierebbero se dovesse arrivare questa scelta.
11: Va bene, Paolo, voglio fare un saluto al mio amico Pasquale che a marzo diventerà padre.
9: Grazie, ciao Dario. Perché spiego perché? Non perché penso che Højlund deve giocare adesso queste 9 partite, tutte 9 volte lui da titolare, 70, 80, 90 minuti. Questo non lo penso, è assurdo solo pensarlo. Penso che qualche volta dovrà toccare a Lucca. Ecco, non mi sembra la prima di questo ciclo di partite, una partita che lo stesso Allegri ha definito come una gara da vincere a tutti i costi, togliere un giocatore che arriva carico da 3 gol, 4 quasi, uno era quasi suo, in Nation League, che comunque con il Napoli ha fatto 2 gol pur senza aver avuto grandi opportunità finora. Io sinceramente lo mando in campo domani, poi ci penso a Villarreal, se farlo, visto che ha giocato tanto, se farlo entrare dopo e far iniziare Lucca. Domani è più importante di martedì, se dobbiamo fare questa assurda classifica della gara più importante rispetto a un'altra, perché con la Champions abbiamo visto che bastano pochi punti per qualificarsi, anche un pareggio a Villarreal incomincia ad accumulare, poi alla fine abbiamo un calendario che forse ci può consentire di entrare nei playoff. Mentre per quanto riguarda il campionato, non siamo mai, non vinciamo domani, incominciamo a dover andare a acquistare il binocolo per vedere le altre, ed è negativo come classifica, ma soprattutto è una mazzata a livello, si sarebbe una mazzata a livello psicologico terrificante. Quindi io reputo la partita di domani più importante. Ora, il che non significa che tu non vuoi andare a vincere a Villarreal, però se devo fare una scelta, visto che nella scelta una la considero più importante, leggermente più importante di un'altra, per me domani parte Højlund. Poi ci sono tanti altri elementi che caratterizzeranno la, che determineranno la scelta di Allegri. Peppe da Qualiano, Peppe me lo devi dire tu a me, quindi mi viene da dire con una facile battuta, quanto è vero che sta per saltare il centro sportivo a Qualiano? Peppe, non lo so, i più attenti ci avranno fatto caso che non ne parlo mai, sono argomenti che sfuggono secondo me al nostro controllo, sento dire è fatta e poi non è mai fatta, questa volta potrebbe essere fatta ma ci sono cavilli, sinceramente non mi appassiona, faccio il giornalista ma sono anche un ascoltatore di trasmissioni sportive, quindi le faccio e le ricevo anche, le trasmissioni sportive, cambio canale, onestamente vi devo dire la verità, io non voglio che voi cambiate frequenza e quando state ascoltando la mia voglio che ve la sentite per tutta l'ora, ho la sensazione che molti cambiano se si inizia a parlare di qualcosa che per il momento non è nulla di concreto, farò il mio bel focus sull'argomento quando ci sarà, solo esclusivamente quando ci sarà l'annuncio, il Napoli è proprietario del centro sportivo, questo è il campo, saranno tanti campi, sarà, a quel punto ne parleremo con grande gioia, tra l'altro fino a quel punto là almeno io, almeno in questa trasmissione, dite quello che volete voi, criticatemi, ma io preferisco parlare di cose che stanno accadendo in maniera concreta e per fortuna dopo questa orribile lunga sosta adesso possiamo parlare di nuovo delle partite, perché si ricomincia a giocare domani al Maradona. Vi ricordo l'appuntamento con Vincenzo Perna in Radio Cronaca e con il sottoscritto al commento tecnico in diretta esclusiva su Kiss Kiss Napoli, Kiss Kiss Italia, la Radio Cronaca di Napoli Frosinone. Domanda sicca, se dovesse vincere il Napoli domani, se non, se non dovesse vincere il Napoli domani sarebbe a rischio la panchina di Allegri, grazie e complimenti Giulio da Portici. Allora, non ci sto pensando perché non ci voglio pensare, però visto che tu mi fai la domanda secca, che il patto che io ho fatto con le persone che seguono questa trasmissione di rispondere a tutte le domande, non dirò nemmeno stavolta non voglio rispondere, ma risponderò dicendo no, la risposta è no, ma non è no punto, è no virgola, non ci sarebbe la panchina a rischio virgola, però ci sarebbe l'inizio di qualche riflessione profonda. Poi c'è anche modo e modo di vincerla o non vincere, l'andamento sarebbe da tenere in considerazione. Però si potrebbe iniziare a pensare, non credo che siano vicine queste riflessioni, mi auguro che domani, se sono molto lontane nei nostri pensieri, domani e nelle prossime partite vengano allontanate del tutto, perché non sarebbe una cosa... Non è buono spiegare questo, credetemi, noi l'abbiamo detto quando a un certo punto con Garcia, eppure il Napoli era più in alto in classifica, ma si vide chiaramente che non c'erano prospettive, adesso per molti già siamo al punto che non ci sono prospettive, io sono molto preoccupato ma vorrei aspettare ancora, quindi mi auguro che si aggiusti tutto a partire da domani. Ciro!
12: Ciao Paolo, buonasera, è sempre un piacere parlare con te. Paolo, grazie. Io non ho ascoltato la conferenza di Allegri, ho letto solamente alcuni stralci un po' sui giornali e sul Corriere dello Sport hanno riportato una frase che ha detto Allegri, non so, tu mi puoi confermare se l'ha detto oppure no, che dopo Firenze lui se l'è presa molto con i giocatori perché gli ha detto che non sono riusciti a capire il momento della partita.
9: Esatto, quindi... esatto, l'ha detto e io ho già parlato di questo oggi proprio in trasmissione e ho detto che io non sono riuscito a capire che significa sta cosa.
12: Però io, allora, questa cosa lui l'ha detta già contro il Como.
9: Ma deve...
12: Però...
9: Sì, ma... Ma Ciro, scusami, ma che significa? Non, i giocatori non sono riusciti a capire il momento della partita. In che senso, è la domanda che nasce spontanea. Mister, in che senso? Facci capire meglio, perché così io, per me resta una frase criptica al 100%. Io non riesco proprio a commentare una frase che non ho capito a cosa si riferisce. Anzi, lui poi ha detto e non sto parlando di cose tecnico-tattiche. E allora di che stiamo parlando? Che non ci sono più le mezze stagioni? Cioè, qual è il problema?
12: No, ma non so se tu ti ricordi, ma contro il Como lui disse che ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di poter giocare, di aspettare, quindi di non poter neanche toccare la palla.
9: Ragazzi, ma quel calcio è una cosa un po'... Devo dire una frase sua, me la devo rubare. Il calcio è un po' più semplice di tutti questi arzigogoli mentali. Il calcio prevede che in ogni momento della partita tu devi fare due cose devi fare. Devi pensare a fare gol e pensare a non fare gol agli avversari. Se una delle due, questo è il vero grande problema, tu la metti completamente da parte, cioè quella di continuare a cercare di fare gol per andare solo a preoccuparsi di non farlo fare agli altri, secondo me ti sei messo nei pasticci.
12: Io questo proprio volevo arrivare a dire, che lui si preoccupa del fatto che i giocatori, secondo quello che il suo pensiero, perché conoscendo anche un pochettino anche il passato di Allegri e la mentalità del blocco basso, difensivista, eccetera.
9: Tant'è vero, Ciro, che lui quando parla di Fiorentina-Napoli, perché non è entrato Vergara, dice perché se io poi metto Vergara e prendo gol in contropiede, e quella frase, Freud ci dice che quella frase ci dice tutto di come pensa Allegri.
12: Appunto, cioè, quindi quello che ha detto oggi vuol dire che praticamente il Napoli a Firenze ha pareggiato perché c'è stata una qualche disattenzione, o comunque i giocatori non sono stati bravi a
9: capire. Ma perché tu per vincere devi rischiare di perdere, per fare gol devi rischiare di prenderlo, se no non vincerai mai.
12: Ma io questo vorrei dire ad Allegri, tu invece
9: perché sarebbe troppo bella la filosofia. La filosofia perfetta, io ho trovato il modo per non rischiare e per essere pericoloso, e sei un fenomeno, bravissimo, ma non esiste.
12: Ma magari non concedesse neanche un'occasione alla squadra avversaria e ne facciamo tre, cioè sarebbe praticamente la squadra perfetta, pronta a vincere Champions League, campionati del mondo per tre. Ma in questo caso noi siamo una squadra che ha bisogno di coraggio, e lui invece di preoccuparsi di quell'errore che può capitare a
9: bravissimo.
12: Tutti quanti, tutte le squadre di calcio possono commettere un errore e l'avversario ti fa gol, cioè lui invece di preoccuparsi di dire io ne devo fare uno in più dell'avversario, come diceva il buon Zeman, io ne devo fare sempre uno in più dell'avversario, lui invece ne fa uno.
9: Ma come diceva il buon Zeman, ma come oggi, al di là di dire, oggi fanno tutti i più grandi allenatori al mondo, oggi fa così, faceva fino a quando ha allenato così Guardiola, e poi fa così Fabregas, e fa così Arteta, e fa così Flick, e fa così Company, e fa così Iraola col Bournemouth e adesso col Liverpool, e fa così Perez con il Villarreal, e fa così Alvini con il Frosinone, cioè due allenatori di squadre. Il Villarreal già è un livello superiore, però il Frosinone sappiamo qual è il livello, fanno così, cioè ragionano a farne uno in più, cioè, perché non lo dobbiamo fare noi?
12: Io domani sono preoccupato, perché se il Frosinone fa la stessa partita che è riuscito a fare contro il Como, noi ce la vediamo brutta, perché ci verranno a prendere molto alti, ci presseranno, sono veloci, sono spregiudicati, hanno voglia di giocare, hanno voglia di divertirsi, cosa che nel Napoli io non vedo. Ti ascolto,
9: noi domani,
12: ti ringrazio.
9: Io voglio prima della pubblicità dire la cosa più semplice del mondo. Noi domani dobbiamo attaccare. Noi domani dobbiamo aggredire il Frosinone. Il Frosinone se lo deve togliere dalla testa che può ripetere la partita con il Como. Viene al Maradona contro il Napoli, di campioni che hanno dettato legge in Europa nella scorsa settimana, non tre anni fa. Nella scorsa settimana i nostri giocatori hanno dettato leggi in Europa. Se qualcuno di voi mi dice che c'è qualche giocatore del Frosinone che ha fatto quello che hanno fatto i nostri in giro per l'Europa, fatemelo sapere, perché mi sarò distratto. Ma non se lo sognano nemmeno di notte di fare quello che hanno fatto Højlund, De Bruyne, un Neres che ora non l'ha fatto ma lo può fare, giocatori Lobotka, campioni di livello assoluto, Di Lorenzo, giocatori di livello assoluto abbiamo noi, domani deve venire il Frosinone e dopo 5 minuti deve capire che deve soffrire il Frosinone, non può tirare la testa fuori dal sacco e dire io sono gioco, cioè il mio gioco offensivo, lo vogliono fare, ci proveranno a farlo, trovano, devono trovare l'avversario più forte che dice amici miei state calmi, attacchiamo noi, comandiamo noi la partita, dominiamo noi la partita. Questo deve fare il Napoli. Se il Napoli solo lontanamente pensa a qualche cosa di speculativo col Frosinone, pure che vince non ha risolto niente, credetemi. Pubblicità.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Nicola.
9: Paolo, buonasera, Nicola da Giugiano.
8: Ciao, buonasera.
9: Allora Paolo, una riflessione, io non sono preoccupato tanto dei fortunati, ma sono preoccupato per la situazione di Robocca. Come ha parlato in settimana non mi è tanto piaciuto.
8: Quello è che cioè che non sei preoccupato dal fatto che lui ha detto che è preoccupato.
9: Sì. Secondo te è possibile farlo riposare per domani?
8: E no, come fai? E chi gioca? Sì, come fai? E chi gioca?
9: Cioè, oltre che Gilmour è stato ucciso, non vedi nessun altro che si potrebbe adattare vicino a Gilmour.
8: No, non ci sta, guarda. Troviamolo insieme, Nico. Io non penso di avere un vuoto di memoria. Non vedo nessuno che può giocare. Chi può giocare lì? Cioè, l'unica cosa che puoi, no, te la dico, l'unica che puoi fare, ma non la farà mai, giusto, su questo devo dire giustamente, mettere De Bruyne nei due e mettere Giovane oppure mettere Nere.
9: Quello avevo pensato, di dove già.
8: Ho capito.
9: Alla fine,
8: però,
9: facendo tutti gli scogliuti del mondo, neanche i cani, si fa male, lo box è finito, non abbiamo più centrocampo.
8: No, McTominay domani ne può fare 20. E quindi spero che poi ne possa fare 50 e poi la possa fare tutta abbastanza presto, e Anguissa potrebbe rientrare forse anche col Venezia, quindi domani, mi dispiace usare questa parola, ma è costretto a rischiare Lobotka. Sì, è costretto.
9: Ultimissima, vista l'abbondanza che recupera anche Maranucci, il giocatore francese che abbiamo comprato, la difesa 3 che ne pensi?
8: La difesa a 3 dipende da come è fatta. Io sono favorevole anche se è con Di Lorenzo, se è con tre difensori centrali, mi entusiasma un po' meno.
9: No, magari Di Lorenzo ne guarda a centrocampo.
8: E mi piace meno questa qui.
9: Va bene, ti ringrazio, ti ascolto.
8: Ciao, grazie.
9: Grazie Paolo.
8: Grazie Nico, grazie assai. Buonasera Paolo, indipendentemente dalle convinzioni di Allegri, io penso che con questi giocatori non si può fare un calcio moderno, lo sapeva anche Conte e perciò ha fatto giocare in quel modo, sono troppo vecchi e non hanno mai avuto la fisicità combinata con la tecnica e la freschezza mentale necessarie. Grazie e complimenti Barbara, Fabian Ruiz, fan club di Berlino. Barbara, non mi dire niente, ma non sono per nulla d'accordo, si può fare assolutamente, tant'è vero che nei momenti in cui è stato fatto, poi tra l'altro con Conte abbiamo fatto un calcio molto aggressivo, altro che calcio da vecchiarelli, da pensionati, abbiamo fatto un calcio dipendentemente dalla carta d'identità di grande aggressività, abbiamo recuperato il pallone ogni 11 passaggi, oggi siamo saliti quasi a 17, quindi c'era un'aggressività, un'intensità nel pressing e nella riconquista notevole, quindi con Conte non è vero che non l'abbiamo fatto. Tu dici con Conte, lo sapevo, anche Conte ha fatto giocare in quel modo, no, Conte ha fatto giocare in un modo diametralmente opposto a quello che abbiamo visto in queste prime giornate di Allegri, e non questa storiella è una fake news che vi hanno raccontato, non ve la bevete, che Allegri era l'unico che poteva fare le stesse cose che ha fatto Conte, non si somigliano per niente, e quel precedente alla guida della Juventus, va via Conte e Allegri continua a vincere, non ci azzecca nulla con discorsi di natura tecnico-tattici. Lì c'è uno strapotere totale, tecnico, organizzativo, crisi delle altre società, potere anche di altro tipo che ha determinato quella scia di vittoria juventina, indipendentemente da chi c'era in panchina, ma non c'è stata una continuità tecnico-tattica, assolutamente, sono diversi, sono molto diversi. Francesco.
9: Ciao Paolo, buonasera. Paolo, sempre complimenti per questa storica trasmissione.
8: Grazie.
9: Consentimi anche di farti complimenti per la trasmissione di ieri sera in TV.
8: Grazie a te.
9: Veramente una trasmissione per la qualità degli ospiti, per il ritmo della trasmissione, per la chiarezza dei concetti.
8: Ah, mi fa molto piacere anche perché non solo per i complimenti, ma per il...
9: sei un fuoriclasse.
8: La trasmissione si chiama Dettagli di campo e tu hai fatto complimenti nel dettaglio. Bravo, grazie veramente.
9: Paolo, una cosa riguardo la squadra in questo tour de force che ci aspetta, con gli esterni, situazione esterni, ne abbiamo tre, abbiamo Politano, Di Lorenzo e Spinazzola, l'alternanza a tre, tu come la vedi in queste partite, cioè farli ruotare continuamente in modo da garantire a ognuno un po' di riposo e vedrei Di Lorenzo a sinistra come faceva l'inizio con Sarri.
8: Sì, onestamente io credo che se domani si dovesse partire così, io mi auguro che Di Lorenzo possa partire nei tre, se dobbiamo partire 3-4-2-1, ma se parte con Beukema e quindi Di Lorenzo da una parte e Spinazzola dall'altra, poi un eventuale ingresso di Politano per Spinazzola significa che Di Lorenzo si deve spostare a sinistra, hai detto molto bene.
9: E magari Neres sul lato opposto.
8: Neres no, non è tanto una questione di lato opposto, Neres più avanti proprio vicino a De Bruyne, vicino a De Bruyne, no. Dietro sì.
9: Va bene, grazie Paolo.
8: Ciao, grazie ciao. A te, grazie Francesco. Nicola.
10: Sì, ciao Paolo, complimenti per la trasmissione sempre.
8: Grazie.
10: Senti Paolo, io voglio partire da un concetto molto semplice. Il calcio, lo dici anche a volte tu, lo dicono tutti, è molto semplice, no? E fa parte, gli episodi comunque determinano quello che è questo sport, altrimenti non sarebbe così bello, ok? Cioè, io voglio ragionare semplice. Premesso che a me Allegri non piace, però da quando ha messo la penna sopra al contratto della SSC Napoli è il mio allenatore.
8: Non c'è dubbio su questo.
10: Quindi io non sarò mai un detrattore.
8: Noi siamo tifosi di Allegri, io domani sera vorrei anticipare, non lo posso fare, vorrei anticipare il mio voto ad Allegri domani sera.
10: Esatto.
8: Lo volete sapere? Mo' in anticipo.
10: Vai.
8: Allegri 8. Il mister mostra coraggio, la squadra presta dal primo minuto, costruisce molte palle gol, i cambi sono fatti tutti con la tempistica giusta. 8 mister, complimenti. Questa è la pagella che vorrei dare io domani sera ad Allegri.
10: Quindi più o meno siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Allora io però voglio ragionare semplice, no? E come hai detto tu prima, dobbiamo analizzare ciò che è successo e non ci mettiamo a argomentare cose che potranno succedere.
8: No, i maghi non li sappiamo fare.
10: Ok, perfetto. Ho visto un Napoli che alla seconda giornata, io ero sullo stadio, c'era un caldo bestiale, credo che non abbia mai sentito quel calcio. Ok, Napoli-Como, per quanto il Como sia una squadra forte che tiene comunque il possesso, che così noi la perdiamo, a mio avviso soffrendo, ma la perdiamo giustamente per un errore, un regalo di Oliveira e Rachmani. Lo stesso Rachmani che a Milano, dopo che stiamo vincendo per 2-0 a casa dei campioni d'Italia, ben pensa di prendere una pallonata in faccia, svenire nell'area di rigore e Badiashile, se si vede in quell'azione, viene anche distratto dal compagno.
8: Vabbè, ma là mica c'è di Mavigliago Rachmani.
10: No, ma infatti dico, l'episodio ci mette sul 2-2. Il Napoli non contento, continua a giocare e crea la palla del 3-2 con Anghissa che grida ancora vendetta. Ok, ma qui purtroppo stiamo parlando di dettagli che però hanno determinato queste prime 6 giornate del Napoli. Attenzione, a me non piace il gioco che sta proponendo l'allenatore.
8: No, vabbè, ma sono due argomenti diversi, non li accavalliamo. Nico, ti devo salutare perché è finita la puntata.
10: Ciao, grazie.
8: Sono argomenti diversi. Un conto è che gli episodi hanno, se giravano in maniera diversa, tenevamo più punti, certo che sì. Un altro conto è come abbiamo noi interpretato le partite e dobbiamo farlo in maniera diversa. Sono due argomenti che non si devono sovrapporre. Grazie a tutti, ci sentiamo domani dal Maradona per la radiocronaca diretta esclusiva insieme a Vincenzo Perna di Napoli Frosinone, e poi con questa trasmissione torniamo lunedì alle 18. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, grazie a Simone Zagaria e regia, buona serata a tutti.
11: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, ancora maltempo su Napoli provincia. Dopo le forti piogge delle ultime ore in città è crollato un albero in via Guantai Nuovi, mentre si registrano allagamenti a Fuorigrotte e Bagnoli. A Pozzuoli è crollata la parete di un supermercato, mentre a Marano un blackout elettrico ha interessato diversi quartieri. A Mergellina in via Fedro sgomberati per precauzione 3 appartamenti, 9 le persone coinvolte, disagi anche sulla Domiziana chiusa dal traffico all'altezza di Giuliano per l'allagamento della carreggiata. Situazione critica anche a Ischia con allagamenti, smottamenti e un blackout delle telecomunicazioni. Poi rientrato in campagna restano 3 appartamenti, 9 le persone coinvolte, disagi anche sulla Domiziana chiusa dal traffico all'altezza di Giuliano per l'allagamento della carreggiata. Situazione critica anche a Ischia con allagamenti, smottamenti e un blackout delle telecomunicazioni. Poi rientrato in campagna resta l'allerta arancione fino alle 15.

0: anche il committente e il proprietario del capannone. Cambiamo argomento. Violenza all'aeroporto di Napoli e Capodichino. Un passeggero in evidente stato di ebbrezza avrebbe tentato di soffocare un assistente di terra con il filo del telefono dopo aver sfondato il vetro del banco check-in. La donna è stata salvata dal tempestivo intervento di un collega. A denunciare l'accaduto, avvenuto ieri, sono i sindacati che chiedono un immediato rafforzamento delle misure di sicurezza dello scalo partenopeo e maggiori tutele per il personale aeroportuale. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Domani riparte il campionato del Napoli che alle 20:45 ospiterà la sorpresa Frosinone allo stadio Maradona. Possibile passaggio al 3-4-2-1 per gli azzurri. Tra i convocati si rivedrà finalmente Scott McTominay, così come Marianucci. Intanto Massimiliano Allegri ha presentato oggi il match in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue parole.
1: La novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono gli infortuni. In questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso soprattutto Vergara e Favasuli. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, una squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani è importante portare a casa la vittoria.
0: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
2: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
3: il calcio della sera.

Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Napoli, fedelissimi del calcio della sera, ultimo appuntamento settimanale. Buon lavoro a Simone Zagaria, Fabio Esposito e Gabriele Race curando la parte tecnica. Da Emanuele Calaiò, vi do i numeri di telefono che ci volesse contattare, al nostro filo diretto 081 546 6873. Per chi ci volesse mandare un WhatsApp sia audio che scritto 342 00 00 100. E oggi ha parlato Allegri, ha presentato comunque la partita che ci sarà domani ore 20:45 al Maradona con la sorpresa Frosinone. Allegri, diciamo, abbastanza carico, diciamo, è convinto, giustamente dice, e dobbiamo portare a casa la vittoria, perché comunque quando si vince ti alleni con molta più tranquillità, con entusiasmo, con serenità. E poi ovviamente ha parlato del rientro di Scott McTominay, importante, non mi aspettavo, anzi ha detto 20-30 minuti, visto e considerato che secondo me Scott sarà al 20-30%. Ha parlato degli infortuni, ha parlato del Napoli in cosa sicuramente migliorare, cose che vi faremo ascoltare durante la puntata del calcio della sera. Vi faremo ascoltare la conferenza integrale di Massimiliano Allegri. Come ha detto il buon Lucio Pengue nel nostro GR, si ipotizza anche un cambio di modulo, un 3-4-2-1, visti i rientri di Beukema e di Marianucci, con Badiashile, che ha detto anche Allegri che sta crescendo, e con qualche difensore in più si può fare, e quindi si potrebbe giocare col 3-4-2-1 o col 4-2-3-1. Però visti i rientri di Beukema e Marianucci, può pensare Allegri di far giocare anche per esempio Beukema, Marin e Rachmani, con Di Lorenzo alzato come quarto di centrocampo, con i due play e con Spinazzola a sinistra, e poi mettere De Bruyne insieme a Opolitano, Onerès dietro a Højlund. Invece, se si dovesse giocare col 4-2-3-1, magari gli esterni, ci potrebbe essere anche spazio per Lang. Ha parlato di Lucca, che ha detto un giocatore comunque che ha qualità e deve solo crescere, sbloccarsi mentalmente. L'ha visto abbastanza carico, ovviamente noi ci auguriamo questo. Ha detto che avrà tanto spazio, perché comunque 9 partite, Højlund viene da 3 partite con la nazionale, quindi se non dall'inizio ci sarà spazio anche a partita in corso.

0: e noi dobbiamo essere bravi a comunque sostenerlo e cercare che finalmente si veda qualcosa di buono e non magari fischiarlo, ma stare vicino. E poi ovviamente, come ogni partita, a fine partita tracceremo il bilancio e facciamo le nostre considerazioni. Partiamo col nostro filo diretto, andiamo da Raffaele. Ciao Raffaele, buonasera.
1: Ciao Emanuele, buonasera. Sono Raffaele.
0: Raffaele, o abbassi lo stereo, non so se sei a casa perché ti sento rimbombante.
1: Ok, sono Raffaele, montatore di Porte Cavallo Porte.
0: Ciao.
1: Allora, Emanuele, volevo prima di tutto farti i complimenti per il tuo modo di gestire uno spettacolo e per la voce che c'hai, che mi dà serenità sinceramente quando torno a casa. Ok, volevo...
0: Grazie.
1: Ma Lucca gioca titolare domani?
0: No, dovrebbe giocare Højlund e Lucca, ci sarà sicuramente spazio a partite in corso, anche perché Højlund ha giocato tanto in nazionale, ci sono 9 partite ravvicinate, quindi è chiaro che un po' di spazio non è che Højlund le può fare tutte per 90 minuti, anche lui deve anche rifiatare.
1: Ho capito, però Lucca... Non c'ho tanta fiducia, diciamo.
0: Lo so, però dobbiamo provare comunque a sforzarci, dobbiamo provare a sostenerlo e a avere quel pizzico di fiducia in più, perché anche lui si sta giocando tanto, vuol dire, non è che manca tanto a gennaio, quindi comunque si deve giocare le sue carte e deve dimostrare che comunque non è stato totalmente un fallimento l'investimento fatto dal Napoli. Io mi auguro che esca qualcosa dentro di lui, un pizzico di orgoglio, di veleno, di voglia di...
1: Ma io lo noto un po' svogliato. Io, il mio attaccante modello, diciamo, come giocava la buonanima di Gianluca Vialli nella vita quando ha vinto tutto, faceva attaccante e difensore, ma con una grinta, però
0: Gianluca Vialli è stato un grande attaccante. Io addirittura di Gianluca Vialli c'ho un articolo di giornale che mi sono conservato a casa, dove comunque parlava Vialli, dove diceva che gli attaccanti comunque anno per anno si devono sempre confermare, devono migliorare e devono sempre trovare nuove soluzioni per non essere troppo scontati, e alcune volte è questo quello che magari devono migliorare, soprattutto qua gli esterni d'attacco, le punte centrali, e diciamo che Højlund bene o male l'ha anche fatto, perché
1: ci sta in quello, a quel tipo di gioco,
0: sì.
1: Meno Højlund, sì. Ok, Emanuele, ti ringrazio di tutto, mi ha fatto molto piacere parlare per
0: piacere
1: me.
0: Piacere mio Raffaele, un abbraccio,
1: forza,
0: e buona serata e forza Napoli sempre. Andiamo da Mimmo. Ciao Mimmo.
2: Buonasera Emanuele.
0: Ciao Mimmo, ciao.
2: Volevo chiederti una cosa, secondo te domani,
0: sì,
2: e ce l'ho, tutti quanti sperano, Neres che partita può fare? Può ritornare il Neres che abbiamo sempre conosciuto, perché quest'anno è partito un po' in sordina.
0: È partito un po' in sordina perché veniva comunque da un infortunio importante che l'ha portato fuori dal campo per tanti mesi. Io penso, come ho già detto settimane fa, se Neres rientrasse al 100% come noi l'abbiamo visto tipo l'anno scorso nel periodo della Supercoppa, veramente potrebbe essere l'acquisto del mercato di giugno, perché Neres al 100% è l'esterno più forte che c'è il Napoli per quanto mi riguarda.
2: Sì, Emanuele, io vedo una cosa che non so se è solo stata una cosa che vedo io quando vedo le partite. Quest'anno giocano senza una voglia, senza una cattiveria, e tu mi insegni che nel calcio, se non si ha quella cattiveria, sembrano ragazzi già arrivati, ragazzi che non lo so, ma lo stesso Vergara in nazionale vuole arrivare, a Napoli invece lo vedo un po', capito? Non c'hanno più.
0: Vabbè, anche se Vergara, diciamo che mi aspettavo che Allegri gli desse più spazio in queste prime 5 partite, ha giocato poco, però ha fatto vedere in nazionale Vergara di cosa è capace.
2: Sì, però in Napoli vedo che non c'hanno quella voglia di mangiarsi la partita.
0: Io diciamo che io vedo questa cosa che tu mi stai dicendo la vedo però in alcuni giocatori, magari in alcuni giocatori che stanno a Napoli da tanti anni e che comunque hanno già vinto tanto e che come se non avessero l'atteggiamento giusto, come se avessero perso degli stimoli, e io mi auguro di sbagliare.
2: Attenzione che Frosinone è una signora squadra,
0: No, assolutamente, quello è il discorso, è proprio quello, che il calcio è cambiato, diciamo che se, sicuramente sotto il piano tecnico il Napoli ha qualcosa in più, ma se non pareggi quella cattiveria e l'atteggiamento che ha il Frosinone, che corrono tutti, è un'ottima squadra, i rischi ci sono, quindi devi prenderla con grande attenzione la partita di domani, devi vincerla in una maniera o nell'altra, ma devi cercare, spero che Allegri in questa sosta ha fatto vedere qualcosa, ha migliorato soprattutto l'atteggiamento di essere propositivi, magari di alzare il baricentro e andare a prendere magari il Frosinone più avanti e non magari tirarsi indietro e poi baricentro basso e contropiede, ma fare il contrario, cioè di andare proprio ad attaccare.
2: L'entusiasmo che c'avevi tu, Manu.
0: Sì, diciamo che l'entusiasmo che c'avevamo noi era abbastanza alto, anche se era un calcio diverso, però penso che il Napoli deve ritrovare quella mentalità, quella voglia che l'ha contraddistinto negli anni dello scudetto.
2: Sei stato gentilissimo.
0: Grazie a te Mimmo. Buonasera Emanuele, Gennaro da Milano. Che ricordi hai tu personalmente di Napoli Frosinone o Frosinone Napoli? Ovviamente ricordi belli col Frosinone, soprattutto in Serie B, che vincemmo una partita a Frosinone importantissima, perdevamo 1-0, poi vinto 2-1 con diciamo due gol, uno di Pia e il gran gol di Ivano Trotta, che poi ci ha permesso di vincere 2-1 la partita e di ci ha permesso di arrivare secondi in classifica. È stata una trasferta molto insidiosa, quindi bei ricordi, Frosinone ha sempre portato bene. Andiamo da Salvatore, ciao.
3: Ciao Emanuele, buonasera.
0: Ciao.
3: Io voglio fare una considerazione e anche una domanda a te, che sei stato un grande attaccante.
0: Sì.
3: Parto da un presupposto: il Napoli ha preso Allegri per cercare di valorizzare giocatori che l'anno scorso purtroppo non hanno vinto, e Luca è uno di questi.
0: Sì.
3: Quindi però poi dovremo aspettarcelo titolare. In primis io vorrei che non venga fischiato, perché al di là delle considerazioni che a volte possiamo fare noi da tifosi, vabbè, ma quello guadagna un sacco di soldi, deve prendersi pure i fischi, va bene, ma il clima che si respira intorno a questo ragazzo a Napoli non lo aiuta.
0: E di sicuro non lo aiuta se ha un carattere debole, e penso che lo abbia, perché alcune volte anche in partita quando entra non lo vedo sempre un po' spaesato, come se lui avesse il peso delle aspettative di questa piazza, che alla fine è stato pagato tanto, guadagna tanto, e quindi giustamente la gente si aspetta di più da lui. Però sicuramente se noi domani sera, appena lui entra e magari sbaglia un passaggio, lo riempiamo di fischi, facciamo solo che peggio, per quanto mi riguarda.
3: Facciamo del male, non gli facciamo del bene. Però a questo proposito, sai, io ho allenato a livelli diciamo dilettantistici, in eccellenza.
0: Sì.
3: Però la riflessione che faccio è che lui è rimasto a Castelvolturno con Allegri per praticamente 20 giorni,
0: sì,
3: mentre Højlund no. Io da una parte, se fossi l'allenatore, lo premierei, si è dimostrato durante gli allenamenti di aver recepito certe cose, domani meriterebbe una chance da titolare. Però io, considerando il clima che c'è per lui a Napoli, io la chance da titolare gliela darei sempre fuori casa, dove magari può essere più sereno. Tu hai mai vissuto una situazione del genere, di stare tanti giorni con l'allenatore e di poter riscattarti?
0: Ma assolutamente sì, diciamo che anche a me personalmente quando c'era la sosta e io potevo approfittare di migliorarmi, di ascoltare l'allenatore, di capire quello che lui voleva da me, per me era un valore aggiunto, anzi ci speravo, perché ovviamente ci speravo. Adesso ti racconto un aneddoto: quando io sono arrivato a Napoli nel 2013, la seconda volta che venni a fare il vice Cavani, praticamente Edison Cavani era in ritiro con l'Uruguay, era in nazionale, e io mi sono allenato per 2 settimane con Mazzarri. Sapevo che comunque Cavani arrivava praticamente il giorno prima della partita, allora dentro di me, visto e considerato che ero l'unico attaccante, che comunque Mazzarri mi ha provato tutta la settimana, ho detto magari Cavani arriva stanco e magari ci sia posto per me. Io ci ho sperato, ma siccome lui era un cannibale e voleva giocare sempre, alla fine giocò e fece doppietto, tripletto, non mi ricordo. Quindi per farti capire, no? mi sono allenato pure bene, però al di là io c'avevo un mostro davanti e quindi non era facile, che Edi voleva giocare pure le amichevoli con la primavera, quindi era difficile non vederlo in campo. Però per esempio in questo momento, in un calcio molto adesso fisico, dove ci sono più partite, dove c'è stata questa sosta lunga, Højlund ha fatto 3 partite, cioè è normale che un po' di stanchezza c'è, e allora Luca deve pensare a se stesso e deve migliorarsi, e io sono stato al posto suo, perché anche io ho fatto la panchina, però quando entravo 10 minuti, un quarto d'ora, 40 minuti, mi mangiavo l'erba, perché dovevo far capire all'allenatore che ci deve essere spazio anche per me. E ora è quello che mi stupisce, il fatto di vederlo caratterialmente diciamo non con quella voglia, con quella grinta, perché se io c'ho una tifoseria che giustamente mi sta criticando, io dentro di me deve venire fuori un veleno, un qualcosa per far ricredere questa gente, però non la vedo nella sua faccia, questo è quello che mi sorprende di più.
3: Vabbè, mi ricordo che anche tu avevi un grande carattere, perché anche io andavo allo stadio quando tu stavi col Napoli, e ricordo che anche tu beccavi qualche volta i fischi.
0: Cioè, ma ragazzi, ma i fischi li ho beccati anche io, li ha beccato il Perfuno e perfino Diego Armando Maradona, cioè, quindi voglio dire, i fischi fanno parte del gioco, tu devi prenderti le tue responsabilità, come ti piacciono gli applausi, alcune volte ci sono anche i fischi, e però devi, per questo dico, Udine, Sassuolo, non sono le stesse piazze di Napoli, hanno un ambiente diverso. Napoli è molto, diciamo, è pesante, è piena comunque di aspettative, è molto esigente, con obiettivi diversi. Quindi è normale che tu sei stato pagato 40 milioni, è normale che la gente si aspetta tanto da te, no? Quindi...
3: Tu lo faresti partire titolare perché giocherà sicuro una tra Frosinone e Venezia, l'ha giocata al primo minuto. Tu quale gli faresti fare?
0: Guarda, io lo farei giocare col Venezia, perché domani io non è una partita che tu, il Napoli sta indietro in classifica e non viene da un bel periodo, quindi io non mi sento di fare esperimenti. Io fossi allenatore farei giocare la squadra, gli uomini più forti che ho in questo momento a disposizione, e se Højlund gli dice al mister io mi sento di giocare perché sto bene, Allegri lo fa giocare tutta la vita. Poi è chiaro che col Villarreal e col Venezia 3 partite alla settimana sicuramente ci sarà spazio per Luca, anche per esempio, come hai detto bene tu, in questo momento magari lui forse preferisce più giocare in trasferta che magari in casa.
3: Grazie Manu.
0: Ciao Salvatore, buona serata. Andiamo da Alfredo. Ciao Alfredo.
4: Ciao Emanuele, buonasera e soprattutto complimenti sempre per la trasmissione.
0: Grazie Alfredo.
4: Allora, io volevo porti una domanda più che altro per capire un attimo e soprattutto per delucidarmi qualche dubbio che ho dall'inizio del campionato.
0: Sì.
4: Io penso che Allegri, siamo alla 7ª partita praticamente domani.
0: La sesta in campionato.
4: La 7ª.
0: Con la Champions, sì.
4: Esatto. Io penso che Allegri ancora non abbia le idee chiare su, diciamo, da che parte far andare il suo Napoli, verso quale sistema di gioco, verso quale idea soprattutto di gioco. Mi spiego. Perché mi ricordo Conte quando venne il primo anno.
0: Sì.
4: Una partita gli è bastata, una sola, Verona-Napoli, e ha capito come doveva giocare sto Napoli. Spalletti uguale, Sarri una partita fece col 4-2-3-1 e poi passò al 4-3-3. Io questo non mi riesco a spiegare. Io sono molto preoccupato da questa cosa, perché vedo che lui è a metà tra una, diciamo, un assetto difensivo di questa squadra e in alcune partite un assetto europeo. Mi spiego, europeo?
0: Sì, sì, ho capito cosa intendi, perché
4: esatto, cioè, lo vedo completamente a metà e vedo persino i giocatori a volte molto confusi, perché essendo che io sono abbonato in curva, quindi vado sempre e noto alcune cose dal campo che praticamente in televisione non si notano.
0: Sì.
4: Cioè, vedo una confusione, diciamo, di idea sulla fase difensiva e soprattutto su quella offensiva. Quindi io non vorrei che Allegri ancora non capisce dopo 7 partite.
0: Allora, Alfredo, io penso che la verità sta nel mezzo e ti spiego. Io penso che Allegri, quando è arrivato, l'idea sua è comunque di iniziare col 4-3-3, poi visti gli infortuni per necessità virtù, adesso sta ovviamente ovviando per un altro tipo di modulo. E in più, quando un allenatore cambia squadra e arriva in una squadra nuova, dove comunque ancora deve capire, deve conoscere i giocatori, deve capire diciamo il vestito giusto per questa squadra, perché ovviamente sai, quando tu giochi senza avere il tuo perno principale al centrocampo, senza McTominay, senza Anghissà, ne resta a mezzo servizio, ti si fa male Favasulli e Vergara in una settimana, è normale che non è facile. Però lui mi ha stupito, nel senso, io pensavo che lui, come l'anno scorso, era molto blocco basso e ripartenze,
4: esatto,
0: però durante queste partite, soprattutto col Como, con l'Inter,
4: bravo,
0: il Napoli ha creato tanto e io non me l'aspettavo.
4: Esatto, è proprio questo io quello di cui parlo.
0: Però il discorso è, va bene Allegri, però per questo dico la verità sta nel mezzo. Dal momento che ci sono i giocatori in campo, che sono loro che fanno la differenza.
4: Assolutamente.
0: Se poi tu in fase offensiva parti in contropiede, e sei 5 contro 3, 4 contro 2, hai due uomini in più e sbagli il gesto tecnico o sbagli l'ultima scelta, questo poi alla fine non sono errori che vanno attribuiti ad Allegri.
4: No, guarda, io non parlo di questo, perché alla fine il calcio è anche episodi, però
0: esatto,
4: come dice il nostro buon Paolo, no? Cioè, uno bisogna che Paolo del Genio,
0: sì, sì, sì, sì,
4: bisogna che rischi, cioè di andare a segnare piuttosto che difenderti. Io ho visto completamente una metà in queste prime partite, ho visto dei primi tempi e dei secondi tempi,
0: sì,
4: due partite nella stessa partita, ogni partita del Napoli.
0: Io,
4: quindi questo
0: io ho l'impressione, per questo dico che magari Allegri deve cambiare qualcosa, ma non per vedere un Napoli che fa calcio champagne, ma per ottenere i risultati deve sicuramente provare a essere più propositivo e stare un po' più avanti con il baricentro, perché per quanto mi riguarda, per quello che abbiamo visto in queste prime partite, il Napoli non sa difendere. Perché il Napoli non sa difendere, perché se li porta tutti dentro l'arietta piccola di rigore. Cioè, io capisco che tu vuoi vincere la partita e vuoi fare un blocco più basso, ma non è detto che te li devi portare dentro la porta. Cioè, stare un po' più alti. Cioè, il Napoli ha vinto le partite a Genova e col Bologna nel secondo tempo mettendo i piedi nel centrocampo,
4: esatto,
0: e attaccando in avanti. Se lui è propositivo così, allora noi ci abbiamo buone speranze. Però, ma per fare questo gioco devi stare bene fisicamente.
4: Mano, ma perché con l'Arsenal, scusami, noi abbiamo difeso quasi tutta la partita, ma ti ricordi il primo tempo con l'Arsenal? Il Napoli 4 volte
0: ha avuto delle potenziali occasioni incredibili,
4: delle potenziali occasioni, ma perché attaccava? Allora mi spiego, cioè non mi spiego il problema di doversi difendere. Prendi 2-3 gol, è la stessa cosa che ne prendi uno, perdona, è uguale.
0: No, ma infatti alla fine è essere più propositivo, devi fare un gol più guarda l'Inter quest'anno, per esempio, rispetto agli altri anni, allora l'Inter ha costruito i successi nella difesa, no? Quest'anno ha preso una marea di gol, però ne fa sempre uno o due più degli altri.
4: Questa è una cosa importante.
0: Perché alla fine, sai, cioè, l'Inter è andato sotto 3 volte e l'ha riprese, perché comunque l'Inter rischia, c'ha anche i giocatori per rischiare, perché davanti ha un potenziale importante anche a centrocampo, c'ha degli esterni forti, dei quinti, sì, giocatori come Divan. Dice, vabbè, se prendo gol me lo rischio, tanto io comunque le carte per farne una in più delle altre squadre.
4: E soprattutto questo, Manu, le carte che oggi non abbiamo.
0: Quello purtroppo quando ti vengono a mancare giocatori importanti per questa rosa, è come se tu all'Inter a Chivu gli togli Lautaro, gli togli Barella, gli togli Çalhanoğlu, siamo là, cioè tu stai senza McTominay. Anguissa sembra il fratello
4: gemello
0: dell'Anguissa che conosciamo. Si è fatto male Favasuli, che quello era veramente una freccia nel tuo arco anche a partita in corso importante. Vergara, Neres ce l'hai al 50%, e Alisson si è fatto male dopo 2-3 partite. Tutti. Quindi è dura,
4: è dura molto, però io sono fiducioso, cioè.
0: Però voglio dire, vediamo queste 9 partite cosa ci dicono, e poi tracceremo un bilancio.
4: Io non guardo neanche i risultati, io mi auguro che le prestazioni siano più convinte in un modo o nell'altro.
0: Speriamo bene.
4: Un anno di transizione.
0: Speriamo bene, Alfredo.
4: Grazie, Emanuele.
0: Ciao Alfredo. Ciao. Allora, noi andiamo in pubblicità e poi vi faremo ascoltare il primo estratto della conferenza di Allegri.

0: Campe te lo spiego. È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Eccoci qua, ben rientrati, mandiamo subito l'estratto, il primo estratto di Allegri in conferenza.
8: Alla vigilia, prima della sosta, si percepiva da parte sua un discreto ottimismo sul fatto che Napoli, dopo questa interruzione per la Nation, in qualche modo avrebbe ripreso ad andare con quella continuità che magari è mancata. Poi però insomma Pavasuli, Spinazzola che è rientrato adesso, Meretta che ha avuto problema, Olivera problema, Vergara problema, insomma le cose non sono migliorate. Quindi le volevo chiedere se da questo punto di vista è ancora ottimista come lo era tre settimane fa e se queste assenze soprattutto nel reparto difensivo potrebbero in qualche modo condizionare la sua impostazione di gioco nelle prossime partite. E poi ne approfitto, insomma, mi gioco un bonus. Qualche altra novità?
9: Novità non c'è. Novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per almeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono gli infortuni. In questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso per soprattutto Vergara e Favasuli. Di più invece per quanto riguarda Olivera, credo che nel giro di 4-5 giorni, a settimana, potrebbe essere a posto. Anguissà sta recuperando. Poi il reparto difensivo abbiamo un rientro di Marianucci comunque a disposizione, perché Massa bene, Archemani, abbiamo Marini, Bagliascilli è cresciuto molto. Quindi sotto quell'aspetto lì non sono assolutamente preoccupato. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone, che comunque sta facendo molto bene, una squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani assolutamente è importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi per preparare bene quella che è un'altra partita importante col Villarreal in Champions. Domani inizia un mese importante di 9 partite. Vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori, e quindi le attenuanti, le alibi non ci devono assolutamente essere, ma ci deve essere una squadra che domani va in campo con la consapevolezza dell'importanza, della responsabilità, dell'importanza della partita, e soprattutto va affrontato con grande umiltà, perché comunque è grande rispetto del Frosinone. E questo domani mattina deciderò, dipende dai giocatori che scenderanno in campo, dai cambi che mi potrò portare in panchina, anche in previsione di quella che sarà la partita di martedì.
10: Corriere dello Sport, a seguire Radio Kiss Kiss.
11: Salve mister.
9: Buongiorno.
10: Buongiorno.
11: Come ha ritrovato Højlund e De Bruyne, che sono stati, diciamo, tra i migliori delle proprie nazionali in questa Nations? Grazie.
9: L'ho trovati come li avevo lasciati, e bene, credo che ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, ora, non, tra l'altro non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol, quindi credo che Højlund non stesse facendo troppo male. E De Bruyne ha fatto delle buone partite in nazionale, ha fatto anche gol, così come l'aveva fatta a Genova. Meno male che stiamo, sotto quell'aspetto lì fisico, stiamo crescendo, e sono contento quando i ragazzi vanno in nazionale e fanno bene.
11: Forse mi sono espresso male, la sosta ha fatto male anche a me. Intendevo come li ha trovati dal punto di vista fisico, della condizione, perché hanno giocato molto tutte le partite, queste, e se quindi domani sono pronti a giocare dall'inizio.
9: Questa è un'altra domanda. No, ma ci mancherebbe, no, assolutamente. No, trovati bene, ma anche Lobotka e Gilmour sono rientrati. È normale, hanno giocato 4 partite, e De Bruyne ha giocato 1 in meno. Però sono ragazzi giovani, a parte De Bruyne, gli altri sono ragazzi giovani, quindi hanno tempo per recuperare. Oggi ci andiamo a riposare, domani ci andiamo tutto il giorno a riposare, quindi domani sera saremo pronti per giocare questa partita. Poi ci sono dei cambi, comunque Lang e Neres sta rientrando in una buona condizione, Matteo Politano ha lavorato bene, quindi diciamo che Spinazzola sta rientrando, quindi ci sono delle note positive. Importante domani è fare il risultato.
10: Radio Kiss Kiss, a seguire il mattino.
12: Ben ritrovato. Un po' un'anomalia, 3 settimane di sosta. Le chiedo innanzitutto se per lei questa lunga sosta, il bilancio è positivo, e se c'è qualcosa sul quale avete lavorato in particolare durante questa sosta. Grazie.
9: Il bilancio della sosta, se è positivo o negativo, lo sa quando lo vediamo domani sera. Se facciamo un risultato vuol dire che la sosta è servita, se non facciamo un risultato vuol dire che era meglio se giocavamo una partita ogni 3 giorni. Quindi no, abbiamo lavorato con quelli che avevano bisogno di lavorare, abbiamo fatto 2 amichevoli, e una con l'Avellino, una tra di noi, soprattutto per dare un po' di condizione e far giocare un po' quelli che fino a questo momento avevano giocato un po' di meno.
7: Eccoci qua, ben rientrati. 081 546 6873, abbiamo ascoltato il primo estratto di Allegri, in chiusura faremo ascoltare l'altro. Emanuele, come lo giudichi Badiashile, un calciatore pagato pochi anni fa 50 milioni, credi che alla lunga potrà insediare Marin? Inoltre hai news sul futuro di Anguissa, e quindi lo rivedremo in campo prima di gennaio, nonostante potrebbe andare via all'inizio del nuovo anno. Complimenti per l'admissione per la tua carriera, Antonio da Casoria. Ma guarda, Badiashile io l'ho visto una volta a Milano, comunque non è entrato benissimo. Io penso che all'inizio, quando Manna prese Badiashile, perché l'idea sua è che comunque il Badiashile doveva fare il titolare. Poi è chiaro che per problemi fisici si è puntato su Marin, e devo dire che in queste prime partite di tutti i difensori Marin è quello che mi è piaciuto di più. Poi sicuramente se si mette in condizione è un giocatore che può insidiare assolutamente Marin, e ci sarà sicuramente spazio per lui, come ci sarà spazio anche per Beukema. L'importante è averli questi giocatori, perché adesso Allegri sta pensando di cambiare dalla difesa a 4 a 3, appunto perché c'ha qualche difensore in più. Per quanto riguarda Anguissa, io mi sono, ovviamente un mio giudizio personale, per me Anguissa, se c'era la possibilità, doveva essere, diciamo, mandato via a giugno, perché penso, almeno è un mio pensiero, che non non ritornerà Languissà, che comunque ha dominato il centrocampo per anni, è stato importante nella prima parte della stagione l'anno scorso con Conte, anche con Spalletti, ha avuto due gravi infortuni l'anno scorso, ne ha avuti altri due quest'anno, è in fase di rinnovo, quindi anche mentalmente non sta neanche tanto bene con la testa, perché comunque quando tu pensi comunque al rinnovo, soprattutto quando una società magari anche giustamente non te lo vuole fare a quelle cifre, visto le poche partite che hai fatto, visto il rendimento e i tanti infortuni che ha avuto, non vedo Languissà che ha quegli stimoli giusti per proseguire comunque a Napoli. Per questo avrei tenuto, se non si poteva spendere, avrei tenuto un giocatore come Foloruscio, perché sicuramente poteva servire. Per quanto riguarda l'infortunio, Allegri ne ha parlato oggi, penso che i prossimi rientri dovrebbero essere quelli di Anghissà e di Alisson, e ci vuole un po' più di tempo per Vergara e Favasulli, quindi sicuramente lo riavrai, non so come lo riavrai, ma penso che a giorni Anghissà potrebbe ritornare su ad allenarsi col gruppo. Andiamo da Mario, ciao Mario.
13: Ciao Mano, buonasera.
7: Ciao.
13: Ma una domanda, so che è difficile, perché adesso mi dirai che bisogna stare nello spogliatoio e tutto, ma tu pensi che questo sia un gruppo unito?
7: Ma Mario, io penso di sì, anche perché, ripeto, i trofei vinti negli ultimi anni, gli scudetti, la Supercoppa, anche non giocando bene l'anno scorso, ma comunque abbiamo fatto un secondo posto e una Supercoppa, se ci fosse stato un gruppo non coeso, questi risultati non li ottenevi. Io penso che in una squadra, in uno spogliatoio con 30 teste, è normale, ci può essere sempre lo scontento e il contento, no? Però l'importante è avere la professionalità di non magari squilibrare il gruppo, magari se c'è qualche mela marcia che magari è scontento, magari non di andarsi magari a lamentare più con la società e non magari portare i malumori nel gruppo. Io vedo che il Napoli negli ultimi anni è sempre stato un bel gruppo, cioè, sentendo anche le interviste dei giocatori, vanno spesso a cena, vanno spesso a cena col mister, cioè, quindi è un gruppo sano. Poi ci sta, è chiaro che ci sta qualcuno scontento.
13: Ogni
7: qualcuno.
13: Riferimento a Lang non era puramente casuale, nel senso che lui ogni volta che va via rilascia queste interviste, si lamenta. In quel caso come funziona? Cioè, quando torna, non lo so, il capitano gli dice qualcosa.
7: Ma io penso che di solito, già quando si legge un'intervista un po' particolare di un giocatore, è chiaro che già l'addetto stampa di una società ascolta tutto e quindi va a riportare comunque al direttore, al mister, alla società che magari non hanno ascoltato, e penso che venga redarguito subito. E come dicevi tu, hai fatto il nome di Lang, anche l'anno scorso, se tu ci hai fatto caso, anche Conte si lamentava di Lang e di Lucca, perché comunque sono due giocatori che comunque hanno un caratterino particolare, e l'anno scorso con Lang Conte ci ha litigato, quest'anno anche con Allegri, tant'è che la società non l'ha portato in panchina, quindi già due volte, cioè, quindi si vede che comunque ha un carattere molto molto particolare, quindi però questi in 30 giocatori, ragazzi, ci sta che qualcuno ha, ognuno ha il carattere diverso dall'altro, però l'importante è che non destabilizzi uno spogliatoio, e là deve essere bravo il capitano.
13: La paura è quella, sai, perché comunque lui, Luca, James, S2, magari qualcun altro.
7: Lo so, però la cosa strana, cioè, è che poi deve essere bravo anche il capitano e i leader di uno spogliatoio a farli tacere e magari a dire dimostrate prima di parlare, perché poi fondamentalmente hanno poco da dire, perché comunque le occasioni le hanno avute. Lang ha giocato spesso titolare, entra Luca è subentrato sempre in queste partite, e quando uno si lamenta già non dovresti, per professionalità e lavorare per te stesso, aspettare il tuo turno, e quando vieni chiamato in causa dimostrare quello che vali. Ma se lo devi parlare, te lo devi permettere prima di parlare, cioè devi prima dimostrare.
13: Va bene, Manu, ti ringrazio.
7: Grazie a te, Mario. Ciao. Andiamo da Federico. Ciao, Federico.
14: Ciao Emanuele, per me è un piacere parlare con te, è un onore, perché io, essendo 86, ho vissuto tutta la trafila dalla C alla A.
7: Sì, hai 4 anni in meno di me.
14: Quindi ho visto tutti i tuoi gol, ho visto tipo Napoli-Lecce indimenticabile allo stadio, quel tuo gol di testa.
7: Chi se lo scorda?
14: Ti ha buttato un po' la porta a terra quel gol, secondo me. Quindi veramente parlare con te mi emoziona, perché sinceramente parlare con un calciatore che ha dato tanto alla nostra maglia in categorie, adesso è facile venire a Napoli in Serie A, in Champions League, molto facile, dovevano venire a Napoli quando eravamo in Serie C.
7: Là era il difficile.
14: Lì si vede il calciatore che ci tiene alla maglia, soprattutto poi ovviamente gli interessi ci sono, sappiamo insomma che tutti noi vediamo i nostri interessi, però il vero calciatore come te si vede quando...
7: Vabbè, ma diciamo che al di là di me...
14: In una squadra, insomma, quindi...
7: Al di là di me, Federico, all'epoca era un Napoli che comunque era dalle ceneri, doveva ritornare in paradiso. Quindi non solo io, ma realmente avevamo un gruppo di giocatori che veramente si buttavano nel fuoco per riportare il Napoli in Serie A, quindi anche caratterialmente noi avevamo un ottimo gruppo, cioè quindi vedevi proprio la fame dei ragazzi che volevano...
14: La mia domanda è questa: ma perché in conferenza nessuno parla di campo? Cioè nessuno, non c'è uno che ha fatto una domanda a dire il modulo? Non c'è uno che ha detto... un fuorigioco quando lo facciamo? Non c'è uno che ha detto ma i piedi sulla linea del centrocampo quando li mettiamo? Fanno tutte domande, non so.
7: Ma c'è stata una domanda che alla fine è stata fatta Allegri, se in questa sosta ha preparato qualcosa di diverso rispetto magari al modulo fatto inizialmente. Perché si ipotizza che magari domani il Napoli possa magari cambiare modulo e giocare a 3 piuttosto che a 4, e lui ha fatto...
14: Cambieresti?
7: Ma guarda, ovviamente cambierei, è Allegri che vede i giocatori ogni giorno e deve trovare sicuramente delle soluzioni per essere più propositivi, però Federico, io non vado dietro ai moduli, ai numeri, alle statistiche. Io parlo, vedo molto il campo, vedo l'atteggiamento di una squadra, vedo come si vanno a occupare gli spazi, vedo la gente quando corre, se ha la voglia, la mentalità vincente. Cioè, cioè il modulo lascia il tempo che trova, a 4, a 3. Il Napoli ha i giocatori per giocare in tanti moduli. L'importante è come lo fai, come corri. Se tu corri a vanvera, tu devi correre nella maniera giusta, sapere occupare gli spazi, andarti a trovare la posizione giusta. È quello che Allegri deve cambiare. Il De Bruyne di turno è un allenatore con lo spessore di De Bruyne, deve dire guarda Kevin, hai una tecnica incredibile, hai delle visioni di gioco che solo tu sai fare, trovati tu la posizione.
14: Se nelle interviste ti viene a dire io qui mi trovo a giocare bene, qui è il modulo adatto, cioè voglio dire il mio modo di giocare adatto, ma Allegri non le sente queste interviste, cioè non va vicino a De Bruyne a dire come posso fare per metterti in condizione come hai fatto nella nazionale a fare 2 gol ed eri il mattatore della partita, per 2 volte sei il migliore in campo, cioè non
7: vabbè, di sicuro queste sono cose, Federico, queste sono cose che si parlano dentro al campo, dentro lo spogliatoio e non magari pubblicamente, ma io penso che Allegri lo fa, perché Allegri è bravo su questo, sul creare il rapporto individuale con i giocatori, anche come ha gestito Modric l'anno scorso è stato perfetto, cioè quindi non ne ha avuti tanti di calciatori di top player, e penso che ci avrà parlato, però non è che adesso facciamo passare il De Bruyne fenomeno in nazionale e una schiappa nel Napoli, è un modulo diverso, cioè è la nazionale è un conto, il club soprattutto in Italia che è un campionato campionato tattico è completamente diverso. In Europa ci sono più spazi e lui negli spazi, quando si libera e ti può mandare in profondità, è il numero uno. Ma è là, è appunto in Italia che tante squadre contro il Napoli si chiudono e il Napoli gioca spesso allargando il gioco in ampiezza e fa fatica a trovare la posizione, a toccare tanti palloni, perché giocatori come De Bruyne, Modric devono toccare 100-200 palle a partita per esaltarsi. Se noi la palla a De Bruyne facciamo fatica a verticalizzare e apriamo e allarghiamo sempre il gioco, e lui è fuori dalle...
14: Allora, ti saluto con una speranza. Io spero che domani il Napoli guarda più avanti che indietro.
7: Ma questa è la speranza da parte di tutti.
14: Napoli che guarda solo avanti, no? Che fa il gol, eppure con un Frosinone, perché stiamo parlando del Frosinone, ragazzi, non stiamo parlando del Real Madrid, con tutti i rispetti, voglio dire, perché insomma bisogna essere rispettosi anche di un qualsiasi squadra, però stiamo parlando di un Frosinone, il Napoli Real Madrid, che noi dobbiamo poi fare il gol. Spero che non sia così, spero di dire un'eresia, non è che noi facciamo il gol e poi ci difendiamo come abbiamo fatto tutte le partite, o quasi. Facciamo il gol e torniamo indietro. Finché non ci fanno il gol. Io la mia speranza è questa, però.
7: Ti ringrazio, Federico. Grazie. E penso.
14: Grazie.
7: Grazie a te. Io la speranza è la speranza di tutti, di alzare un po' il baricentro, di andare un po' più avanti e di essere più propositivo. Ragazzi, ma in 90 minuti non è che si può attaccare sempre. Ci sono dei momenti della partita dove magari ti devi rifiatare un po', devi abbassarti per far uscire magari l'altra squadra e magari poi pungere in contropiede, ma abbassarsi non significa nell'area piccola di rigore, ma abbassarsi è anche magari al limite al limite dell'area con un blocco basso, ma non in porta. Quindi alla fine come si vince, e in questo momento il Napoli ha bisogno di risultati, che non è che in questa sosta Allegri è diventato, aveva la bacchetta magica, è diventato Guardiola e farà un calcio champagne. Allegri quello è, deve trovare una soluzione per alzare il baricentro e trovare soluzioni per creare più occasioni e fare un gol più dell'altra squadra, per mettersi più rischi, e quella è una consapevolezza che devono avere anche i giocatori, questo glielo deve inculcare l'allenatore, ma sono sempre i giocatori che fanno la differenza in campo. Ci fermiamo, pubblicità, e poi andiamo da Dario.
15: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
16: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
18: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
19: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
20: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
21: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci qua, ultimo rush finale del calcio della sera. Andiamo da Dario. Ciao Dario.
22: Ciao Emanuele, ti faccio i complimenti per il ruolo di conduttore.
7: Grazie.
22: Solo per come giocatore. Grazie. Detto questo, voglio fare un discorso breve ma articolato sulla questione dei giovani. Sul Napoli sospendo il giudizio, in che senso? Aspettiamo, vediamo, come dici tu, che succede in queste partite e poi traremo le conclusioni. Invece si parla tanto dei giovani, lanciamoli, eccetera, eccetera, così si parla ma non si fa. Voglio giustificare l'Italia nel passato, il Napoli ma anche le altre squadre, perché in realtà è anche vero che per ragioni psicosociali, non so se dire quali, i giovani latini, in genere italiani, maturavano un po' dopo di quegli anglosassoni, svedesi, norvegesi, eccetera, tu vedevi, questo si vedeva. Però adesso la situazione sta cambiando, anche i nostri giovani riescono a maturare più velocemente. Quello che io dico, se tu hai un giocatore, un giovane di valore, che vedi è talentuoso, forse a 17 anni si prisco, ok, mandiamolo a fare esperienza, ci può stare, ma a già 18 io lo metterei ad allenarsi con la prima squadra, perché se tu hai talenti impari da quelli più bravi, non da quelli anche esperti che però che giocano per detti in Serie C, non lo so. Cioè, ci sta gente, non so, giocato in Serie C, poi arrivato in Serie A esplosa, per dire. Cioè, a volte ti fa esplodere e ti fa diventare migliore l'ambiente in cui stai. Questo va
7: per questo, per questo io mi auguro e dico sempre che una piccola, diciamo, critica fatta alla società per tutto quello di buono che ha fatto è proprio avere un centro sportivo dove tu puoi mettere la primavera accanto alla prima squadra, che si allenano con i giocatori importanti, perché dai giocatori top tu puoi crescere e tu li puoi monitorare e vedere se questi giocatori stanno crescendo e li puoi eventualmente inserire in prima squadra. Ma se
22: questo è il desiderio, cioè sarebbe la cosa più auspicabile, ovviamente, però nel frattempo che non ce l'hai, non lo so quanto vale la pena mandare un Rao a giocare, non mi ricordo neanche dove, non tenerselo a Napoli.
7: Il problema è che non è solo Napoli, Dario, perché io sinceramente in Italia, nel campionato nostro italiano, tu vedi un diciottenne che gioca titolare.
22: Eh no, infatti il problema, l'ho detto io, non è del Napoli solamente, è il problema italiano.
7: Il problema è che italiano uno, siamo ancora retro, diciamo, come cultura, che magari ci fidiamo più del giocatore esperto piuttosto che far rischiare il giovane. E due, perché il Jamal di turno qua in Italia non c'è.
22: No, Jamal no, però per dire, io ho visto con che grinta, tu dici Vergara, qualcuno ha detto prima non lo vede grintoso, ma per me entra e dà l'anima.
7: No, no, invece Vergara ha la, cioè, Vergara ha la cazzimma giusta. Il discorso è che se noi adesso Vergara siamo abituati noi a chiamarlo giovane, anche Favasulli lo chiamiamo giovane. Quando i commentatori commentano le partite e dicono Vergara è giovane, Vergara c'ha 23 anni. Cioè, 23 anni in Spagna, in Francia, in Germania, hanno già fatto 4-5 campionati, hanno alle spalle. Per questo è proprio l'Italia, il nostro campionato, la nostra cultura, che siamo un po' retro. Perché il problema è sempre quello, che noi non abbiamo, non rischiamo a buttare i giocatori giovani, bravi e dentro, perché preferiamo magari il giocatore più esperto. E poi c'è un altro discorso. Il discorso è qua in Italia. E quando mettiamo un giovane dentro non abbiamo la pazienza di aspettare, se noi mettessimo, io sono sicuro che se noi mettessimo in campo un ragazzo della primavera a 18 anni, 19 anni e lo facciamo giocare 2-3 partite, io sono sicuro che dopo 2-3 partite questo ragazzo lo bruciamo, perché ci aspettiamo tanto, perché siamo comunque una piazza esigente, e quindi bisogna sempre essere oculati nelle scelte, rischiare di più, ma deve cambiare proprio la cultura del nostro campionato. Allora, noi ci fermiamo e io vi lascio con il secondo estratto della conferenza di Allegri. Gli appuntamenti: domani appuntamento ore 19 con Diretta Azzurra, con me, Carlo Alvino e Nicola Mora, e il Calcio della Sera torna lunedì. Auguro buona serata a tutti, Emanuele Caraiò, e ciao.
0: Lei ha lasciato Firenze infuriato per la prestazione del secondo tempo. Le chiedo se questa sfuriata ha visto già delle reazioni da parte dei giocatori che sono rimasti qui, e le chiedo anche se lei ha qualcosa anche da rimproverare a se stesso per come è andato questa prima parte della stagione.
9: Ma io mi rimprovero sempre a me, io sono uno molto autocritico con me stesso, perché comunque sbaglio, ho sbagliato in precedenza e sbaglierò, perché dopo faccio un mestiere dove devo prendere delle decisioni e delle scelte. Poi se si vince, a volte devi sapere una cosa, che anche quando vinciamo spesso sbaglio, però capisco che in tanti non lo capiscono. Poi il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto infuriato per un semplice fatto, perché fino a questo momento qui alla squadra, se devo rimproverare una cosa, se devo dovessi rimproverare una roba, il fatto di non aver capito in certi momenti, come il 2-0 a Milano, a Firenze, di capire il momento dell'importanza della partita. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, è solo una questione dei momenti della partita, solo quella roba lì. E su quello dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti i risultati difficilmente li porteremo a casa.
10: Corriere della Sera, a seguire Sport Italia.
1: Le faccio una domanda più generale. Daniele De Rossi poco fa in conferenza stampa ha detto che dalle statistiche che hanno fatto in Serie A ci sono quasi il doppio degli infortuni rispetto a un anno fa, parlando anche di questa anomala e lunga sosta. Le chiedo se c'è bisogno per il calcio di pensare a delle riflessioni, a dei correttivi per ridurre questa tendenza che cresce sempre di più.
9: Guardi, io ho fatto una riflessione, è un dato statistico, che io non sono molto amante dei dati, di tanti dati, però questo è una cosa oggettiva. Il campionato italiano quest'anno ha preso un indirizzo, grazie a Orsato, un indirizzo completamente diverso. Abbiamo superato nel gioco effettivo addirittura la Premier, se non sbaglio o se non erro. Questo cosa comporta? Che 6 minuti di gioco effettivo all'interno di una partita sono tanti. Se voi lo moltiplicate per 60, soprattutto 50-60, le partite che vengono giocate dalle squadre che giocano in Europa, diventano altre 6, 4, 5 partite da 90 minuti di gioco effettivo. Però il gioco effettivo è 56-58, quindi quanto diventano le partite? Diventano 6-7 in più per quelle squadre che giocano in Europa. Quindi su quello assolutamente bisogna fare una riflessione, perché sono 6-7 partite che in fondo all'anno vengono giocate in più dai giocatori, con ritmi completamente diversi, con i recuperi sicuramente molto più bassi.
10: Sport Italia, e a chiudere Canale 8.
2: Buon pomeriggio mister, prima quando ha parlato della difesa o meglio dei difensori non ha nominato Sembocca, ma le chiedo del suo stato di forma, dell'olandese e eventualmente se sta bene, l'ha nominato, scusate allora mi sono distratto io, la ribalto. Per quel che riguarda lo status di Bogma, se il suo momento può essere determinante nella scelta della difesa 3. Grazie.
9: Ma non è questione della difesa 3 e della difesa 4. Sam è cresciuto, sta facendo molto bene. Purtroppo all'inizio ha saltato tutta la preparazione perché ha avuto un problema al tendine che si portava dietro dalla fine del campionato scorso. E ora sta in una buona condizione, ma lo stesso Marianucci stanno, diciamo, tutti migliorando la condizione. Per dire, queste 2-3 settimane di sosta hanno fatto bene anche a Luca, che comunque è un giocatore su cui il Napoli ha investito molto e avranno fatto delle valutazioni sul giocatore, quindi è normale che abbia delle qualità e ce l'ha, e deve rimanere solo se ne è tranquillo che sicuramente anche lui avrà spazio e soprattutto si farà valere per i valori tecnici che ha.
10: Canale 8.
4: Buon pomeriggio mister. E in realtà è tutto cominciato da molto poco, sia il campionato che la Champions con una sola partita, però per i motivi che conosciamo il Napoli si trova ad inseguire. Quindi volevo chiederle, dall'alto della sua esperienza gestionale, come si conciliano queste da molto poco, sia il campionato che la Champions con una sola partita, però per i motivi che conosciamo il Napoli si trova ad inseguire. Quindi volevo chiederle, dall'alto della sua esperienza gestionale, come si conciliano queste due necessità?

0: il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Poi con la storia dei tre punti bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime quattro. Poi abbiamo la Champions, che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone, e bisogna affrontarle una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone, poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
1: Grazie a tutti,
0: buona giornata,
1: arrivederci.
2: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Attenzione, detective! C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
8: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su prosette.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
1: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

cosa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli in questo venerdì 9 ottobre, nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss anche sul digitale terrestre, canale 76, dove c'è lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pisacane, giornata umida Pisacane, un po' bagnata.
0: Direi notevolmente umida.
1: La nitta bacio, ma ci, mi fai da inviato da Licola.
0: Vado io?
1: Questo... Cioè all'Icola ormai non parcheggiano, attraccano Pizzacane.
0: Sì. Ma mi danno il gommone?
1: Sì, sì.
0: L'azienda mi dà il gommone.
1: No, il bracciolo, mi sa, il gommone è perché tu sei collaboratore, non sei dipendente.
0: Ma come bracciolo?
1: Sei collaboratore. Dico da l'Icola.
0: Vado io?
1: Questo... Cioè all'Icola ormai non parcheggiano, attraccano Pizzacane.
0: Sì. Ma mi danno il gommone?
1: Sì, sì.
0: L'azienda mi dà il gommone.
1: No, il bracciolo, mi sa, il gommone è perché tu sei collaboratore, non sei dipendente.
0: Ma come bracciolo?
1: Sei collaboratore.
0: Almeno la muta, fa freddo.

0: Giornata umida,
1: umida, umida. Giornata cupa, giornata insomma così, una cosa triste, una cosa triste. Io vorrei fare una preghiera insieme a te, Pesaro, tu sei credente?
2: Ah, diciamo, non
1: preghiamo.
2: Preghiamo.
1: Preghiamo, Signore.
2: Sì.
1: Signore, ascolta.
2: A chi lo ascolta?
1: A chi? A noi, ascolta, ah, insomma, stiamo parlando a noi.
0: No, hai detto ascoltaci,
1: no,
0: stai parlando solo tu.
1: Ma non va che andate a voto, me lo va.
0: Ma quando mai sei andato via?
1: Sto facendo una cosa.
0: Aggrappato a queste due ore.
1: Ma Gesù. A proposito di Gesù.
2: Dici, caro.
1: Gesù.
2: Sì.
1: Gesù.
2: Dici, credo.
1: Gesù. Padre mio, che sei nei cieli, falla questa cosa. Non mi fa interpellare a così, appunto. Fa una cosa, oltre non si può andare.
2: È scoppiata un'altra guerra, che è successo?
1: Ma fosse che la da scoppiata
2: una pandemia, cosa è successo? Hanno aumentato le tasse.
0: Che cosa è successo che ti stai lamentando così?
1: Sì, sì, stamattina non ce ne potevo, Grazie Nellino. Signore, pensaci tu. Ecco, pensaci tu.
2: Ma per
1: cambiatevi un segno di pace, vieni a capo, fatti
2: croppare. No, ma non è un segno di pace, è una violenza.
1: Amore, quello è amore.
2: Ma non è amore per niente.
1: Va bene.
2: Ma va bene tu.

0: No.
1: E allora, come può essere amore? Scusami se.
0: Solo se.
1: Chiedi pure, ma vai via. Scendimi di dosso.
0: Allora. Bottiglie con urina d'artista.
1: Wow.
0: Il significato dell'opera di Triboulet. Si chiama Triboulet, chi se è francese. Trasforma il volgare in affascinante.
1: Ma chi?
0: Fanpage, penso Fanpage ha preso un giornalista e intervista a chi? Svan.
1: Ma dove? In Francia? Dove siamo? In Francia?
0: Non so, ci l'ha intervistato, io spero per telefono, non lo so, l'avrà intervistato.
1: Ah sì, è francese.
0: Clement Cognon. Clement in Francia.
1: Ecco qua, benissimo.
0: Per brevità lo chiamiamo Clemente. Intervistato da Fanpage ha spiegato il significato di Vitrel d'urin.
1: Ah, che bello.
0: Diciamo che questa urina in bottiglia di plastica di 2 litri, quella dell'acqua normale, sì. Quella ci ha messo l'urina dentro, diciamo una specie di urino culturo, va?
1: Ma ma calendarizzare.
0: Grazie mille. Questo è del 1997. L'artista francese Clemente è uno dei protagonisti della mostra Supex Van Gogh. Cioè, questo presidente ha esposto questa cosa. E gli fanno varie domande, no? Dice: cosa rappresenta l'arte per te? E lui spiega: che è l'arte per lui? E dice: il mio sostentamento è una forma di terapia. E
1: Da qui l'uricultura, cioè, le analisi cliniche che fa.
0: È il mio sostentamento, è una forma di terapia, vi giuro che le scrivono proprio loro a così proprio, ti danno la mattina così. Per me, spero per tutti noi, l'arte è una terapia che guarisce tutti gli artisti. A volte quando funziona, a volte l'artista è l'artista, ma è un malato di capo che praticamente fa che per curarsi. Dice, veniamo ora, dice il giornalista, a questa mostra. Come ti è venuta questa idea di mettere l'urina in queste
1: bottiglie? Come ci hai pensato?
0: E spurla. L'urina è un materiale che mi affascina da sempre. Da bambino, cosa c'era di più divertente che urinare nella neve? E mentre studiavo all'Accademia di Belle Arti di Parigi, mi esibivo in performance in cui urinavo su me stesso.
1: Cioè, più tardi. Cioè, che facevi?
0: Pensa che è arte. Vabbè, io sto leggendo.
1: No, sto cercando di capire come facevo.
0: Più tardi, dopo la nascita di mia figlia, lei mi faceva pure la pipì addosso dopo un bagnetto. Probabilmente era dovuto alla sensazione di benessere e calma. Ricordo anche di aver avuto a lungo problemi di incontinenza notturna.
1: No, senti, leggi questa parte, è bellissima. Quella del genio.
0: Lo sa, no.
1: Prima di andare a letto pregavo il genio della pipì di non bagnarmi le lenzuola.
0: Quanto tempo ci ha messo a riempire le bottiglie, dice uno. Credo 4 mesi. Alla fine del processo ero in ritardo con la consegna, perché chiamavo il museo e dice: ma quando c'è un consegno? Ma quando c'è un stopera d'arte, quando c'ha. Questo ha fatto l'Accademia di Belle Arti per fare questa cosa. Bevevo 5 litri di bottiglie al giorno, riempivo 5 bottiglie al giorno. È stato un inferno. Ho consegnato 150 litri. Abitudini.
1: Quindi siamo sicuri che è tutta sua pipì.
0: Ma poi lo scienziato è proprio giornalista, perché se vedete le bottiglie sono di vari colori, no?
1: Certo.
0: Giallo paglierino, giallo un po' più scuro, questo e quell'altro.
1: Cioè, alcune sono ramate proprio.
0: Ramate, dice. il genio del giornalista.
1: Ma lei,
0: ma hai usato coloranti per ottenere colori diversi? Non sono stati usati coloranti, la variazione dipende da diversi fattori, grazie a stanchezza, livello di idratazione, alimentazione.
1: Si vede se ha mangiato il fritto in una bottiglia.
0: È come un diario personale, ma continuo l'intervista, mi finisci qua. Qual è il significato di quest'opera? Quale messaggio trasmette?
1: C'è un messaggio?
0: Trasformo il materiale intimo considerato impuro in qualcosa di luminoso, prezioso e spettacolare. Cioè, no, se vedete la mostra, sono solo queste bottiglie in fila su degli scaffali.
1: Però è stato un genio, perché ci ha messo una luce dietro. Quindi praticamente attraverso la bottiglia di plastica ti filtra tutta la luminosità di queste pipì a seconda delle gradazioni. È bello.
0: dice il giornalista.
1: Molto bene.
0: Poi chiudiamo. Cosa risponde a chi afferma che questa non è arte, ma semplicemente cattivo gusto e provocazione? Dice il giornalista. In effetti non è arte, sono ancora alla ricerca di cosa sia.
1: Ma
0: in effetti non è arte, dice. Sono ancora alla ricerca di cosa sia l'arte. A mio parere l'arte consiste nel non fare distinzioni tra buon gusto e cattivo gusto, bello o brutto, giusto o sbagliato. Consiste nel guardare le cose come sono.
1: Cioè, la pipì è pipì.
0: Tu metti pure un telefono alla coppia, questa è arte, insomma. Constate che è un telefono, insomma. Questi concetti sono materiali che manipolo senza esprimere giudizi di valore, cioè night niente.
1: Ma ora tu che sei medico.
0: No, pensavamo ti ha fermato, metti in alto la cosa. Signore. Signore, non mi fai
1: pregare ancora.
0: Non mi fai soggetto a Putin. Non mi fai soggetto a Putin. Amma fa una morte, signore.
1: Ah, beh, ma perché dai?
0: Amma fa una morte.
1: Ah no, ma poverino.
0: Ma non tanto per lui che ha esposto e chi andrà a pagare un biglietto per questa cosa.
1: No, la fondazione.
0: Viene a papà, ti porto a vedere la cosa. Quando costo vinte la faccia.
1: È una pipì preziosa.
0: È una pipì preziosa.
1: Però guarda, il terzo scaffale c'ha un colore un po' strano. Secondo me qua non stava tanto bene, no?
0: Non stava bene all'epoca, non stiamo bene. Putin, Mina,
1: no,
0: così.
1: Non dire!
0: Così, Mina, pure tu.
1: Ma il santissimo, signore, non ti mettere pure
0: tutte con loro. Tutte e tre, tu andassi.
1: Va bene, l'apocalisse praticamente.

0: Allora, ci sono i messaggi ovviamente che sono arrivati al 342 00 00 100.
1: No, ma che chiama il sindicchio?
0: I vocali, non li ascoltiamo proprio, ma io ho paura anche a leggere, sincero proprio.
1: Ma quando mai? Quando mai? Se si fa un'esposizione, che è classe va buono, ben bianco.
0: Sono stato alla mostra del tipo, stupenda. Spero per lui che fosse birra nella foto che mi ha mandato. In realtà, vabbè, andiamo avanti, che è meglio. Allora, aspetta un attimo. Volevo emulare le gesta di quest'artista, ma ho problemi alla prostata. Vedi, non si può fare. Signore, ti prego, ascoltami, fai in modo. No, ragazzi, il Napoli ne avete già parlato, ne riparliamo dopo. Caro Red e Paziano, overa stamanan, zio Putin. Sì, purtroppo. Dice, ma se la pipì ci ha fatto la mostra.
1: Ci sta. Allora, 081-546-6873, cos'è l'arte per voi? Ha bisogno l'arte di queste cose? L'arte moderna? O è morta l'arte? È morta l'arte, mi sa
0: che è morta tempo fa.
1: È morta tempo fa. Sì, però un'umanità riconosco, senza arte non è più.
0: Gli riconosco che ha usato sempre la stessa bottiglia, quindi berrà sempre la stessa acqua il ragazzo. E ha fatto, devo dire, una variazione cromatica particolare che mi verrebbe da chiedere: hai messo le bottiglie secondo una logica di colori o sono semplicemente in sequenza le bottiglie così come l'hai prodotta? Questa sarebbe una bella domanda da fare.
1: Ma che fatica per fare un beach tu? Pronto!
0: Poteva essere una domanda.
1: Buongiorno, Sasà. Sì, ciao, bello.
2: No, sa, un messaggio mio potevano leggere perché parla di te.
0: Ah. Eh no, non l'ho trovato ancora. No,
2: sicuramente è Chauvin Penny.
1: Chauvin Penny, non c'è sta più, non c'è più. Non c'è più.
0: Ah, va bene. Attenzione da non conservare vicino alla Fanta. No, potresti sbagliare.
1: Ma stanno i casi con le chiste, cioè, non sai mai che tieni tutti i loro. Pronto?
0: Scusate, ma allora i camionisti sono artisti?
1: Certo.
0: Pronto?
1: Dimmi, caro, chi sei?
2: Pronto? Ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Oui, Umberto, ciao, bello.
2: Ciao, mi hai fatto ricordare un film in salone quando chi le faceva la pipinta all'ampulla tra la lega là.
0: Sì, l'acqua del pollo.
2: Qua quella è grande, va giù. Cioè, va giù, veramente puti in mina, lei va giù. Stiamo come le cose in mezzo piazza municipio là.
1: Dice, noi pazziamo, frate, ma così è.
2: Ragazzi, sì. Guardate, ma qua veramente, cioè, noi ridiamo e scherziamo, ma voi ci fate le trasmissioni. Ma guarda, queste sono cose da piangere, non da ridere.
1: Come fa? Ci abbiamo a ridere, che dobbiamo fare? Più di tanto, ecco. E qui ci stanno soldi che si muovono queste cose qua. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno,
0: sì, salve.
2: Buongiorno, ragazzi. Lo sapete che vi voglio bene.
1: E già.
2: No, mi avete. Allora, voi vi meravigliate di questa mostra. Ma già 25 anni fa, io mi ricordo, siccome io lavoro con lo stesso albergo da 25 anni, ho lavorato con un regista americano, si chiamava Julian Schnabel. Per questo qua fu invitato a una mostra al Museo Archeologico. Lo sapete cosa consisteva questa mostra?
1: Cosa?
2: Consisteva in una testa di una vacca mozzata in un vetro e nell'altro vetro che era collegato da un tubicino delle mosche. E cosa voleva dimostrare? Che queste mosche, pur di andare a mangiare la testa della vacca, entravano in questo tubicino e rimanevano intrappolate. Cioè che l'essere umano, l'essere vivente, pur di arrivare al benessere, non si accorge che a volte può essere intrappolato in determinate circostanze.
1: Ma ci può pure stare, una cosa del genere. Ci stava...
2: Sì, ma già, ma una capa in una vacca che era reale, era sanguinante. Cioè, da una mostra, cioè, chi se ne sta a New York, su famoso regista Julian Schnabel, capostet, con pure a casi...
1: Non si apre la capra la vacca, si apre la capra la vacca.
2: È capito, lo sa.
1: La dama no, a giragiuni.
0: L'arte segue delle vie a volte poco riconoscibili, non accessibili a tutti.
2: Vabbè, comunque.
1: È meglio non rispondere, dici buono, fai così.
0: Ciao fratello, ciao. Va bene, Ciro, proviamo sempre con qualche telefonata, perché i messaggi... Pronto?
3: Cosa? te lo dico, Sasà, ho detto, se prendiamo il tuo esce il vino dei penny.
1: Ci capito?
3: Abbiamo percocci, vuoi?
1: No, senza percocci, che schifo. Babbo, ciao frate, vai.
0: Il messaggio dell'artista è molto profondo, esso viene capito chiaramente da un bravo urologo. La luce dietro serve per guardare tutti i batteri di vari colori. Rosario subito penserebbe di batteri in tuta da ginnastica, invece i colori distinguono il tipo di infezione che ha il paziente. Acculturati, lo sa, ti dice l'amico che sarà medico.
1: È uno studio di analisi, se non è in un museo, allora scusami, mettiamo in uno studio di analisi.
0: Ecco, che schifo, ragazzi, non fate immagini con l'intelligenza artificiale, vi prego. Allora, salve Andrea da Grimmi, l'ho acceso ora la radio, ma visto che l'arte è morta, ha stutonata voto. Ciao Andrea, un abbraccio. A questo punto controlliamo quando andiamo a comprare l'acqua che il Cefopac ha messo a distillare.
1: Ma dice che si è acceso, si è acceso perché doveva dare l'opera, chiamiamola così, e non la consegniamo perché ha fatto 150 litri, cioè ragazzi,
0: ciao. Che poi vista così per certi versi sembra uno scaffale con diverse bottiglie di olio per friggere, no? Sai quello lì.
1: Non abbiamo capito, ma è urina.
0: Invece no. Bravo. Allora, noi ridiamo e scherziamo, ma ai tempi degli antichi romani la pipì veniva utilizzata come sbiancante e veniva sia tassata che conservata molto avidamente. Poco c'entra con l'arte, ma era una cosa che fino a pochi giorni fa non conoscevo nemmeno io, e questo ce lo scrive Antonio da Portici.
4: Buongiorno. Magari si inventassero una bomba che salva solo gli animali, ma attacca a Saredelin e Mamanas.
1: Vuole salvare gli animali, hai ragione.
0: C'ha ragione. Pronto. Loro non c'entrano nulla.
1: Sì, ciao, chi sei?
5: Salvatore, piacere, ragazzi, come dipende della trasmissione è tutto.
1: Grazie,
0: ciao.
5: Comunque volevo dire una sola domanda per tutto quello che sta succedendo tra arte, guerra, benzina.
1: Pensaca, tu sei contento? Perché... È contento, pensaca, sei stato buono.
0: Guarda,
1: sta comodo.
0: Se fossi stato a questa mostra e mi fossi trovato inconsapevole di fronte a questa vetrina, un attimo di osservazione l'avrei fatto. È una meditazione lì di fronte, giusto per pensare ai massimi sistemi, forse l'avrei dedicato. Fermi lì, torniamo subito, ragazzi.

0: insomma, se lo vogliamo proprio portare più in alto questo ragionamento, caro Marco, penso che proprio l'arte in generale, no? Anche quella musicale, noi facciamo radio, insomma, passiamo musica, rispetto agli anni 80, 90. Oh no, c'ero tu che suoni anche tu il basso, Ciro Froio suona il basso, lo sai?
1: Sì, ma è omme basso, sì.
0: È omme bassi, cari, insomma. Ne capisci un poco, insomma, siamo scesi un poco, ecco, non è che si fa proprio un poco, siamo scesi un po', molto molto tanto, ecco, molto tanto.
1: Ma secondo me nel passato sono state fatte già grandissime opere.
0: Non lo so, non sono, non sono un letterato, non è che abbia una cultura così sterminata, però penso che anche a livello editoriale, ecco, come libri, cose, non è che ci sia tanto. Insomma, ho visto un libro di Fabio Volo. L'hai visto tu? Ogni pagina aveva un solo rigo.
1: No, questo non lo conosco.
0: Un libro tanto, ogni pagina aveva un pensiero, capito?
1: Ma non è che...
0: tanto Fabio Volo che ha scritto quello libro, ma chi so carte, capito?
1: Ma non è che hai comprato il libro delle risposte per errore.
0: No,
1: cioè
0: la Murgia,
1: che era...
0: se cerchi anche in internet, c'è la Murgia che fa la buonanima della Murgia, che era un intellettuale che ormai non c'è più, molto giovane,
1: diciamo,
0: faceva
1: che...
0: recensioni su libri e prendeva per culo, insomma.
1: Vabbè, diciamo che ci sono oggi c'è la possibilità per tutti di esprimersi.
0: Vende un casino, vende proprio un sacco, che è un discorso, capito? No,
2: guarda, sape fatti pisciare sotto.
3: Oh, pigliamo te.
0: vabbè.
1: Ah, genio, cos'è il genio? Eccolo qua, pronto?
0: Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Ehi, nonno, ciao.
4: Ragazzi, sul discorso di stamattina, aveva ragione Rosario fino a poco tempo fa. Lo sa, sputo sull'umanità.
0: Sputo sull'umanità, ti ricordi?
4: Dal profondo del cuore. Però voglio dire una cosa abbastanza seria,
0: sì.
4: Ricordo vagamente poco. La fine degli anni 60, la fine del 60 andando verso il 70, a Maddaloni c'era un camioncino che girava la mattina presto e raccoglieva le urine delle persone anziane. Però devo dire la verità, non ho saputo mai e non ricordo cosa ne facevano.
0: Ma forse faceva
4: delle persone anziane.
0: Si fa l'ammoniaca con.
4: Ma non lo so, devo essere sincero.
0: Ottimo. Ma per le punture di zanzare.
4: Stamattina veramente dal profondo del cuore. Lo ripeto.
0: Tu sputiamo sull'umanità, pensavo anche sputiamo sull'umanità. Ciao nonno, ciao bella. Vai, pesi.
1: Ci sono diversi messaggi che si possono fare.
5: Rosario, perché non ti fai più?
0: Con l'acqua ossigenata,
6: giovani,
0: sì.
6: Classe 77, dodicesimo 96, Bersaglieri.
0: Aizai, va a fare evoluzione.
1: Però, per esempio, sai, ho fatto una ricerca, opere strane degli anni 70, per esempio, no? Che sono ritenuti
0: all'inizio della
1: anni in cui però si producevano ancora un certo cosa. Andy Warhol fece la peace painting, praticamente era una tela cosparsa di vernice metallica di rame su cui Andy Warhol e i suoi collaboratori facevano la pipì direttamente e così creavano colori, ossidazioni,
0: ma creavano l'ossidazione,
1: capito? C'era
7: un cane pure stamattina parla. wow.
1: Io a lui lo vorrei incontrare.
8: Buongiorno, non tutti riescono ad apprezzare perché questa è urinocultura.
0: Già l'abbiamo detto prima. Sì.
1: Sono sicuro che il commissario della mostra avrà pensato. No, se scrivi in francese, capì che tradotto sarebbe a da chiovere benzine a
0: dall'abbia.
1: Stefano dalla Germania. Ciao Stefano. Sputa sull'umanità. Te lo dico dal profondo del cuore. Un mito. Sto morendo. Sì, ragazzi. È uno dei must di questa trasmissione, sputa sull'umanità. Ma che stronzata di argomento! Stamattina proprio un tema d'attualità molto interessante. L'amico vuole sentire parlare di cose più interessanti.
0: Dopo, nella seconda ora parliamo di White che piacciono a te. Parlami.
1: Che bello, non vedo l'ora. E allora mettiamo la canzone così ci arriviamo più velocemente a questa seconda ora.

0: della pubblicità per andare a produrre arte intorno. Beh, se ci pensate, comunque quella è comunque una parte di noi che va via, cioè qualcosa che avevamo in noi e che poi va.
1: Chissà dove.
0: È comunque roba tua, c'è, cioè, scoria o non scoria.
1: Come dicere, ma c'è cattata a benzina, voglio tu smog, ma lanciata, che fa un jet.
0: O tengo tu.
1: Che fa? Mettevo tu bisca prendo un mustito.
0: Allora,
1: ragazzo, barbiere, mi tagli, io facevo una volta, sai, mi tagliavi i capelli, chilo 25 euro, e mi metteva pure i capelli che tagliata a rete, che fa, ti tieni tu,
0: e dormi. Buongiorno, io l'ho raccolta, l'ho fatta, servì a produrre il farmaco per un problema delle donne sterili, davvero?
1: Non lo so.
0: Mi sembra molto strana questa cosa, ma va bene. Quanta arte che sprechiamo ogni giorno, vedi?
1: Sì.
0: Vedi che se c'è qualcuno che sta iniziando a intuire le potenzialità di questa opera. 081 546 6873 per dire la vostra.
1: Però è un po' strano che in questa cosa non hai preso tu le parti dell'artista, dici, ma ignorante, perché tu di solito ti
0: schieri sempre.
1: Ti schieri sempre dalla parte del. Che stavolta pure a te ti è sembrata strana questa cosa.
0: Ma strana no,
1: quasi
0: perché...
1: è superato.
0: Allora, strana no, anzi, io se proprio devo dire qualcosa a favore almeno lui ha fatto una cosa con un pensiero. Pensate che ci sono, per esempio, delle
1: almeno lui ha fatto una cosa con un pensiero.
0: Se mi fai parlare,
1: no, aspetta, riordini in testa.
0: Che lui è bravo, Ciro, grazie. Che lui ha voluto riordinare questa sua urina in questa vetrina messa così.
1: Capito? Ma che cazzo è?
0: Ah, no, Ciro.
1: Almeno lui ha ordinato la sua urina in questa bacheca.
0: Mi fai parlare tu. Sto dicendo, ci sono delle creator che vendono, per esempio, la loro pipì su OnlyFans, su altre piattaforme, e ci sono persone che se le comprano spendendo ben più soldi di quelli che puoi spendere per una mostra d'arte. Almeno lui ha dato una dignità a questa cosa, finendo in una galleria d'arte dove tu puoi forse di fronte a questa vetrina maturare un pensiero. Rispetto, tu dovresti prendertela con quelli lì che si vanno a comprare la pipì di queste ragazze che le vendono, per esempio, online. Quella, per esempio, è una cosa un po'. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi, Alfredo Modio.
0: Ciao Alfredo.
1: Aspetta un attimo, mi spiega tu che lo gaiti chi.
0: Mamma mia.
1: Ma mi spiega, chi c'ha se colli fanno con l'arte. Vabbè, pronto, dimmi Alfredo.
2: Allora ragazzi, non ci pensiamo, ma sta pipita è una marcata, o ci vendono a mezz'ora un museo.
1: Ma penso che il museo farà pagare un biglietto, la gente entrerà là per vedere
0: l'opera. Allora, è una mostra che si chiama Suspect Van Gogh, quindi...
2: Ma insomma, quello che non pensiamo,
0: non so se c'è il biglietto,
2: è che tutti quanti andiamo a comprarla in un formato che nessuno ci pensa, la di blu che noi mettiamo assieme alla benzina e al diesel, che è pipì,
1: ovvero? Ma se va a macchina,
0: ma tu fai il caffè, che ne sai di queste cose? Scusa,
2: a fianco alla mia torrefazione c'è un'azienda che produce olio e la di blu, e arriva in dei sacchi dalla Cina, e ci sta scritto proprio acido urico, eccetera, eccetera. Insomma, viene comunque diciamo. Ma per controllare.
1: Vabbè, ma anche le pelli una volta si pulivano con. Perché sai, l'urina è ammoniaca poi alla fine. Ma anche le punture di insetti e roba varia.
0: Le meduse.
1: Curate, le meduse con l'urina. Qua stiamo parlando di arte. Uno che fa una cosa del genere e la chiama arte.
2: È fatta con la pipì. E poi c'è stata, sai, la variazione dello chef. A me mi piace Tussa, a me mi piace Piano. Che la femmina in cinque dice che tiene più valore. Vabbè.
0: È una mostra che ha un costo, ma 10 euro per gli adulti, il ridotto 8, gli under 26 non pagano.
1: Quindi abbiamo tutti e tre, spendiamo 30 euro.
0: Sì.
1: Un caffè ci pigliamo. No,
0: Ciro non vuole venire.
1: Vuoi venire tu, facciamo il pullman.
0: No, ci dobbiamo portare Nellino verrebbe. Nellino verrebbe.
1: Chi offre, ragazzi?
0: Non è curioso.
1: Offre pesa cane.
0: Ma mi all'arte. Perdo per una bottiglia all'arte. Di pipì, dai. Qual è il problema, amico mio? Qual è il problema? Salve ragazzi, Enzo da Brusciano. Avete sentito dello scambisto aperto a fianco a una chiesa? Si è aperto un locale per scambisti vicino a una chiesa.
1: Vabbè. Chissà,
0: mica è dentro.
1: Non è che è a chiesa che si è aperto vicino a un camion. può essere anche diverso, capito?
0: Poi, ragazzi, salve. Nella medicina cinese, l'uso delle proprie urine diluite in proporzione è utilizzata per il miglioramento del sistema immunitario.
1: Come sempre, partiamo da una cosa e arriviamo all'altra. Questo ha fatto un'esposizione artistica.
0: Bella.
1: Quindi dovete parlare dell'urina in relazione all'arte, non si sa, a livello apparecchi.
0: Vabbè, se la vuoi impieghi, vedere così.
1: Se... No, se la vuoi vedere così, stiamo parlando di questo. No?
0: Dico, se la vuoi vedere l'urina così, ci sono dei messaggi.
1: Legata al coso. Ecco, spieghiamo il messaggio, spiegato dal critico d'arte. Dopo, sai, Sgarbi sta quasi là.
0: No, povero Sgarbi.
1: Insomma, nessuno eterno prenderà, Marco prende il posto di Sgarbi.
0: No, ecco, non ho le capacità.
1: Il senso artistico, vai.
0: Che ne so io del senso che ci ha voluto
1: mettere. Ma lei ti spieghi il senso artistico.
0: No, ho detto che secondo me comunque è un modo, vedi, tu hai detto sono scorie. Lui ha trovato un modo dignitoso, se vuoi, di vedere queste scorie con questo effetto di luce.
1: Ma in verità lui lo dice perché l'ha fatto.
0: L'ha detto lui, tu, ma che sta a me, ti ho detto la mia. Poi l'arte è bella per questo. Tu ti trovi di fronte all'opera, puoi anche vedere una cosa che l'artista non aveva minimamente preventivato.
1: Quindi è la luce che attraversa.
0: È una luce.
1: Signori, i vegani, una coppa che luce. Mi sono imbalcato, rimessa una coppa a baci.
0: Dall'altro lato è libero, se vuoi.
1: Dall'altro
0: lato è libero, vai.

0: chiudere questa prima ora dedicata all'arte, dedicata alle mostre.
1: Facciamo un'altra preghita, Pesacane.
0: Direi che la prima che abbiamo fatto è stata abbastanza convincente. Se esiste l'Altissimo, ti ha ascoltato sicuro. L'ha fatto.
1: Pronto?
2: Ciao, pronto, Mario.
1: Ciao, Mario. Dimmi, Mario.
2: No, ma giusto per correttezza, c'era una telefonata precedente che ha detto che l'urea, non lo so, stava vicino a uno stabilimento. Ma sì, l'urea viene sintetizzata anche in laboratorio, la pipì noi la possiamo anche bere nei primi minuti.
1: Sì, va bene, lo so, ma no, stiamo parlando d'arte. Come la vedi questa esposizione artistica che ha fatto questo? L'arte è morta secondo te?
2: Una cosa da fatta già, Rosario, che comunque... bene o male ha fatto una, cioè qui avete fatto una trasmissione come oggetto di questa cosa, quindi se il suo scopo era quello di far parlare, l'ha raggiunto secondo me.
1: Ma l'arte non dovrebbe essere, per esempio, la Gioconda, non pensi che la facette per far parlare di sé, invece la Gioconda per una, cioè l'arte è espressione del bello, no? Dice
0: no, no, no, no, no, questa è un'interpretazione.
1: L'arte è brutto. L'arte
0: no,
1: è, brutto.
0: È un'interpretazione dell'arte. La ricerca dell'arte ha avuto anche lei la sua evoluzione. Ha rappresentato cose nella sua esistenza. Oggi arriva a rappresentare forse anche questo.
1: Capì che dici per Pisacane che anche questa è arte.
0: L'importante è anche se che ci sia un messaggio. No? Vi ricordate la polemica un po' inutile?
1: Ma tu ci spendessi 10 euro? Ma quando ti spesi 10 euro?
0: Mi capiti solo quello.
1: Tu, Sofia, tuo suocero e tua suocera, sì, offro io
0: 40 euro
1: per fare bottiglie.
0: Allora,
1: Pesacane, te fa tu sei un psicologo.
0: Tu non capisci.
1: Sei un psichiatrico.
0: Magari con
1: psichiatrico Pesacane deve andare.
0: Con questi pochi spiccioli che spendi per entrare lì dentro, una volta che sei lì davanti, ti fai grasse e sane risate con i commenti che possono uscire con quattro menti che guardano questa opera.
1: Spenderebbe 40 euro per andare a vedere queste cose. Ma poi non mai spendo 40 euro per questa
0: come no?
1: Ma perché ha da fare con Bastian contrario con me? Ma allora, no, e
0: vacanze intelligenti, bravo Marcello, bravo. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi. Provo a dare io una risposta, vediamo.
1: Prego.
3: Anche perché mi piace tanto l'arte. Vediamo in 30 secondi. A parte che le provocazioni sulle secrezioni del corpo sono state già varie, per esempio, merda d'artista di Marcello.
1: Ma quello proprio perché criticava questo tipo d'arte.
3: Sì, sì.
1: Dai, chiamo merda d'artista.
3: Poi diversi obiettivi. Oppure, per esempio, Marcel Duchamp, quando fa Fontana nel 1917, prende questo rinatoio e lo gira. Quello là si chiama ready-made, cioè prendi una parte della vita reale e lo fai diventare arte. Ovviamente sono provocazioni.
1: Sì, ma come disse il grande, allora, i boss ritroveranno uccelli scardati.
0: Purtroppo,
1: secondo te, è un bagno o è un'opera d'arte?
0: Come spesso succede in questo sciagurato programma, la sfiga vuole che tu, che stavi dicendo qualcosa di sensato, ti si sentiva malissimo. Vabbè, ci dobbiamo fermare, speriamo di recuperarla questa telefonata. Le ultime notizie, poi il 3B Meteo e poi la seconda ora di Yesano che schifo.

0: Napoli anche sul canale 76 del digitale terrestre, ma vi ricordiamo anche il sito chischissenapoli.it, dove trovate anche un bel po' di notizie, un bel po' di cose da navigare oltre alla diretta, e poi l'app chischissenapoli scaricabile gratuitamente dai vostri store. Andiamo subito al telefono, Rosario, torniamo al telefono. Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, pronto ragazzi, buongiorno, sei il fotografo.
1: Sei il fotografo.
2: Allora, no, mi è venuto in mente quel quando si parla dell'arte, no? Sì. Il film lì di Così mi allo bella vista, ma lui lo porta in quei musei di arte moderna e ci porta a vedere un cesto di praticamente di un'opera d'arte,
1: dice i boss, l'abbiamo ricordato prima,
2: e
1: sì.
2: Lui dice, cioè,
1: i boss li scaveranno e troveranno un gabinetto, vabbè. Pronto? Poi parliamo anche d'altro. Pronto?
3: Pronto, buongiorno Gigi. No, volevo ricollegare pure a questo argomento un'osservazione, ma un pensiero va ai poveri addetti ai musei, scusa tutta sta roba, ma immaginate se schiatta una bottiglia di arte.
1: Allora, no, ma immagino prima o poi la dovranno svuotare queste bottiglie. Prima o poi bisognerà toglierle da là, eh sì. E chi so.
3: Oppure il pubblico.
1: Ma poi è igienica sta cosa.
3: Vabbè. Belle immagini.
1: E chi lo sa, chi lo sa, è arte. Allora dall'arte passiamo a un altro tipo di arte, e questo è un argomento che a me tocca poco, perché voi sapete, chi mi conosce, che io tengo ciò, insomma, sì. Mi posso muovere, ecco, non... Cioè,
0: qualcuno ride in studio, ma...
1: 1.000 euro ci posso facile, cioè, non è che dice, spendono 1.000 euro, tutti, capito?
0: Un lancio.
1: No, perché è uscito il nuovo... Ecco, questo è un argomento che non tocca minimamente né me né il buon Marco, perché noi, voi sapete che noi abbiamo due bei suoceri, insomma, pensionati,
0: sì,
1: siamo a cavallo. Però è uscito il nuovo rapporto Istat, quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare, siamo arrivati a questo, va bene, fateci sapere se è vero, se non è vero, se voi l'avete anche voi subita questa cosa sulla vostra esperienza, insomma. Nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver ridotto la quantità e la qualità dei prodotti acquistati. Stiamo parlando proprio, sai, una volta si diceva fosse un mangià. Fosse un mangià, poi mi dice proprio il cibo. Insomma, quasi il 30% delle famiglie ha limitato proprio l'acquisto di questa, riducendo la quantità e la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31 nel 2024, mo siamo scesi al 29, quindi deve essere pure meglio la cosa. Tante rinunce anche di abbigliamento e calzatura. Ecco, quanto tempo che hanno accattato un paio di scarpe? Siete come me che scende e accatto 100-150 euro di scarpe.
0: Quanto?
1: Un nuovo facile, hai?
0: Bravo.
1: Hai chiesto quanti tu?
0: Io cerco di comprare sempre in saldi,
1: perché vabbè, hanno fatto l'immagine democratica,
0: ma perché se è una cosa che costa tanto poi la trovo a meno, perché la devo comprare a tanto? Aspetta,
1: brava,
0: un po' e la compro.
1: Brava. Allora, proprio dice che pure insomma sono stati tagliati, aspetta un attimo, la prendo. Abbigliamento e calzature limitato maggiormente è quella dell'abbigliamento e calzature, che si escludono quelle che affermano di non aver sostenuto questa spesa, sono il 5,8 di tutte le famiglie residenti. La quota di chi ha provato a ridurre è del 43,8, quindi sono assai. Sale al 52 in diminuzione rispetto al 47 del 2024, sale al 52,1 nel mezzogiorno, cioè praticamente più di metà di chi voi ci sta ascoltando dice che ha limitato l'acquisto di
0: queste cose,
1: di scarpe, borse, vestiti e altro. E poi insomma la cura dell'igiene, l'acquisto di carburanti e viaggio, almeno non ne parlavamo, però qua si tocca anche il 71% degli
0: qua ci facciamo male, facciamo male.
1: Va bene, è vero, non è vero, la notate sta cosa, oppure se come prima notate questa cosa quando andate a fare la spesa, insomma avete limitato qualcosa, oppure è solo propaganda. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno. Ciao.
0: Ciao.
2: Io volevo dire una cosa a Rosario, no?
1: Prego.
2: Un chilo di fumarolo costa 7 euro, un operaio, magazzini, lavoro fa di fatica, 7 euro all'ora. Ma tanto a Rosario che se ne porta, andai a Satacosce e se con qua.
1: Dici, ma c'è Satacosce, cioè non sono più partami come esempio. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
4: Ragazzi, secondo me questo è un vero problema.

0: dell'ammortamento sulla spesa, però venga tutto quando si abbuffano ancora i finanziamenti. Cioè la cosa non la capisco, effettivamente bisogna stringere un pochino la cintura. Però...
1: ti porto un altro esempio, dice che i giovani tra i 30 andando avanti dice che stanno facendo dei debiti almeno su 10-3 fanno dei debiti per le cure personali, cioè proprio che c'è una radiografia, una cura, comprare medicinali.
0: Questo mi dispiace tantissimo, perché laddove ce n'è un'esigenza e lo Stato non riesce a provvedere, ahimè, mi dispiace tantissimo di questa cosa. Però guarda, lo so, mi piangeva il cuore, sono stato in un noto centro commerciale casertano, mettiamola così, fuori ad un noto store di brand telefonici. Lo sa, io sono andato lì per curiosità, quando ho sentito il prezzo del telefono, devo essere sincero.
2: L'ha accattato purissimo il telefono?
0: No, ma hanno visto l'ologramma, cioè chi le parlava, ma parlava con l'ologramma perché me ne sono fiuto. Però ho visto che molti ragazzi erano convinti che allora la posso vedere. Finanziamento, a buffi finanziamento. Ad un ragazzino ci agisce, ma tu hai 19 anni.
1: Vabbè, ma noi siamo, amico mio, però tu devi mettere anche che siamo una società consumistica, no? Ci hanno insegnato da piccoli a consumare.
0: Ci
1: hanno insegnato che dobbiamo acquistare, dobbiamo anche a debito, ma bisogna fare. Siamo stati educati così, cresciuti così.
0: Sì, forse hai pienamente ragione.
1: Prima fai socialista in capitalismo. Il capitalismo è questo, cioè io compro allora, cose che non mi servono.
0: Perdonami, ti faccio una domanda sia a te che a Marco. Voi diciamo vi si rompe il cellulare, ok, lo smartphone. Sì. Andresti a spendere 1.800, 1.900 per un dispositivo?
1: No, però dove c'è, sai, no? Nella nostra società dove c'è gusto non c'è perdenza. Tu lo compreresti il robot da cucina? Quando costa? 2.500, ma quando costa un bimbo? Cioè 2.500,
2: no, 2.600. Una migliorata.
1: Qualcosa mancante, ma insomma, tu spendisci e pure dice che fa?
0: Se faccio poco per tagli a mani, cosa?
1: È diverso, però, capito?
0: Sto scherzando.
1: La nostra società è basata su questo.
2: La riflessione su quello che dicevi tu, no, sulla fila fuori al negozio, ci sarebbe anche da ragionare su un altro aspetto. Che forse rispetto al passato sono cambiate le esigenze, cioè noi oggi abbiamo buona parte della popolazione ha un rapporto con lo smartphone di dipendenza e di utilizzo prioritario, cioè nel senso noi lo riteniamo un qualcosa di, e ci sono tante persone che puntano al top approfittando del fatto che possono fare i finanziamenti o che li comprano con
1: alcune forme. Ma ci hanno imparato a così, ragazzi, cioè.
2: ci sta tutto, purtroppo. Fermi lì, torniamo subito.

0: Allora, ciao ragazzi, no Rosario, io non ho cambiato la qualità, ma ho ridotto la quantità. Luigi, purtroppo, da Mantova.
1: Ma qua mi viene da dire il tormentone. Pensavo, te sta a posto, che sei comodo tu, che sta bene.
0: Ha parlato di la cata, no, ciao, ciao.
1: Va bene per te.
0: Che pronto?
1: Pronto? Pronto? Sì? Ci sei? No? Va bene,
0: non ce la fa.
1: Eccolo qua, comodo, ciao.
2: No, non so, per me il problema è uno solo, sono gli stipendi che sono bassi. Un mercato ormai chi ti umuni oggi. Per me bisogna aumentare gli stipendi. Ma mi sento, io non mi sento.
1: It sento, tu mi senti?
2: No, come sento?
1: Siamo, sì. Vabbè, sì, sì, gli stipendi bassi, ma cosa stiamo facendo? Dove andiamo? C'è qualcuno che ne parla? Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, sì, ciao.
3: Buongiorno.
1: No, allora, no, non va bene, non va bene. Non
3: allora,
1: va bene.
3: Nei tempi di Berlusconi,
1: sì,
3: che non si arrivava alla terza settimana del mese, Berlusconi diceva i ristoranti sono pieni, eccetera, eccetera. Però voglio dire, io ho letto un articolo che in Italia ci sono 60 milioni di animali domestici, tra cani e gatti. Degli amici che hanno dei cani mi hanno detto quanto costa un cane.
1: Sì.
3: 30 milioni di famiglie ce l'avranno un cane. Quindi tra cani che costano una cifra, se andate ai supermercati ormai ci sono più cose per cani che per esseri umani.
1: Sì, ma amico mio, aspetta un attimo. Aspetta un attimo, tu critichi, tu critichi Berlusconi che dissi i ristoranti sono pieni, ma sta dicendo la stessa cosa.
3: Berlusconi, è dai tempi di Berlusconi che si parla.
1: Sì, però ti sto dicendo.
3: Arriva la terza settimana del mese, eccetera, eccetera.
1: Ma ti sto dicendo, non arriva la terza settimana del mese, il 30% su 10 persone, 3, capì? Cioè, che la dissetto è non organica.
3: Da quanto tempo?
1: Non ho capito.
3: Da quanto tempo c'è questa situazione?
1: È da parecchio.
0: Scusami, tu arriva al succo, cioè cosa vuoi dire con questa spiegazione che
3: no,
0: stai dando?
3: No, voglio dire che si parla sempre di questo. È da
1: no, ma parlami di te, parlami di te.
0: Bella,
3: ma non capisco quando si dice la gente non si cura più. Che cosa vuol dire?
1: Non lo so, tu parlami di te, della tua esperienza, tu stai bene.
3: Che cosa vuol dire? Che devo comprare dei medicinali e non me li compro?
1: Bravo.
3: O non me li passa la
1: no,
3: regione?
1: No, ma c'ha fa una...
3: Non lo Stato, la regione.
1: Sì, mi devo fare un'analisi e aspetto che me la dia all'ospedale, non posso andare privato.
3: Si cacciano delle cose così. La maggior parte della gente oggi possiede un
1: sì, ma voglio capire tu come stai? Tu stai bene? Stai sentendo questa
3: non
1: crisi?
3: Non posso lamentare, perché la mia moglie c'è una attività... Non mi posso... Ma come tanta gente...
1: E chi lo sa, quando mi è creduto riuno, frate? Hai ragione.
3: Mi mantengo, se cammini per la strada, sì, vedo tante macchine che io non mi compro.
1: Va bene, grazie, fratello.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Va bene, qualche altro messaggio.
1: Chissà, ragazzi, esce con un ristorante.
0: Attenzione, ci segnalano.
1: Vega uno in terra dice: ma è cosa mi vorrei fare? Guarda chi suona, che si vuole fare. Io ci mangiate che la un ristorante, si vechina.
0: Ci segnala Vito, Napoli in tilt, via Marina bloccata, piazza Garibaldi peggio. Da oltre un'ora non riesco ad arrivare a piazza Municipio per un po' di pioggia. Che vergogna, stavo leggendo che ci sono diverse già segnalazioni anche da parte della stampa su questo maltempo che si è abbattuto sulla nostra città.
1: A dire la verità, io e Mark già l'avevamo previsto questa cosa. È vero, Marco, e non siamo veggenti,
0: ma non ci ascolta.
1: Abbiamo detto a ottobre c'è la stagione delle piogge e mo si allaga tutto così, infatti.
0: Ma forse l'abbiamo pronto detto proprio gli ultimi giorni di settembre.
1: A ottobre è la stagione delle piogge, cioè piove succede anche in maniera abbondante.
0: Pronto?
4: Ciao gioventù, buongiorno.
0: Ciao bruciato, ciao. Come stai?
4: Tutto a posto. Sì, lo so, per quanto riguarda questa situazione, ma tu puoi fare crisi, tu puoi pure arrangiare e vedere quando stanno offerte, ma io lo so, c'è il tasso che ha soltanto, Tatari, Coppa Bussa pago 4-500 euro di tasse, la benzina ne parliamo proprio, cioè sono le spese dei servizi che ormai non contano più.
1: Anche.
4: Poi rispondendo con lei, quello che hai chiamato prima, l'amico ascoltatore, cosa significa non curarsi? Un metodo Rosaga, si deve fare un'analisi, ci penso le volte, oppure circa quando meno gli aspettavo, quando inizia mese può fare una visita.
1: Ma sai, lui vede, rivede il suo mondo, il suo coso, dice, ma io non ne tengo questi problemi, capito?
4: Poi capisci di lavoro
1: con il cane,
4: perché io sono
1: un po' di cane,
4: secondo me con il cane è questo fisso.
1: Allora ragazzi, se state in mezzo all'ingorgo, vedete strade allagate o altro, se ci fate un video e ce lo mandate, Marco, a noi ci fa molto molto piacere,
0: ecco. Segnalateci con dei video i disagi legati al maltempo che state vivendo. Ovviamente quello che vi chiediamo però è massima prudenza, cioè se state fermi nel traffico, che non state camminando e avete modo di poter prendere il telefonino e fare un video, allora ok, altrimenti mi raccomando, per fare il video non è che mentre guidate fate il video, fate attenzione, è molto pericoloso. Però ci segnalano molti ingorghi e allora nel caso mandateci le vostre testimonianze video.
1: Non fate il video, cioè se state correndo nell'ingorgo, se state
0: capita che sei in una strada che cammini ma c'è il fiume a fianco e tu magari per fare il video ti distrai.
1: Vero, vero. Pronto?
0: Niente, mi deve correggere qualunque cosa, anche quando parlo della prudenza mi deve correggere, deve fare quando se corri nell'ingorgo, sto facendo la distinzione,
1: c'è
0: no? Genio, mamma mia quanto è complicato. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Dove c'è una cosa, se voglio parlare del costo della vita.
0: Sì, il costo della vita,
5: allora,
0: sì.
5: Allora su queste cose qua, io gli dico la verità, la prima cosa, purtroppo sono stato costretto a togliermi la macchina. Dico la verità. Sì. E poi ho dimettato tutto. Un attimo solo.
1: Sì.
5: Un attimo solo, scusa.
1: Hai dimezzato tutto, hai detto.
5: Sali. Scusa.
1: Vabbè, siamo in onda.
0: Ciao caro, ciao. Grazie.
1: Ciao fratello, grazie. Stanno mandando i video, se li scarichi.
0: Sì, stanno già iniziando ad arrivare un po' di segnalazioni. Per esempio, ieri l'uscita di Casoria con 60 centimetri di acqua.
1: Assurdo.
0: Sì, è incredibile. Sembra di stare veramente.
1: No, assurdo proprio.
0: Sui tronchi, vi ricordate quando andavamo alle Dellandia? C'erano i tronchi. Va bene, abbiamo tempo anche per un'altra telefonata. Se volete, 081-546-6873. Poi qualche altro messaggio anche, ragazzi, con tutto il rispetto per l'amico, finché si ragiona come la vede lui non ci saranno mai risposte. Poi il cane si può mantenere ma il pesacane pesa, sì ragazzi, no, ma molto.
1: Più che altro voi sentite che questa cioè si danno queste notizie ma non vedo che la politica affronta questi problemi qua, oppure c'è qualcuno che dice risolviamo questa situazione così, oppure alle prossime elezioni votatemi, faccio questo, cioè è un argomento molto poco battuto, ecco, ne parliamo noi così. Come escono questi rapporti Istat, però
0: allora,
1: non vede che è un'emergenza
0: amico,
1: della politica questa.
0: C'è un mio amico che tutte le mattine che io scendo per lavorare lo vedo al bar a fare colazione, ora un cornetto e un cappuccino costa 3,50 euro e 4 euro, ma lui puntualmente si lamenta che non può arrivare a fine mese. Mi spiegate questa situazione? Io faccio colazione a casa con yogurt greco, fiocchi d'avena, indipendentemente dalla salute.
1: Che ragionamento è questo? Scusami, non riesco a capire.
0: Lui dice, non va al bar e spende i soldi.
1: Sì, ma che c'entra? Cioè, non, se voi
6: siendo a me, tu non tieni manca luce in tuo frigorifero. E lui gli rindo o mobile, non lo tieni.
1: Ma quando mai? Io posso muovere. Che significa questo discorso? Ti do un altro dato, i bar stanno chiudendo. Cioè, l'abbiamo dato l'altro giorno, tranne Napoli che sta ancora questa tradizione, in tutta Italia i bar ne stanno chiudendo uno presso l'altro perché non hanno utenza. Che significa? Vengo con bagno mica spiglio cosa.
0: Fermili un attimo, ragazzi, torniamo tra pochissimo, state con noi. It's Friday.

0: Ah, salve, sono un operaio, chiamatemi che mi sfogo un po'. 081 546 6873, amico mio. Buongiorno, andiamo a vedere qualche altra cosa. Questi sono vocali. Ragazzi, sono Roberto. Hanno speso soldi del PNR per marciapiedi e piste ciclabili e non per la rete fognaria messa in sicurezza delle scuole, sanità, una vergogna.
1: No, ma poi ti fanno una testa così loro, il cambiamento climatico ormai non è più come prima, piove di più, che si fa? Niente, si dice solo, cioè...
0: Ci arriva anche una foto incoraggiante di via Foria completamente bloccata dal traffico. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao Sissi.
2: Ciao, sono Anna Maria.
1: Ah, Anna Maria, scusami, pensavo era Sissi. Dici.
2: E niente, volevo dire un mio pensiero sul fatto del caro vita.
1: Prego, prego.
2: No, e stamattina riflettevo sul fatto, no, che dice la gente non ce la fa più con la spesa, eccetera, eccetera. E mi ricordavo, quando ero giovane io, negli anni 80, appena sposata, mio marito guadagnava 300.000 lire al mese. E noi andavamo a fare la spesa nei singoli magazzini, no? Salumiere, Rubantiere,
1: sì, sì.
2: Tutte queste cose qua. Uno, quando non ci arrivava con i soldi, magari diceva, vabbè, domani te li porto. Ma oggi, con tutti questi centri commerciali, onestamente, una famiglia che non ce la fa, ma come deve vivere?
1: Quello è il discorso, sì.
2: Ma lo chiedevo, sa, facendo i servizi in casa, riflettevo, perché io ascolto tutte le mattine.
0: Grazie.
2: Un sacco di compagnia, siete simpaticissimi.
1: Meno male. Grazie. No, ma più che altro il tuo stipendio negli anni 80 valeva qualcosa, ma gli stipendi sono bassi.
2: Cioè, appunto.
1: Che ma leggo...
2: Io, scusami se ti interrompo, io ho visto con i miei occhi... madre o padre togliere le patatine in mano alla figlia o al figlio perché non ci arrivava alla cassa.
1: Hai capito?
2: Una signora togliere la bottiglia dell'olio, cioè per me, guarda, è una cosa proprio assurda.
1: Questo per rispondere all'ascoltatore di prima, non so se l'hai sentita, ma Rustato, sta cosa
2: sì, che mi ha fatto tanto arrabbiare, sì, ma secondo te va normale? Per me non è normale.
1: Ma sai chi ci arriva? Chi ci arriva, lui l'ha detto, io ce l'ho stipendio, io ce l'ho, la mia moglie, stiamo bene, allora giustamente dici ce la faccio, sì. Perché gli altri non ce la fanno. Poi ci sta l'egoismo degli altri, dici, invece le patatine a tua figlia.
0: Beh, io credo che lui non voglia dire che lui ce la faceva e gli altri no, io credo che lui voleva dire che vedeva
1: euro.
0: Comunque che, come dire, in molti casi, almeno a sua detta, non si risparmia sul benessere, sulla spesa o sugli sfizi, i vizi, come possono essere un ristorante piuttosto che un altro, e quindi non si trovava con quella statistica, ma è ovvio che le percezioni sono completamente diverse. Pronto?
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
3: Allora, in merito al caro vita, vabbè, voglio dire solo una piccola cosa, adesso a buoni 100 anni a Agnura. Detto questo, però voglio chiedere un consiglio, se me lo potete dare. Io faccio un lavoro che faccio spesso la sera, vi ascolto spesso, quasi sempre di sera, e mi fate molta compagnia.
1: Grazie.
3: Però sto sempre tutto ingrippato perché praticamente vorrei telefonare.
1: E non ci chiami mai, ci chiamaci.
3: No, io la sera vi chiamo, però non rispondete mai, voglio sapere.
1: Ma tu hai visto come ci ha ricordato a me? Cosa pari che dici, ma mattina e dici, ma pure la sera. Siamo bravissimi,
0: con la stessa intonazione.
1: Dici, amico mio, dici, scusa.
3: Questa cosa veramente ti giuro, no? Perché io ascolto di sera, mi fate morire. Però dico, come c'è? Soffro. A volte chiamo, però sono pure un telefono e non rispondete. Allora mi ingrippo ancora di più.
1: Perché non ci siamo?
3: Voglio dire che vi voglio bene, veramente siete fortissimi.
1: Grazie.
3: Ragazzi.
1: Ci sentiamo stasera, allora. Ciao.
0: Vabbè, poi tu ti lamenti. Andiamo avanti. Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
4: Sono Pietro.
1: Ciao Pietro.
4: Buongiorno.
1: Ciao Pietro. Pietro.
4: Allora, io volevo insomma dire un mio pensiero per quanto riguarda questo momento un po' difficile, nel senso che si stanno spendendo soldi, quasi 200 milioni per fare uno stadio, quando ci sono problemi nella sanità, problemi diciamo di persone che veramente non riescono a mettere il piatto a tavola, quando invece lo stadio toccherebbe a farlo fare, diciamo, questa somma di denaro, farla fare a De Laurentiis, perché è giusto, lo stadio, lo sport, il calcio.
1: Ma penso che lo stiamo facendo per gli europei, amico mio, che sai, arrivano i turisti, arrivano, cioè, comunque l'investimento, capito? per questo facciamo. È come l'American Scap, abbiamo fatto dei lavori, però ci torna indietro come pubblicità mondiale,
5: come soldi.
1: Diverse, diverse.
4: Cose più importanti a Napoli da risolvere. No, le strade che ti
1: allargano. No, fatto con lo
4: stadio. Lo stadio lo dovrebbe fare il presidente, perché è lui che prende i soldi poi alla fine.
1: Ma guarda, invece di fare questo, non sei d'accordo con me che bisognerebbe capire come aumentare questi stipendi? Come se vedi la statistica di tutta Europa,
4: non succederà mai.
1: In Francia è aumentato del 30, in Germania del 40, là del 15, da noi sono andati indietro, cioè che comunque la vita va avanti, perché l'inflazione sale, ma gli stipendi sono sempre scendono di più.
4: Giusto, no, per questo purtroppo il nostro presidente del consiglio, pure con la benzina, quando non era presidente, diceva che avrebbe tolto le accise sopra, si sarebbe sceso.
1: In campagna elettorale si dicono cose.
4: È aumentato ancora di più.
1: Vabbè, grazie, amico mio. Ragazzi, mettiamo una canzoncina e torniamo subito, vai.

0: album a ridosso poi di quello che è stato l'inizio della sua grande carriera cinematografica, Men in Black per intenderci, e via dicendo. Allora, ci state mandando tantissimi video e segnalazioni di maltempo.
1: Alessandra Ruffigano! Alessandra Ruffigano!
0: Non ho capito bene, però non conosci. No, mi manca.
2: Non conosci, non sei di TikTok tu.
0: Vabbè. No, io non lo apro quasi mai TikTok, quindi. Ragazzi, per la prima volta vi faccio ascoltare i miei colleghi. Rosario, a te ti conoscono solo come Sasamen, a Mark non sanno proprio. Beh, mi sembra ovvio questa cosa. Un saluto Polleria Crispano. Aru. Ditegli che li schifo proprio. Un saluto da Nicola. Allora, cari colleghi
2: dicello
0: della
2: tu,
0: Polleria,
2: dicello tu.
0: Nicola ci segnala che non vi ha proprio a genio, insomma.
3: Ecco, ma ho era l'amica segreta che ho visto pure sera a Fulcolaramma.
0: Io spero che stava pariando, però non lo so, metto sempre ormai un minimo di dubbio, ce lo metto sempre. Se aumentano solo loro gli stipendi, poi per il popolo non sia mai c'è il salario minimo. Spiegate a questa persona che i soldi stanziati dalla regione per gli impianti sportivi non possono essere destinati ad altre cose come la sanità. Inoltre, lo stadio, che è comunale, per cui il Napoli paga un canone, se viene ristrutturato crea lavoro per le ditte interessate. Come dice il signore che ha chiamato in precedenza, è come se il proprietario di un fabbricato facesse pagare la ristrutturazione lo stesso agli affittuari. Basta con questo populismo da quattro soldi. Giovanni da Portici.
4: E Giovanni, buongiorno ragazzi.
2: Ma Giovanni pure c'è sta spiegando.
4: Io con uno stipendio di 1700 euro, siamo solo io e mia moglie, abbiamo due macchine, un camper e uno scooter.
2: Ciao, fai.
4: Non ci mancano mai i soldi, arriviamo sempre a fine mese. Basta fare economia e sapersi organizzare.
2: No, c'è la sentinata a voto, chi si tende? Due macchine, quindi stanno due assicurazioni.
4: Buongiorno ragazzi, io con uno stipendio di 1700 euro, siamo solo io e mia moglie, abbiamo due macchine, un camper e uno scooter.
2: Ok.
4: Non ci mancano mai i soldi, arriviamo sempre a fine mese, basta fare economia e sapersi organizzare.
2: Ma tu, caro fratello, devi scrivere un libro, cioè,
0: bravo, sì.
2: Ti chiama 1700 euro al mese. Dacci qualche consiglio, anzi prendi il numero di telefono, chiamiamolo un attimo.
0: Beh, probabilmente per esempio avendo il camper posso immaginare che ammortizza quando va in vacanza perché sfrutta quello.
2: No, non parla a me vacanza, ok, invece è un lusso la vacanza. Diciamo che acqua, luce, gas, condominio, tassatari, le paga lui queste cose.
0: Oh. Io ho sempre fatto la tabella
2: canone
0: mensile.
2: Televisivo.
0: Sta squillando.
2: No, ma... questo stiamo facendo un servizio pubblico qua, insomma.
0: Attenzione che tu quando vuoi fare i servizi sei pericoloso,
2: Servizio pubblico. Hai molta 700 attenzione. Euro, due macchine, camper, casa, scooter, quindi sono tre assicurazioni, sono quattro assicurazioni che sono due in macchina.
0: Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Pronto, ciao amico mio, senti Roberto.
5: Buongiorno.
2: Abbiamo sentito chi
5: sì, ma se ci ha patentato in questo momento.
2: Ecco, pari,
0: no, puoi parlare?
5: No. Sì, però
2: cioè,
5: siccome ho fatto
2: un solo che mi fermo solo a questo. Tu c'hai casa di proprietà o sei in affitto?
5: Casa di proprietà l'abbiamo iniziato a costruire io e mia moglie dal
2: zero. Ok, quindi la Tari la paghi tu?
5: Certo.
2: Ok, senti, e quindi c'hai due macchine, quindi due assicurazioni. Camper c'ha un'altra assicurazione e motorino un'altra assicurazione. Camminate con l'assicurazione. L'hai assicurata a Napoli? O dal Capolacco?
5: No, il camper ce l'ho online, le altre casette,
2: perché
5: sei casetta.
2: Quindi, casetta è in campagna, quindi sa. Senti, tu mi fai questa lezione dell'economia, come si fa con 1700 euro in due, con due macchine, un camper e un motorino, più insomma le varie tasse, perché pensi che tu Atari a PAV, paghi la televisione.
5: Come lo sai qual
2: e come
5: è?
2: Fai?
5: Ragazzi, sì. È facile, se tutti hanno l'iPhone, io ho uno smartphone con 230 euro.
2: Pensi a tu quanto tenendo l'iPhone, comunque la ci pagava 200 euro, un telefono mio, tengo un iPhone.
5: Tutto quanto se vanno a fare ferie, magari, scusate se parlo un po' italiano e un po' napoletano, ma sto parlando. Tutto quanto se vanno a fare ferie tu, mo ci vuole, i villaggi che spendono, non so che esatto, e io ho preso il camper.
2: Ma quando prendi il camper la benzina la metti, la tassa di circolazione della macchina, delle due macchine, dello scooter, del coso, sono minimo di 3.000 euro all'anno. Pensi, come fai?
5: Il camper ce l'ho online, l'assicurazione paga.
2: No, dico solo di tassa di circolazione, pensi che pavi tassa di circolazione?
5: 30 euro costa un camper.
2: Oh, camper 30 euro in macchina quanto costa? Non mi facciamo un calcolo. Minimo 200 euro a testa.
0: Beh, su una non la paga forse perché ci mo lascia la spunta per l'anno
2: prossimo. Ma poco, insomma, ancora da ci sta.
5: Da
2: fatica, ma non è che mi stai babbiando come dicono in Sicilia.
0: No, Rosario pensa che tu stai mentendo, che ce la fai a vivere bene con questi soldi avendo queste cose.
5: No, non mento, perché non riesco.
2: Cioè, ci vai ogni tanto a mangiarti una pizza?
0: Aspetta, perché stiamo vedendo se stiamo migliorando la qualità della vita. Scusami, della telefonata. Ciao ragazzi, sono Glauco, siete troppo forti. L'unico programma che ascolto. Ma sto signore è una casa di proprietà perché non si spiega. Eh sì, se la sta costruendo.
2: Pronto?
0: Lui praticamente.
2: Ci sei ancora?
6: E che va magna, te le avrei muro.
2: Non so, cioè. Come
0: Vabbè, ragazzi, ci sta anche, cioè, senso, ci sta qualcuno che magari ce
7: lo sa. La costante di quest'ultimo messaggio è che, o signore, cara amica, 1700 euro mese, non te ne figlia. Ti faccio vedere come arrivano figli 1700 euro, come non ci basta.
0: Ah, questo ma anche sì,
2: ma
0: cioè,
2: pure senza.
8: Buongiorno, ragazzi. Allora, quello che prende 1700 euro al mese e tiene due macchine, un camper e uno scooter, si chiama Scrocchignolo. Ma ricordo quello all'altro, vicioso mantenne che sta di cosa, ma per piacere.
2: Ma per piacere.
9: Ah boh, Rosa, magari stanno in casa che i genitori non pagano bollette.
2: No, dici che sei cazzone.
9: Non ne affittene.
2: Dici che l'ha costruita lui la casa.
10: Rosa, buongiorno, sì. Buongiorno Marco. Secondo me Gil sapeva tutti i giorni, bro, tutti i
0: però,
10: giorni.
0: Aspetta, facciamo infatti, una distinzione un attimo.
10: Bello sicco, sicco.
0: Facciamo sicco, perché poi ovviamente.
2: Ma che la come fai?
0: No, parte questa.
11: Ragazzi, ma secondo me il signore vive nella camper, così sparagno in coppia.
2: No, no, c'è a casa. Cioè, però.
12: Ma giù, scusate, ma mi sono pigliato un caffè, un cornetto, un bar, ma sembra un bimbo.
0: Ferma un attimo. Però vedi, se lui dice che la casa se l'è costruita, probabilmente non vive in una zona di centro o sta in un centro abitato o sta a
2: corrente
0: di...
2: comunque è uguale.
0: Sì, però su certe cose sicuramente ammortizza certe spese, certi costi, certi
2: come
0: prezzi, certe cose. Nel senso che già se non c'è il fitto e la
2: a
0: casa
2: me mi è arrivato solo i gas, sicuramente a fine d'inverno a me mi arrivano 700-800 euro solo i gas.
13: E che
2: fatica certe. Vabbè, vabbè, faccio
13: Rosa, tu mannalla, camper quanto costa? Tu mannalla, tu mannalla.
2: Tu camper
0: tu mannalla,
2: minimo costa 30-40 mila euro un camper.
14: Ma veramente facito, vai giù 1700 euro al mese. Va a morire di se un cristiano ci fa facciami sotto i piedi suoi.
13: Scusate, ma che è successo?
0: Ecco, chiudiamolo così, chiudiamolo così, torniamo subito.

0: i vocali, eh. Si sta molti continuando messaggi. A ragionare su questo stile di vita, sentiamo.
1: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Un signore però deve dire tutto, non andarci solo che su 1700 euro un mese ce la fa. Perché la casa, chi si tipo che la casa se l'ha costruita, chi secondo me se ne arriva un posto di riscaldamento con tutto il legno in due camini, un posto la corrente dei pannelli solari, a spese dell'ortare da casa se mangi quella che si appissa la terra. E solo così si può spiegare, vedi? Chi secondo me si farà pure la benzina, se ne arriva una nappa d'agricolo.
0: Io scusate,
2: allora ragazzi, conti sì. alla mano, sì. 1700 euro al mese, sì. diviso 30 sono 56,66 periodico, cioè sì. se la devono dividere in due perché sono due persone, quindi 28,33 euro periodico al giorno. Chi tiene una disponibilità su 30 giorni di 28,33 euro al giorno che possono spendere, se questi sopravvivono. E insomma dice che non ci manca niente con tutte quelle che tenono, applausi e si scrivono un libro. Io sono il primo che mi accatta, mi accatta le copie, scrivono un libro, fratello.
0: Ah, io trovo incredibile l'accanimento dei ragionamenti che state facendo per cercare di trovare una spiegazione.
3: Io scampazzì, cioè voglio sapere. Amico mio, se mi stai sentendo, scrivi assolutamente un libro, diventerà un best seller.
0: Oppure no, domani è sabato.
4: Magari dassi circolazione un camper con paga 30 euro. E che te, un camper e Barbie.
0: Forse sarà un camper datato, sarà uno di quelli vecchi. Comunque magari se abbiamo il numero dell'amico proviamo a ricontattarlo, domani 3 ore potremmo fare l'ora del complotto.
3: Un'ora, gli dedico un'ora di insegnamento ai nostri radioascoltatori su come io per esempio domando all'intelligenza artificiale.
0: Guardate che di controparte ci sono persone che guadagnano di più e che non ce la fanno e che là magari vai a vedere che spendono veramente male i loro soldi. Oggi la vera sfida è fare economia, cioè riuscire a spendere in un modo giusto con tutto quello che può significare quello che si guadagna. Sentiamo Ciro, sentiamo.
5: Rosa, chi sta con Camber a vendere le logge da Germania?
6: Cioè praticamente manca solo la mucca e i caserti, lo so.
7: Marco, Rosario, io direi che la chiosa migliore su questa discussione è non mangia ma non caca.
0: Bellissimo.
3: Attenzione. Attenzione, ha ragione lui. Attenzione, il costo del bollo, tassa di possesso di circolazione per un camper autocaravan, fra parentesi, in Italia varia generalmente tra i 40 e i 100 euro. Chi là tu 10 euro? Arolemis! Tra i 40 e 100 euro.
0: Comunque, non ricordo come si chiama l'amico, ma ha generato il panico. Come si chiama? Scusa. Roberto ha generato il panico tra gli ascoltatori e non solo, praticamente, su queste sue dichiarazioni. Abbiamo 20 secondi, quindi giusto.
8: Ragazzi,
0: il tempo per salutare.
8: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Cioè, qui si parla che per giustificare il caro vita mettiamo in mezzo cellulari. Non so, un ospizio, una cena, quant'altro. Cioè, cosa dovremmo fare secondo queste persone? Scendere la mattina, lavorare, tornare a casa e crepare lì sì. come tanti, non so, sì. tanti automi. Sì. Io sono papà di due ragazzi, 16 anni, due sì. adolescenti. E cioè, la sera mangiamo un primo piatto, dico la verità, con 3-4 euro, una volta pasta e fagioli, pasta e lenticchie, sono pranzi che per 4 persone si possono fare con questi soldi, e o a pranzo oppure a, non so, quando mia moglie lavora, quando facciamo un secondo tra, non so, petto di pollo, insalata, le cose classiche. Sì, si fa economia sul cibo, ragazzi. Si fa.
9: Io penso che sul fatto che faccio l'assicurazione online c'è un grosso risparmio. E forse c'è ragione, ma i 30 euro per il camper non ho capito.
3: No, ha ragione lui.
10: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario. Rosario, secondo questo signore Night una verità.
11: Buongiorno ragazzi, io faccio parte dei tre potenti. Non sono né papa del re, quindi.
12: Rosario, ripeto, come ho detto prima, sanna salva solo gli animali.
0: Ecco qua, allora
3: e qui chiudiamo. Putin min
0: Sanna,
3: chiudiamo così,
0: Allora torniamo domani ovviamente ragazzi con il sabato di Yes and No Kiss Kiss, le nostre tre ore.
3: Amico mio, amico mio, l'invito è aperto, se si fa un numero, un amore rimane, facciamo un po' di economia circolare, come sia,
0: come risparmiare in questi tempi bui,
3: come si fa? Allora signori, ce ne andiamo, ciao,
0: grazie a Ciro Froio, che la felicità sia con voi,
3: ciao.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.